0: Martina Borghi, distanza ragguardevole, distanza per esempio equivalente a più volte il giro della Terra. È un lavoro incredibile, già solo per questo dovremmo avere nei loro confronti un grande debito di gratitudine e considerare il tema api, miele con molta serietà, come fanno i protagonisti del servizio realizzato dall'Oceano Celeste.
1: Andrea, sono ormai un apicoltore professionista, provengo da tutt'altra storia perché nasco come musicista e a un certo punto per caso sono capitate queste api, diciamo, nella mia vita.
2: Sono un'apicoltrice da almeno, diciamo, 15 anni, lavoravo in un istituto storico che si occupa di cinema. E a un certo punto le api sono entrate nella mia vita, mi sono innamorata, è diventata una passione, è diventato un cambio di vita, è diventata una fuga dalla città.
1: L'approccio all'alveare è quasi, per me almeno, è un approccio quasi meditativo, cioè tu ti avvicini all'alveare sentendo prima di tutto che tipo di famiglia hai e in funzione di questo ti muovi, fai dei movimenti, ti approcci in determinati modi. È un po' come una relazione.
2: L'ape regina è un po' questo elemento intorno al quale ruota tutto il superorganismo alveare. In realtà l'ape regina è un elemento quasi di un po' magico, ma lei si limita in realtà a camminare, a riprodurre in qualche modo la vita dell'alveare con le sue ancelle e senza quasi mai uscire dall'alveare se non in alcuni particolari casi. Quindi forse la regina è meno interessante di tutto quello che le succede intorno, quindi delle api operaie o dei fuchi.
1: Le funzioni delle api sono diverse, ci sono api nutrici, api che si occupano soltanto della regina, api che si occupano di pulire l'alveare, api che si occupano di proteggere l'alveare e api che si occupano di andare a bottinare. La cosa interessante dell'alveare è che è nato per durare nel tempo.
2: Con le api ho scoperto tanti altri mondi. In realtà, aprendo un alveare, si apre sì una famiglia di api e si osserva e si impara, ma si aprono altre mille finestre. Una di queste è la finestra miele.
3: Il minatori adesso c'è il motore, questo io una volta si faceva a mano. Il telaino viene messo dentro allo smeratore e si fa girare, diciamo, questo smeratore con la forza centrifuga il miele va fuori e poi scende giù e si raccoglie.
2: Tanto non si parla di miele, ma più correttamente si parla di mieli, perché i mieli sono tantissimi. Solo in Italia abbiamo più di 40, quasi 50 tipi di mieli diversi, se ne conoscono pochissimi. Ogni varietà botanica darà a quel miele un colore, un profumo, un sapore particolarissimo ed unico.
1: L'emozione più forte io penso che ce l'ho nel momento in cui le api sciamano e lì senti un'energia vitale pazzesca e ogni volta per me è veramente una scoperta, perché senti che c'è questa vitalità di queste piccole creature che in realtà ti inonda e stai proprio in contatto con l'universo.
0: Barbara Bonomi Romagnoli, dunque, tra le 40-50 varietà di miele è una folta schiera di giovani che si accostano al mestiere di apicoltore, sempre di più nel nostro paese.
4: Sì, negli ultimi 20 anni credo si possa dire che c'è stato un grande ricambio sia generazionale che di genere. Molte persone giovani, ma anche molte donne, e questo è un dato che va rilevato. Non che non ci fosse già una tradizione femminile, diciamo, di sì, abitudine agli alveari, però magari lo facevano più per hobby, mai per, diciamo, messa a reddito. Invece negli ultimi anni questo fatto è avvenuto anche come piano B. Molte donne che magari arrivano con altri background, che hanno studiato tutt'altro nella vita, a un certo punto, anche stanche della precarietà di certe situazioni lavorative, decidono poi di rivolgersi alla natura.
0: Sta facendo venire una grande curiosità, ma lei perché è diventata esperta di analisi sensoriale?
4: Io per esempio ho cominciato a dedicarmi alle api e poi all'analisi sensoriale dei mieli in un momento appunto di precarietà lavorativa. Io sono giornalista, nasco come giornalista, 15-20 anni fa.

0: In un momento in cui il lavoro traballava, avevo voglia di stare di più in un ambiente naturale, lavorando. Avevo già in qualche modo familiarità con le api, perché comunque mio padre è apicoltore, mio zio era apicoltore, quindi in
1: E
0: qualche
1: quindi
0: modo queste
1: è venuto
0: zeppe
1: da
0: le avevo
1: sé
0: viste per
1: questa
0: casa.
1: passione, è
0: Però
1: arrivata al
0: ecco,
1: momento giusto.
0: la nostra generazione ha funzionato molto così. In momenti di crisi ci siamo rivolte alla natura.
1: Il cambiamento. Io ho accennato alle tante virtù che erano peraltro ben note in antichità, insomma molte sono ancora oggi, insomma le stesse che apprezziamo noi. Ho detto che il miele è un antibatterico naturale, ma quali sono le altre caratteristiche e qualità del miele che lo rendono utile, anche adatto a affiancare delle terapie, per esempio, mediche in alcune sindromi
0: Sì,
1: influenzali?
0: esatto, su questo bisogna stare molto attenti. Il
1: Non a
0: miele,
1: sostituire mai le medicine, ecco
0: assolutamente,
1: questo.
0: questo lo diciamo sempre come
1: Sì.
0: ambasciatrice e ambasciatore dei mieli. Allora, il miele sicuramente, essendo un alimento, chiaramente deve avere un ruolo importante nella nostra alimentazione. È sicuramente valido proprio come, cioè, mangiato il cucchiaio a temperatura ambiente ogni giorno, sicuramente fa bene e integra tutta un'altra serie di alimenti che servono per una dieta sana. Però attenzione per esempio a quelle etichette su alcuni vasi di miele che indicano invece che l'utilizzo del miele può risolvere patologie importanti. È
1: Dovendo
0: antibatterico,
1: riassumere
0: è
1: tre
0: antisettico.
1: virtù proprio acclarate del miele.
0: Acclarate sicuramente è emolliente, per cui quando uno ha mal di gola fa bene
1: Sì.
0: prenderlo, oppure per esempio delle piccole bruciature casalinghe, proprio questo aspetto che è emolliente fa bene. È antisettico, è un antibiotico naturale, sì, per certi aspetti lo è, però ecco, diciamo attenzione a non,
1: Certo.
0: come dire, al fai da te, ecco, diciamo con l'avvento di internet
1: Apprezzo molto il fatto
0: questa
1: che
0: cosa la
1: sottolinei
0: ripetiamo
1: questo, perché il
0: spesso.
1: rischio è sempre
0: Il
1: dietro
0: rischio è molto
1: l'angolo.
0: alto.
1: Martina Borghi, prima ci hai detto quanto le api sono sentinelle e quanto ci dicono sulla salubrità di un territorio. Le api, a loro volta, se quel territorio salubre non è, sono esposte a un'innumerevole serie di rischi. Quali, e ti chiedo anche, così capiamo tutti qual è la posta in gioco, che cosa accadrebbe se non ci fossero all'improvviso più le api?
2: Dunque, le api sono tra le prime vittime di un modello agricolo intensivo. Le principali minacce che ci sono ora per le api e anche per gli altri insetti impollinatori sono l'uso massiccio di pesticidi e insetticidi, le monoculture che riducono la disponibilità di biodiversità, di fiori impollinatori diversi, la perdita di habitat naturali, di conseguenza la creazione di monoculture, la crisi climatica, quindi purtroppo questi periodi lo vediamo anche noi, di siccità oppure di eccessive piogge che alterano le fioriture. Ma l'insorgere e l'arrivo da altri paesi attraverso il commercio di parassiti, di patogeni, come per esempio la varroa. Le api sono proprio dei bioindicatori, quindi la loro salute riflette la salute dell'ambiente in cui si trovano. Popolazioni povere di api, quando gli impollinatori diminuiscono in generale, significa che un ecosistema sta perdendo il suo equilibrio, sta diventando più fragile e che gli impatti sono molto variegati, proprio riguardano il suolo, l'acqua, l'aria e la biodiversità in tutto il suo complesso.
1: Teniamo
2: Dobbiamo
1: presente
2: pensare che
1: che le api poi
2: sì.
1: contribuiscono al 35% della produzione alimentare attraverso l'impollinazione. Sembra poco.
2: Sì.
1: Ma insomma è
2: Beh, in
1: tantissimo.
2: realtà circa il
1: Tantissimo.
2: 75% delle colture alimentari globali dipende
1: Quindi
2: in
1: molto di più.
2: alcuna forma dall'impollinazione. Senza le api, senza gli impollinatori, diminuirebbero drasticamente le varietà di frutta, di verdura, di ortaggi, di semi-oleosi e quindi la nostra dieta diventerebbe anche meno variegata, più povera, proprio dal punto di vista nutrizionale. La scomparsa delle api può avere un effetto anche a catena molto grave. Meno piante selvatiche da impollinare significa meno semi, meno cibo per tutti gli animali, inclusi noi. Significa
1: Significa una
2: ecosistemi più
1: minaccia alla
2: fragili e
1: stessa
2: meno
1: sopravvivenza della
2: resilienti.
1: specie. Grazie Martina, cioè
2: Certo.
1: perché ci hai fatto comprendere quanto importanti sono le api, e non solo perché ci donano il miele, naturalmente. Noi andiamo in pubblicità, poi rientriamo qui perché abbiamo ancora tante curiosità da affrontare e poi vogliamo anche tornare a Marghera.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va.
4: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
4: qua.
3: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, ancora qualche curiosità sulle api che ci piacciono tantissimo. Le api per esempio usano la danza dell'addome, questo per suggerire alle compagne quali sono i migliori fiori per produrre il miele, riconoscono le forme, i colori, sono in grado di apprendere, di ricordare, hanno un'organizzazione, l'abbiamo ascoltato nel servizio, un'organizzazione sociale complessa, molto gerarchizzata, ma con una suddivisione intelligente delle funzioni. Insomma, hanno tanto da insegnarci, infatti Barbara Bonomi Romagnoli, telecamere spente, mi stava raccontando, noi facciamo con i bambini, proprio guardando a quel tipo di organizzazione, api didattica, che è una bellissima cosa. Adesso però torniamo a Marghera e torniamo da Marta Manzo.
13: Sì, Gabriella, mi vedi, ho indossato appunto il copricapo, stavo con Aldo, stavamo chiudendo una delle arnie perché in questo momento appunto abbiamo finito di fare un controllo. Aldo, come stanno le api adesso, cosa stanno facendo?
14: Stanno bene, adesso le regine hanno appena ripreso da qualche giorno la deposizione, grazie anche alla raccolta di polline che le operaie stanno facendo nelle belle giornate, in particolare il polline del nocciolo.
13: Queste sono le piante infatti che sono qui intorno, oltre al nocciolo che cosa c'è normalmente?
14: Durante tutta la stagione qui abbiamo parecchie alberi di acacia, poi abbiamo i tigli e poi tutta una serie di flora ornamentale urbana, diciamo.
13: Mi hai fatto vedere prima anche i fiori del Non ti scordar di me, quelli che sono a terra e che qui si chiamano Veronica. La Veronica. Aldo, ti posso chiedere una cosa, ma voi avete fatto analizzare questo miele, lo abbiamo detto poco fa, è un miele di altissima qualità.
14: Il primo anno che abbiamo prodotto il miele qua, un nostro amico che lavora all'Università di Padova ha potuto farlo analizzare e accertare che è esente da inquinanti, insomma.
13: Quindi è un miele, lo dicevamo appunto, ottima qualità, prodotto qui, raccolto qui. Uno degli studenti di Aldo Bustaffa, l'apicoltore appunto dell'apiario solidale qui alla città di Marghera, è Aladdin Zid. Aladdin, tu vieni dalla Tunisia, l'anno scorso hai imparato a gestire un po' le api, a raccogliere il miele. Come ti è sembrata questa attività? Hai imparato una cosa nuova?
15: Sì, per me è stata un'esperienza nuova, ho imparato come gestire tutto quello che è il ciclo dell'apicoltura, sia dall'inizio fino alla fine, fino alla raccolta, ma anche la cura stessa delle api che avviene a fine stagione.
13: Non la prima, ma la seconda raccolta è stata molto bella, mi hai detto, no? Perché avete raccolto molto miele. Che miele era?
15: Era miele di tiglio.
13: E ti ha dato soddisfazione?
15: Sì, mi ha dato soddisfazione soprattutto il processo di smielatura, che è stato molto bello, molto interessante.
13: Una persona che approfitta alla fine di tutto questo ciclo della produzione del miele da parte delle api è Roberto Favaro. Roberto si occupa dell'orto solidale. Roberto, contadino, te ne approfitti un po', perché che cosa fanno le api?
16: Perché le api impollinano benissimo i nostri frutti e abbiamo un aumento di produzione del 30-50%, nonché frutti migliori perché nascono con meno difetti.
13: E quindi va avanti la produzione, adesso abbiamo piselli, fave, un'ultima parte dell'invernale, tra un po' ci saranno poi zucchine.
16: Pomodori, citrioli, zucche, tanta roba.
13: E quindi le api fanno il miele, fanno bene all'orto, fanno bene alle persone. Gabriella, io dalla città di Marghera, ringraziando i miei ospiti Aldo, Aladdin e Roberto, ti restituisco la linea.
1: Grazie Marta, vi salutiamo, vi ringraziamo dallo studio. E allora io torno da Barbara Bonomi Romagnoli perché credo che sia importante ricordare al nostro pubblico che nelle aziende italiane gli apicoltori non possono utilizzare gli antibiotici. Questa è una garanzia di qualità poi per quanto riguarda il risultato finale, il prodotto che arriva sulle nostre tavole.
0: Sì, assolutamente. La legge italiana vieta l'utilizzo di questi farmaci per curare le api e si preferisce farlo in altra maniera, perché soprattutto dagli anni 80 in poi le api soffrono di questa malattia che è legata alla varroa, che è un acaro, una sorta di pidocchietto che si attacca al corpo dell'ape e in qualche modo succhia la linfa vitale, come se fosse il nostro sangue, diciamo, e fa malare le singole insette e poi tutto quanto l'alveare. Però si può curare questa malattia utilizzando dei metodi sia meccanici che chimici, biologici, e questo significa poi avere anche un prodotto che arriva sulle nostre tavole che non è inquinato da medicine che sarebbero, anche se minima parte, però arriverebbero anche a noi.
1: Tante volte abbiamo parlato di questo, della sovraesposizione agli antibiotici e dei problemi che contribuisce ad ampliare. Come conserviamo correttamente il miele e, guardando un vasetto di miele, che cosa indicano colore e anche consistenza? Perché a volte il miele, per esempio, lo acquistiamo liquido, poi si cristallizza, oppure viceversa già cristallizzato.
0: Allora, il miele cristallizza naturalmente e questo è importante ricordarlo, perché molte persone a volte pensano che il miele cristallizzato sia un cattivo miele. Assolutamente non è così, dipende dal rapporto che c'è tra il fruttosio e il glucosio, che sono i due zuccheri semplici appunto che il miele contiene. Più ce n'è di uno rispetto all'altro e più il miele può cristallizzare velocemente. Per esempio il miele di acacia ha dei tempi talmente lunghi di cristallizzazione che noi lo vedremo sempre nel vasetto con quel bel colore quasi liquido, trasparente come il cristallo, e liquido. Mentre il miele di girasole, che è più giallo uovo per intenderci, è un miele che cristallizza molto velocemente.
1: Lo conserviamo a temperatura ambiente?
0: Temperatura ambiente, possibilmente al buio, nello sportello diciamo chiuso. Poi se sta in tempi rapidi anche sul sulla credenza a vista non è un problema, però tenuto magari vicino al fornello chiaramente
1: chiarissimo.
0: Non è
1: Martina Borghi, come ci poniamo al fianco delle api? Per esempio c'è un progetto bello che si chiama Bosco delle Api e c'è qualcosa che possiamo fare anche noi attrezzando diversamente le nostre terrazze e i nostri balconi.
2: Sì, diciamo che la tutela delle api è qualcosa che richiede dei cambiamenti strutturali, ma anche delle scelte quotidiane che possiamo fare noi. Quindi da una parte sicuramente favorire e sostenere l'agricoltura biologica, l'agroecologia, ridurre, eliminare i pesticidi, almeno magari dai nostri giardini e dai nostri orti, creare degli spazi verdi diversificati con tanti tipi di fiori, di piante utili all'impollinazione. E con questo quindi anche proprio informarsi e informare la comunità sull'importanza, volevo dire, delle api, ma anche sempre di tutti gli insetti impollinatori, anche quelli meno noti. E quindi poi noi quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana è anche trasformare degli spazi verdi che troviamo in piccole oasi di biodiversità, ed è quello che abbiamo cercato di fare con il Bosco delle Api, sia a Roma, sia a Cremona, che purtroppo è una delle città più inquinate d'Europa, e dove si riportavano più morie di api in Italia. E quindi lasciare a queste api creare dei piccoli corridoi ecologici verdi è di grande aiuto, e a volte basta anche solo il nostro balcone.
1: Grazie. E siamo proprio in chiusura, Barbara Bonomi Romagnoli, però va detto che a giugno entreranno in vigore nuove norme, quelle previste dal decreto legislativo 207 del dicembre 2025, che riguarda la commercializzazione del prodotto. Riguardano queste norme. Brevemente, le novità più significative per noi, come consumatori?
0: Due aspetti più importanti sono sicuramente il fatto che non potrà più essere venduto per l'uso diretto, cioè per noi, per il nostro consumo, il miele filtrato, che significa che gli è stato tolto gran parte del polline, quindi perde molto, diciamo, delle proprietà nutritive. E poi che nelle etichette, nel campo visivo principale, quindi quello che noi quando prendiamo in mano il vaso ce l'abbiamo di fronte, non dobbiamo girare il vasetto, ci devono essere indicate soprattutto nel caso di miscele di mieli provenienti da paesi diversi, sia i paesi di provenienza che la percentuale di quantità del miele che arriva
1: dal paese.
0: Così
1: insomma ci indirizziamo verso una sempre maggiore tutela e consapevolezza nei nostri acquisti. Grazie a Barbara Bonomi Romagnoli, grazie a Martina Borghi e a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio alle 15:15. Grazie a tutti.
17: Buonasera e bentrovati, eccoci un'altra settimana, un'altra puntata di In Cammino. Oggi torniamo a vedere come una delle nostre diocesi in Italia ha affrontato il cammino sinodale. Oggi siamo nell'arcidiocesi di Foggia-Bovino. Dopo la sigla. L'arcidiocesi di Foggia-Bovino, il suo cammino sinodale, tappe di una chiesa che ha accolto la sfida della sinodalità per ripensarsi, anche per formare comunità missionarie. È un percorso, un racconto che proviamo a fare con Don Francesco Gioia. Ben trovato, Don Francesco.
18: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
17: Grazie a te per essere venuto e giunto qui da noi, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata. Ma sì, aprendo una finestra con Foggia in diretta, abbiamo anche l'arcivescovo, Monsignor Giorgio Ferretti. Ben trovato, eccellenza.
19: Buonasera.
17: Ecco, grazie per essere qui con noi. E allora, insomma, una presentazione breve che ho fatto per raccontare un po' le finalità, una tra le tante, quella del vostro cammino sinodale, della vostra missione pastorale quotidiana, quello del formare comunità missionarie sempre più, come dire, credibili, per testimoniare veramente un Vangelo incarnato, anche magari in situazioni particolari, non sempre felici, ma... La prima domanda sempre al Vescovo quando facciamo queste puntate dedicate alle diocesi è quella di, insomma, ci può raccontare che chiesa è quella di Foggia per chi non la conosce?
19: Grazie dell'invito e di questa trasmissione innanzitutto. La chiesa di Foggia è una bella chiesa, una chiesa pugliese, viva, con, grazie a Dio, ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, con molta gente impegnata nelle parrocchie, catechisti, una importante pietà popolare che viene anche dalla terra di santi in cui viviamo. Pensiamo al santuario di Sant'Angelo, Monte Sant'Angelo, ma poi anche Padre Pio, e il santuario dell'Incoronata, che è questa Madonna antica. La protettrice di Foggia poi è un'icona bellissima di prima del 1000, che al momento è al restauro all'opificio delle pietre dure di Firenze, e ritornerà tra meno di un anno per delle importanti celebrazioni. Quindi una chiesa viva in una terra difficile, come tante sono terre difficili nella nostra amata Italia. La criminalità, la mafia, il caporalato, una povertà anche un po' endemica talvolta, per cui le sfide sono tanti e la Chiesa però risponde, direi.
17: Certo, quindi è un percorso anche se vogliamo entusiasmante dal punto di vista dell'ascolto di tutti questi anni. Vedo alle sue spalle, se non sbaglio, un San Michele che protegge, diciamo, la sua vita pastorale, ma anche una diocesi, una regione ecclesiastica intera.
19: Sì, grazie a Dio la protezione ce l'abbiamo e ne abbiamo anche bisogno, però c'è tanta amicizia e tanta voglia di fare che io sento anche nella gente di Foggia, sento un desiderio di riscatto nella vita di tanti che guardano alla Chiesa, guardano a me, guardano ai sacerdoti, alle parrocchie. Ringraziamo il Signore perché abbiamo tanto lavoro davanti a noi.
17: Don Francesco, allora, facciamo un passo indietro. 2021, ottobre, iniziava il cammino sinodale. Esatto. Che periodo è stato per la vostra Chiesa?
18: È stato un periodo molto vivace ed è stato accolto con grande entusiasmo. Ricordo bene la fase narrativa, certo. La fase sapienziale, la mole di lavoro che fu raccolta dagli incontri avvenuti nelle parrocchie, fatti anche con grande attenzione e con impegno da parte degli operatori pastorali, delle comunità parrocchiali. Un cantiere in particolare fu attenzionato, quello sulla legalità, e venne anche messo in evidenza dalla Chiesa italiana, ovviamente in una terra dove non mancano le difficoltà di natura legata alla criminalità. Questo era un grande tema e rimane un grande tema in cui la Chiesa deve essere presente. E poi nella fase profetica abbiamo scelto di lavorare sulla seconda area dello strumento per la fase profetica, la formazione alla vita e alla fede dei battezzati, appuntando l'attenzione su tre elementi: la formazione alla fede in tutte le età della vita, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani, che sono i grandi dimenticati spesso dalla Chiesa, la formazione dei formatori, e infine il rinnovamento della catechesi per l'iniziazione cristiana.
17: Quindi questi argomenti che avete messo al centro anche dell'attività pastorale in questi anni, degli obiettivi.
18: Esatto.
17: Eccellenza, vista anche la sua esperienza missionaria, insomma, prima di diventare vescovo, so che ha avuto una bella parentesi che l'ha fatta crescere anche da questo punto di vista, come si è missionari a Foggia?
19: Sì, io vengo dall'Africa, quindi sono un immigrato. noi diciamo, come diceva giustamente Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, siamo missione. Diceva: io sono una missione in questo mondo. Quindi questo vale per l'Africa, vale per l'Italia, vale per Foggia. L'impressione che ho avuto io da subito, anche così nel dialogare con tanti amici e fratelli, è che questa è una città dove, al di là delle persone che frequentano o non frequentano le parrocchie, c'è un grande desiderio di Dio, talvolta c'è una nostalgia di Dio. Lo vediamo per esempio nella grande affluenza ai funerali e nell'ascolto che c'è nelle parole sulla morte e sulla resurrezione. Diceva il professor De Rita in un articolo interessante sul Corriere della Sera: c'è una grande parte dell'Italia che, pur non frequentando, ancora attende, spera, cerca Dio e quindi chi gliene parli. Per cui il lavoro che abbiamo fatto, in particolare in quest'anno, dopo un convegno pastorale molto bello del settembre dell'anno scorso, è stato proprio quello di metterci in ricerca, no? Le parole degli Atti degli Apostoli al capitolo 18, quando Dio dice a Corinto, a San Paolo: non temere di parlare, perché è un popolo grande in questa città. Ecco, noi crediamo che Dio abbia un popolo grande a Foggia e in questa terra. Bisogna andarlo a cercare, bisogna invitarlo, bisogna entusiasmare.
17: Bella questa immagine anche della nostalgia di Dio, don Francesco. E anche lì bisogna capire che cos'è che poi ha fatto abbandonare. E poi,
18: certo.
17: Però vuol dire anche che c'è stato qualcosa, che è stato un seme
18: seminato,
17: è stato messo.
18: Esatto,
17: no? Quindi anche esatto. L'opera dei laici e del
18: sì,
17: clero.
18: Sì, abbiamo una bella realtà di laicato vivace, e appunto proprio lavorando su uno dei punti della fase profetica del Sinodo abbiamo dato avvio in collaborazione con l'Istituto di Scienze Religiose Metropolitano San Michele Arcangelo a una scuola di teologia non solo per operatori pastorali, per laici, per persone che vogliono vivere un approfondimento della propria fede, tant'è che il biennio è un biennio semplicemente di approfondimento di materie teologiche, non in vista necessariamente di una ministerialità. alla quale poi viene dedicato un eventuale terzo anno. E abbiamo avuto tante iscrizioni, abbiamo quest'anno, se non ricordo male, siamo a più di 100 iscrizioni, con grande entusiasmo da parte di chi frequenta.
17: Questa è una delle cose che anche come sacerdote della diocesi ti ha stupito rispetto al cammino sinodale? C'è qualcos'altro che non conoscevi, che hai scoperto magari grazie a quella fase narrativa che ci raccontavi prima?
18: Beh, io credo che il sinodo sia stato la fortuna della Chiesa, perché è nato dopo il Covid, è venuto dopo il Covid. Credo che se non ci fosse stato il sinodo, quella fatica che abbiamo fatto come popolazione e anche come Chiesa a rimetterci in moto, sarebbe stato molto più lento se non ci fosse stato il sinodo. Invece il sinodo ha dato un bello slancio, un bel movimento per provocarci e per provocare.
17: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e vi portiamo anche a conoscere una bella iniziativa. Parliamo di biblioteche che anche su impulso delle parrocchie della diocesi stanno creando degli spazi per passare dalla dimensione dell'io a quella del noi. Dopo la pubblicità.
20: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
21: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
22: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
23: Lentamente in questa posizione.
24: Stiamo mandando diversi suoni.
25: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
26: Ti rilassi completamente.
27: Cadono 100 capelli al giorno.
28: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
29: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
21: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
17: Questa sera in cammino stiamo raccontando il cammino sinodale dell'arcidiocesi di Foggia-Bovido, lo stiamo facendo con l'arcivescovo, signor Giorgio Ferretti, collegato con noi, e con in studio Don Francesco Gioia, vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, ma anche rettore del seminario diocesano. A questo punto dobbiamo salutare i seminaristi.
18: Sì, perché hanno detto altrimenti non tornare più se non ci saluti.
17: Sì. Benissimo, benissimo, allora è sempre un piacere. Allora, eravamo in debito di un servizio da far vedere. Si parlava di passare dalla dimensione dell'io alla dimensione del noi. La dimensione culturale è importante per, diciamo così, far fermentare questa comunità, far fermentare noi. Proviamo a conoscere questa bella iniziativa della BiblioCEP. Vediamo.
30: Ogni volta che si entra qui si percepisce bellezza, benessere e inclusione.
31: Un libro è una possibilità di conoscere mondi diversi, di immaginare un mondo diverso, ma anche di costruirlo.
30: Bisognava che nascesse una narrazione in un quartiere periferico come appunto il CEP.
32: E come tutte le periferie c'è la fatica a volte della dispersione scolastica, c'è anche una frangia di povertà, però nonostante questo, ecco, c'è un senso di comunità, c'è un senso di appartenenza al territorio, al quartiere, alla parrocchia molto forte.
31: BiblioCEP è stata una rivoluzione per il quartiere, ma per l'intera città.
32: È sicuramente un punto di riferimento, un baluardo, io dico sempre, di cultura, di legalità, e per tanti, veramente, parrocchiani e non, perché vengono anche da altre parti della città, è diventato un vero punto di riferimento.
31: Un esempio per altre parrocchie che hanno deciso di istituire biblioteche anche nei loro luoghi, nei loro oratori, nelle loro parrocchie, negli spazi che avevano a disposizione.
30: Non esiste bambino o bambina che non legge, esiste bambino e bambina che non hanno un approccio ai libri, addirittura nei primi 1000 giorni di vita. Il libro, la promozione della lettura, diventa una modalità per fare inclusione, per fare socialità, per far conoscere i genitori che vivono lo stesso quartiere,
3: diventare anche cittadini più consapevoli attraverso il libro.
32: L'augurio che faccio a questo quartiere e alla Bibliocep è che la Bibliocep possa celebrare ancora tanti tanti anni di presenza in questo quartiere e che questo quartiere, ecco, si dia sempre più quella voglia di emanciparsi in senso positivo, perché c'è tanta bella gente, ci sono tanti collaboratori, tanti volontari, tanti operatori, tanta gente, ripeto, che si muove in questo senso.
17: Monsignor Ferretti, questa è una bella notizia che arriva magari da un quartiere dove magari di culturale c'era poco. È interessante che ci sia dietro anche la chiesa, una parrocchia a spingere in questa direzione. Come vede questa iniziativa?
19: Il Vangelo è la buona notizia sono i cristiani che non si chiudono, ma anzi aprono le porte, aprono loro stessi e il loro cuore ai bisogni di una città e in particolare dei ragazzi e dei giovani. La cultura per i giovani è libertà, perché purtroppo dai social noi riceviamo tante informazioni, siamo bombardati, ma dov'è la verità? Come direbbe Pilato, purtroppo qual è la verità? Chi la può dire? Allora, diciamo, un libro bello, letto insieme, che apre delle domande, e delle domande aprono un cuore pensante, aprono una ricerca, mostrano ai giovani una via completamente diversa. Ne abbiamo ben tre ormai aperte nelle parrocchie, ne vogliamo aprire altre, perché crediamo, come ad esempio anche con la nostra collaborazione intensa con l'Università di Foggia e tante scuole, che il mondo dei giovani vada proprio aiutato in questo senso, nel senso di liberarlo con la cultura, liberarlo dalla malavita, liberarlo dalla povertà, dal pregiudizio, dalla voglia di fuggire, quando invece qui si può vivere bene e si può fare tanto per questa terra.
17: Don Francesco, il Vescovo evocava altre biblioteche, sempre in luoghi particolari della diocesi.
18: Sì, abbiamo la Bibliovita nella parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, che prende questo nome proprio perché ha una sua peculiarità, è rivolta innanzitutto alle mamme gestanti e ai bambini dai 0 ai 5 anni, proprio per dare un inizio, no? Dare il là a questa alfabetizzazione, alla cultura. Cultura che significa anche ascolto, lettura comunitaria, e quindi diventa un antidoto all'io, all'individualismo. Non si può fare autentica cultura da soli. La cultura è rete per eccellenza e quindi diventa il veicolo di un nuovo modo di pensare l'umano, e noi sappiamo che ciò che è autenticamente umano è anche autenticamente cristiano. E poi abbiamo un'altra esperienza in un'altra parrocchia di periferia, la parrocchia Regina della Pace, abbiamo la Bibliopace, anche lì caratterizzata proprio da questi momenti di laboratorio che coinvolgono i ragazzi, che includono momenti di lettura ad alta voce, che ormai sta scomparendo. Un tempo si leggevano le favole, credo che adesso non
17: I
18: si leggano
17: di lettura,
18: più, e, ecco, e invece diventa un momento anche per favorire, come diceva il Vescovo, una testa pensante, quindi capace anche di sviluppare quello spirito critico che appunto porta a una ricerca della verità.
17: Avete parlato prima di cantiere della legalità, eccellenza, questo è un antidoto all'illegalità, si parte dalle piccole cose, dalla lettura, da un luogo colorato dove si possa stare insieme in tranquillità e magari andare con la mente in mondi lontani senza però, insomma, uscire completamente dal proprio vissuto.
19: E anche andarci insieme, perché purtroppo i giovani stanno troppo in casa, stanno troppo da soli, stanno davanti ai social, la comunicazione è molto virtuale, per cui questa è una delle esperienze, ce ne sono altre naturalmente nella diocesi, di aggregazione di bambini, ragazzi e giovani. Cioè l'idea è che il cristianesimo non si può vivere da solo, ma anche la solitudine fa male, non è bene che l'uomo sia solo, sarà appunto il tema dell'incontro con i ragazzi e i giovani che terremo domenica prossima, l'incontro diocesano, proprio perché noi vogliamo puntare tanto su costruire comunità di giovani, di adulti e anche, come diceva giustamente Don Francesco, di anziani. Cioè dobbiamo vivere insieme, vivere il Vangelo insieme, ma anche non vivere da soli, perché purtroppo la solitudine è una brutta malattia, diventa poi nel tempo anche una patologia. E il cristianesimo è il contrario sia della solitudine che dell'individualismo.
17: Eccellenza, in un minuto o qualcosa in più, mi racconta che cosa spera per la sua diocesi? Questa è sempre la domanda finale in queste nostre puntate dedicate alle chiese locali.
19: Guardi, noi viviamo, come diceva la Pira, negli anni 60, nell'epoca della forza, è vero ancora oggi. La preghiera che faremo con tutta la Chiesa italiana venerdì, il digiuno e la preghiera per la pace sono molto importanti. Io spero in questo lavoro, che poi è un lavoro anche per la legalità, contro la violenza, contro la mafia, e poi il costruire delle comunità, perché il cristianesimo non si vive da soli, non si va a messa da soli, si torna a casa da soli. Purtroppo questo non è cristianesimo. Bisogna insieme costruire delle comunità che siano anche solidali, cioè si prendano cura dei deboli, dei poveri e dei tanti immigrati che abbiamo in questa terra, che sono in realtà una ricchezza. Pensiamo ai bambini, cioè sono una bellezza e una ricchezza e non certo un problema.
17: Grazie Eccellenza, Professor Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia Bovino, grazie Don Francesco Gioia, Rettore del Seminario Diocesano e Vicario Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata, salutando ancora i tuoi seminaristi. Noi diamo appuntamento per In Cammino a domani sera, un'altra puntata, se volete saremo sempre qui a partire dalle 19.30. Buona serata e a presto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000, allacciamo il grembiule e accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare con voi insieme al nostro chef. Fabio Cinelli, buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno allo chef e a tutti gli amici.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Bene, a casa sarete curiosi di sapere qual è la prima ricetta che realizzerà per noi il nostro chef Fabio. Glielo chiedo subito, chef, cosa stai preparando?
1: Polpette di polpo su crema di ceci e riduzione o gel di rosmarino.
0: Leggo subito la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possiate realizzare insieme a noi questa ricetta fantastica. Per fare le polpette di polpo con crema di ceci e gel al rosmarino occorrono un polpo di media grandezza, 200 g di ceci precotti, panko, un uovo, mollica di pane, 2-3 filetti di acciughe. E per il gel, rosmarino, acqua e amido di mais. Bene, sono curiosissima di sapere, chef, come realizzerai queste polpette. Hai lessato prima il polpo?
1: In acqua leggermente salata, mediamente teniamo conto che per ogni chilo di polpo sono 40 minuti di cottura.
0: Ecco, spieghiamolo bene, perché mi dicono sempre facile cuocere il polpo, devi fare così così, poi mi viene sempre duro e non è mangiabile, tipo gomma. Qual è il segreto? Farlo raffreddare nell'acqua?
1: E poi deve raffreddare nella propria acqua. Infatti c'è il detto che dice che il polpo
0: si cuoce nell'acqua sua.
1: Esatto.
0: Ma il problema è che non sempre hai tempo. C'è qualche altro trucchetto escamotage per ovviare a questo? No, bisogna per forza aspettare.
1: Bisogna, sì, altrimenti poi i risultati sono quelli che sono.
0: Infatti, ci sono
1: al limite potrebbe essere congelato prima. Lo si può mettere nel congelatore, poi lo si tira fuori, una volta scongelato si lessa, si fa prima, un pochino prima, 10 minuti, un quarto d'ora prima a chilo, mediamente si anticipa, e le fibre a quel punto si sono allentate di un bel po' e quindi viene un pochino più tenero.
0: Per arricciarlo bisogna immergerlo?
1: 2 o 3 volte nell'acqua bollente, soltanto la parte dei tentacoli, poi lo si solleva, a quel punto per reazione loro si arricciano e rimarranno ricci.
0: Arricciati. Invece questa volta non occorreva, forse, non so, perché dopo l'hai tritato, quindi dopo che l'hai
1: lessato...
0: Esatto,
1: quindi era un vezzo, insomma, se ne poteva fare a meno e se ne è fatta a meno.
0: E come hai fatto? L'hai frullato? L'hai tagliato col coltello?
1: No. No, io sono un pochino contrario a frullare quando si debbono fare le polpette. Maciniamo. Meglio ancora se fossimo in una condizione di farlo a coltello.
0: A coltello.
1: Perché è il modo migliore, perché manteniamo l'integrità delle carni o del pesce e il gusto, tutto.
0: Anche perché è vero che il frullatore con l'andamento delle lame così veloce riscalda un po', cuoce.
1: Bisognerebbe difatti frullare a tratti.
0: Sì, sì, sì. Ci sono piccoli trucchetti che il nostro chef ci racconta, ci spiega e ci in qualche modo suggerisce per fare delle cose molto buone anche in modo semplice nelle nostre cucine di casa e non in un ristorante. Hai aggiunto un po' di acqua.
1: Un pochino di acqua di cottura del polpo e il pane, la mollica l'abbiamo veduta, e non c'è quindi bisogno di salarlo, anche perché abbiamo aggiunto 2 filetti d'acciughe ben tagliati, ridotti in poltiglia, che ci diano una spintina
0: di sapidità.
1: Ma
0: dunque l'acqua in cui hai lessato il polpo era salata o
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque salata.
1: Salata.
0: E quindi hai aggiunto i pezzetti di polpo con la mollica di pane, l'uovo?
1: L'uovo.

0: Cioè, volevo chiedere allo chef perché qualcuno nell'acqua del polpo mette degli aromi, che sia rosmarino, che sia alloro,
1: Alloro.
0: addirittura uno spicchio d'aglio. Lui ha messo qualcosa o soltanto acqua e
2: Soltanto acqua.
0: sale?
2: Dipende sempre da cosa vogliamo ottenere poi. Se ci serve del polpo neutro, lo lasciamo così.
1: Perché invece con il rosmarino farai un gel.
2: Un gel in maniera, tra virgolette, casalingo, perché andremo a usare dell'amido di mais e non degli alginati che adesso si usano con estrema facilità. Più conosciuto è l'agar-agar. Però
1: Agar-agar,
2: agar-agar, sembra quasi
1: anche
2: uno scioglilinguo.
1: figlio, vero?
2: Sì.
1: Vero, infatti sono degli addensanti particolari.
2: Esatto.
1: Invece noi amido di
2: Amido
1: mais,
2: di mais.
1: che si
2: Noi...
1: trova sempre in dispensa. E poi le friggi, vedo che stai mettendo
2: Certo, e
1: l'olio
2: andremo a
1: bollente.
2: friggere con un qualcosa di particolare, con del panko.
1: Ecco il
2: È una,
1: panko.
2: esatto, è una
1: Aspetta, aspetta, che
2: panatura
1: abbiamo
2: giapponese, noi
1: un'esperta.
2: abbiamo, esatto.
1: Abbiamo un'esperta. Il panko che cos'è, Sonia?
0: È una particolare panatura che si usa in Giappone. Loro fanno la tempura, che è il classico fritto giapponese, soprattutto di gamberi o anche
1: E
0: di
1: tu perché sei così
0: verdure.
1: esperta, scusa?
0: Perché quando sono stata in Giappone per 6 mesi, oltre a studiare, lavoravo anche in un ristorante, per cui qualche piccola informazione, qualche piccola chicca mi è stata trasmessa dai colleghi.
1: E che cosa mi dice invece Luigi di questo accostamento polpo-ceci?
3: Favoloso. Allora, le polpette col pesce, si possono usare vari tipi di pesce e sono sempre molto buone, molto gustose. L'abbinamento con i ceci, secondo me, è il migliore legume che si accosta al pesce, però anche i fagioli.
0: Anche i fagioli cannellini, per esempio, quando fai il polpo alla brace,
1: Rosticciato.
0: esatto, con i fagioli cannellini si può fare una crema simile a quella che sta preparando Fabio con i ceci e secondo me è un altro abbinamento molto molto interessante.
1: E certo, poi ci sono le seppie con i piselli, con le lenticchie, ci sono tante cose. Infatti vedo che i ceci li hai già lì
2: Li
1: pronti,
2: abbiamo
1: dopo
2: preparati,
1: li
2: esatto, perché
1: frullerai.
2: poi andremo a frullarli e farne una crema. Ora abbiamo messo insieme l'impasto, ci è risultato leggermente morbido, un pochino troppo morbido, e aggiungiamo...
1: Un po' di pangrattato.
2: Esatto.
1: Quindi c'è anche questo trucchetto possibile, se vedete che l'impasto della polpetta è troppo lento, aggiungiamo, ma questo sempre, vero chef, in tutte le preparazioni per le
2: Sì,
1: polpette, un po' di
2: non per queste
1: pangrattato.
2: polpette nello specifico, ma in generale.
1: In tutte le polpette, poi facciamo queste belle palline, le tuffiamo prima nell'uovo sbattuto perché dobbiamo fare. E fai la doppia panatura anche stavolta?
2: No, no, il panco una sola panatura.
1: Bene, le uova sono nella ciotola, il nostro chef le sbatte, aggiungi un po' di
2: Un
1: sale?
2: pochino di sale, grazie
1: Te lo
2: Beatrice.
1: passo, eccolo qua, sale fino, prendi quello, il pizzico.
2: Famoso pizzico, ecco un pizzico l'abbiamo
1: Basta un
2: preso,
1: pizzico?
2: basta un
1: Basta
2: pizzico,
1: un pizzico di
2: anche
1: sale.
2: perché abbiamo l'impasto che è abbastanza sapido, eccoci qua.
1: Bene, la polpetta è formata, tuffata dentro l'uovo sbattuto con il sale. E poi dentro il nostro panko, naturalmente per non sporcarsi e ottimizzare, conviene fare prima le polpette, poi metterle tutte quante nell'uovo, poi tutte nel panko. Bene, allora friggiamo la nostra prima polpetta, eccola qui, tuffata nell'olio bollente, e mentre tu continui a friggere queste polpette di polpo che poi si adageranno su una crema di ceci, e saranno decorate con un gel di rosmarino, io faccio entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che viene da Bolzano, è nata a Bolzano ma vive a Roma, si chiama Daniela Battizocco. Daniela, benvenuta!
4: Buongiorno, che bello
1: Benvenuta nella
4: essere qui,
1: nostra cucina, il
4: grazie.
1: nostro chef sta
2: Ciao Daniela,
1: friggendo
2: benvenuta.
4: Ciao
1: polpette di
4: Barbara.
1: polpo.
4: Infatti sentivo, buonissima.
1: Eh sì, con il
4: Che
1: panko. E ci sono i
4: emozione.
1: nostri assaggiatori che non vedono l'ora.
5: Buongiorno. Ciao Daniela,
3: Ciao Daniela.
4: Grazie.
1: E non vedono l'ora di sapere che cosa ci preparerai. Ma io prima di farti iniziare a preparare, volevo far sapere anche agli amici e alle amiche a casa, chi sei. Sei nata a Bolzano, vivi a Roma da tanti anni, dove hai formato una bellissima famiglia. Hai due figli con tuo marito Brando, eccoli qua in una fotografia bellissima che ci hai portato, periodo natalizio mi sa questo,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, eravamo in montagna qui, in Settimana Bianca, dalle mie parti.
1: E i ragazzi adesso sono grandi, Camilla ha 23
4: anni e

0: Colone fa 20.
1: Ne fa 20. Ah, e tu e Brando avete comunque una carriera alle spalle di attori, di fiction.
0: Sì, soprattutto lui. Io ho fatto cosettine.
1: Però io e te abbiamo fatto per esempio un medico in famiglia insieme. Sì. Facevi la poliziotta, ti ricordi, in quella puntata?
0: Sì, sì.
1: Allora io prendo gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare. Abbiamo cipolla, burro e rapa rossa. Un indizio che non sveli però... Che cosa stiamo per fare? Tu prendi questa, io prendo burro e cipolla e andiamo ai fornelli dal nostro chef perché dobbiamo cominciare a preparare qualcosa. Vieni pure al centro.
0: Oh.
1: Dani, accendiamo questo fuoco, questa padella e ci mettiamo dentro subito il burro, vero?
0: Sì.
1: Ti do la cucchiarella.
0: Grazie.
1: Che anche a Bolzano si dice cucchiarella?
0: Sì, ormai io non capisco più perché sono mezza romana e mezza... Quindi per me cucchiarella è perfetta.
1: Com'è la vita a Bolzano? Cosa ti ricordi della tua infanzia, dei tuoi genitori?
0: Ma io mi ricordo una vita molto tranquilla, molto ordinata, molto metodica.
1: Mamma casalinga?
0: Sì.
1: E papà?
0: Papà dirigeva un'azienda di latticini a Bolzano.
1: E poi però ad un certo punto quando sei... Eccoli qua, in questa foto, con tuo fratello, mamma,
0: che
1: papà.
0: Belli. Questo era il 50° anniversario di matrimonio dei miei.
1: Che bello, una bella famiglia unita che però ad un certo punto si stava un po' stretta, ma più Bolzano si stava stretta. Volevi
0: ma
1: iniziare
0: diciamo che
1: una
0: il
1: carriera.
0: Destino poi era nei miei sogni sicuramente. Non venire a Roma perché quello non ci pensavo neanche lontanamente, però di fare qualcosa di particolare.
1: E infatti
0: perché
1: cantavi.
0: Io per un po' di anni ho avuto un negozio di abbigliamento intimo a Bolzano.
1: E poi invece hai intrapreso un'altra carriera, ma
0: esatto.
1: Ti racconteremo tutto tra qualche minuto.
0: Okay.
1: Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola fra poco.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, sono con Daniela Battizocco, stiamo preparando qualcosa di molto buono, tra poco ve lo diremo. Intanto il nostro chef ha fritto delle polpette di polpo che i nostri assaggiatori stanno già provando, come sono?
5: Spettacolari, veramente, però visto che sono l'assaggiatrice del però, io le avrei fatte anche magari una doppia opzione con passolina e pinoli.
1: Certo, uva pasta, passolina, giusto?
5: Sì, sì.
6: No, invece, ci sarebbero stati bene comunque.
5: Comunque mi ricorda proprio il sapore della Sicilia, del mare, proprio del sole. Bravo chef.
7: Bene, veramente fragrante. Fragrante,
1: fragrante perché il panko
7: perché
1: comunque dà quella croccantezza.
7: Dà questa sensazione. Noi su usiamo le sardine del lago per fare delle polpette simili. Poi adagiate sui ceci.
1: Buono, vero?
7: E visto che io sono quello che assaggia troppo, cederò la mia polpettina a Sonia.
1: A Sonia che è particolarmente golosa. Va bene, noi cominciamo a fare questo piatto. Sveliamo ai nostri amici che cosa stiamo per fare.
0: I canederli di rape rosse.
1: Canederli di rape rosse. Abbiamo già soffritto la cipolla. Sì. Iniziamo ad impastare. Vado a leggere gli ingredienti. Per fare i canederli... Alla rapa rossa occorrono per i canederli 150 g di pane raffermo, 100 g di barbabietola lessata, 50 g di cipolla, 2 uova medie, 100 g di latte, 50 g di burro, 50 g di formaggio grattugiato, 20 g di farina 00, un cucchiaio di erba cipollina, sale e pepe. Per la cottura 2 litri di brodo di carne e per condire burro e formaggio grattugiato. Bene, canederli, un piatto alto a tesino che ti ha insegnato a fare la tua mamma?
0: Sì, mi ha insegnato a fare la mia mamma, ma lei li faceva solo i classici, quelli di speck.
1: Con lo speck, sì, bene.
0: E invece, siccome io amo la rapa rossa...
1: A proposito di rapa rossa, io mentre tu stai ammollando il pane con il latte,
0: sì,
1: giusto? Taglio questa rapa in pezzi e la metto nel frullatore per aiutarti.
0: Bravissima, grazie.
1: Perché va appunto resa una poltiglia. E già che abbiamo fatto un accordo con il mio chef, direi che mentre io frullo la rapa, lui può frullare i suoi ceci per fare la crema per le nostre
6: Benissimo.
1: Polpette. Va bene? Allora procedo, eh? Ecco qua, rapa frullata, ceci frullati?
6: Ceci frullati.
1: Perfetto.
0: Io nel frattempo ho sbattuto le uova leggermente e le aggiungo al pane.
1: Aggiungiamo le uova al pane e anche questa rapa, mi aiuto con la Marisa.
0: Sì, grazie.
1: Aggiungiamo tutto e cominciamo a formare queste... polpette, perché anche i canederli sono polpette, assomigliano un po' agli gnudi, eh? Luigi, che mi dici dei canederli?
7: Io direi un pochino di più i malfatti, che pure quelli si possono mangiare sia in brodo che asciutti. Gli gnudi sono il ripieno dei tortelli senza la copertura.
1: E infatti, però vengono... Così ben morbidi, un po' stanchiti.
7: Vengono morbidi, ma non c'è il pane raffermo, mentre nei malfatti c'è anche il pane raffermo.
1: Anche il pane raffermo. Si crea questo bel composto, ci si mette dentro
0: la cipolla.
1: Abbiamo detto che sei nata a Bolzano, hai vissuto con la tua famiglia per tanto tempo, poi hai cominciato a prendere lezioni di canto, hai formato un gruppo lì a Bolzano o a Roma?
0: No, il gruppo l'ho formato a Roma. A Bolzano cantavo per hobby. E poi un bel giorno, insomma la vicenda è un po' lunga, però sono approdata a Roma per fare una trasmissione, per fare la corista in una trasmissione.
1: La trasmissione televisiva è Il tappeto volante con il dottor Rispoli.
0: Col dottor Rispoli, simpaticissimo e carissimo dottor Rispoli.
1: E lì avevi questo gruppo Sei come sei.
0: I Sei come sei, sì. Mamma, che bel periodo che è stato
1: e
0: quello.
1: E hai conosciuto l'amore.
0: E ho conosciuto proprio a tappeto volante, ho conosciuto Brando.
1: Che è un attore.
0: Incredibile.
1: Soprattutto prima faceva l'attore, adesso avete aperto un pub, un posto carino che si chiama Salotto.
0: Salotto Stadlin.
1: Dove lavorate insieme.
0: Sì. Lavoriamo insieme.
1: Anche con i vostri figli, vediamo questa fotografia bellissima. Questa è la laurea di Camilla,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, questa è stata, mamma, che giornata meravigliosa, sì.
1: Camilla che si è laureata alla triennale di psicologia.
0: Psicologia.
1: E adesso cosa vuole
0: bravissima.
1: Fare?
0: E adesso sta temporeggiando perché vuole capire bene in che cosa specializzarsi.
1: Bene, quindi un po' di tempo per pensarci.
0: E nel frattempo lavora in azienda.
1: E lavora, aiuta, molto brava.
0: Sì, molto brava. Sì,
1: vedo che si stanno formando.
0: Sì, inizio, aggiungo gli altri ingredienti,
1: formaggio
0: ovvero il formaggio grattugiato.
1: Il pane non ci serve più, il latte non ci serve più.
0: Un po' di erba cipollina.
1: Che dà comunque sapore.
0: E poi il resto lo mettiamo poi nell'impiattamento e la farina.
1: E la farina, pochissima farina per addensare.
0: Esatto, poi una volta amalgamato bene dobbiamo lasciare riposare l'impasto.
1: Deve riposare l'impasto e noi ce l'abbiamo già riposato perché
0: voilà.
1: Ci siamo portate avanti con il lavoro e possiamo cominciare a formare i nostri canederli.
0: I nostri canederli.
1: Knedel.
0: Naturalmente, variando la consistenza a volte del pane, se è più asciutto, se è più morbido, varia anche la consistenza dell'impasto. E se fosse un po' troppo morbido, aggiungiamo un po' di farina.
1: Sì. Aggiungiamo ancora un po' di farina che abbiamo qua, bravissima.
0: Grazie.
1: Hai subito imparato dove sono le cose. Intanto vedo che il nostro chef sta realizzando il gel.
6: Una riduzione, un gel di rosmarino. E l'abbiamo realizzato mettendo del rosmarino in acqua calda. E l'abbiamo lasciato in infusione, trascorso un pochino di tempo, mezz'ora, 40 minuti sarebbero già sufficienti, lo abbiamo tolto e abbiamo aggiunto dell'amido di mais, ora man mano si ridurrà, però naturalmente ci siamo già organizzati e...
1: Comunque, l'hai già messo nel tuo...
6: Esatto,
1: si chiama squeezer.
6: Squeezer.
1: Che è un termine inglese per dire...
6: Squeezer, sì, ognuno ha un po' il suo. Comunque l'abbiamo messo qua e come potete vedere, oltretutto c'è anche il nome... Quindi è il mio, non c'è dubbio.
1: Nessuno può rubarglielo. E invece, chef, quella crema di ceci l'hai fatta semplicemente con ceci, olio e sale.
6: Olio, sale e abbiamo allungato il tutto con l'acqua di cottura del polpo.
1: Del polpo che avevi conservato, sì. Infatti. Invece lì bolle in pentola il nostro brodo di carne.

0: stai guardando bene, perché dobbiamo andare a fare il cannedere.
1: Mi inubidisco un po' le mani, eh.
0: Facciamo le palline, come le facciamo? Grandi, piccole?
1: A piacimento.
0: A me piacciono belli cicciotti.
1: Cicciottelle, eh? Ci mettono un po' di più a cuocere.
0: Allora falli normali. Ho fame. Più piccoli li facciamo, prima li mangiamo, capito Luigi?
2: Esatto.
0: Anche per i malfatti è così?
2: Anche per i malfatti è così.
0: È a piacere la grandezza.
2: Sì, sì, la grandezza è a piacere.
0: Io non ti dico che ti aiuto perché potrei fare un pastrocchio. Comunque oggi polpette di polpo, canederli, i canederli che si possono fare in tanti modi. Come li preferisci tu, Luigi?
2: È difficile dirlo, però più asciutti che in brodo.
0: Più asciutti che in brodo?
2: Col sugo, cioè col sugo rosso, sì.
0: Ma ti piacciono con lo speck o con qualcos'altro?
2: No.
0: Con la rapa rossa ti piace
2: questa
0: rossa
2: idea? Con la rapa rossa è interessante, sì.
0: Bene, sono 5, penso che bastino, però...
1: Sì, però prima li infariniamo un attimo.
0: Li infariniamo perché sono un po' morbidi.
1: Sono un po' morbidi.
0: E anche per il modo che non si rompano nel nostro brodo.
1: Sì.
0: Questa operazione è un trucchetto per poterli far rimanere sodi.
1: Sì.
0: Hai visto, Luigi, questo trucchetto? Lo fai anche tu?
2: Lo faccio anche io, sì.
0: Anche con i malfatti?
2: Con i malfatti, altrimenti si rompono facilmente.
3: Anche perché nei malfatti ci va anche la ricotta, giusto?
2: Ci va anche un po' di ricotta, oltre che al pane
0: raffio. E lì con la ricotta, come con la rapa, quando aggiungi degli ingredienti che sono morbidi, che ammorbidiscono, il pane non è abbastanza raffermo, si può avere questo pericolo. Allora, sono pronti, ne abbiamo 5, vado a cuocerli nel brodo insieme a Daniela, brodo di carne che già bolle, li tuffo così semplicemente?
1: Sì, sì.
0: Allora, 1, 2, 3, 4 e 5.
1: Ok.
0: Fantastico. E il nostro chef va ad impiattare adesso, giusto? Le sue polpette con il letto di crema di ceci.
2: Controllo
0: e il gel di rosmarino.
2: Di
0: no, ma ci sono io, non ti preoccupare. Adesso viene. Voi questa qui invece deve rimanere qua, giusto?
4: Quella la possiamo anche spegnere di sotto perché. Ormai lei deve soltanto solidificare, io
0: bene.
4: Me ne andrei a
0: impiattare. Vieni da me, Dani, ecco continuiamo a cuocere i nostri canederli e poi dopo impiatteremo direttamente asciutti nel piatto che abbiamo preparato qui. Quanto tempo devono cuocere i canederli?
1: Una decina di minuti.
4: Io vado ad impiattare.
0: Benissimo.
4: Questa è la nostra crema di ceci, ne mettiamo un pochina sotto ogni polpetta, in maniera tale che poi anche usandola, portandola in tavola, che non le perdiamo strada facendo.
0: La cosa meravigliosa sarà tagliare un pezzo di polpetta e insaporirla con la crema di ceci.
4: Certo.
0: E sono curiosa di vedere questo gel al rosmarino, che profumo darà alle nostre polpette. Ma si può fare anche con altre erbe, oltre che con il rosmarino?
4: Sì, sì, l'abbiamo fatto anche ora noi... rapidamente, ma poi ne mettiamo poco al di sopra.
0: Fantastico.
1: Questo piatto è fantastico.
0: Potresti servirlo nel salotto Stadelin.
1: Fatti,
0: fatti dare la ricetta della
1: glielo detto.
4: Già me l'aveva detto, già me l'aveva detto, perché so,
0: te l'aveva già
4: detto. Mi ha lusingato particolarmente, certo.
0: E certo, perché naturalmente quando trovi qualcuno, come hai fatto con, tante altre volte con le altre ricette, si cerca di trafugare, ma se uno te la regala, la ricetta
4: è un onore.
1: Grazie mille.
0: Bene, allora chef, Daniela in cambio ti farà assaggiare la sua prossima ricetta, soprattutto ce la darà. Che cosa ci fai adesso, diciamolo?
1: La torta di mele.
0: Torta di mele. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Eccomi qua, tu controlla i canederli.
1: Sì.
0: Per fare la torta di mele occorrono 3 uova, 150 g di zucchero, 300 g di farina 00, 100 g di burro fuso, 4 mele, succo di un limone, scorza grattugiata di mezzo limone non trattato, 16 g di lievito vanigliato, 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 cucchiaino di cannella. E mentre prepariamo gli ingredienti, guardiamo un po' chi ti pensa da casa. Guarda chi c'è.
5: Ciao mamma. Te mi hai proposto un piatto da portare e io ti propongo il ragù bianco della nonna che ci preparavo sempre da piccoli. Come ingredienti vi porto subito un macinato di prima scelta di manzo, degli odori, quindi sedano, carote, un po' di rosmarino, della cipolla, del pepe nero, io ci preferisco anche mettere una salsiccia di maiale, un goccio d'olio e il tocco della nonna è un po' di chiodo di garofano. Iniziamo prendendo gli odori, quindi carote, sedano e cipolla, e mettendoli interi dentro la pentola. Io preferisco metterli interi e frullarli a fine cottura. Un goccio d'olio e lo portiamo tutto sul fuoco. Ci metto la carne, la salsiccia e faccio rosolare un po', insieme anche un po' di rosmarino. Ciao mamma, eccoci qua dopo 3 ore, il ragù sembra buonissimo anche dall'odore e io mi sa che mi piace altro, ci faccio una bella tagliatella. Ciao mamma, un bacione.
0: Che bello, bello piccolo, mio amico. Ma poi che bravo, un vero professionista in una cucina, da professionista, perché quella di Salotto Stabile.
1: Esatto.
0: E vi dà una mano anche a cucinare, quindi.
1: Tutta una finta. No, no, è bravo, è bravo.
0: Bene,
1: è
0: arrivato il momento di fare questa torta di mele, allora.
1: Sì, andiamo.
0: Chef, potresti per favore, vieni Daniela, andare a controllare i canederli?
1: Per favore,
4: ecco,
1: chef.
4: Già così.
1: Grazie,
4: ecco.
0: Grazie, chef. Noi dobbiamo fare questa torta di mele.
1: Sì, abbiamo tagliato a fettine sottili le mele e ora le iroriamo di succo di limone perché non si ossidino.
0: E poi insomma anche lo zucchero subito o lo zucchero
1: no,
0: invece?
1: No, no, no, dopo lo zucchero.
0: Allora il limone sulle mele per non farle ossidare.
1: Certo.
0: E poi?
1: E poi iniziamo con le uova.
0: Ma torta di mele alto a Tesina, anche ma lo quella... strudel sai fare?
1: Sì, però è più bravo Brando con lo strudel.
0: Davvero?
1: Sì. Fa uno strudel eccezionale lui, devo dire la verità.
0: Ma fa anche la sfoglia lui? Perché
1: diciamo che coi tempi che corrono è sempre tutto veloce, tutti di fretta, insomma ma, si prendono quelle pronte.
0: Ma infatti mettiamo qua i gusci, vendono grazie. Delle sfoglie buonissime sì. pronte. Invece Brando con te so che fa la conserva di pomodori,
1: sì.
0: eccovi qua in cucina a casa vostra con basilico, pomodori. Ma dove li avete raccolti quei pomodori?
1: No, li abbiamo comprati, come raccolti?
0: Ah, e poi comprati e vi preparate?
1: 90 kg di pomodori.
0: Mamma mia.
1: Una giornata intera, però in una giornata intera abbiamo fatto un bel po' di passaggio.
0: E poi durante l'anno avete la vostra conserva.
1: Sì. Però non la facciamo tutti gli anni.
0: Eh no, immagino.
1: Aggiungo lo zucchero.
0: Aggiungi lo zucchero al nostro uovo sbattuto e base di tutte le torte che si rispettino, uova, zucchero, vanno un
1: e
0: po'
1: mozzate. E via di frusta.
0: E anche qui servirebbe un po' l'aiuto del nostro chef, ma mentre montiamo uova con lo zucchero vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Durante la pubblicità abbiamo gonfiato un po' l'impasto per la torta di mele che Daniela Battizocco continuerà a preparare per noi. Tu procedi pure,
1: sì.
0: mettiamo il burro fuso, uova sbattute con lo zucchero e tutto il resto. Nel frattempo il nostro chef sta impiattando per noi i canederli che ha fatto Daniela prima con la rapa rossa e vedo che i nostri assaggiatori però stanno già assaggiando.
1: Sì.
0: Che ve ne pare di questa alternativa al canederlo tradizionale?
12: Molto interessante, infatti ecco, a proposito di quello tradizionale io mi ricordo di averlo mangiato con lo speck, ma c'era pure qualcos'altro.
1: Sì, sì, per renderlo
12: vero?
1: Più saporito c'è speck, mortadella tagliata piccolina okay. e anche salame ungherese.
0: Devo dire che la cosa che mi ha sorpreso, io li ho sempre mangiati in brodo, invece Daniela li condisce con del burro fuso si può usare anche la salvia, ma in questo caso, essendoci l'erba cipollina nell'impasto, abbiamo scelto di mettere parmigiano e erba cipollina, vero
4: sì.
0: Chef?
4: Sì.
0: Ti piace questo?

0: piatto, chef?
1: Sì, moltissimo.
0: E anche tu li preferisci con la rapa o con i salumi?
1: Con la rapa è la prima volta, sono in cielo che li vedo, spero anche di assaggiarli, altrimenti sempre con lo speck, sono per i classici, quindi con lo speck.
0: Con lo speck, sono buoni anche con gli spinaci, l'abbiamo detto.
2: Sì, spinaci, con il formaggio anche, con il formaggio a tocchettini.
1: Ma è un po' un piatto del riciclo.
0: Comunque. Daniela, voglio... Certo. Adesso dedicarti una frase, mentre tu continui a fare l'impasto. Nel mio libro di cucina annoto, oltre alle ricette che ci portano le nostre amiche, anche quelle dello chef, annoto sempre delle frasi da dedicare a chi viene a cucinare con noi. E per te c'è una frase di Don Fabio Rosini che dice: l'uomo ha paura di cambiare, eppure ha tanto desiderio di farlo, spesso per sentirsi vivo, per non stagnare, in un certo senso chi non sa cambiare non sa vivere, eh? Ti ritrovi in questa frase?
2: Assolutamente vero.
0: Hai cambiato un po' di cose, diciamo, città sicuramente, da Bolzano a Roma.
2: Diciamo che uno spartiacque importantissimo nella mia vita è stato proprio il percorso dei 10 comandamenti.
0: Ti ha cambiato tanto, vero?
2: Sì, tantissimo. Proprio ti fa vedere la vita sotto un'ottica completamente diversa.
0: Spieghiamo che 10 comandamenti o 10 parole è questo percorso sulla parola di Dio che proprio ha ideato Don Fabio Rosini e anche Don Fabio Pieroni.
2: Io ho frequentato da Don Fabio Pieroni a San Bernardo da Chiaravalle.
0: E ci sono tanti sacerdoti che lo fanno e sono un po' delle istruzioni.
2: Bravissima, istruzioni dell'uso della vita.
0: Esatto, per una vita felice, istruzioni per l'uso di una vita felice. Sì. So bene di cosa parli. E adesso voglio chiederti anche se hai tu una frase che ti rappresenti in qualche modo, che condisca la tua vita, diciamo.
2: Una frase è non portare rancore. Ed è una cosa che forse mi viene facile, perché per natura io sono così, non riesco a portare rancore. Ed è anche un insegnamento che do ai miei figli, che ho sempre prospettato ai miei figli come modus vivendi.
0: E che serve molto anche nel matrimonio, nelle relazioni, certo, di amicizia.
2: Assolutamente.
0: E adesso con questo limone grattugiato aromatizziamo un po' il nostro impasto, che poi finisce in questa teglia. Ma aggiungi anche un po' di mele.
2: Aggiungo anche un po' di mele.
0: Teglia imburrata e infarinata. E dicevo che questo fatto di non portare rancore serve sempre in tutte le relazioni, perché può capitare che qualcuno sbagli con noi, che ci faccia qualche sgarbo, che ci offenda,
2: certo.
0: Ma bisogna andare avanti, bisogna saper perdonare, e tu dici sempre che il perdono è un dono.
2: Certo, un perdono umanamente insomma, è un po' difficile da riuscire a... è un dono che ci viene dato.
0: Voi siete d'accordo, assaggiatori, con questa...
3: Assolutamente sì, penso che sia parecchio difficile, però secondo me se uno insomma, decide di volersi bene, voler bene, riesce a perdonare tutto.
0: Bene, e quante ne abbiamo perdonate a Luigi in tutte queste puntate, vero? Bene, mentre il nostro impasto finisce in teglia, andiamo a vedere dove è andata Francesca oggi, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette da svelare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata.
4: Buongiorno a tutti amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo ad Ostia Antica. Sono al ristorante di campagna alla Tenuta dei Piani e con me c'è lo chef Daniele Robibaro.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno chef.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
4: Allora, grazie per l'ospitalità. Io stamattina vedo un piatto che proprio a Roma regna sovrano.
5: Esatto,
4: che cos'è?
5: La classica, la carbonara.
4: La carbonara.
5: Esatto.
4: Via, allora abbiamo buttato la pasta.
5: Esatto.
4: Tu hai scelto un pacchero.
5: Un pacchero che è più un pacchero liscio, attenzione che non piace a tutti.
4: Pacchero
5: quindi,
4: liscio,
5: che trattiene secondo me più la salsa.
4: Ah, bene, vedi, sono varie correnti di pensiero.
5: Esatto.
4: Qui, eh?
5: Okay. Poi prendiamo il nostro guanciale tagliato un po' più grossolano e lo buttiamo giù in padella.
4: Sì.
5: E lo facciamo tostare a secco, senza mettere olio, senza mettere nulla, che rilascia tutto il suo grasso naturale e poi andiamo a mantecarci dentro la pasta.
4: Si sente subito il profumo, che ha riempito la cucina.
5: Esatto.
4: Meraviglioso.
5: Noi lo lasciamo non croccante ma leggermente morbido, quindi a differenza di tante cucine, tanti pensieri, cambiamo la metodologia, quindi torniamo al classico di una volta dove il guanciale era morbido.
4: Allora, siamo pronti, andiamo a scolare la pasta.
5: Esatto.
4: Il pacchero è pronto e va in padella con il guanciale. Allora, siamo pronti per andare a mettere l'uovo, che chiaramente va messo fuori dal fuoco.
5: Esatto.
4: Allora, ci spostiamo di qua, Daniele.
5: Sì.
4: E aggiungiamo il nostro uovo che tu hai preparato precedentemente.
5: Esatto. Noi qui facciamo un tuorlo per persona più un tuorlo per la padella.
4: Domanda, l'uovo pastorizzato?
5: Esatto.
4: Quindi lo possono mangiare anche le signore incinta,
5: esatto,
4: per esempio?
5: Da noi

0: Eh sì. Ecco
1: Bene, ecco qui, pronto.
0: Ok, e andiamo a mantecare il nostro tuorlo.
1: Il
0: Cerchiamo di
1: tuorlo
0: formare la
1: d'uovo.
0: nostra famosa
1: La cremina, no?
0: cremina.
1: Beh, la carbonara, ecco la cremina. E allora siamo pronti per impiattare la nostra meravigliosa carbonara.
0: Sì, eccoci qua
1: Eccola qui,
0: Francesca.
1: la cremina è fatta.
0: E andiamo a mettere il nostro pacchero. Giù nel nostro piatto.
1: Che bello. Si mangia prima con gli occhi, non c'è niente da fare, chef?
0: La prima cosa che viene all'occhio è il naso e il campo visivo.
1: Allora, ci
0: E
1: siamo?
0: mettiamo una spolvera per finire di pecorino.
1: Pecorino.
0: Generosa, che
1: Molto generosa, direi, chef.
0: esatto.
1: Bene.
0: Eccola.
1: Allora, la carbonara è pronta. E allora, Beatrice, Fabio, questa va mangiata calda, quindi scusate, mi devo proprio sbrigare. Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Certo, cara Francesca, si mangia prima con gli occhi, noi mangiamo solo con
0: Solo
2: gli
0: con gli
2: occhi
0: occhi.
2: quello che tu fai preparare ai tuoi chef. Devo dire, la nostra torta è qui dentro lo stampo, la guarniamo ancora con delle
1: Sì.
2: mele, ma la fate la carbonara nel tuo locale, Daniela?
3: In questo momento no, noi cambiamo il menù ogni 3 mesi, è un menù di 3 portate.
2: E che piatti proponete? Dici un po' di ricette.
3: Allora, ora abbiamo le tagliatelle di ragù bianco,
2: Quelle che ci ha fatto vedere Niccolò.
3: sì, poi abbiamo un tortellone con cuore di pesto e burrata,
2: Ah, però.
3: con pomodorini confit e fagiolini al burro,
2: Ah.
3: e poi
2: Fate anche aperitivi, cose
3: facciamo gli
2: deliziose.
3: aperitivi, facciamo le
2: Le
3: pizzatelle,
2: pizzatelle con la pasta
3: pasta
2: cresciuta, e noi
3: cresciuta.
2: qua siamo esperti di pasta cresciuta, pizza. Abbiamo proprio un capitolo, una rubrica a parte. E invece di questa torta di mele, Luigi, che mi dici? Sta venendo anche carina. Preferisci torta di mele o strudel?
4: Sono un po' indeciso. Io la faccio con le mele tagliate molto più grosse e poi metto lo zucchero di canna, molto zucchero di canna, e fa una bella
3: Anche
4: crosticina.
3: io lo metto dopo.
2: La cannella io poi la adoro, ma anche nello
3: Ecco,
2: strudel si
3: carina.
2: mette la cannella, vero?
3: Sì, assolutamente.
2: Come si fa? Fai tu, così poi dopo la metto
3: Io.
2: nel forno. Quanto tempo deve stare nel forno?
3: Deve stare un 50 minuti.
2: 50 minuti, però bisogna aspettare per assaggiarla. Intanto voi.
3: Però questo è un po' più.
5: Beh, voi andate, noi aspettiamo noi,
2: Aspettiamo
5: che
2: noi
5: vi
2: che cuocia.
5: occupate.
2: Cari assaggiatori, ma no, ma perché Daniela ce n'ha portata un'altra. Come tutte le nostre meravigliose ospiti pensano effettivamente di portare, se non c'è tempo di prepararne una in studio, una già pronta. Abbiamo adesso il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Guardate con attenzione. Per preparare le polpette di polpo su crema di ceci con gel al rosmarino, abbiamo prima di tutto bollito il polpo, 40 minuti per ciascun chilogrammo, e lo abbiamo lasciato freddare nella sua acqua per mantenerlo morbido. Poi lo abbiamo sminuzzato al coltello e mescolato con la mollica leggermente bagnata con acqua di cottura del polpo e un po' di rosmarino tritato. Abbiamo formato le polpette, le abbiamo passate nell'uovo sbattuto e poi nel panko, le abbiamo fritte in olio bollente. Poi abbiamo frullato i ceci con poco olio e acqua di cottura del polpo. Abbiamo aggiustato di sale e pepe. Abbiamo realizzato il gel al rosmarino mettendo il rosmarino in un pentolino con acqua. Abbiamo lasciato andare per una mezz'ora. Poi abbiamo filtrato e addensato con amido di mais setacciato. Abbiamo lasciato asciugare per un'altra mezz'ora e poi lasciato freddare. Abbiamo servito le polpette su un cucchiaio di crema di ceci con qualche goccia di gel al rosmarino e completato con foglioline di rosmarino fresco. Per preparare i canederli alla rapa rossa, per prima cosa abbiamo soffritto la cipolla tritata con il burro, poi abbiamo sbattuto le uova con il latte, aggiunto il sale e il pepe, abbiamo frullato la barbabietola fino a ottenere una purea, quindi abbiamo aggiunto il pane alle uova, al formaggio grattugiato, al soffritto di cipolla, sale e pepe, abbiamo completato con un po' di erba cipollina tritata e farina. Abbiamo mescolato bene e lasciato riposare il composto per mezz'ora coprendo la ciotola con un canovaccio. Trascorso questo tempo, abbiamo formato le palline, le abbiamo infarinate e lessate nel brodo di carne a fuoco basso per 15 minuti. Poi abbiamo scolato e condito con burro fuso e formaggio grattugiato. Per preparare la torta di mele abbiamo tagliato le mele a fettine sottili, le abbiamo bagnate con il succo di limone e messe da parte. In un recipiente abbiamo montato le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa. Sempre mescolando abbiamo aggiunto la scorza di limone, il burro fuso raffreddato, il pizzico di sale e la farina preventivamente mescolata al lievito. Abbiamo aggiunto un terzo delle mele tagliate a fettine. Infine abbiamo versato l'impasto nello stampo e disposto le fettine di mele restanti sulla superficie. Abbiamo cosparso con zucchero di canna e cannella e abbiamo cotto in forno per 50-60 minuti a 180 gradi. Ed ecco qui le nostre ricette realizzate e impiattate davanti a noi. Abbiamo le polpette di polpo fritte con il panko che le rende croccanti, adagiate sulla crema di ceci, con il gel di rosmarino che ha fatto il nostro chef, e i canederli alla rapa rossa che ha fatto Daniela Battizocco per noi, conditi con burro fuso, erba cipollina e parmigiano grattugiato. E poi dulcis in fondo, una bellissima torta con le mele del Trentino, guarnita con cannella, zucchero di canna, che hanno reso croccante la superficie, profumatissima. Che ne dite, assaggiatori?
6: L'abbiamo assaggiata.
2: Non l'avete assaggiata, eh? Infatti vi vedevo mogi mogi. Dicevo, strano che Luigi non stia leccando i baffi come di solito fa. Ma non vi preoccupate che adesso ve la facciamo assaggiare. Con Daniela però andiamo subito a vedere che cosa sta facendo il nostro chef, perché a questo punto lui utilizza tutto ciò che è rimasto indietro dalle nostre preparazioni e ci stupisce con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere, vieni con me. Ah, vedo del polpo in padella e delle mele.
5: Esatto, quindi abbiamo riciclato un po' per uno, così. Non...
2: Un po' per uno.
5: Esatto.
2: Polpo che era già stato lessato.
5: Sì.
2: Quindi le mele diventano croccanti. Hai messo il burro sulla padella?
5: No, l'olio.
2: Olio questa volta, quindi non fai la nappatura col burro.
5: No.
2: Ma proprio mela soffritta.
5: Sì, ma un attimino proprio, perché poi continua ad ammorbidirsi. Cioè non aspettiamo che ci sembri cotta, appena si è colorata un pochino la togliamo e la mettiamo
2: sulla carta asciugare. Sì. Il polpo, anche che ormai era lesso, deve solo un po' arrosticciarsi, diciamo.
5: Giustissimo.
2: E come lo potremmo chiamare, Sonia?
6: Allora, visto che sono fettine di polpo, fettine di mela, io le chiamerei polfettine mare monti.
2: Polfettine mare monti non è male. E se facesse una mille foglie, non so adesso come la adagerà. Una mille foglie polpo e mela, che dici Luigi?
4: Petali di polpo alle pommes frites.
2: Petali di polpo alle pommes frites, non è male.
5: No, no.
2: Mamma mia, quanti bei consigli che ci dà questo chef però, eh? Anche quando c'è qualcosa che sembra avanzato, in realtà diventa materia prima, diventano ingredienti preziosi per un piatto che può essere un antipastino sfizioso.
5: Sì, ma poi in cucina non è che avanza, qualcuno, qualcosa degli ingredienti decidono di proporsi per altro.
2: E infatti vedo che anche il polpo morbido, ma un po' croccante perché si è rosticciato, è anche bello da vedersi su questo piatto così bello. E che fai adesso?
5: Adesso i nostri agrumi, mettiamo un pochino di...
2: Ah, vedi, stai dando una bella idea alla nostra Daniela per il suo locale. Sarebbe carino questo.
3: Sì, assolutamente. Quante idee oggi da rubare, da scippare.
2: No, ma il nostro chef è generoso,
5: sì,
2: no, e te le elargisce con molta
5: generosità. Sì, è il piacere della condivisione. Grazie. Assolutamente sì.
2: Bene, e allora potremmo chiedere a Daniela di dare un nome a questo piatto. Come lo serviresti nel tuo ristorante? Come lo metteresti in menù?
3: Dolcezza di polpo.
2: Dolcezza di polpo. E con questo bellissimo nome, grazie Daniela, ti ringrazio
3: grazie
2: per essere stata
3: grazie
2: con noi.
3: Grazie a voi, grazie a tutti voi, è stato un piacere.
2: Saluto i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Ciao.
2: E il nostro chef Fabio Cinelli, bravissimo.
5: Grazie.
2: E do appuntamento a tutti voi e agli amici e amiche a casa domani, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola, alla stessa ora su TV 2000. Ciao a tutti, a domani.
4: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
7: Buongiorno. ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
14: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
13: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

Repubblica Democratica del Congo. Da più di 25 anni le suore stimmatine sono presenti in questa nazione, tanto ricca di risorse quanto afflitta da una diffusa miseria e da grandi disparità sociali. Il motivo di questa presenza affonda le radici nel tempo. Già alla sua epoca, infatti, Anna Fiorelli Lapini, fondatrice della congregazione, assisteva impotente al crudele mercato di schiavi africani, gestito dagli arabi, che vedeva nel porto di Napoli una sorta di centro di smistamento. Avrebbe voluto poter aiutare quei derelitti strappati con la forza ai loro villaggi e alle loro famiglie. L'occasione si presentò nel 1856, quando il francescano Fra Ludovico da Casoria, ora beato, incontrò Madre Lapini, alla quale espose la grave situazione dell'Africa. Si intesero subito, tanto che nel 1859 le affidò un gruppo di giovani di colore, chiedendo di aiutarle nel sostentamento, avviandole alla vita cristiana. Questo avvenimento era per lei l'attuazione di un ideale che non portava lei e le suore in Africa, ma che portava l'Africa in casa. Più di un secolo dopo, nel 1978, la superiora generale di allora, Madre Maddalena Lorusso, iniziò a dare forma a quel desiderio della fondatrice. Tutto cominciò dal casuale incontro di un gruppo di giovani francescani congolesi in Italia per studio e per problemi politici. In Congo, dicevano i frati, ci sono molte ragazze che sarebbero attratte dalla vita religiosa se solo ne avessero la possibilità. Negli anni successivi, maturando la reciproca conoscenza, giunsero in Italia con la mediazione dei frati stessi tre giovani desiderose di conoscere la spiritualità stimmatina. Nel 1981, dopo la formazione e la prima professione religiosa, quelle stesse giovani, accompagnate da Suor Enza Pantone e Suor Italia D'Alfonso, partirono per la prima loro terra natale, allora Zaire, destinazione Chitenge, villaggio di Mbujimai nel Kasai orientale. Nel corso degli anni hanno continuato l'umile missione di servizio ai poveri altre suore italiane: Suor Agnese Caputo, Suor Laura Longhi, Suor Antonietta Basile, Suor Luigia Nitto, Suor Enza Fortunato e Suor Paolina Fiorentino. Suor Enza Pantone, missionaria della prima ora, è rientrata in Italia nel 2004 perché è eletta madre generale dell'istituto. Oggi, come giusto che sia, il testimone è stato passato alle suore locali e la missione è svolta solo da congolesi che vivono con lo stesso spirito delle prime missionarie il Vangelo, nella semplicità, nell'umiltà e nella minorità, con attenzione particolare ai poveri.

Nel 2008, a quasi 30 anni dal loro arrivo, le case aperte nel paese sono 6, suddivise fra la capitale Kinshasa e la città di Mbuji Mai. E proprio da quella che fu la loro prima casa, inizieremo il nostro viaggio.

0: Bujimai, città mineraria famosa per i diamanti, meta di avventurieri in cerca di ricchezza facile e di multinazionali con grandi interessi. Una città con poche caratteristiche per definirsi tale, senza strade, senza acqua, senza fognature, quasi sempre senza elettricità, con scuole e ospedali inefficienti. Un luogo in cui, a parte i pochi che dai diamanti traggono enormi profitti, tutti si perdono nel caos della folla sempre in movimento, per un po' di mais, per qualcosa da mangiare. Una folla al contempo multicolore e grigia, smarrita nel fango impastato ai rifiuti che tutti abbandonano.
1: Questa è la prima sede delle suore stimmatine in Congo, aperta nel 1981 da suorenza Pantone, che era la delegata, e da tre suore congolesi venute con lei.
0: In Congo l'analfabetismo ha picchi anche dell'80%. Per dare un'istruzione a grandi e piccini, le suore hanno aperto a Chitenge una scuola elementare e una professionale di taglio e cucito.

0: Quest'ultima fornisce alle giovani allieve una professionalità e un'importante opportunità di lavoro.
1: Avevamo molte difficoltà nella scuola professionale perché le studentesse avevano una scarsa istruzione di base. Così nel 2007 abbiamo deciso di aprire una scuola elementare per formare i giovani fin da piccoli. Abbiamo dato alla scuola elementare il nome di Suor Agnese Caputo.
0: Per le ragazze che arrivano da lontano, si è provveduto a costruire un convitto che offre alloggio, vitto e un ambiente sicuro e tranquillo in cui studiare.
1: Abbiamo 44 giovani interne provenienti da diverse zone di Citenghe o da più lontano, per lo più da Mbujimai. Risiedono qui perché non ci sono mezzi di trasporto. Restano qui tutto l'anno, a parte le vacanze natalizie, pasquali ed estive, durante le quali ritornano alle proprie famiglie. Qui vengono accompagnate nella formazione umana, cristiana e professionale. I genitori ci affidano volentieri le loro figlie, anche perché sono lontane dalle distrazioni e dai pericoli della città.
0: Le giornate delle suore sono lunghe e impegnative. Dopo la preghiera quotidiana nella spaziosa cappella, costruita al centro del complesso, ognuna di loro si avvia al proprio posto di lavoro. Conduzione della casa, scuola o ospedale. Quest'ultimo, affidato alle suore al loro arrivo nel 1981, da piccolo edificio di 3 stanze adibito a maternità e servizio ambulatoriale, è divenuto struttura di riferimento per l'intera zona.
1: Oggi è un ospedale che ingloba 16 dispensari. Le malattie più frequenti sono malaria, meningite, tubercolosi, febbre tifoidea e altre problematiche causate dalla malnutrizione. L'AIDS è molto diffuso tra i giovani.

Dopo qualche anno dall'apertura della missione di Citeng, sorse l'esigenza di avere una sede nella capitale, soprattutto per lo studio delle giovani suore. La seconda casa aperta in Congo fu quindi a Kinshasa nel 1986, in una zona povera chiamata Kingabwa. Le suore che ci vivono sono oggi molto impegnate nella gestione di una grande scuola, la Providence. L'affluenza è tale che oltre alla materna si alternano in doppi turni le elementari e le secondarie.

0: Allez, on lit.
1: Un bâtonnet.
0: Oh, toi, tiens un bâtonnet.
1: Un bâtonnet. Deux bâtonnets. Trois bâtonnets.
2: C'est un quartier pauvre. Je pense. Monsieur Joseph a filmé.
3: È un quartiere povero. Mentre filmavate avete visto come è costruito, come sono le strade, i bambini. E allora ci siamo dette, non è giusto che la formazione riguardi solo le zone ricche. Ci deve essere anche qui. Così abbiamo aperto questa scuola, perché anche i poveri possano ricevere un'istruzione e un'educazione. Diritti a cui lo Stato non provvede. Abbiamo cominciato così. L'arcidiocesi ci ha dato in uso questo stabile che era una falegnameria saccheggiata dalla guerra. Vedendo l'estrema necessità di scolarizzazione dei quartieri, l'abbiamo trasformata in una scuola. Noi stimattine ci impegniamo perché funzioni al meglio.

0: A Kingabwa 1, così è chiamata questa casa, la comunità ospita alcuni bambini abbandonati. Questa inizialmente non rientrava nei loro progetti, ma le sorelle, non avendo cuore di lasciare queste creature in mezzo alla strada, guidate dallo spirito francescano e dalla sensibilità tutta femminile, hanno deciso di accoglierli. Si sono arrangiate come potevano, poiché la struttura non è certo attrezzata allo scopo.
1: La comunità apostolica di Noi Suore si fa carico di questi ragazzi abbandonati, ma non abbiamo strutture adeguate. Li ospitiamo come possiamo e facciamo frequentare loro la nostra scuola alla Providence.
0: Nonostante sia quasi adiacente al centro della capitale, il quartiere è poverissimo e fatiscente. I bambini scorrazzano negli acquitrini, frutto della pioggia e dell'assenza di scoli fognari. Non c'è nessuna garanzia e nessun diritto per questa gente. Le malattie dilagano, specialmente fra i più piccoli. In questo quartiere le suore faticano a mantenersi e a mantenere la scuola, poiché pochi sono quelli in grado di pagare la pur contenuta retta. Per questo ogni giorno si industriano, coinvolgendo la comunità locale, per produrre cose destinate alla vendita che possano

0: sostenere la missione e alcune famiglie. Fufu, la diffusa polenta di manioca e mais. Sapone. Detersivo disinfettante per la pulizia delle abitazioni. Un modo anche questo di educare al lavoro, di incontrarsi e di mettere in comune risorse e talenti per condividere infine il risultato. A Kingabwa 1, dunque, le cose da fare erano già tante. Il tempo per occuparsi di altro non c'era. Restava però la necessità di avere una base operativa nella capitale per l'amministrazione delle varie missioni. L'accoglienza di chi giungeva in visita, il disbrigo di pratiche burocratiche e doganali, e che avesse la possibilità di alloggiare le suore che frequentavano gli istituti superiori e universitari nella città. Con questa finalità fu acquistata e ampliata nel 1988 la terza casa a Lemba, un altro quartiere di Kinshasa. E questa casa è diventata anche sede della delegazione stimmatina in Congo. Da qui la suora delegata, in collaborazione con la Casa Generalizia in Italia, gestisce e amministra le 6 comunità esistenti oggi nel paese.
1: Al momento noi suore stimmatine francescane in Congo viviamo pienamente il carisma di Anna Lapini nella sua originalità, come quando la congregazione fu fondata. Lei amava molto i bambini e a loro ha donato tutta se stessa. Noi continuiamo a vivere il suo carisma nella contemplazione di Gesù crocifisso, che si manifesta nell'uomo oppresso, malato, povero, abbandonato, orfano.
0: Il carisma si concretizza nella forma di vita con le caratteristiche di minorità, umiltà, semplicità, come voleva la fondatrice, vicino ai più bisognosi, nei luoghi più poveri. Questa regola principale di vita stimmatina è sinonimo di continuo movimento, di continua ricerca e discernimento, è motivo e motore della presenza delle sorelle nei luoghi più disagiati, nei villaggi o nei quartieri più dimenticati. La fedeltà al carisma ha portato nel 1995 all'apertura della quarta casa nel villaggio di Mbakwa Bowa, non distante da Mbujimai. Questa, come abbiamo detto, è una zona diamantifera, dove solo qualche adulto si occupa di agricoltura, mentre i giovani inseguono il miraggio della ricchezza facile, cercando diamanti. Questi villaggi, talvolta, assomigliano a terre di nessuno, in cui scarso o nullo è l'accesso all'istruzione e alla sanità. In mezzo a tanto degrado si trova la casa di accoglienza, dove trovano ospitalità e affetto i bambini orfani o abbandonati, trovati per la strada, anche in tenerissima età. Sono malati e denutriti, spesso bambini irrequieti e rifiutati perché ritenuti maledetti e portatori di disgrazie. Una mamma morta di parto, un lutto in famiglia, una moria del bestiame, devono avere un colpevole. Lo si sceglie fra i più deboli e quindi fra i bambini. Il colpevole, quando non viene fisicamente eliminato, va allontanato dalla famiglia.
1: Ci sono anche bambini che vengono alla domenica solo per mangiare, perché le loro famiglie non hanno la possibilità di nutrirli. Li accogliamo piccolissimi, anche subito dopo la nascita. Ora ce n'è uno di 7 mesi e un altro di 8. Talvolta ce li portano quasi moribondi.
0: Non distante dalla casa di accoglienza si trova il centro sanitario San Rafael, dove si persegue la prevenzione delle principali infezioni, soprattutto per quanto riguarda i bambini e le mamme. Controlli del sangue ed esami di laboratorio aiutano a tenere sotto controllo la situazione e a individuare per tempo malattie che diverrebbero ancor più problematiche se tardivamente diagnosticate. come a Citeng

0: il reparto maternità gode di particolare attenzione.
1: Noi facciamo le soins curatifs ici, le PEV, le routine e poi le servizi di santé.
2: Facciamo esami di routine, servizio di assistenza alla gravidanza.

Ultimamente la comunità di Bakwa Bowa è divenuta anche casa di postulandato. Le giovani che si avvicinano alla spiritualità stimattina hanno qui modo di sperimentare subito i vari aspetti della vita religiosa. Contemplazione e azione sono ben coniugate nell'attività quotidiana con i bambini, con i malati, nella preghiera, nel dialogo con la gente. Alcune novizie nell'anno apostolico si intrattengono qui per periodi più o meno lunghi, proprio per fare pratica di vita missionaria. Vengono dal noviziato di Lukeleng, la quinta casa aperta in Congo in ordine cronologico nell'immediata periferia di Mbujimayi.

0: Nel naturale evolversi della missione, man mano che la gestione è gradatamente affidata a religiose locali, la formazione delle nuove leve acquista un valore sempre più importante. Sulla formazione si gioca il futuro di una congregazione religiosa, la continuità e l'attenzione con le quali si perpetua il carisma dei fondatori. Qui a Lukelenge la casa fu costruita nel 1999 in un posto tranquillo e appartato.
1: Et le noviciat se passe pendant 2 ans. Et durant ces 2 ans-là, nous donnons une formation intégrale.
2: Qui le giovani rimangono 2 anni, durante i quali curiamo la formazione integrale della persona, continuando quello che hanno iniziato nel postulantato, la formazione umana. Lo specifico del noviziato è l'approfondimento della conoscenza della persona di Cristo. Per questo la casa, i programmi e tutto il resto sono funzionali alla loro preparazione. Nella formazione cerchiamo che non perdano i valori della nostra gente. Insistiamo su questo aspetto per formare delle religiose francescane stimmatine congolesi. I valori sui quali insistiamo sono lo spirito di famiglia, la disponibilità, la fiducia nella provvidenza, la preferenza per i più bisognosi.
0: Crescere come religiose stimmatine congolesi significa interpretare fino in fondo il messaggio di Anna Lapini, trasferendolo però in terra d'Africa. Diversi sono i bisogni, diversa la cultura, numerose le zone ancora oscure alla fede, diverso addirittura il senso dello scorrere del tempo. Le novizie alternano nelle loro giornate momenti di preghiera a momenti di studio e di lavoro. In questo modo si abituano a un ritmo necessario al buon andamento della casa e alla propria crescita personale, sviluppando il senso della responsabilità. Un metodo di vita che aiuta loro stessi a percorrere serenamente un cammino vocazionale lungo e impegnativo.

Attualmente la comunità è formata da 11 membri ed è chiamata l'Annunciazione. Il nome invita a comprendere e acquisire l'attitudine della Vergine Maria nel momento dell'Annunciazione. Essere attente, ascoltare, essere disponibile a cogliere la volontà di Dio in ogni circostanza. Durante questa tappa di formazione, la giovane approfondisce la conoscenza di Cristo, il senso della sua chiamata, l'appartenenza a una grande famiglia, la Chiesa, di cui la congregazione è parte viva.

San Francesco insegna che mai dobbiamo passare accanto a un fratello bisognoso volgendo lo sguardo altrove, fingendo di non vedere. Dov'è disperazione, diceva, che io porti la speranza. Una speranza che le suore stimmatine cercano a loro volta, per quanto possibile, di continuare a tenere viva fra la loro gente. Questo le induce a non fermarsi mai, a essere attente, a cercare continuamente di perseguire il loro fine. Si tratta spesso di scelte difficili e di continui sacrifici, sostenute dalla provvidenza e dall'amore delle consorelle, di tanti amici, tra cui l'associazione Figli della Luce, che da anni collabora con la delegazione, soprattutto nelle iniziative riguardanti l'infanzia. L'ultimo progetto realizzato è del 2004 e ci riporta a conclusione del nostro breve viaggio a Kinshasa, nella sesta e ultima casa, Kingabwa 2. Si tratta di una struttura di accoglienza che ospita un nutrito gruppo di bambini abbandonati, creature tolte dalla strada o consegnate alle suore dalle autorità o da mani anonime. Qui i bambini vivono nel tepore di un affetto che non hanno mai conosciuto prima. La speranza è quella che divengano adulti consapevoli, istruiti, coerenti. Avranno dei valori, una certa ricchezza spirituale. Andranno nel mondo da uomini, donne, e sapranno trasferire al prossimo l'amore ricevuto. Contribuiranno così alla crescita del loro paese. Si riscatteranno dall'ignoranza, dall'oscurità e soprattutto dalla ferocia che sempre la miseria instilla nell'animo di coloro che hanno avuto fame, freddo, malattie, senza l'ombra di un affetto. Di coloro che non hanno avuto, e in Congo ce ne sono molti, la fortuna di incontrare qualcuno che tendesse loro la mano. Le suore sono questo qualcuno, che li cercava, che li attendeva, guardandosi attorno e tenendo sempre accesa la propria lampada. I cuori che veramente amano, è stato scritto, non restano mai inoperosi. Al contrario, riescono sempre a riflettere il loro amore, rendendolo attivo e concreto.

Ma buongiorno, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare. Inizieremo parlando di nutraceutica, beh, questa combinazione tra nutrizione e farmaceutica. Cercheremo di capire qual è il potere curativo di alcuni alimenti e quali sono questi alimenti. Poi parleremo di artrite reumatoide, anche in questo caso ci sono delle novità, quali sono le ultimissime terapie, ed ancora parleremo di allergie.

0: energie alimentari, è in arrivo uno spray di adrenalina per la gestione delle emergenze, ma anche in questo campo ci sono delle novità. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione, di alimentazione. Sappiamo benissimo, ormai è una notizia acclarata, che noi purtroppo la nostra salute è legata a ciò che mangiamo. Non a caso qualche anno fa è stato coniato questo termine, nutraceutica. Che cos'è? Beh, la combinazione di due termini, nutrizione e farmaceutica, insomma, che studia il potere curativo degli alimenti. E quali sono questi alimenti? Che cosa significa esattamente curarsi attraverso l'alimentazione? A tante domande risponderà il professor Stefano Erzegovesi. Benvenuto, professore.
1: Buongiorno,
0: ricordo,
1: Marta,
0: medico, psichiatra e nutrizionista. Allora iniziamo proprio da questo. Allora, come l'alimentazione migliora il nostro benessere? Devo dire che è un termine coniato nel 1989 da un medico americano, De Felice. Che cosa significa questo? Che cosa ha scoperto?
1: Nutraceutica vuol dire che il cibo ha subito negli ultimi decenni proprio una rivoluzione. Un tempo si pensava alle calorie, si pensava alla presenza di calcio, di vitamine. In realtà il cibo ha tutti gli effetti un farmaco, perché può non solo modulare il funzionamento delle cellule esattamente come un farmaco, quindi con piccoli segnali, ma può addirittura accendere e spegnere i nostri geni e quindi in qualche modo regolare l'espressione genica. Quindi l'idea di avere un'intera farmacopea semplicemente andando a fare la spesa è una cosa che dobbiamo assolutamente sfruttare.
0: Dobbiamo sfruttare, perché bene o male noi viviamo in un paese meraviglioso dove c'è l'alimentazione, l'agricoltura, c'è tanta varietà anche di cibo, e questo cibo davvero fa bene alla nostra salute. Però bisogna un po' fare anche le giuste combinazioni, cercare di capire come si combinano i cibi. Allora iniziamo subito ad elencare quali sono gli alimenti che fanno bene alla nostra salute.
1: Beh, qui abbiamo un campionario perfetto, per cui sicuramente cominciamo dalle verdure. Le verdure vuol dire non solo la categoria verdura, ma anche la varietà nei colori. Quindi pensate il verde, il giallo, l'arancione della zucca, la frutta, vedete ugualmente la varietà dei colori. Pensiamo ai cereali integrali e quindi tutto quello che rappresenta pasta, riso, cereali in chicco anche. Pensiamo ai legumi, fagioli, ceci, lenticchie, tutti i legumi della tradizione mediterranea. Pensiamo a questa anche grandissima farmaceutica casalinga che possiamo avere con la frutta a guscio, quindi semi oleosi, noci, nocciole, semi di zucca e tutti i semi. Quindi veramente possiamo comporre all'interno di un piatto una farmacopea, senza dimenticare, lo vediamo qui giustamente.
0: Ecco, venivo proprio da lei per parlare dell'olio extravergine di olive. Anche qua ribadisco, l'Italia, voglio dire, ha un primato assoluto nella produzione dell'olio extravergine d'oliva. Lei, bene o male, però ha elencato tutti gli alimenti che sono parte di noi, perché fanno parte della dieta mediterranea. Allora veniamo proprio all'olio extravergine. Ogni settimana esce una ricerca molto interessante, l'ultima, quella più interessante del 2023, in cui comunque è stato dichiarato, insomma, un farmaco vero e proprio. Perché? Che cosa fa l'olio extravergine d'oliva, professore?
1: Noi pensiamo che l'oliva, che è già un concentrato di antiossidanti, nell'olio va a concentrare la presenza di questi stessi antiossidanti. Cosa vuol dire? Che al di là che abbia dei grassi buoni, quindi dei grassi che non si appiccicano alle arterie, che quindi tengono pulite le nostre arterie, questo corredo di antiossidanti, che sono quelli che danno il sapore a volte un po' amaro, un po' piccantino all'olio, quindi non abbiamo timore di un sapore anche un po' forte, perché vuol dire che è molto ricco di queste sostanze. Tutta questa categoria di sostanze abbassa il colesterolo LDL, tiene, diciamo, tirate a lucido le nostre arterie, e a tutti gli effetti un'arteria tirata a lucido poi fa bene ad ogni organo del nostro corpo.
0: Allora, i cibi abbiamo capito che sono medicina, insomma, sono dei farmaci, possiamo dirlo, insomma, in senso molto generico, e per cui insomma intervengono anche nel nostro apparato cardiocircolatorio, nel nostro sistema immunitario e ovviamente nel nostro cervello. Lei da psichiatra anche questo ha studiato e continua a studiare. Allora iniziamo subito a capire quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro cuore. Sappiamo benissimo che purtroppo le malattie cardiovascolari nel nostro paese sono la prima causa di morte. Possiamo fare molto a tavola, le possiamo contrastare, un terzo possono essere contrastate. E quali sono allora gli alimenti che fanno bene?
1: Ecco, sicuramente abbiamo detto l'olio extravergine d'oliva, mettiamolo come primo, proprio come una specie di alimento, 1-2 cucchiai per ogni pasto, proprio usiamolo proprio quotidianamente. Però ricordiamoci le noci, a volte siamo portati erroneamente a pensare alle noci come sì, però sono caloriche, hanno tanto grasso.
0: Soprattutto per chi sta a dieta, no?
1: E dici, sono a dieta, non mangio le noci. In realtà ci sono degli studi scientifici bellissimi che fanno vedere che se anche io mangio 40 grammi di noci al giorno, che è comunque una bella manciata, non solo dopo 10 anni non peso di più, ma peso un po' meno, probabilmente perché oltre che essere ricche di antiossidanti, sono anche molto sazianti, quindi magari quei piccoli snack che facciamo nella giornata riusciamo a non farli. Quindi olio extravergine d'oliva, noci, mi raccomando i legumi è un'altra meraviglia della tradizione mediterranea anche in termini di biodiversità. Ci sono fagioli di 20 colori diversi, ci sono ceci, lenticchie esattamente di grande varietà. Cosa fanno i legumi per il sistema cardiovascolare? Sono ricchissimi di fibre e le fibre sono una specie di laboratorio chimico che va a interagire con i nostri batteri intestinali e gli fa produrre sostanze antinfiammatorie. Sono ricchi di antiossidanti e ugualmente è quella, l'infiammazione cronica più è bassa, più il nostro cuore e le nostre arterie sono felici.
0: Ringraziano, infatti. Allora, parliamo del nostro sistema immunitario, no? Messo a dura prova in questo periodo, circolano virus, batteri, e lo dobbiamo in qualche modo rinforzare, che è alla base del nostro benessere. In questo caso, quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro sistema immunitario?
1: Ma pensiamo ai primi tre. Sicuramente abbiamo una bellissima selezione di agrumi, la stagione già fa quasi tutto se noi pensiamo a cosa mangiare, quindi mettiamo sempre della frutta ricca di acidità, quindi agrumi, kiwi sono fondamentali per la vitamina C, ma sono fondamentali, attenzione, la vitamina C degli agrumi e del kiwi si porta dietro tutta una serie di micromolecole che sono i bioflavonoidi che la rendono molto più attiva della vitamina C da sola. E questa è come questa specie di orchestra proprio che il sistema immunitario riesce ad ascoltare. Ricordiamoci i latti fermentati, facciamo se possibile ogni mattina a colazione una piccola base di fermentato, uno yogurt o un kefir, che modulano il sistema immunitario. Ricordiamoci che l'intestino ha più o meno più della metà del funzionamento immunitario, nasce dall'intestino. E poi non spaventiamoci per l'alito, usiamo l'aglio, in generale usiamo le liliacee, cioè tutta la famiglia, aglio, cipolla, cipollotto, porro, scalogno, perché ha un concentrato di fibre e di antiossidanti che a tutti gli effetti possiamo definirlo un antibiotico naturale.
0: Naturale. Parliamo adesso, lei ha nominato l'intestino, e beh, l'asse intestino-cervello, non possiamo dimenticarci anche del nostro cervello, che è legato in maniera indissolubile con il nostro intestino. Anche in questo caso lei ha parlato di alimenti fermentati, e per il nostro cervello e per il nostro intestino cosa occorre, professore?
1: Ecco, il nostro cervello, ricordiamoci che è un consumatore esagerato di circolazione, cioè di sangue circolante, è un consumatore esagerato di zuccheri e di ossigeno. Quindi abbiamo bisogno di sostanze antinfiammatorie, prima di tutto omega 3. Omega 3 vuol dire pesce azzurro, anche qui torna alla tradizione mediterranea.
0: Esatto.
1: Pesci piccoli, più il pesce è grande più rischia di essere inquinato. Se noi mangiamo alici, sarde, sardine, sgombro, quindi pesci di piccola taglia, ci garantiamo un paio di volte alla settimana la nostra dose di omega 3. Ritornano le noci, perché anche le noci per il cervello, non è un caso che la noce abbia la forma di un piccolo cervello, perché in qualche modo è specifica da un punto di vista degli antinfiammatori come antinfiammatori per la neuroinfiammazione, che è la prima causa non solo di depressione ma anche di decadimento cognitivo, di Parkinson, di Alzheimer.
0: Allora,
1: e poi foglia verde scuro, sempre comunque foglia verde scuro, perché è come più ne mangiamo e più il nostro cervello si sfiamma e funziona meglio.
0: E funziona meglio, insomma stiamo veramente leggendo la bellissima nostra dieta mediterranea. Però lei dice spesso, il mio sogno è quello di curare i pazienti all'interno di una cucina. Allora, professore, lei anche, insomma, dà anche delle notizie pratiche, cioè, ai pazienti quando vengono nel suo ambulatorio, beh, dovete cucinare in questo modo. Allora, entriamo nella sua cucina. Che cosa ci prepara oggi?
1: Beh, oggi siamo in stagione, facciamoci una bella crema di zucca. Cosa vuol dire? Anche qui immaginiamo tutto quello che abbiamo detto, immaginiamo i colori, questo arancione della zucca e delle carote, quindi un colore ricco di carotenoidi, che sono antiossidanti, ricco di fibre anche solubili, quindi fibre che abbassano il colesterolo cattivo. Prendiamo una zucca, la facciamo a cubotti, soffriggiamo cipolla e carota in una padella, aggiungiamo i cubi di zucca per insaporire, copriamo d'acqua, mettiamo a a sobbollire. Intanto che sobbolle, ricordiamoci i funghi. I funghi ci pensiamo poco, mangiamone pochi anche tutti i giorni, anche proprio i funghi del supermercato, non necessariamente
0: i champignon,
1: funghi, champignon per dire. I funghi orecchia, i cardoncelli, proprio anche questi funghi molto mediterranei. Li facciamo saltare in padella. Quando la zucca è cotta, 20 minuti, gli diamo una bella frullata direttamente nella pentola con un frullatore immersione, ci mettiamo sopra i nostri funghetti cotti bene, una bella manciata di noci sbriciolate, due aghetti di rosmarino e il nostro cervello, ma ogni cellula del nostro corpo sarà veramente felice e sarà molto protetta. Da questo è a tutti gli effetti mangiata molto calda, come una specie di piccola cura per le malattie invernali.
0: Questo è bellissimo, avere la possibilità di avere un medico nutrizionista che ci cura in cucina, è il sogno di tutte noi.
1: Anche il mio.
0: grazie professore Tagovetti, grazie di cuore. Io adesso saluto e ringrazio il professor Luca Navarini, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Caro professore, medico presso l'unità operativa complessa di immunoreumatologia e professore associato di reumatologia alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Allora, perché oggi parliamo di un argomento interessante, perché ci sono anche delle novità per quanto riguarda la gestione del dolore, perché parliamo di artrite reumatoide, per cui dolore diffuso, rigidità delle articolazioni, persone davvero che soffrono e soffrono anche tanto. Però quando compaiono questi sintomi, in realtà significa che la malattia, professore, è iniziata già anni prima?
2: È esattamente così. Noi sappiamo che il nostro sistema immunitario già 10, addirittura 15 anni prima della prima manifestazione clinica, quindi della prima artrite clinicamente evidente, comincia a sbagliarsi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro sistema immunitario comincia a riconoscere alcune strutture del nostro organismo come strane e comincia ad attaccarle. La cosa interessante è che questo processo non avviene a livello delle articolazioni, ma lontano dalle articolazioni, per esempio nel polmone oppure nel cavo orale.
0: E cioè i sintomi quali sono? Cioè magari mal di gola? Cioè,
2: nessuno.
0: Niente.
2: È totalmente asintomatico a questo livello. E questo errore del sistema immunitario provoca in molti pazienti, ancorché non in tutti, l'inizio della produzione di autoanticorpi. In particolare gli anticitrullina, il fattore reumatoide, sono i più studiati. Quindi possono comparire nel sangue del paziente anche 10 anni prima della patologia. E ovviamente questo configura una persona a rischio di sviluppo di artrite reumatoide. Ma non tutti i pazienti che hanno un dato anticorpo nel sangue svilupperanno veramente
0: per
2: la
0: fortuna.
2: Patologia.
0: Questo per fortuna. Allora, cerchiamo di capire le cause. Oppure è una malattia che non ha delle cause evidenti, professore?
2: Di cause ce ne sono tantissime, il puzzle è molto complesso e ogni paziente ha, diciamo, un'interazione unica tra fattori genetici e fattori ambientali. La ricerca, da questo punto di vista, cerca di studiare e raccogliere tutti i pezzi di questo puzzle. Noi sappiamo che c'è una predisposizione genetica. In particolare sappiamo che esiste quello che noi chiamiamo un epitopo condiviso, una serie di, fattori genetici che sono collegati alla patologia, ma non sono sufficienti perché la patologia si venga ad instaurare. Non tutti quelli che hanno un epitopo condiviso hanno l'artrite reumatoide. Conosciamo alcuni fattori ambientali. Il più importante è il fumo di sigaretta.
0: Il fumo incide molto nella insorgenza di questa malattia, professore?
2: Incide tantissimo. Perché? Perché provoca una mutazione, diciamo, una modificazione, chiamiamola così, di alcune proteine, in particolare a livello polmonare.

0: immunitaria, inducendo la citrullinazione, e quindi rende più probabile che il sistema immunitario si sbagli, riconosca queste proteine citrullinate come strane e cominciare ad attaccarle. Sappiamo però anche che ci sono altri fattori ambientali, diciamo, che possono essere collegati o personali, per esempio infiammazioni croniche delle mucose, in particolare del cavo orale, oppure, anche se è scontato dirlo, obesità e sovrappeso sono collegati allo sviluppo di patologia.
1: Allora, parliamo di terapie. Terapie non si guarisce, ovviamente, però si gestisce bene oggi come oggi la malattia. Quali sono le terapie per contrastare l'artrite reumatoide, professore?
0: Nel 2025 abbiamo veramente tantissime terapie. Abbiamo l'imbarazzo della scelta, una cassetta degli attrezzi piena di strumenti, ma dobbiamo utilizzarli molto bene. Sicuramente la prima linea di trattamento, che ha come obiettivo quello di ridurre l'infiammazione,
1: il dolore, no?
0: Gestire il dolore, ridurre la disabilità a lungo termine, sono i DMARD sintetici, in particolare il metotrexato, il nostro farmaco ancora. Se però il metotrexato o altri farmaci simili non dovessero essere sufficienti nella storia naturale di patologia, all'inizio, come in qualunque momento della vita del paziente, possiamo andare oltre ed introdurre dei farmaci biologici o dei DMARD sintetici a target, in particolare i JAK inibitori. I farmaci biologici molto utilizzati da tantissimi anni, somministrazione sottocutanea o endovenosa, vanno a bloccare alcuni mediatori chiave dell'infiammazione, oppure l'attività, diciamo, vanno a modulare l'attività dei linfociti B o dei linfociti T. I farmaci invece JAK inibitori sono farmaci orali, sono un po' la novità degli ultimi anni, diciamo, e questi invece vanno a modulare, a interferire con l'azione delle molecole proinfiammatorie all'interno delle cellule. Ovviamente poi abbiamo i cortisonici. Il cortisone che ruolo ha? Ha ancora un ruolo importante, ma soltanto all'inizio della patologia o quando c'è una riacutizzazione. Il cortisonico va utilizzato sempre al minor dosaggio possibile e sempre per il minor tempo possibile.
1: Questa è una bella notizia, perché insomma sappiamo anche degli effetti collaterali che può avere il cortisone, però è un salvavita, è un salvasintomi soprattutto, e toglie sicuramente l'infiammazione di cui ci parlava appunto il professor Navarini. Ma nonostante queste terapie, professore, purtroppo, e lei si è focalizzato proprio su questa ricerca, tanti pazienti continuano ad avere dolore. Si parla di dolore residuo, e proprio di questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Navarini. Stiamo parlando di artrite reumatoide. Abbiamo capito che ci sono tanti farmaci oggi, tante terapie. Il 2025 è davvero una bella svolta in questo senso, però purtroppo, come dicevo prima di andare in pubblicità, ci sono tanti pazienti che accusano dolore, continuano nonostante queste terapie. Il dolore residuo, che è proprio il punto focale della vostra ricerca, di tutta la ricerca del campus biomedico. E allora che cosa significa, professore?
0: Il paziente ci riporta dolore, viene in visita, dice che gli fanno male le articolazioni, che ha dolore. Ma noi dobbiamo essere in grado di suddividere le diverse componenti di dolore, perché il dolore è composito nell'artrite reumatoide. Sicuramente più noto è il dolore infiammatorio. Le membrane sinoviali, cioè quelle membrane che rivestono le articolazioni, si infiammano e generano dolore. Questo è il tipo di dolore che risponde meglio ai farmaci che menzionavamo prima: i DMARDs, gli immunosoppressori, i cortisonici, gli antinfiammatori anche. Ma poi la malattia può andare avanti e il dolore può essere meno chiaro. Ad esempio, ci sono pazienti che hanno erosioni, deformità, e quindi si aggiunge anche un dolore meccanico, un po' più simile a quello che...
9: dell'artrosi.
0: Esattamente, che immaginiamo nell'artrosi. Ed in quel caso il dolore è completamente diverso. Comparirà, per esempio, quando l'articolazione è a carico, non a riposo, come il dolore infiammatorio. È possibile avere un dolore neuropatico quando una membrana sinoviale infiammata gonfia, va a comprimere un nervo. Per esempio il polso dà un sintomo come la sindrome del tunnel carpale. E poi c'è il dolore nociplastico. Quanto più noi sentiamo dolore nel tempo, tanto più le vie del dolore a livello del nostro sistema nervoso si iperattivano e in qualche maniera rimangono in allerta e ci fanno sentire dolore anche quando la causa del dolore è un po' scomparsa.
9: Qui bisogna capire anche che tipo di dolore, no? Il dolore ha tante sfaccettature. E per cui però c'è questa, come dire, cattiva convinzione, soprattutto tra le persone di una certa età, che comunque il dolore debba essere sopportato. Dobbiamo sopportare il dolore, prima o poi passerà e vabbè, insomma. E per cui anche per voi è anche molto difficile, anche perché la gestione del dolore è anche molto personalizzata.
0: Assolutamente
9: allora,
0: sì.
9: Non, però non dobbiamo convivere col dolore, è vero, professore?
0: Assolutamente no, soprattutto quando si tratta di dolore cronico. Non ci si abitua al dolore cronico, questo va ribadito chiaramente. Il nostro cervello non si abitua, il nostro cervello si riorganizza intorno al dolore e spesso in maniera disfunzionale. Cioè, più sentiamo dolore nel tempo, più continuiamo a fare quello che dobbiamo fare nella vita con il dolore, più il dolore lo avvertiremo intenso. E più si andranno anche ad associare sintomi correlati, depressione, ansia, disturbi del sonno, affaticamento, difficoltà di concentrazione. Noi per esempio abbiamo studiato molto la catastrofizzazione del dolore nelle artriti, cioè un costrutto che tiene insieme il magnificare il dolore, il sentirsi inermi e il ruminare sui pensieri dolorosi, che è più prevalente, più frequente nella popolazione con artrite rispetto alla popolazione generale. Il messaggio è: il dolore deve essere abolito, questo è il nostro obiettivo ideale.
9: Certo.
0: E comunque va ridotto alla minore intensità possibile, per il minor tempo possibile.
9: Curate più la persona rispetto alla malattia, e questo secondo me
0: l'obiettivo
9: è questo il futuro ovviamente della medicina moderna. Però le leggo qualche domanda, le leggo quella che le fa Alfio, le scrive da Caltanissetta e le chiede: sono un paziente con artrite psoriasica in cura con farmaci biologici, la loro efficacia sta diminuendo, che tipo di terapia mi consiglia?
0: È sempre un evento estremamente destabilizzante quando per un paziente un farmaco biologico smette di fare effetto, ma come un alleato prezioso.
9: Vale un po' per tutti i tipi di artrite in questo caso.
0: Assolutamente. Un alleato prezioso per mesi e per anni ora mi abbandona. Noi reumatologi lo chiamiamo fallimento secondario ed è in realtà un'evenienza abbastanza frequente nella popolazione con artriti. In qualche maniera il nostro sistema immunitario si riprogramma e il farmaco non fa più effetto. La buona notizia è che abbiamo tantissime alternative terapeutiche, che sono efficaci anche in linee terapeutiche successive. Però ovviamente non si può dare una risposta valida per tutti.
9: Certo, certo.
0: Questo dipende dalle caratteristiche della patologia e dalle caratteristiche del paziente. Quindi io inviterei Alfio a parlarne con il suo reumatologo con fiducia, perché le alternative ci sono, vanno semplicemente, come dire, scelte in maniera sartoriale su di lui.
9: Abbiamo un minuto, professore. Si può parlare di prevenzione? Perché è una malattia, questa dell'artrite reumatoide, insomma, in aumento. E allora c'è una prevenzione da fare, a parte il fumo di sigaretta, smettete di fumare, fa bene a tutti.
0: Le strategie preventive, sicuramente smettere l'abitudine tabagica è fondamentale, perdere peso se si è in sovrappeso è molto importante. Oggi però dobbiamo sfruttare la finestra di opportunità. Purtroppo non possiamo prevenire efficacissimamente l'artrite, ma possiamo sfruttare quei primi mesi di patologia nella quale la patologia è più aggredibile, se noi siamo veloci e forti nel trattamento. Il messaggio deve essere riferirsi a un centro reumatologico ai primi sintomi e non aspettare tanto
9: non
0: tempo.
9: Non aspettare. Grazie, grazie,
0: grazie
9: professor
0: Navarini. Grazie.
9: Grazie per
0: mille.
9: Questi consigli. Adesso mi sposto, do subito il benvenuto e bentornata alla professoressa Eleonora Nucera. Io ricordo, già direttore dell'unità operativa semplice, dipartimentale di allergologia e immunologia clinica e professore associata alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata, cara professoressa, perché oggi parliamo di allergie ovviamente, però in particolare di allergie alimentari. E beh, siamo ad una svolta, perché è stata l'EMA, l'ha approvato già questo spray a base di adrenalina, che per la gestione dell'emergenza è fondamentale. Allora, davvero, professoressa, siamo

0: una svolta in Italia arriverà, se non sbaglio, nel 2026, per cui fra pochi mesi. Certo. O sbaglio?
1: Sì, è così. Sicuramente è un presidio ulteriore salvavita per i pazienti con allergia alimentare. Ovviamente deve essere sempre affiancata all'uso di adrenalina autoiniettabile. Perché ancora non conosciamo con esattezza l'efficacia, la rapidità d'azione.
0: Oggi come oggi lei ha portato delle iniezioni.
1: Il paziente con grave allergia alimentare deve portare sempre con sé un kit di pronto soccorso che consiste in antistaminici, cortisonici, ma soprattutto con l'adrenalina che può autoiniettarsi in caso di sintomi gravi. L'uso è semplice, ovviamente bisogna sempre istruire il paziente all'utilizzo. L'uso è molto semplice perché è una penna che può essere utilizzata anche attraverso i vestiti. Basta togliere il tappo e spingere. L'ago penetra anche attraverso i vestiti e inietta in pratica la quantità necessaria di adrenalina che può salvare il paziente.
0: È questo, per cui davvero adesso con l'arrivo dello spray nasale è tutta un'altra storia.
1: Certo,
0: no?
1: soprattutto per i pazienti che hanno la fobia degli aghi.
0: Certo.
1: Però ecco, in pazienti con sensibilità molto alta è bene sempre associarla anche all'uso di adrenalina autoiniettabile.
0: Allora, professoressa, come si trattano le allergie alimentari? Solo quando si scatenano i sintomi bisogna intervenire?
1: L'allergia alimentare deve essere trattata sia dal punto di vista sintomatico, quando c'è una reazione in corso, e sia dal punto di vista proprio eziologico, facendo una desensibilizzazione all'alimento a cui il paziente è allergico. La terapia sintomatica deve essere attivata tempestivamente, per quello è importante istruire il paziente, dare al paziente un foglio con i vari farmaci da utilizzare in base ai sintomi e tempestivamente, proprio per bloccare la reazione. E ovviamente la desensibilizzazione viene fatta per alcuni alimenti che sono importanti dal punto di vista nutrizionale, come può essere l'uovo, il latte. Certo, gli alimenti come i crostacei, che non vengono necessariamente introdotti nell'alimentazione comune perché sono degli alimenti di cui uno può fare a meno, ovviamente non si fa la desensibilizzazione. Anche perché per mantenere la tolleranza clinica all'alimento, che si ottiene somministrando dosi progressive e crescenti dell'alimento fino ad arrivare alla dose pari ad una razione, il paziente, per mantenere questa tolleranza, deve continuare ad ingerire l'alimento almeno due volte a settimana.
0: E questo,
1: questo si fa sicuramente per il latte e per l'uovo, non per gli alimenti, meno importanti,
0: che si consuma,
1: diciamo, dal punto di vista nutrizionale.
0: Si parla molto di immunoterapia, professoressa.
1: Questa è l'immunoterapia.
0: Questa è proprio l'immunoterapia.
1: Sì,
0: e questa è proprio la desensibilizzazione della.
1: In America tempo fa era stato allestito un vaccino per le arachidi per via sottocutanea, ma purtroppo non ha avuto grande successo perché determinava delle reazioni a volte anche gravi che richiedevano l'adrenalina, per cui non è stato
0: portato avanti come studio.
1: Questo trattamento
0: è il migliore al momento,
1: migliore,
0: insomma, che funziona.
1: Sì.
0: Allora, leggiamo qualche domanda, professoressa. Le scrive Chiara da Bari e le chiede: mio figlio è allergico al latte, uova e frutto a guscio. C'è speranza che i risultati dei suoi test allergici possano cambiare nel tempo? Perché sono comunque tutti alimenti che fanno bene, abbiamo sentito anche prima, fanno parte della nostra tradizione, a parte della dieta mediterranea. Possono cambiare questi risultati nel tempo?
1: Può succedere che dopo un lungo periodo di eliminazione dell'alimento, soprattutto nei bambini, si ottenga una cosiddetta desensibilizzazione spontanea. Esistono vari dati in letteratura in cui dimostrano la diversa percentuale di desensibilizzazione nei vari bambini. Quella che più frequentemente può raggiungere la desensibilizzazione è il latte, un po' meno le uova, in genere mai l'allergia alle arachidi. E questo dipende anche dalla età di insorgenza dell'allergia e dalla gravità dell'allergia.
0: Professoressa, ovviamente sono cibi, come ho detto prima, che fanno bene, per cui devono essere sostitutivi cioè dal punto di vista nutrizionale. E voi lavorate di concerto con un nutrizionista, professoressa?
1: Certo, il nutrizionista sicuramente può aiutare il paziente a fare una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale, sostituendo gli alimenti a cui è allergico con alimenti equivalenti dal punto di vista nutrizionale.
0: E parliamo di cause, no? C'è una predisposizione genetica alle allergie, perché si scatenano?
1: Allora, si trasmette ereditariamente la predisposizione a sviluppare anticorpi contro sostanze allergene comuni, come può essere appunto un alimento, la polvere, un polline. Perché si sviluppi la malattia allergica è importante un cofattore che è in genere di natura ambientale.
0: Ah, professoressa, anche da adulti, lei ha parlato di bambini, ma anche in età adulta si possono sviluppare, magari insomma io non sono mai stata allergica, improvvisamente mangio un alimento, improvvisamente magari mi riempio di un rash cutaneo, insomma quali sono i sintomi più preoccupanti che vi fanno subito capire che si tratta di un'allergia alimentare?
1: I sintomi più frequenti sono soprattutto sintomi cutanei, quindi orticaria, prurito, ma possono essere associati anche a sintomi respiratori, sintomi gastrointestinali. Quando si ha il coinvolgimento contemporaneo di tutti questi organi, si ha una reazione anafilattica grave che può sfociare nello shock anafilattico.
0: E questo succede anche in età adulta perché?
1: Certo, succede anche in età adulta perché questa predisposizione a sviluppare anticorpi verso sostanze comuni, a un certo punto si viene diciamo, messa in evidenza, quindi fa sviluppare la malattia, se c'è una interazione con vari fattori come può essere lo smog, l'uso di allergeni respiratori, ecco, tanti fattori ambientali che vanno ad agire sul sistema immunitario e quindi fanno determinare la malattia. Ovviamente in soggetti predisposti.
0: Certo, predisposti. Professoressa, c'è molte persone allergiche che ovviamente insomma, lavorano, viaggiano, si spostano. Allora, quale consiglio lei darebbe a chi fa una vita in movimento?
1: Il paziente che sa di essere allergico ovviamente deve stare molto attento quando va al ristorante, se fa viaggi, se mangia dei prodotti, degli alimenti prodotti industrialmente, perché esistono degli allergeni nascosti che in genere sono additivi che vengono aggiunti per migliorare il sapore, la consistenza degli alimenti che possono nascondere gli allergeni a cui si è allergici e quando si va al ristorante è importante comunicare la propria allergia perché si può avere una ingestione accidentale dell'alimento anche per una banale contaminazione. Se il ristoratore cuoce la pasta nell'acqua dove ha cotto le fettuccine all'uovo, il paziente è allergico all'uovo, può avere una reazione anche se sta mangiando un alimento apparentemente sicuro.
0: Allora, noi ci curiamo molto spesso anche dell'aspetto psicologico. Abbiamo detto prima che noi vogliamo curare la persona e poi sicuramente la malattia. In questo senso anche l'aspetto psicologico è fondamentale, perché magari le persone che sanno di essere allergiche a qualche alimento un po' si isolano. E voi dovete curare anche questo aspetto, professoressa?
1: Certo, se noi istruiamo bene il paziente sull'affrontare un'eventuale reazione allergica anche da contaminazione, il paziente va più tranquillamente al ristorante. Mi è capitato di pazienti che avevano abolito la loro vita sociale per il terrore di avere reazioni e devo dire che questa istruzione le ha aiutati a vincere questa paura.
0: Grazie, grazie davvero professoressa, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli dei nostri medici. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, ci vediamo domani, non mancate.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della casa, è sempre al centro degli interessi degli italiani e perché, ma soprattutto aumentano le liti condominiali, come comportarsi, in che modo regolarsi, quali sono le strade da seguire ed ancora parleremo del fenomeno della nuda proprietà e racconteremo tante piccole storie che riguardano tutti quanti noi all'interno dei condomini con il ruolo centrale dell'amministratore di condominio. E allora ringrazio i nostri ospiti, Nicola D'Alberti che è proprio rappresentante della NACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, vicepresidente regionale del Lazio della NACI, benvenuto D'Alberti, ben ritrovato, e Antonio Nucera, responsabile del centro studi di Confedilizia. Come grazie, sempre siamo buongiorno. In diretta, se volete fare delle domande, c'è Maris,
1: certo,
0: qui per voi.
1: Certo che vogliono partecipare, noi li invitiamo sempre a essere parte attiva, insomma, di queste nostre dirette. Come partecipare alla diretta? È semplicissimo, basta mandare un messaggio, sms o whatsapp al nostro numero che è il seguente, 340-880-1035. Vi ricordo anche la mail, se preferite potete scrivere a vediamocichiaro@tv2000.it e seguiteci e scriveteci anche tramite i social, ovviamente Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, io partirei da D'Alberti, proprio sulle liti in condominio, perché qualcuno dice che stanno crescendo a dismisura, perché e quali sono quelle più frequenti? Proprio se ci dà una risposta subito.
2: Le liti in condominio ci sono sempre state e su questo è fuori di dubbio. Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, come ha precisato lei, sono aumentate per svariati motivi.
0: Il principale?
2: Il principale, parliamo di carovita, parliamo di soldi, parliamo di mancanza di fondi all'interno del condominio, morosità, occupazione degli spazi comuni, e questo fa sì che alla base di tutto c'è un'intolleranza da parte di tutti quelli che abitano nel palazzo. Una volta magari si litigava pure, però bastava, era semplice poi ritornare subito in armonia, oggi non più.
0: Ecco, a proposito delle liti, lo chiedo a Nucera, che oltre ad essere responsabile del centro studi di Confedilizia, è anche un legale da questo punto di vista. Si va a finire, un tempo ci si metteva d'accordo, ora si va a finire in tribunale, ma c'è un nuovo percorso, quello di una conciliazione che evita di andare a finire nelle aule di giustizia dove i tempi sono lunghissimi, farraginosi e costosi. È così? Che cosa possiamo suggerire nel caso di litigi?
3: Sì, da sempre purtroppo il condominio è il luogo proprio di litigi e lo dimostra il fatto che la maggior parte si arriva a sentenze di Cassazione, che è l'ultimo organo, diciamo, giurisdizionale, sono veramente all'ordine del giorno e sono numerosissime. È obbligatorio adesso, non solo un consiglio, ma è un obbligo, diciamo, per chi vuole intentare una causa, provare prima un tentativo di mediazione, un tentativo di conciliazione. Dal nostro osservatorio, sulle controversie piccole, su quelle in cui non ci siano principi, su cui uno voglia farle vedere, si trova un accordo ed è giusto che sia così, ed è la soluzione migliore per evitare spese e tempi biblici. Su cause più grandi, in cui ci sono importi elevati e soprattutto quando si diventa più una soluzione, una questione di principio che una questione poi tra effettivamente una controversia, ma diventa il fatto che bisogna necessariamente affermare il proprio principio rispetto al proprio diritto rispetto a un altro, in quel caso non c'è conciliazione che tenga e si va in causa.
0: Ecco, chiedo ad Alberti, ma insomma, le liti accadono soprattutto per questioni, non so, un tempo era perché i bambini giocavano a pallone nel cortile, è ancora così, le principali liti su che cosa avvengono? E io da condomino, c'è uno statuto dove poter vedere che cosa è possibile fare all'interno di quell'immobile?
2: Tanto parto da una precisazione che ha detto lei, i bambini che giocano
0: magari giocassero più a pallone.
2: È vero, prima pure io giocavamo in cortile e all'epoca c'era il portiere che ci sgridava. Oggi i bambini non giocano più in cortile e questo è un problema.
0: Questo è preoccupante, questo però è preoccupante. Qual è le due o tre liti principali che avvengono oggi?
2: Tralasciando la questione dei bambini che giocano in cortile, che ripeto purtroppo non ci sono più, l'occupazione degli spazi comuni, i parcheggi, il parcheggio è una delle principali, i principali motivi di litigio, e come abbiamo detto prima, la questione del pagamento delle quote condominiali, perché il pagamento delle quote condominiali, se c'è morosità, va a nuocere anche gli altri.
0: Quale libro dobbiamo guardare? Qual è lo statuto del condominio? Che cosa dobbiamo guardare? quando andiamo ad abitare in un palazzo.
2: Bravissimo. Che cosa dobbiamo andare a guardare? Il regolamento di condominio contrattuale. Il regolamento di condominio contrattuale è quella Bibbia, quello statuto che dovrebbe essere presente in ogni condominio, che è predisposto dall'originario proprietario del fabbricato o il costruttore e che al momento della vendita dell'appartamento gli acquirenti sottoscrivono e accettano.
0: Nucera, ma insomma è ancora al primo posto la casa nel desiderio degli italiani come forma di investimento, il mattone è sempre al centro, o c'è quella preoccupazione latente spesso che se io faccio un investimento, al di là se ci vado ad abitare, però poi nel momento in cui mi serve quella casa, poi devo... non riesco ad averla perché poi ci sono le lungaggini giudiziarie, devo andare dai tribunali, i giudici, si perde tantissimo tempo e questo determina scoramento.
3: Il desiderio di acquisto di casa per gli italiani è un desiderio che sviluppa sin da quando si vuole mettere su casa, si vuole sposare, si immagina subito di acquistare il proprio immobile che sarà poi quello dove cresceranno i propri figli. È vero anche però che con riferimento agli investimenti, a un eventuale investimento, al di là del c'è un discorso delle tasse che comunque occorre pagare, l'IMU che purtroppo pesa gravemente sulle tasche di chi fa investimenti di questo tipo, e poi c'è il discorso della locazione, nel senso è vero mettere a frutto il proprio immobile bene, però non avere la certezza di poter rientrare in possesso del proprio immobile, questo effettivamente determina veramente un ostacolo a molti per un eventuale investimento in questo senso. Infatti gli sfratti, per dire che possono durare anche anni, effettivamente possono a questo punto veramente svilire l'eventuale investimento che uno aveva interesse a fare.
0: Domande da casa, Maris, prima di un collegamento.
1: Allora, ce ne sono diverse. Iniziamo con Dalberti. C'è una telespettatrice, Gianna, che chiede: ma qual è il numero minimo di condomini per formare un condominio, se è obbligatorio?
2: Il condominio nasce nel momento in cui l'originario proprietario, quando parliamo di originario proprietario significa il proprietario totale dell'immobile o il costruttore, vende la prima unità immobiliare. Nel momento in cui vende la prima unità immobiliare, nasce, per così dire, il condominio.
1: Okay.
2: Quindi non c'è bisogno di nessuna formula o di passaggio notarile, in maniera naturale nasce il condominio.
1: Perfetto.
0: Ma come sta andando il mercato immobiliare? Conviene ancora investire? Cosa pensano gli italiani? Lo chiediamo, insomma, a chi sta sul campo. Il presidente del Centro Studi di FIAIP, Leonardo Piccoli, la FIAIP è la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari, quindi hanno un po' una visione dal nord al sud del paese. Le chiedo come stanno andando le compravendite immobiliari. Si vende o si compra in questo particolare momento storico nel nostro paese?
4: Buongiorno, dottor Caporaso. Saluto anche gli ospiti in studio, la dottoressa Milanese. Innanzitutto devo dire che la questione che avete posto, quella del condominio, non è altro che lo specchio della nostra società. Io ritengo essere il condominio un paese nel paese o una città nella città. Ecco, però per rispondere alla sua domanda devo dire che abbiamo presentato pochi giorni fa al Senato il FIAIP Monitora per quanto riguarda la fotografia del nostro paese nel 2025 e le prospettive nel 26. Devo dire che l'istantanea che è uscita è un'istantanea a colori. 6,5% in più di compravendite residenziali nel corso del 2025 rispetto al 2024, che era stato un anno comunque molto importante. Un mercato, chiaramente un mercato dell'usato, perché abbiamo un valore medio delle compravendite di 158.000 euro, con un picco alto in Lombardia di 198.000 euro. Quindi parliamo di un mercato dell'usato. Una domanda che sta aumentando e stiamo attenzionando in questo momento una cosa molto importante, che è il tasso di accessibilità alla casa, che è un elemento molto importante per capire le dinamiche del mercato. Comunque guardi,
0: Presidente, le posso chiedere, insomma, in modo da rendere proprio plastico il tutto, Come sono cambiate le esigenze degli italiani? Che cosa chiedono? Case piccole, taglio medio, piccolo, magari con giardino? Diamo proprio un'immagine esemplificativa a casa.
4: Guardi, dottor Caporaso, prima il vicepresidente di Anacci ha parlato di bambini che non giocano più in cortile. E io ritengo questo essere il vero problema di questo paese, che vuol dire il cambiamento demografico.

0: noi come federazione ormai da 15 anni stiamo denunciando e sappiamo benissimo che inciderà sul mercato immobiliare, inciderà nella composizione dei nuclei familiari e anche nella stessa unità immobiliare. Basti pensare che in 15 anni siamo passati da 4,2 abitanti o componenti del nucleo al meno del 2,2. È ovvio che la domanda è completamente cambiata a fronte di una rigidità urbanistica che ha visto disegnare il nostro paese negli anni 50 e 60 e oramai non è più attuale. Quindi questa è la vera questione.
1: L'ultima battuta le chiedo e poi la ringraziamo. Di prezzi più alti nelle città, nelle grandi città, parliamo delle grandi città, sempre nei centri storici, cioè dove è possibile fare l'affare, diciamo, tra virgolette?
0: Allora, guardi, in questo momento la tensione abitativa viene evidenziata quando ci sono quattro tipologie di domande che la compongono: i residenti, i lavoratori, gli studenti e i turisti. Quindi in questo momento ci sono sei città metropolitane che hanno queste caratteristiche in cui abbiamo una tensione della domanda che sicuramente incide sul prezzo. Per il resto devo dire che il mercato è equilibrato in Italia e le faccio l'ultima battuta che è molto importante anche per gli ospiti in studio. Quando parliamo di mercato immobiliare, noi stiamo parlando del 45% dei comuni che compongono l'Italia e sono circa 7.800 e 68.000 campanili. Il 55% dei nostri comuni lo abbiamo dimenticato dal mercato immobiliare per tanti motivi che non c'è tempo oggi di chiaramente dibattere, però la domanda, devo dire in conclusione, è molto molto forte e quindi il 26 sarà un anno comunque positivo.
1: Grazie davvero, perché voi avete il monitoraggio del tutto, quindi è importante. Torniamo, grazie davvero a Leonardo Piccoli, presidente del Centro Studi della FIAEP, la Federazione degli Agenti Immobiliari. Torno in studio perché, a proposito, legato a questo, e lo chiedo a Nucera, c'è un'ascesa della nuda proprietà, c'è la possibilità, possiamo spiegarla a casa, tante persone anziane utilizzano questa nuda proprietà del proprio appartamento, che vuol dire proprio praticamente?
2: È una soluzione, se vogliamo, molto semplice, nel senso si rimane dentro la propria abitazione, ma si vende la proprietà della stessa, cioè la nuda proprietà, si rimane come usufruttuari. In questo caso è un vantaggio, si può manifestare sia per chi acquista, perché acquista a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile, anche perché diventerà pieno proprietario nel breve o nel lungo periodo, a seconda insomma dell'età dell'accordo, in generale se è finalizzato il usufrutto a vita in relazione all'età degli usufruttuari, cioè di chi abitano, ma è anche un grande vantaggio per chi è dentro l'immobile, soprattutto come diceva coppie anziane, perché possono avere dei soldi
1: e restare in quell'appartamento dove sono stati
2: per... e avere una garantita, una vecchiaia tranquilla.
1: Restano nell'appartamento, lo chiedo poi ad Alberti, l'amministratore di condominio, abbiamo capito che deve essere mediatore, psicologo, ma soprattutto io, per capire la trasparenza, perché è fondamentale, quali sono gli strumenti che ho come condomino?
3: Beh, innanzitutto l'amministratore alla fine di ciascun anno deve presentare un fascicolo di rendiconto con tutti i documenti contabili, diciamo, essere a disposizione dei condomini che vogliano vedere la documentazione. E poi secondo me c'è un aspetto che a volte si tralascia: l'amministratore del condominio o durante l'anno a richiesta o quando presenta il rendiconto inviare gli estratti conto bancari. Il condomino che vuole soffermarsi per qualche minuto verifica l'attività dell'amministratore, se ha prelevato, se non ha prelevato.
1: La tracciabilità è fondamentale dei conti. Domande da casa.
4: Allora, ho una domanda per Nocera. Insomma, ci stanno arrivando diversi messaggi e anzi invito degli spettatori a non chiamare ma a scrivere e porre insomma le loro domande. Ci chiedono, a proposito di tasse, ecco, c'è un ragazzo che è entrato in una casa in affitto, è uno studente, quali sono le tasse, ecco, che spettano all'affittuario o meno?
2: In verità le tasse che aspettano l'affittuario, le tasse sono sul proprietario, di questo che si dovrebbe preoccupare il locatore. Il locatore ha la possibilità di, per dare un quadro completo alla situazione, sia di accedere alla cedolare secca, quindi se c'è la possibilità, diciamo, nel comune dove è prevista, dove è possibile, quindi col 10%, secca nel senso che non si va a accumulare al reddito, o diversamente sommarlo al reddito e conseguentemente pagare un IRPEF maggiore, ovviamente in base a quello che percepisce. Certo. Però tranquillizzerei dal punto di vista...

0: può stare
1: del ragazzo.
2: Abbiamo parlato di litigi all'interno del condominio, ma in realtà in qualche condominio, anzi in questo condominio, hanno realizzato una biblioteca di condominio. Mi sembra una cosa molto bella. Vediamola insieme.
3: Questa è la vecchia casa del custode e adesso è la biblioteca Rembrandt 12 del condominio.

0: cappella, che era un condomino. La biblioteca è aperta a tutta la città. Abbiamo catalogato quasi 4.700 libri, è tutto gratuito e quindi è tutto in mano ai volontari che sono sia del condominio che esterni al condominio.
1: Questa è la postazione che avevo io quando lavoravo come custode, adesso è diventata la sezione ragazzi della biblioteca. Vedere un luogo dove io ho lavorato, che ho creato il mio nido, vedere che c'è una biblioteca, mi riempie il cuore perché la sento viva ancora, questo ambiente, lo sento vivo.
2: Ecco, prendo questo.
3: D'accordo, adesso lo segno, lo registro.
2: Questa biblioteca è, diciamo così, frutto delle donazioni ed è quindi una raccolta di libri che molti volevano buttare via. Come utente, devo dire che sono rimasto colpito da alcuni libri che ci sono e che sono introvabili altrove.
4: La biblioteca è stata importante proprio per questo, perché ha dato modo a tutti i condomini di conoscersi, di frequentarsi e anche tante volte anche di aiutarsi fra di noi.
2: Io vivo qua vicino ed è molto comodo avere una biblioteca a portata di mano, soprattutto oltre che per i libri, anche per la possibilità di fare quattro chiacchiere.
0: Secondo me la cosa importante della biblioteca, oltre al fatto che c'è una certa socialità, è che almeno una volta al mese facciamo delle presentazioni. Quindi una volta al mese vengono degli scrittori.
2: È veramente una risorsa per il condominio, per la zona e per le persone che la vogliono frequentare.
5: Mi sembra una splendida iniziativa questa di Milano, rilanciare lo strumento cartaceo, il libro meraviglioso come il giornale cartaceo, insomma, ma nello stesso tempo tranquillizzare i condomini. D'Alberti, magari ce ne fossero tanti così, ma in realtà le chiedo invece un aspetto opposto. Chi non paga in un condominio? Perché purtroppo, cioè, a volte capita che uno è moroso. Chi paga il resto dei condomini cosiddetti virtuosi? Oppure che cosa succede?
6: Purtroppo devo dire che non è a volte quello che non paga, ma sta diventando un problema nei condomini. Risposta secca, l'amministratore deve riscuotere dai condomini morosi entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo. Punto. Chi non paga, l'amministratore deve attivare le pratiche legali. Questa è la risposta secca e decisa come prevede la normativa. Purtroppo poi possiamo dire che spesso non è così, perché le procedure legali hanno il loro iter e le utenze condominiali, le polizze fabbricato, gli stipendi del portiere sono continue e quindi a volte si deve fare richiesta ai condomini virtuosi di anticipare le spese.
5: E poi recupereranno
6: E
5: i
6: poi
5: soldi. Domande da
6: recupereranno.
5: casa.
7: Allora, non sono poche. A proposito, insomma, di morosità, un telespettatore Davide dice: ecco, abbiamo parlato con l'amministratore, però non emette decreti ingiuntivi per riscuotere, insomma, che gli spettano. Abbiamo scritto anche una PEC, ma niente, abbiamo deciso di cambiare l'amministratore. Serve l'unanimità perché non tutti sono d'accordo.
8: No, è sufficiente la maggioranza intervenuti e 500 millesimi se lo si vuole appunto cambiare, ma poi per la revoca anche un singolo condomino può attivarsi in questo senso,
7: Ottimo.
8: anche giudizialmente.
5: Ancora Maris.
7: Ancora, allora, diversi telespettatori, non farò il nome di tutti quanti, ma molti lamentano, insomma, dai rumori a ciò che gettano, insomma, i vicini del piano di sopra. Diverse persone, insomma, ci raccontano dalle loro testimonianze che hanno già fatto presente all'amministratore, ma è il canale giusto, D'Alberti?
6: L'amministratore è il primo avamposto, non riguarda i suoi compiti,
7: Esatto.
6: però è il primo avamposto, è la prima persona a cui giustamente ci si rivolge e lì l'amministratore deve mettere in campo tutte le sue qualità di mediatore, chiamiamolo anche di buon padre di famiglia. È ovvio che se la maleducazione di queste persone prosegue, l'amministratore deve convocare un'assemblea perché sarà l'assemblea a dargli l'autorizzazione per procedere in via legale.
5: Nucera, lei ha accennato alle tasse, qualcuno dice ogni tanto mi tira fuori questa patrimoniale, ma in realtà come Confedizio dite già c'è.

0: insomma, silenziosa, ma c'è tra IMU, Tari e
1: Ma non è neanche tanto silenziosa, nel senso che ogni anno sono circa 50 miliardi di euro che se ne vanno in tasse sugli immobili, di cui 22 miliardi solo di IMU. Insomma, penso che sia questo un dato tale.
0: Quindi per respingete già assolutamente l'ipotesi.
1: Mi pare che sia esattamente l'opposto, nel senso che c'è una patrimoniale, già c'è, e bisognerebbe cominciare a ipotizzare di ridurla. Non ecco, certo invece di ipotizzarne un'altra.
0: Allora, D'Alberti, invece, a proposito dei litigi, è vero che soprattutto i negozi che stanno sotto stanno creando molti problemi, soprattutto se sono quelli di alimentari, non so, friggitorie, roba varia. Ormai siamo tanti street food, molte città sono diventate, creano problemi ai condomini, sono le cause principali di litigio.
2: I locali commerciali purtroppo stanno venendo meno, quelli che sono le vecchie aziende, il calzolaio, il negozio di scarpe,
0: gli artigiani
2: e stanno proliferando bar, pub, friggitorie. È ovvio che tutto ciò, oltre a essere contenti perché c'è un'attività commerciale che viene intrapresa, ma danno problemi ai condomini ai condomini di sovrastanti.
0: Maris.
3: Allora, Nucera, Stefania ci racconta, ecco, è stata approvata l'installazione di un ascensore nel mio condominio, abitando al piano terra, insomma, personalmente non ho alcun vantaggio, posso esonerarmi dal pagare se non lo utilizzo?
1: E se è un'installazione successiva, sembra in questo caso, lei non ha partecipato, può esonerarsi dalla spesa, cioè ritrarsi dalla spesa, e conseguentemente la spesa sarà solo fatto carico ai condomini che hanno deliberato la spesa, essendo un'innovazione. In questo senso qua, sì, la risposta è affermativa.
0: Ultima domanda.
3: Ultimissima domanda. 5 anni fa nel mio condominio, insomma, hanno fatto la pavimentazione, non tutti erano d'accordo, ma l'amministratore, siccome non tutti stanno pagando, sta facendo dei piccoli acconti. È una pratica corretta? Come si dovrebbero muovere chi ha già pagato, insomma?
2: L'abbiamo già detto, l'azienda che ha lavorato per il condominio deve riscuotere. Certo. Quindi l'amministratore, dopo i vari solleciti e messe in atto tutte le iniziative, se quei condomini ancora non hanno pagato, purtroppo deve ingiungerli. L'estrema ratio è quello di chiedere gli anticipi ai condomini, anche se non è obbligatorio, perché la normativa prevede di percorrere la strada soltanto verso i condomini morosi.
0: Ecco. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Nicola D'Alberti della NACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condomini, e vice presidente del Lazio, della NACI, e grazie davvero come sempre ad Antonio Nucera, responsabile del centro studi di Confedilizia. Grazie a tutti, serena giornata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore, Sarno, il quale al termine impartirà la benedizione. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, l'amarezza che contiene e la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,
2: Gesù. Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Il Signore viene colpito, percosso, flagellato e si è lasciato percuotere per mostrare a noi e dare una svolta alla nostra storia attraverso la realtà dell'amore e non mediante la forza devastatrice della violenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato

0: tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo a chi ci ha.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù ha annunciato sempre il regno di Dio, un regno dove i piccoli, i poveri, i malati trovano ospitalità e salvezza. Ora è riconosciuto re, ma egli possiede un potere e una forza diversa dai regni degli uomini.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
4: come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Adesso e nell'ora.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore ed il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi, accogliendo la tua parola.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.
1: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo Spirito. Realmente tutto è giunto a compimento. Gesù ci ha mostrato l'amore del Padre ed un amore che non arretra davanti a nulla. La sua morte ci mostra la sollecitudine del Padre per la vita di tutti noi.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel

0: Signore, quante volte non siamo stati fedeli, non siamo stati realisti di fronte alle cose, quante volte abbiamo creduto poco all'inesauribile forza di vita derivante dalla croce. Concedi, o Signore, che contemplandola noi ci sentiamo amati da Te, amati da Dio, fino in fondo, così come siamo, e crediamo che per la forza della croce esiste in noi una capacità nuova di dedicarci ai fratelli, secondo quello stile e quel modo che dalla croce ci viene insegnato e comunicato. Ci mettiamo in ginocchio davanti alla croce con Maria e chiediamo di comprendere, come lei ha compreso, il mistero che trasforma il cuore dell'uomo e che trasforma il mondo. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, questa sera, in prima serata.
4: Il TG parte fra 3,

0: Si incontrano.
1: Helen.
2: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
1: Lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
4: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
5: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
5: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
6: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
7: Fate.
0: Domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
8: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
9: Viaggia da sola.
8: So badare a me stessa.
10: Amami ancora.
11: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: Siamo nel mio bar, diciamo, nel mio piccolo mondo. Io speravo di riaprire, ma vedo che la situazione ancora oggi non lo permette. Ho dovuto rinunciare a tutto, ho dovuto dare delle spiegazioni a due bambini, una di 7 e una di 9 anni, e dargli spiegazioni perché non gli potevo permettere di comprare un pacco di caramello, non potevo comprare quello, non potevo comprare quell'altro.
1: Ci troviamo a Bologna, in centro storico. Io sono Luca e ho ormai da 6 anni, dal 2014, una piccola cartoleria, cartolibreria, giocattoli. Purtroppo ricordo il senso di impotenza e di non sapere appunto quando poi sarei riuscito di nuovo a rialzare la serranda e a riaprire l'attività. E quindi questa incognita davanti a me, insomma, è stata il primo segnale di un periodo che purtroppo poi, insomma, si è rivelato un po' per tutti complicato e difficile. Il negozio appunto è stato chiuso, un po' come tutte le altre attività, in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid. Tra l'altro sono diventato papà a febbraio, proprio prima del lockdown mi è nata una bambina. Da un lato ho avuto la possibilità di stare più con la mia famiglia, dall'altro purtroppo naturalmente la malattia e quindi poi in seguito il mio isolamento mi ha costretto a stare lontano dalla mia famiglia, dai miei familiari, dalla mia bimba appena nata, quindi questa è stata, insomma, una sofferenza che si

0: aggiunta già alle problematiche che sappiamo tutti e che abbiamo passato un po' tutti.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie, quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra, ovviamente, è stato anche importante, determinante, l'apporto dell'8 per 1000, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
0: Ho conosciuto il Fondo San Petronio della Caritas, devo dire casualmente. Ho pensato di chiedere aiuto, quantomeno insomma, di informarmi, e devo dire con mia grande sorpresa è arrivato questo aiuto che in un momento di buio, se si può dire così, è stato veramente un piccolo grande raggio di luce per me, per la mia attività e anche per la mia famiglia, visto insomma anche la situazione, perché mia moglie in questo momento non sta lavorando con una bimba piccolina, questo aiuto è stato davvero prezioso e importante.
2: Io ho due figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto. Ma è arrivato e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
3: È stata creata una pagina sul sito della Chiesa di Bologna e le persone potevano attraverso questa pagina compilare un form online e quindi accedere direttamente. In poco meno di 72 ore sono arrivate più di 2.300 domande. Ogni 2 minuti, ininterrottamente, giorno e notte, una famiglia o una persona in difficoltà ha inviato una domanda. La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo e i parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare. Altri parroci ci hanno anche proprio raccontato di aver conosciuto persone che non conoscevano perché non frequentavano la parrocchia, non andavano a messa e di aver intrecciato delle relazioni davvero significative. E per alcune famiglie aver parlato con un parroco in una situazione così difficile in quel momento ha innescato anche delle vie nuove di cambiamento, hanno potuto vedere anche sì, insomma, che la situazione poteva cambiare, che ci poteva essere una speranza e che non erano sole, soprattutto che non erano sole.
1: L'azione che Caritas fa è l'azione della Chiesa verso la propria gente, per cui evidentemente per molti che hanno avuto accesso a questo fondo, oltre alla boccata d'ossigeno, perché questo si tratta di aiuto economico per qualche mese, però è chiaro che dietro c'è un discorso relazionale e anche di vicinanza e anche di speranza. Quindi dire in questo caos che erano i giorni del lockdown, proprio quelli di marzo, aprile, nessuno è solo, no?
3: Ci sono arrivati dei veri e propri messaggi in bottiglia, quindi abbiamo visto che le persone avevano bisogno di raccontare a qualcuno chi erano, quindi dietro il bisogno che esprimevano, facendo la domanda, anche insomma, avevano bisogno di raccontarsi chi erano, che cosa avevano, che cosa facevano nella vita, ma anche molti messaggi di paura, di solitudine, famiglie che appunto per la prima volta attraversavano una situazione di disagio molto grande, che avevano delle grandi preoccupazioni per i figli, per dare da mangiare ai figli, ma anche abbiamo raccolto tanti segnali di gratitudine nei nostri confronti e per il lavoro che facevamo. E un messaggio diceva: sapere che qualcuno, che c'è qualcuno che legge queste domande, che si occupa di chi come me è in difficoltà, mi dà comunque speranza, anche se non riceverò io il contributo, lo riceverà un altro, è comunque un segno di speranza per tutti.
0: Il futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo. Spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Buonasera e bentrovati, eccoci un'altra settimana, un'altra puntata di In Cammino. Oggi torniamo a vedere come una delle nostre diocesi in Italia ha affrontato il cammino sinodale. Oggi siamo nell'arcidiocesi di Foggia-Bovino, dopo la sigla.

0: L'arcidiocesi di Foggia Bovino, il suo cammino sinodale, tappe di una chiesa che ha accolto la sfida della sinodalità per ripensarsi, anche per formare comunità missionarie. È un percorso, un racconto che proviamo a fare con Don Francesco Gioia. Bentornato Don Francesco.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere venuto e giunto qui da noi, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata. Ma sì, Aprendo una finestra con Foggia in diretta, abbiamo anche l'arcivescovo, Monsignor Giorgio Ferretti, ben trovato eccellenza.
2: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, grazie per essere qui con noi. E allora, insomma, una presentazione breve che ho fatto per raccontare un po' le finalità, una tra le tante, quella del vostro cammino sinodale, della vostra missione pastorale quotidiana, quello del formare comunità missionarie sempre più, come dire, credibili, per testimoniare veramente un Vangelo incarnato, anche magari in situazioni particolari, non sempre felici, ma... La prima domanda sempre al Vescovo quando facciamo queste puntate dedicate alle diocesi è quella di, insomma, ci può raccontare che chiesa è quella di Foggia per chi non la conosce?
2: Grazie dell'invito e di questa trasmissione innanzitutto. La chiesa di Foggia è una bella chiesa, una chiesa pugliese, viva, con, grazie a Dio, ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, con molta gente impegnata nelle parrocchie, catechisti, una importante pietà popolare che viene anche dalla terra di santi in cui viviamo. Pensiamo al santuario di Sant'Angelo, Monte Sant'Angelo, ma poi anche Padre Pio, e il santuario dell'Incoronata e questa Madonna antica. La protettrice di Foggia poi è un'icona bellissima di prima del 1000, che al momento è al restauro all'opificio delle pietre dure di Firenze, e ritornerà tra meno di un anno per delle importanti celebrazioni. Quindi una chiesa viva in una terra difficile, come tante sono terre difficili nella nostra amata Italia. La criminalità, la mafia, il caporalato, una povertà anche un po' endemica talvolta, per cui le sfide sono tanti e la Chiesa però risponde, direi.
0: Certo, quindi è un percorso anche se vogliamo entusiasmante dal punto di vista dell'ascolto di tutti questi anni. Vedo alle sue spalle, se non sbaglio, un San Michele che protegge, diciamo, la sua vita pastorale, ma anche una diocesi, una regione ecclesiastica intera.
2: Sì, grazie a Dio la protezione ce l'abbiamo e ne abbiamo anche bisogno, però c'è tanta amicizia e tanta voglia di fare che io sento anche nella gente di Foggia, sento un desiderio di riscatto nella vita di tanti che guardano alla Chiesa, guardano a me, guardano ai sacerdoti, alle parrocchie. Ringraziamo il Signore perché abbiamo tanto lavoro davanti a noi.
0: Don Francesco, allora, facciamo un passo indietro. 2021, ottobre, iniziava il cammino sinodale. Esatto. Che periodo è stato per la vostra Chiesa?
1: È stato un periodo molto vivace ed è stato accolto con grande entusiasmo. Ricordo bene la fase narrativa, certo, la fase sapienziale, la mole di lavoro che fu raccolta dagli incontri avvenuti nelle parrocchie, fatti anche con grande attenzione e con impegno da parte degli operatori pastorali, delle comunità parrocchiali. Un cantiere in particolare fu attenzionato, quello sulla legalità, e venne anche messo in evidenza dalla Chiesa italiana, ovviamente in una terra dove non mancano le difficoltà di natura legata alla criminalità. Questo era un grande tema e rimane un grande tema in cui la Chiesa deve essere presente. E poi nella fase profetica abbiamo scelto di lavorare sulla seconda area dello strumento per la fase profetica, la formazione alla vita e alla fede dei battezzati, appuntando l'attenzione su tre elementi: la formazione alla fede in tutte le età della vita, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani, che sono i grandi dimenticati spesso dalla Chiesa, la formazione dei formatori. E infine il rinnovamento della catechesi per l'iniziazione cristiana.
0: Quindi questi argomenti che avete messo al centro anche dell'attività pastorale in questi anni, degli obiettivi.
1: Esatto.
0: Eccellenza, vista anche la sua esperienza missionaria, insomma, prima di diventare vescovo, so che ha avuto una bella parentesi che l'ha fatta crescere anche da questo punto di vista, come si è missionari a Foggia?
2: Sì, io vengo dall'Africa, quindi sono un immigrato. Guardi, noi diciamo, come diceva giustamente Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, siamo missione. Diceva, io sono una missione in questo mondo. Quindi questo vale per l'Africa, vale per l'Italia, vale per Foggia. L'impressione che ho avuto io da subito, anche così nel dialogare con tanti amici e fratelli, è che questa è una città dove al di là delle persone che frequentano, non frequentano le parrocchie, c'è un grande desiderio di Dio, talvolta c'è una nostalgia di Dio. Lo vediamo per esempio nella grande affluenza ai funerali e nell'ascolto che c'è nelle parole sulla morte e sulla resurrezione. Diceva il professor De Rita in un articolo interessante sul Corriere della Sera, c'è una grande parte dell'Italia che pur non frequentando ancora attende, spera, cerca Dio e quindi chi gliene parli. Per cui il lavoro che abbiamo fatto, in particolare in quest'anno, dopo un convegno pastorale molto bello del settembre dell'anno scorso, è stato proprio quello di metterci in ricerca, no? Le parole degli Atti degli Apostoli al capitolo 18, quando Dio dice a Corinto, a San Paolo, non temere di parlare perché è un popolo grande in questa città. Ecco, noi crediamo che Dio abbia un popolo grande a Foggia e in questa terra, bisogna andarlo a cercare, bisogna invitarlo, bisogna entusiasmare.
0: Bella questa immagine anche della nostalgia di Dio, Don Francesco, e anche lì bisogna capire che cos'è che poi ha fatto abbandonare, e poi,
1: Certo.
0: però vuol dire anche che c'è stato qualcosa che è stato, un seme è stato
1: Seminato,
0: messo, no? Quindi anche l'opera
1: esatto.
0: dei laici e del
1: Sì,
0: clero.
1: abbiamo una bella realtà di laicato vivace e appunto proprio lavorando su uno dei punti della fase profetica del Sinodo, abbiamo dato avvio.

Io in collaborazione con l'Istituto di Scienze Religiose Metropolitano San Michele Arcangelo ha una scuola di teologia per, non solo per operatori pastorali, per laici, per persone che

0: di una ministerialità, alla quale poi viene dedicato un eventuale terzo anno. E abbiamo avuto tante iscrizioni, abbiamo quest'anno, se non ricordo male, siamo a più di 100 iscrizioni, con grande entusiasmo da parte di chi frequenta.
1: Questa è una delle cose che anche come sacerdote della diocesi ti ha stupito rispetto al cammino sinodale? C'è qualcos'altro che non conoscevi, che hai scoperto magari grazie a quella fase narrativa che ci raccontavi prima?
0: Beh, io credo che il sinodo sia stato la fortuna della Chiesa, perché è nato dopo il Covid, è venuto dopo il Covid. Credo che se non ci fosse stato il sinodo, quella fatica che abbiamo fatto come popolazione e anche come Chiesa a rimetterci in moto, sarebbe stato molto più lento se non ci fosse stato il sinodo. Invece il sinodo ha dato un bello slancio, un bel movimento per comunque per provocarci e per provocare.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e vi portiamo anche a conoscere una bella iniziativa. Parliamo di biblioteche che anche su impulso delle parrocchie della diocesi stanno creando degli spazi per passare dalla dimensione dell'io a quella del noi. Dopo la pubblicità.

0: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
1: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
2: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
3: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
2: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
1: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
1: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
4: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Si incontrano.
1: Helen.
2: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
1: Io lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
4: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
5: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
5: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
6: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
7: Mater.
0: Domani in prima serata.
8: Questa sera in cammino stiamo raccontando il cammino sinodale dell'arcidiocesi di Foggia-Bovido, lo stiamo facendo con l'arcivescovo, Monsignor Giorgio Ferretti, collegato con noi, e con in studio Don Francesco Gioia, vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, ma anche rettore del seminario diocesano. A questo punto dobbiamo salutare i seminaristi.
9: Sì, perché hanno detto altrimenti non tornare più se non ci saluti. Sì.
8: Benissimo, benissimo, allora è sempre un piacere. Allora, eravamo in debito di un servizio da far vedere. Si parlava di passare dalla dimensione dell'io alla dimensione del noi. La dimensione culturale è importante per, diciamo così, far fermentare questa comunità, far fermentare noi. Proviamo a conoscere questa bella iniziativa della BiblioCEP. Vediamo.
10: Ogni volta che si entra qui si percepisce bellezza, benessere e inclusione.

0: Un libro è una possibilità di conoscere mondi diversi, di immaginare un mondo diverso, ma anche di costruirlo.
1: Sognava che nascesse una narrazione in un quartiere periferico come appunto il CEP.
2: E come tutte le periferie, c'è la fatica a volte della dispersione scolastica, c'è anche una frangia di povertà, però nonostante questo, ecco, c'è un senso di comunità, c'è un senso di appartenenza al territorio, al quartiere, alla parrocchia molto forte.
0: Biblioceppe è stata una rivoluzione per il quartiere, ma per l'intera città.
2: È sicuramente un punto di riferimento, un baluardo, io dico sempre, di cultura, di legalità e per tanti veramente parrocchiani e non, perché vengono anche da altre parti della città, è diventato un vero punto di riferimento.
0: Un esempio per altre parrocchie che hanno deciso di istituire biblioteche anche nei loro luoghi, nei loro oratori, nelle loro parrocchie, negli spazi che avevano a disposizione.
1: Non esiste bambino o bambina che non legge, esiste bambino e bambina che non hanno un approccio ai libri addirittura nei primi 1.000 giorni di vita. Il libro, la promozione della lettura diventa una modalità per fare inclusione, per fare socialità, per far conoscere i genitori che vivono lo stesso quartiere.
3: Diventare anche cittadini più consapevoli attraverso il libro.
2: L'augurio che faccio a questo quartiere e alla Biblioceppe è che la Biblioceppe possa celebrare ancora tanti tanti anni di presenza in questo quartiere e che questo quartiere, ecco, si dia sempre più quella voglia di emanciparsi in senso positivo, perché c'è tanta bella gente, ci sono tanti collaboratori, tanti volontari, tanti operatori, tanta gente, ripeto, che si muove in questo senso.
4: Monsignor Ferretti, questa è una bella notizia che arriva magari da un quartiere dove magari di culturale c'era poco. È interessante che ci sia dietro anche la chiesa, una parrocchia a spingere in questa direzione. Come vede questa iniziativa?
5: Il Vangelo è la buona notizia sono i cristiani che non si chiudono, ma anzi aprono le porte, aprono loro stessi e il loro cuore ai bisogni di una città e in particolare dei ragazzi e dei giovani. La cultura per i giovani è libertà, perché purtroppo dai social noi riceviamo tante informazioni, siamo bombardati, ma dov'è la verità? Come direbbe Pilato, purtroppo qual è la verità? Chi la può dire? Allora, diciamo, un libro bello letto insieme che apre delle domande e delle domande aprono un cuore pensante, aprono una ricerca, mostrano ai giovani una via completamente diversa. Ne abbiamo ben tre ormai aperte nelle parrocchie, ne vogliamo aprire altre perché crediamo, come ad esempio anche con la nostra collaborazione intensa con l'Università di Foggia e tante scuole, che il mondo dei giovani vada proprio aiutato in questo senso, nel senso di liberarlo con la cultura, liberarlo dalla malavita, liberarlo dalla povertà, dal pregiudizio, dalla voglia di fuggire, quando invece qui si può vivere bene e si può fare tanto per questa terra.
4: Don Francesco, il Vescovo evocava altre biblioteche, sempre in luoghi particolari della diocesi.
6: Sì, abbiamo la Bibliovita nella parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, che prende questo nome proprio perché ha una sua peculiarità. È rivolta innanzitutto alle mamme gestanti e ai bambini dai 0 ai 5 anni, proprio per dare un inizio, no? Dare il là a questa alfabetizzazione, alla cultura. Cultura che significa anche ascolto, lettura comunitaria e quindi diventa un antidoto all'io, all'individualismo. Non si può fare autentica cultura da soli. La cultura è rete per eccellenza e quindi diventa il veicolo di un nuovo modo di pensare l'umano e noi sappiamo che ciò che è autenticamente umano è anche autenticamente cristiano. E poi abbiamo un'altra esperienza in un'altra parrocchia di periferia, la parrocchia Regina della Pace, abbiamo la Bibliopace, anche lì caratterizzata proprio da questi momenti di laboratorio che coinvolgono i ragazzi, che includono momenti di lettura ad alta voce, che ormai sta scomparendo, un tempo si leggevano le favole, credo che adesso non
4: I
6: si leggano
4: di lettura,
6: più, e invece diventa un momento anche per favorire, come diceva il Vescovo, una testa pensante, quindi capace anche di sviluppare quello spirito critico che appunto porta a una ricerca della verità.
4: Avete parlato prima di cantiere della legalità, eccellenza, questo è un antidoto all'illegalità, si parte dalle piccole cose, dalla lettura, da un luogo colorato dove si possa stare insieme in tranquillità e magari andare con la mente in mondi lontani senza però, insomma, uscire completamente dal proprio vissuto.
5: E anche andarci insieme, perché purtroppo i giovani stanno troppo in casa, stanno troppo da soli, stanno davanti ai social, la comunicazione è molto virtuale, per cui questa è una delle esperienze, ce ne sono altre naturalmente nella diocesi, di aggregazione di bambini, ragazzi e giovani. Cioè l'idea è che il cristianesimo non si può vivere da solo, ma anche la solitudine fa male, non è bene che l'uomo sia solo, sarà appunto il tema dell'incontro con i ragazzi e i giovani che terremo domenica prossima, l'incontro diocesano, proprio perché noi vogliamo puntare tanto su costruire comunità di giovani, di adulti e anche, come diceva giustamente Don Francesco, di anziani. Cioè dobbiamo vivere insieme, vivere il Vangelo insieme, ma anche non vivere da soli, perché purtroppo la solitudine è una brutta malattia, diventa poi nel tempo anche una patologia. E il cristianesimo è il contrario sia della solitudine che dell'individualismo.
4: Eccellenza, in un minuto o qualcosa in più, mi racconta che cosa spera per la sua diocesi? Questa è sempre la domanda finale in queste nostre puntate dedicate alle chiese locali.
5: Guardi, noi viviamo, come diceva la Pira, negli anni 60, nell'epoca della forza, è vero ancora oggi. La preghiera che faremo con tutta la Chiesa italiana venerdì, il digiuno e la preghiera per la pace sono molto importanti. Io spero in questo lavoro, che poi è un lavoro anche per la legalità, contro la violenza, contro la mafia, e poi il costruire delle comunità, perché il cristianesimo non si vive da soli, non si va a messa da soli, si torna a casa da soli. Purtroppo questo non è cristianesimo. Bisogna insieme costruire delle comunità che siano anche solidali, cioè si prendano cura dei deboli, dei poveri e dei tanti immigrati che abbiamo in questa terra, che sono in realtà una ricchezza, pensiamo ai bambini, cioè sono una bellezza e una ricchezza e non certo un problema.
4: Grazie eccellenza, professor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia Bovino, grazie don Francesco Gioia, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, salutando ancora i tuoi seminaristi, noi diamo appuntamento per In Cammino a domani sera, un'altra puntata, se volete saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e a presto.

Sì, è scattata l'ora solare e adesso tutta la luce, il sole, la generosità, la luminosità della splendida terra di Puglia arriva direttamente a casa vostra. Allora, questa è una puntata in cui racconteremo storie di arte, di musica, storie di fede e storie di rinascita, storie di grandissima, lo ripeto ancora una volta, generosità. Come generosa è quella danza che si può ballare solo lì, ma loro sono arrivati fin qui per suonare la tradizionale Taranta Salentina. Via.

0: applausi, applausi, applausi, applausi. Allora, Antonio Amato e Antonella Maggio, bravi, bravi, bravi, grazie. Bravi, bravissimi. Allora, momento, dal Salento, certo basterebbe ballare ogni mattina su queste note, avremmo risolto ogni problema, la schiena, magari ho mangiato un po' troppo, provateci. Non fa niente se non sapete ballare la tarantasi, questa musica fa ballare dentro ed è la cosa più importante, fa smuovere dentro questa storia che andiamo a presentarvi. Con Antonio Amato e Antonella Maggio parleremo tra poco. Saliamo un pochino più a nord, arriviamo ad Andria, io chiedo lumi qui alla nostra meravigliosa amica, e troviamo Don Riccardo Agresti, eccolo qua, anche se noi ci siamo visti una volta sud a sud a Lampedusa. Allora, Don Riccardo Agresti è un meraviglioso parroco della chiesa di San Luigi Castel del Monte, presidente della cooperativa A Mano Libera e responsabile diocesano del progetto Senza Sbarre. Ho detto tutto scandendo bene, perché queste sono storie tutte e tre insieme assolutamente eccezionali e voi potete dare una grande mano. Don Riccardo, ben arrivato innanzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Mettersi a fianco degli ultimi, mettersi a fianco dei carcerati e aiutarli con una cosa piccola così, un tarallo. Noi ne abbiamo tanti qui, ne abbiamo taralli, sono tradizionali della vostra terra. Veniamo però al racconto tutto intero. Come è iniziata questa vicenda?
1: È iniziato facendo il parroco in un territorio di periferia di Andria. Lì era il cuore un po' della malavita andriese. Fui mandato perché scartato un po', mi sentivo uno scarto, per cui sono entrato in questo territorio scartato dalla città. E lì il Signore mi ha detto: guarda, che io su di te voglio poggiare un po' il mio annuncio di amore verso il territorio.
0: Sì.
1: Quindi c'erano tante famiglie che poi ho scoperto i padri stavano in galera.
0: Cioè, tu scopri, Don Riccardo, una signora che scopri. C'è una signora che viene da te, viene in parrocchia. E tu la fai la domanda: ma suo marito non viene mai, non t'accompagna mai tuo marito? E la risposta è quella.
1: Infatti poi ho ricercato che il marito stava in via Andria 300, cioè nella casa circondariale di Trani. Allora mi sono posto la domanda: ma io non sono il parroco di tutti? Per cui vado io. Vedete, il progetto Senza Sbarre, che oggi è conosciuto, e ringrazio anche dell'invito per essere qui.
0: Ma per noi è un onore averti qui.
1: A dirlo a tutto il mondo,
0: certo,
1: che il mondo delle carceri non è un mondo da utilizzare a spot, ma bisogna entrare dentro e vedere cosa c'è. Quell'uomo che ha sbagliato, la pena deve essere certa.
0: Certo.

0: ma poi non deve essere l'unica forma di espiazione della pena in quel luogo.
1: Sentite, Papa Francesco, che aveva la grande attenzione a quelli che lui definiva gli scartati. Ciò che noi leggiamo, ciò che noi guardiamo da lontano perché non conosciamo quel mondo o quella vita, perché a nessuno dei nostri familiari è capitato, a nessuno di noi è capitato, ma quando ne incontri uno, allora capisci di dover fare qualcosa. Questo qualcosa, il nostro parroco, Don Riccardo Agresti, l'ha fatto. È nata la cooperativa a Mano Libera, una cooperativa che si è specializzata nella produzione di taralli che sono buoni come non neanche potete immaginare. E noi di tutto questo, ma anche di Claudio Baglioni proprio lui, di cui Don Riccardo è grandissimo amico, parleremo tra poco. Ancora musica, eh? Puglia, Puglia, tutta Puglia, tra poco, l'ora solare, grazie.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Partiamo!
6: Pronti?
5: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
7: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
8: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
9: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
0: Caro Gesù, domani alle 10:35.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Abbiamo un caso da risolvere.
3: Allora, su chi indaghiamo?
4: Preparati alla battaglia, Mary.
5: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
8: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
9: Nadia aveva più o meno la metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
10: Il tramonto, il pomeriggio, se ne va.
1: Il dono della luna, domenica in seconda serata.

0: bravi.
1: Bravi a tutta Puglia. Antonio Nato, Antonella Maggio, conosceremo la loro storia a breve. Continuiamo con Don Riccardo Agresti, i taralli preparati a mano libera, il nome della cooperativa di cui lei è presidente, in cui i carcerati ricostruiscono il loro futuro. Ricetta
0: segreta, perché è della provvidenza, per cui se è della provvidenza bisogna rispettare chi ce l'ha data.
1: Quindi
0: se qualcuno volesse, deve impastare prima, ecco, il cuore di generosità e affidarsi a lui, e lui saprà dare un'altra ricetta ancora più promettente anche agli altri.
1: Questa è la ricetta migliore che ci potesse confidare Don Riccardo, la migliore, e credo anche la più difficile da realizzare. Masseria San Vittore. La masseria San Vittore era un luogo che versava in stato di grave abbandono, come si dice quando si vuole fare bella figura, una rovina praticamente, insomma. Era
0: un degrado, un rudere.
1: Guardate che cos'è oggi. Oggi, grazie a questa cooperativa, grazie alla volontà, grazie a questo impasto segreto, fatto soprattutto di umanità e rispetto, siamo arrivati a questo punto, Don Riccardo.
0: Sì, ma ci sono ancora sogni, perché questa masseria oggi è veramente un modello per riscattarsi, per riconciliarsi, per restituire tutto ciò che magari nella vita, le proprie scelte, uno ha combinato.
1: Senta, le persone che lavorano in cooperativa, senti, ci davamo un po' del tu, un po' del lei, fra poco passerò al voi. Le persone che lavorano in cooperativa con te, Don Riccardo, chi sono?
0: Sono carcerati, in affidamento alla misura che noi consideriamo alternativa al carcere. Ci sono oltre 12.000 ragazzi, uomini, che potrebbero uscire dal carcere nelle misure alternative. Noi siamo
1: un esempio
0: di comunità di inserimento socio-lavorativo unica nel suo genere in Italia, perché siamo partiti senza fondi, solo con la provvidenza, e oggi siamo al centro, ecco, dell'attenzione, perché è un modello che vogliamo, ecco, portarlo in giro.
1: Questa è una ricetta da copiare.
0: Benissimo.
1: La ricetta di questa cooperativa è una ricetta da copiare.
0: Certo.
1: Perché attraverso questa cooperativa voi state restituendo...
0: Esatto, non solo benessere ai ragazzi, perché un pilastro su cui fondiamo il rapporto e la lealtà. Poi noi cerchiamo di poter dire che la persona con la quale devi stare tutta la vita insieme a te stesso. Per cui se uno non si ama, non si è voluto bene, perché le storie sono tante, finisce per fare scelte sbagliate. Noi dobbiamo avere rispetto verso quella persona che ha sbagliato. Non si può portare avanti lo slogan che deve marcire in carcere, oppure ci sono altri aspetti così superficiali da bar. Certo, il crimine è da condannare, ma la persona è da salvare. L'uomo non è il suo
1: Questo
0: errore.
1: Questo deve essere il compito del carcere, no?
0: Rieducare. Ma noi, ecco, un aspetto su cui noi camminiamo è su due gambe: la Costituzione e il Vangelo. Io accanto a me un magistrato che da poco è in pensione, che tra l'altro...
1: Gian Nicola Sinisi, che ha scritto questo meraviglioso libro, Una vita senza sbarre.
0: Che si è posto accanto a questo pretino, lui dice, perché era un po' sprovveduto, e mi ha dato gli strumenti per capire anche giuridicamente come bisogna camminare.
1: Leggetelo questo libro scritto a quattro mani da Gian Nicola Sinisi, magistrato, con Don Riccardo Agresti, pubblicato, citare sempre chi pubblica, da Cacucci Editore. Ascoltate, questi taralli sono ovviamente in vendita. L'intero ricavato di questa vendita va a ricominciare, a far ripartire il circuito positivo, no?
0: Certo.
1: Quindi è tondo come i taralli quello che voi fate.
0: Noi li prendiamo dal carcere, non riceviamo alcuna retta per ogni ragazzo che ci viene affidato, ma gli chiediamo che il lavoro lo riscatta, per cui loro sono al guadagno facile, noi diciamo che il guadagno deve essere frutto del lavoro, per cui non solo vitto e alloggio, ma soprattutto diamo rimborsi, e ci sono ragazzi che hanno cambiato vita, io li assumo. Quindi il sogno è quello di poter dire dopo uno step che tu entri e prenderai uno stipendio che ti permetterà di cambiare totalmente vita. Quindi ciò, noi non facciamo supplenza a nessuno e non siamo rivali a nessuno. Noi stiamo facendo ciò che ogni cittadino dovrebbe fare, prendersi cura dell'altro. Io ascolto il cuore di questi ragazzi. C'è qualche cosa all'interno del loro cuore che si è inceppato, ma c'è un piccolo angolo dove è incontaminato. Su quella cellula del cuore, ecco, noi sprigioniamo di nuovo l'abbraccio e il cammino insieme. Questi taralli, sì, lavoro anch'io.
1: Ti vedo.
0: Questi taralli, grazie, lo devo dire, Megamark, che è una grande, una grande azienda,
1: certo,
0: che mi ha conosciuto da sempre, Pomarico, Francesco e Giovanni, hanno visto che il tarallo è di eccellenza. La gente, oggi ne facciamo, siamo partiti da 10 chili.
1: Quanti ne fate?
0: Al mese. Con 10 ragazzi. 10.000 chili.
1: 10.000 chili?
0: 10.000 chili.
1: 10.000 chili.
0: Tutti a mano.
1: Tutti
0: a mano. Non le macchine che riproducono con gli stampi, che si suol dire a mano. Invece
1: allora,
0: noi
1: sapete,
0: a mano.
1: Sapete chi è fruitore, e cliente e amico di chi fa questi taralli? E se li mangia pure, e devono fargli un gran bene. Claudio Baglioni. Claudio, noi ti mandiamo un bacio gigante. Claudio Baglioni è una delle persone più generose, perché Claudio Baglioni ha una generosità silenziosa, ma Claudio Baglioni ha fatto e continua a fare con voi e per voi
0: con
1: cose
0: me,
1: eccezionali.
0: Con me Claudio ha fatto 3 concerti, ha costruito l'oratorio in questo territorio scartato.
1: Ha costruito l'oratorio?
0: Sì, perché lui in pratica non solo ha fatto 3 concerti, ma ha messo una macchina in moto, dove lui mi disse, quando lo incontrai la prima volta, ho capito, hai bisogno della mia immagine. E lui con noi questa immagine, ecco, se l'è riportata fino ad oggi. E Claudio segue con grande attenzione e con grande ammirazione questo sviluppo.
1: Come non dare ragione a chi vuol bene a Don Riccardo Agresti? Guardargli gli scartati, no? Guardarli con attenzione.
0: E abbracciarli.
1: Come il
0: taranno. Far sentire il calore, la tenerezza di Dio. Non sono slogan, ma bisogna provare. Se tu sei scarto, comprendi lo scarto. Ma se tu stai con un piede in alto rispetto a chi invece è sprofondato nella polvere, ecco, della sua scelta egoistica, non potrai mai capire. E per questo io sto lì e lo dico anche a tutti. Il mio sacerdozio è un dono, lo sto restituendo.
1: Lo vedo.
0: Tutti dovremmo restituire
1: quello
0: l'abbondanza
1: che
0: dei doni che abbiamo ricevuto. Non sono nostri.
1: Qui sono
0: però
1: come la
0: restituiamo.
1: Ricetta, Don Riccardo, sono come la ricetta, quelli arrivano da un'altra parte. Don Riccardo Agresti, il progetto è senza sbarre, i taralli sono a mano libera. Felicissima di averne parlato oggi e in onore di Don Riccardo e di tutta la sua cooperativa. Continuiamo a sentire la musica di Puglia. Grazie, Don Riccardo. Prego.

0: Antonella Maggio, venite, venite qui con me. Antonio Amato, parliamo della splendida terra di Puglia, suona la chitarra e poi ha un'intera orchestra nella sua voce. Intera. Ben arrivati. Grazie
1: Buongiorno.
0: Mille di essere qui. Grazie,
1: grazie
0: mille,
1: a voi.
0: Accomodatevi. Bellina, lei si è rimessa la giacca, eh? Attenzione. Quando l'ho vista entrare in studio, ho detto, ma ce li hai 15 anni? Ho detto, no, qualcosina di più. No, no, no, non ci credo, 15 anni. Vabbè, scopriremo quanti anni abbia la nostra Antonella Maggio. Antonio, ben arrivato, grazie di essere qui.
1: Grazie per l'invito.
0: Avete fatto le prove, salivano le voci. Sono bravissimi, sono una meraviglia. Sì. Allora, terra di Puglia, terra di tanto Puglia. Amata, con una grande storia, ahimè, di migrazione, perché in questa storia rientra anche la tua famiglia, no?
1: Sì.
0: Oggi si parte per andare a cercare lavoro altrove, un tempo si doveva.
1: Si doveva per forza,
0: doveva
1: lasciare
0: per forza.
1: I figli, lasciare i propri cari, la casa. E...
0: L'hanno fatto i tuoi genitori?
1: L'hanno fatto i miei genitori, sì.
0: E tu?
1: E io sono rimasto, a 19 mesi sono rimasto con il nonno.
0: 19 mesi?
1: Sì. Sì. Diciamo poi nella sfortuna... un po' mi rattrista un po' parlare della mia storia, però poi...
0: Però è importante.
1: È certo, importante, sì, lo racconto.
0: Mi dispiace che questo ti rattristi, però
1: sì.
0: Guardalo qua.
1: Guardalo qua.
0: Questa è una famiglia...
1: Sì.
0: In un giorno di festa.
1: In un giorno di festa, però, come vedi, non c'è né mio papà né mia mamma.
0: E ci questi...
1: sono, io sono, vedi, praticamente questo a sinistra con il cappello, il primo,
0: sì.
1: È mio nonno,
0: sì.
1: Diciamo il mio maestro di vita.
0: Sì.
1: Quello che poi...
0: Come si chiamava tuo nonno?
1: Alfredo.
0: Alfredo.
1: Alfredo. È quello che mi ha insegnato, diciamo, tutti i canti della tradizione, i
0: È
1: canti...
0: È tuo nonno che dobbiamo questo tuo talento eccezionale,
1: sì,
0: questa tua forza.
1: Sì, sì. Anche l'insegnamento dei canti, perché lui era un cantore proprio di musica popolare, conosceva tutti i canti.

0: il latino, lui cantava anche in chiesa, aveva una voce fortissima e mi insegnava anche a modulare la voce. E ti racconto una cosa, quando lui doveva insegnarmi a fare, per esempio, sai, il vibrato, no? Ah! Mi faceva: Antonio, metti le manine così. E io mettevo le manine così. Poi fa: ah! Lui faceva: ah! Poi faceva: muovi le manine adesso e praticamente tu fai: ah!
1: Voilà.
0: Sì.
1: Che lezione.
0: E mi insegnava a modulare questa cosa. Sì, se non sbaglio, questa piccolina è Maria Rosaria, mia
1: Sì.
0: sorellina. Quello sulla tigre, vedi?
1: Sì?
0: Sono io.
1: Quel, il più piccolo del gruppo, quello proprio centrale, centrale, è lui.
0: Già cantavo, quello c'era una festa patronale del paese e se non sbaglio siamo andati con il nonno a fare il matrimonio. Io cantavo.
1: Senti, tuo nonno Alfredo, che è una
0: Sì.
1: figura...
0: E poi ho detto che mi devi comprare la tigre. E poi mi hanno comprato la tigre tutti insieme, hanno fatto la colletta.
1: Guardate, questo bambino che aveva i genitori lontani, e i nonni, e questi nonni lo sanno fare, i nonni diventano due volte genitori, no? I nonni sono i genitori che poi raddoppiano il ruolo. Tuo nonno Alfredo lavorava nelle piantagioni di tabacco, no? E ti portava, ti raccontava quel canto, quel modo... Il canto era un modo di tenersi compagnia, di darsi forza. Il canto popolare ha una tradizione meravigliosa e
0: Il
1: in
0: canto.
1: Puglia ha una tradizione stupenda.
0: Sì, ma perché il canto popolare? Diciamo che è il canto del popolo, no? E quindi il
1: Certo.
0: popolo canta quando? Quando soffre,
1: Hai
0: quando ha dei
1: ragione.
0: sentimenti
1: Hai
0: verso
1: ragione.
0: la propria amata. Allora uno canta, uno scrive. Perché, fra l'altro, noi non abbiamo autori su tutti i pezzi che ci abbiamo,
1: Quello,
0: no? Non
1: cioè questa è
0: abbiamo. Sono
1: tradizione.
0: tutti canti che si cantavano perché? Perché c'era la sofferenza e allora si gridavano contro il patronato. Perché c'era
1: Certo.
0: la passione per una donna, e allora si scrivevano delle canzoni bellissime.
1: Qual è la prima canzone che ti ricordi di aver cantato? Proprio di essere salito sul palco, ragazzino, e aver cantato?
0: Piccolino, beh, una canzone bellissima, quando dell'hai la faccia la mattina. Quando
1: E come fa?
0: dell'hai la faccia la mattina, l'acqua.

0: Ma cosa dice questa strofa?
1: Ma che meraviglia!
0: No, questa strofa!
1: A quest'ora del mattino, no!
0: Questa strofa racconta una cosa bellissima. Ecco la passione, no? La passione, la bellezza
1: che un uomo
0: prova verso la propria donna. Quando ti lavi... In antichità non c'era l'acqua corrente a casa,
1: certo,
0: no?
1: Certo, c'era l'alcatino.
0: Certo. Allora, quando ti lavi la faccia la mattina, l'acqua, ninella mia, non la buttare, perché è talmente bella... Dopo aver lavato il tuo viso, talmente bella che dove la butti tu nasce una spina e da una spina nasce una rosa.
1: Vabbè, signori,
0: per profumare. No, ma per farti capire la forza.
1: Non c'è una scuola che insegna questo.
0: No, non c'è una scuola.
1: La scuola è nonno Alfredo.
0: La scuola è stato lui.
1: La scuola è nonno Alfredo. Antonella, che ha
2: 22 anni.
1: 22. Mamma mia, 22 anni.
0: 22 anni.
1: Antonella, tu non voglio immaginare mai che tu debba arrabbiarti e dare uno schiaffo a qualcuno perché gli fai veramente male. Gli faresti veramente male, parliamo italiano. Tu sei formidabilmente brava a suonare quell'oggetto, si chiama
2: tamburello.
1: Tamburello. Quando hai iniziato?
2: Ho iniziato quando avevo 6 anni.
1: Ma perché qualcuno ti ha detto...
2: No, veramente, in prima elementare da me iniziarono ad organizzare i corsi PON.
1: Sì.
2: E come corso PON c'era proprio la musica popolare come tema.
1: Sì.
2: E quindi ho visto che comunque si era organizzato questo corso di tamburello e io chiesi a mia madre di iscrivermi.
1: Sì. A meno
2: e
1: male
2: lei
1: che
2: disse,
1: ti sei iscritta, tesoro,
2: Va bene, ti scrivo. E poi da lì è iniziata così la mia passione verso la musica popolare, verso la pizzica. E infatti io poi quando stavo a casa tutti i giorni, prendevo un piatto, una padella, un quaderno, la penna, il petto, io suonavo sempre.
1: Tu suoni qualsiasi
2: cosa? Sempre, sempre.

0: Alfredo, siamo arrivati ad Antonio e parliamo di Antonella, cioè è una tradizione. Se volete fare una cosa eccezionale nella vostra vita, andate a vedere La notte della Taranta, perché è veramente, questo signore al centro mi pare di conoscerlo, questo si chiama Luciano Ligabue, dico bene,
1: sì.
0: E certo trascinare Luciano Ligabue da Reggio Emilia, da Correggio,
1: l'abbiamo portato.
0: Ma La notte della Taranta,
1: sì,
0: è una meraviglia.
1: Ma ci sono venuti tanti artisti alla notte della Taranta,
0: no?
1: tantissimi.
0: Io ricordo il mio adorato collega Roberto Inciocchi, che è un, come ho detto, innamorato, venne anche a parlarne qui. Allora, Solara, La notte della Taranta è un'esperienza,
1: sì,
0: grandiosa.
1: Con Alberto, guarda.
0: Guardalo.
1: Tatanai, sì, perché lui stava un po' impacciato e quando poi abbiamo, diciamo che ho fatto un po' da tutor, no?
0: Certo.
1: A lui, quando abbiamo fatto quel pezzo, e lui, sai, Alberto, qua devi diventare salentino.
0: Devi
1: essere un po' sanguigno. Devi essere un po' sanguigno.
0: La nonna qua dietro che sta scintillando sulla sua poltrona. Ecco, la Taranta che cos'è? Che cosa rappresenta per te però? Cioè per un artista, la Taranta, un artista pugliese, la Taranta che cos'è?
1: La Taranta in forma Taranta, la Taranta la pizzica.
0: Per te, che cos'è?
1: Per me, cosa rappresenta? Per me rappresenta un canto liberatorio.
0: Perché?
1: Perché questo ritmo ti avvolge. Ti avvolge, ti cattura e ti libera da tutti i malesseri.
0: È una danza liberatoria. È una danza dove tutti noi possiamo esprimere, anche se non la sappiamo ballare. Tu la sai ballare, Antonella?
2: Sì.
0: Ma figurati. A 6 anni la tamburella. Allora, però ti libera, è qualcosa che regala.
1: Il bello della nostra danza non è che poi ci sono dei codici ben precisi per ballare la taranta, la pizzica. Perché
0: ognuno può ballarla.
1: Ognuno la. Perché è proprio una liberazione dell'anima, ognuno la esprime nella danza come vuole.
0: È una liberazione dell'anima, va bene, signori, io mi devo fermare. Però aspettate, non se ne vanno, Non se ne vanno. Antonio, con i suoi genitori che erano partiti per lavorare all'estero, con nonno Alfredo che lo ha cresciuto tanto bene, Antonella che a 22 anni rappresenta il presente futuro della bellezza della musica pugliese, di questa musica in particolare. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, restano con noi, alzano i cartelli da dietro, restano con noi, assolutamente.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30. Per il ciclo Stelle senza tempo, Cary Grant.
4: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
5: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
6: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
7: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
4: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
4: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata. Si incontrano.
8: Helen.
9: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
10: Ma sta succedendo davvero?
1: Io lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
11: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
12: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
12: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
13: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama Mamma.

0: mamma e papà.
1: I tuoi, i miei, i nostri.
2: Notte.
1: Domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

Non c'era la veni, non c'era la veni, non c'era la veni che assulti nudo, sull'iso spirituale, sull'iso spirituale, sull'iso spirituale mi hanno chiamato.

0: potevate vedere dietro le quinte c'erano Eugenia Scotti e Carla Socrate che ballavano, parlavano e ballavano, parlavano e ballavano. Detto questo, invece qua dovrei mettere un disco di balli latinoamericani. Perché? Perché talvolta ballare insieme può produrre incontri che cambiano la vita e salvano la vita. Ora vi racconto tutto. Fate un bellissimo applauso a Francesco Livietti e Roberta Ghezzi, che sono questi due innamoratoni che ho qua davanti. Generalmente gli ospiti dovrebbero stare un po' più distanti. No, loro sono come i pappagallini inseparabili. Allora, ben arrivati.
1: Grazie. Grazie.
0: Parola d'ordine della loro vita, amare, non c'è dubbio, donare. E questo non sempre accade. Veramente stavate ballando i latinoamericani voi?
2: Sì.
0: Come andò la storia? Chi è stato il primo chi è stato? Che cos'è questa fotografia? Partiamo innanzitutto dalla fotografia.
2: Allora, questa è la nostra super famiglia.
0: Sì.
2: Allora, noi abbiamo due bambini.
0: Sì.
2: Sono nati uno nel 2019 e la piccolina quest'anno.
0: Sì.
2: All'inizio dell'anno, e poi gli altri sono i nostri nipoti che praticamente stanno sempre con noi e sono parte integrante della famiglia.
0: Sì, allora, molto ampia.
2: Ampia,
0: no?
2: Sì, ampia. Sì.
0: Bellissima famiglia. Ma torniamo. Tutto partì da un ballo latinoamericano. Eri tu il ballerino?
1: Allora, diciamo che sì, io mi ero iscritto a questo corso di latinoamericano e inizialmente con una mia amica volevamo provare. A un certo punto lei ha deciso di lasciare, quindi sono rimasto da solo, senza compagna con cui ballare, e è capitato che anche lei fosse da sola e quindi siamo finiti per ballare in coppia.
0: Allora, dice la storia che loro ballarono per il primo mese senza quasi notarsi. Con l'odio di Dio. Ciao Pinocchio. No, non ci credo. Guardatevi, scusate. Io non ci credo, non so non credervi. Qualcuno dovrà aver notato qualcun altro o qualcun'altra.
2: Ma sì.
0: Sì, ma sì.
2: Sì, diciamo di sì.
0: Diciamo.
2: Non ci conoscevamo, ecco.
0: Bellissimo. E chiacchierando insieme...
2: Sì.
0: Vi innamorate?
2: Sì.
0: E che cosa scoprite l'uno dell'altro? Qual è la cosa che...
2: Allora, tantissimi punti in comune, innanzitutto sui valori della vita e soprattutto il desiderio di fare qualcosa di bello, di donare per gli altri, perché lui comunque faceva tante attività nel sociale, un capo scout, io catechista, educatrice, quindi avevamo tutti questi punti in comune che ci hanno portato a trovarne uno che ci accomunasse ancora di più.
0: Che?
2: Appunto, iscriverci all'ADMO, ci siamo iscritti insieme un giorno.
0: All'Associazione Donatori di
2: Midollo Osseo.
0: Associazione Donatori di Midollo Osseo. Loro dicono, ci amiamo, siamo fidanzati, sai che facciamo? Ci iscriviamo all'Associazione Donatori di Midollo Osseo. Nell'estate che precede il matrimonio,
2: sì,
0: vi siete sposati a
2: settembre
1: del 2016.
0: No. Quindi l'estate, dice, quanto tempo manca al tuo matrimonio? Ah, di solito urlo perché bisogna felicità somma, ma bisogna organizzare tutto. Che succede?
2: Succede che vengo chiamata per donare appunto il mio midollo, ovvero è stata trovata la compatibilità con una bambina francese che allora aveva 8 anni. Trovare compatibilità con una persona nel mondo è difficile, si conta una persona su 100.000. Quindi
0: su 100.000?
2: Sì. Quindi è già un evento abbastanza raro per persone che si iscrivono all'ADMO che in tutta la vita magari nemmeno vengono mai chiamate, e quindi l'abbiamo scoperto ed è stata per noi un'enorme fortuna, perché l'abbiamo vista proprio come essere fortunati ad avere questa possibilità. E quindi ho accolto con molto piacere.
0: Se tu ti stavi per sposare.
2: Ecco.
0: Ora, donare midollo è un'operazione
2: giustamente
0: complessa, importante. Tu non ci hai pensato un attimo, cioè, hai detto, anche perché hai questo splendido uomo a fianco che ti ha...
2: Mi ha sostenuta sempre, sì, sì, sì.
0: Questo,
2: anche la famiglia.
0: Quanti
2: tutti.
0: Mesi prima di sposarti sei in questo letto?
2: 17 luglio e io mi sono sposata alla fine di settembre, quindi...
0: Fate voi.
1: Io.
0: Si sono sposati alla fine di settembre, questa bambina francese di 8 anni riceve
2: il midollo,
0: il tuo midollo.
2: Era malata di leucemia mieloide e è stato tutto un iter, un percorso dove mi hanno seguito proprio alla perfezione. Abbiamo fatto diversi step, dai colloqui psicologici dove ci hanno spiegato esattamente
0: l'hai conosciuta
2: tutto.
0: Questa bambina?
2: No, per legge non è possibile conoscere i riceventi per questioni di privacy.
0: Però diciamo che l'ADMO ha curato tutto, no?
2: Sì.
1: Assolutamente.
0: E poi vi siete sposati.
2: E poi ci siamo sposati.
0: Grande gioia, sì. Grande doppia, credo, gioia,
2: esatto.
0: Doppia allegria. Un anno dopo il matrimonio, intanto sono sposati, scusate, guardateli qua, Belloni. In libera circolazione, guardali come siete belli, complimenti anche al fotografo, una foto stupenda questa.
1: Grazie.
0: Un anno dopo il matrimonio arriva una telefonata e Francesco risulta donatore compatibile con chi?
1: Con una ragazza californiana di 22 anni. Inizialmente dovevo fare come Roberta un intervento, ma siccome serviva molto più diciamo midollo, cellule staminali da midollo, io ho fatto un'altra tipologia di intervento che è praticamente una specie di aferesi delle cellule
0: Cos'è
1: staminali. Praticamente, come si vede dal macchinario,
0: sì.
1: Il mio sangue viene prelevato da un braccio, finisce dentro la macchina praticamente preleva le cellule staminali dal midollo,
0: sì.
1: e poi viene reinfuso
0: e
1: nell'altro
0: poi
1: braccio.
0: Il
1: esatto,
0: il
1: mio sangue a ciclo continuo più o meno 4 ore. Io fortunatamente avevo prodotto molte cellule staminali che vengono prodotte praticamente con, diciamo, forzatamente. Ho dovuto fare 5 giorni di punture a livello addominale per permettere al, diciamo, midollo di fuoriuscire dalla sua sede naturale, che sono le ossa, e cominciare a circolare del sangue. Questo ha comportato, diciamo, dei sintomi quasi febbrili, ma bastava prendere una tachipirina e passava tutto. E appunto ne ho prodotte
0: ma
1: molto di più.
0: Da Marte, ma dove venite? E poi hai prodotto?
1: Ne ho prodotto molto, fortunatamente molto di più, così ho fatto invece di un giorno 2 raccolte, ne ho tolto una parte una mattina, la parte la seconda mattina, e poi appena finito c'erano i medici americani, hanno preso su quel midollo e sono partiti subito con l'aereo, perché

0: deve essere azzerato il suo midollo osseo, quindi viene subito fatta l'infusione e non si sa come, ancora scientificamente non è dimostrato, le cellule del midollo sanno dove andare a posizionarsi. Cioè questa è ancora una cosa che nessuno si spiega, non è ancora...
1: È uno dei grandi misteri della macchina perfetta.
0: Assolutamente, quindi il midollo va a posizionarsi nelle sue sedi.
1: Sentite, voi come vi posizionate nella... Queste sono due persone meravigliose, perché rappresentano un'associazione meravigliosa, rappresentano quella capacità però di donarsi agli altri. Guardate, non è sempre facile, nel senso che a volte scattano paure, scatta la paura dell'ultimo momento, scatta un ma perché dovrei iscrivermi, perché dovrei farlo. Invece voi... Due macchine da guerra, ma la guerra positiva, la guerra contro la leucemia, la guerra contro il male. Sì, così, tranquilli.
2: Sì, sì.
0: Tranquilli, sì.
2: Allora, il mio era il primo intervento chirurgico della mia vita, il primo ricovero ospedaliero. Sì. Avevo qualche timore, però avevo l'appoggio anche suo, della mia famiglia, mi sono stati vicini in tutti gli step e poi soprattutto ci hanno spiegato che una volta deciso di donare... difficilmente si può tornare indietro, perché come diceva lui prima, certo, il ricevente subisce un trattamento dove tutto il suo sistema immunitario viene abbattuto per, certo, poter ricevere il midollo.
1: Guardate, sono le tessere di un puzzle, diciamo così. Cioè,
2: esatto, deve... come se avessimo un fratello gemello nel mondo.
1: Un fratello gemello
2: mondo,
1: da un'altra, diciamo, parte del mondo.
2: Certo. Esatto, e quindi insomma, ecco, è una fortuna questa, lo continuerò a ripetere. E il fatto che nella stessa famiglia, a distanza di un anno, l'uno dall'altro si è stati chiamati, io penso che siamo proprio predestinati nell'amore reciproco e nell'amore verso il prossimo, perché è una cosa rarissima e è successa a noi.
1: Com'è che dico in questi casi, popolo del miele? Potendo dire ad una giovane coppia, delle persone, dare una motivazione per iscriversi all'Associazione Donatori di Midollo Osseo?
0: Allora, io penso che quando ci si iscrive ovviamente lo si fa per cercare di aiutare il prossimo, però quando siamo arrivati alla decisione di continuare a donare, perché comunque ci sono tre o quattro step in cui viene chiesto il consenso,
1: certo,
0: e la cosa importante secondo me è stata pensare che dall'altra parte c'è una persona che sta male, una persona che sta affrontando comunque delle
1: una
0: malattie.
1: Una persona che ha bisogno di te per continuare a,
0: esatto,
1: vivere.
0: Che ha bisogno solo di noi, solo di te per poter vivere. Quello assolutamente è stato...
1: ricominciare a vivere. Il pensiero corre a tutti i donatori, il pensiero corre a Fabrizio Frizzi, caro, che aveva anche questa qualità. Francesco Livietti, Roberta Ghezzi, tutta la loro formidabile band di bambini e nipotini, uno più bello dell'altro. Grazie di essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
1: Non vi facciamo un latinoamericano, ma chiudiamo con la luce della Puglia, con Antonio Amato e Antonella Maggio. Questo è il loro solare. Grazie signori.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
3: Ethel e Teddy.
2: Come una grande storia d'amore.
4: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
2: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
5: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
2: A qualsiasi cosa.
6: Ethel, ti prego!
2: Closing the Ring, questa sera, in prima serata.
7: Il TG parte fra 3,

0: si incontrano...
1: Helen.
2: Frank, hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
1: Io lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
2: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
4: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
4: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
5: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
2: Mater.
0: Domani in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà. Restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te. E accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: per le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di
1: Madre
0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Buon mattino con un ospite speciale. Prosegue il nostro viaggio all'interno delle parole che devono orientare non solo il nostro linguaggio ma anche la nostra umanità.
1: E allora Giacomo, diamo subito il buongiorno a Sua Eccellenza Monsignor Nunzio Galantino, Vescovo Emerito di Cassano dello Ionio. Bentornato.
2: Bentornato.
1: Io ho tra le mani il suo lavoro nel crocevia delle culture, parole per pensieri che orientano. Continuiamo questo viaggio. Oggi ci soffermiamo sul sesto capitolo, cadute e riparate.

0: partenze. Lei analizza delle parole, alcune mi piaceva leggerle: sbaglio, tradimento, fallimento, fobia, sconfitta, forza, consolazione.
1: Posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Se si toglie, eccetto la parola forza, mi sembra una specie di litania di sfigati questa, no? e invece così cerchiamo un po' di capire, pur essendo delle esperienze che sicuramente appartengono alla storia di ciascuno di noi, appartengono ad alcune storie comunitarie, collettive, ecco, pur avendo questo, diciamo, questo impatto inizialmente negativo, possono diventare, non lo sono necessariamente, ma possono diventare anche qualcosa di positivo che mette in cammino, che dà un po' di carburante addirittura.
2: Lei parte da un dato molto concreto: cadere fa parte della vita di chiunque.
1: Dovremmo convincercene, non per sentir meno il dolore della caduta, ma intanto per capire chi siamo noi, perché noi viviamo in una società nella quale sembra che la caduta, la fragilità, il trovarsi in difficoltà debba compromettere una volta per tutto l'esistenza di una persona. E la nostra società è questo, a questo ci abitua, anzi questo molte volte ci chiede, non vuole vedere o non sopporta gente che mostra qualche fragilità dovute e che poi portano a delle cadute. Per cui ecco, il problema è cominciare a capire che la caduta fa parte, può cadere chi cammina, non cade chi sta sempre seduto.
0: E infatti, Monsignor Galantino, sbagliare è umano, però come dice lei, viviamo in una società che ci vuole perfetti. Spesso raccontiamo anche di storie di cronaca, sentiamo di ragazzi che pur di cercare di soddisfare le aspettative della società, poi spesso raccontiamo dei drammi. Come facciamo a tenere unite queste due dimensioni? Come facciamo a mettere in pratica quello che lei sta dicendo?
1: Ma intanto non si tratta di un esercizio che si possa, diciamo così, programmare in anticipo. Penso che riesce a integrare nella sua vita, nella sua esperienza, riesce a non farsi abbattere completamente da un errore, da una caduta, da una fragilità, riesce a rimanere a galla, ma nel senso anche bello della parola, soltanto chi comunque può contare su una esperienza di vita ordinaria nella quale queste realtà entrano anche, perché se noi convinciamo i nostri ragazzi, ma attenzione, non ci nascondiamo dietro i ragazzi, dietro i giovani, queste sono esperienze che toccano, riguardano anche tutti quanti noi adulti, no? E allora dipende molto, lei mi chiedeva come si fa a conciliare la vita di ogni giorno con queste cadute che a ogni piesso spinto molto spesso ci toccano, queste fragilità che ogni tanto si fanno vive, come si fa a metterle insieme? Ripeto, non si mettono insieme all'ultimo momento. Riesce a farlo chi ha una vita all'interno della quale o i genitori o gli insegnanti o i formatori o comunque gli amici fanno capire che noi non siamo fatti per il perfezionismo. Il perfezionismo è una malattia ed è una malattia mortale. Chi pensa di essere perfetto, secondo me, già comincia col piede sbagliato, già bisogna prenotare per lui un posto in una clinica psichiatrica.
2: Nel muoverci dunque all'interno delle nostre imperfezioni troviamo sul sentiero, anzi nel crocevia, tante parole, le parole che ha elencato prima Grazia. Una di queste è la parola tradimento, il tradimento che lacera le relazioni, come lei scrive. Ma allora anche il tradimento va calato in una dimensione umana, può essere anche quello un'occasione di cambiamento?
1: Ma è un poco più complesso perché mentre il tema dello sbaglio in genere, della fragilità in genere riguarda la persona e riguarda poi anche il contesto nel quale è inserito, di norma

0: L'esperienza del tradimento è esperienza di, diciamo, di negazione, di rifiuto, o meglio, è una messa in crisi della fiducia in un'altra persona e di un'altra persona. Per cui, mentre dalla caduta ci si può rialzare, io dico anche abbastanza presto, anche se dolorosamente, però ci si può alzare perché sostanzialmente io devo fare i conti con me stesso, con le mie capacità, con la mia voglia di andare avanti. Nel tradimento, il tradimento può diventare una esperienza, tra virgolette, positiva, perché se il tradimento non c'è, è meglio. Attenzione anche, faccio una parentesi, attenzione un po' con queste parole, sbaglio, caduta, fragilità, attenzione a certi spiritualismi insopportabili che ritengono che una caduta, una sconfitta debba essere una benedizione di Dio a prescindere. No, non lo sono. Questa roba, se riusciamo ad evitarla, se il Padre Eterno ce la fa evitare, è molto meglio. Il problema sorge quando, ahimè, facciamo i conti con queste realtà. E allora, ecco, tornando un po' al discorso del tradimento, il tradimento è un poco più difficile che diventi inizio di una storia nuova. Sono poche le storie nelle quali la persona tradita con facilità volta pagina. Sono poche le persone. E io non so nemmeno come si faccia, perché oggettivamente, i tradimenti, per esempio, sul piano delle relazioni affettive lacerano, e queste lacerazioni non sono facili da ricucire, o quando si riesce a ricucirle restano le cicatrici, e ogni cambio di stagione quelle cicatrici vengono fuori. Esperienza che ho fatto tante volte anche. Ho fatto il parroco prima, no? Prima di fare il vescovo, prima di fare nell'altra vita il professore, ho fatto comunque il parroco e mi sono trovato allora, ma anche adesso, con tante di queste storie, ho trovato ragazzi tossicodipendenti capaci di rimettersi in piedi, ho trovato gente che ha subito dei torti su piani particolari, no? Commerciali, e che si sono messi in piedi. Ho trovato molto difficile in alcune persone andare oltre il tradimento, e quando anche tutto sembrava appianato, tutto sembrava, ogni tanto sentivo l'uno o l'altro dire che comunque quella cicatrice c'era stata e che, ripeto, a ogni cambiare di stagione il dolore si sentiva. Quindi il tradimento, tra quelle parole, è quella che secondo me si fa più fatica a rimarginare. E una volta rimarginato, ripeto per l'ennesima volta, non è detto che non continui a far male.
1: È una ferita che resta, potrebbe restare. Sfogliando, dopo il tradimento, sfogliando il suo libro, io leggo Nel fallimento la ripartenza. Un'altra delle parole è fallimento.
0: Sì. E qui io ripeterei un po' quello che prima ho detto, tra parentesi. Attenzione a non beatificare il fallimento. Quando io parlo di fallimento, normalmente a cosa mi riferisco? Per esempio, a un imprenditore il quale, a causa sua, a causa di incapacità di gestione, per cause esterne, questo signore ad un certo punto è impossibilitato a portare avanti la sua attività. Questo in genere è il fallimento sul piano anche giuridico, perché la parola fallimento è una parola che sorge in ambito giuridico, cioè è la presa d'atto che una persona o un'impresa non è più in grado di rispondere a un impegno, all'impegno dovuto alla sua attività. Però il fallimento non è soltanto quello che si può sperimentare in una esperienza, ci sono anche i fallimenti personali, cioè io posso avere un progetto per la mia vita, avviarlo questo progetto, ma nella mia vita, cioè anche di crescita spirituale, di crescita culturale, di crescita anche nella mia professione, nella professione, e poi trovarsi ad un certo punto.

0: appunto fare i conti ad un certo punto che questa progressione che si era programmata viene interrotta, o per mia incapacità, o perché qualcuno ci si è messo di traverso, o perché le circostanze sono cambiate. Ecco, che fare in caso di fallimento? Io penso che in questi casi le energie o la forza personale faccia poco. È importante in queste circostanze vedere chi ci sta circondando, da chi noi siamo circondati. Perché se siamo circondati da persone che stanno lì a dire te l'avevo detto io, no? Ma tu se non sei capace, io ti dicevo che ti sei avviato su un campo, su una strada che era troppo irta, troppo difficile per te. Ecco, se, finché ci si trova di fronte a gente che sta lì soltanto a mettere, come si usa dire, il dito nella piaga, no? Senza far riferimenti evidentemente
1: Certo.
0: al mondo della canzone, che non conosco nemmeno di che si tratta, l'ho sentito dire, siccome è sembrato. No!
1: Che fastidio, quella è un'altra parola, ma non riguarda questo
0: No,
1: libro.
0: siccome, no, siccome mi incuriosiva
1: Certo,
0: come si trova,
1: viviamo nel mondo.
0: perché adesso è stato un problema. Come fanno a trovare certi nomi belli, simpatici, no? Evocativi? Però, oh, a parte questo, ecco, finché se io sono circondato da gente che sta lì soltanto a sottolineare quello che io già so, ciò di cui io sto già soffrendo, io non mi rialzerò mai. Importante è circondare. Ecco, quando si trovano queste persone, anche se uno ha poche energie per via del fallimento personale che ha subito, ebbene fargli un inchino con la testa e andare per un'altra strada, perché dobbiamo andare alla ricerca invece di gente che sappia tenderci la mano, ma non in maniera compassionevole, ma veramente con quell'atteggiamento che Paolo chiama di consolazione, cioè l'atteggiamento di chi sta non di fronte a te, ma si mette accanto alla tua solitudine per non lasciare che ti soffochi completamente.
1: Oggi stiamo parlando, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, del capitolo del suo libro dove si parla di cadute e lei ha esordito dicendo cadiamo se ci muoviamo, se stiamo fermi non cadiamo no, perché siamo fermi. Eppure c'è una parola che è la parola fobia che crea un'immobilità, fobia, paralisi dell'essere. Allora, lo leggiamo al capitolo 6 e 6. Che cos'è la fobia e in che cosa si differenzia invece dalla paura?
0: Ma io penso che la paura, faccia parte un po' di quelle dimensioni, di quegli atteggiamenti, di quelle esperienze che ciascuno di noi, qualsiasi persona normale, fa. La paura, paura nel senso di così, paura del futuro, paura di ciò che io non conosco, paura di non farcela. In genere la parola paura è legata a un futuro incerto che io non conosco o a qualcosa da cui io mi sento o mi vedo sovrastato. E la paura, quando io sento dire a qualcuno io non ho paura di nessuno, dico poveretto, questo secondo me ha paura innanzitutto di se stesso e ha bisogno di dirselo, allora lo dice agli altri. La paura, secondo me, fa parte un po' della storia normale delle persone che mo ci siamo, camminano in tutti i sensi. La fobia è una forma parossistica di paura, cioè è l'assolutizzare ciò che mi sta avanti, mi sta di fronte, assolutizzarlo tanto da farmi paralizzare, tanto da non muovermi più. Ripeto, la paura è normale, la fobia è una patologia.
2: Eccellenza, abbiamo il tempo per soffermarci sull'ultima parola. Allora scegliamo proprio una di quelle da cui siamo partiti, chiudiamo con forza. Che lei dice non è dominio.
0: Ma la parola forza innanzitutto non la si acquisisce con gli anabolizzanti, no? Io ho incontrato tanta gente della quale potrei dire che forte, no? Che forte, ma nel senso bello della parola, che forte quella persona, che forte quel ragazzo, no? Che forte quella ragazza. Ecco, normalmente quel tipo di forza non è quella esibita, no? Quel tipo di forza è la forza che matura nel silenzio, nella riflessione, nelle relazioni belle, no? Nelle letture, anche nel saper tacere certe volte, no? Perché in genere chi mostra i muscoli, e ne stiamo vedendo alcuni, non solo in questi giorni, la storia, e noi oggi siamo concentrati perché c'è un personaggio o più di un personaggio in giro che questa esibizione di forza la fa in maniera tale da diventare l'emblema del ridicolo, no? Però ecco, di persone

0: fatte esibizioni di forza, ce n'è sempre stata tanta. Normalmente chi la forza la esibisce, chi della forza si serve per accoppare gli altri, come dicono a Napoli, no? Per schiacciare gli altri o per mettere in difficoltà gli altri o per creare disagio negli altri, quel tipo di forza, impropriamente chiamata forza, è stupidità e arroganza, è un misto di stupidità e di arroganza.
1: Monsignor Garantino, grazie per essere venuto a trovarci.
2: Grazie.
1: Abbiamo visto il capitolo 6. Riapriremo nel crocevia delle culture al prossimo appuntamento per scoprire insieme nuove parole. Grazie ancora.
0: Grazie.
2: Grazie.

0: Si incontrano...
1: Helen.
2: Frank!
1: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
0: Si innamorano.
3: Ma sta succedendo davvero?
4: Io lo spero tanto.
0: Lei ha 10 figli.
2: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
0: Lui ne ha 8.
5: Le ho chiesto se voleva sposare.
0: 18 bambini, una sola casa.
5: 18 più un maiale.
0: E un piano per farli mollare.
6: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
0: I tuoi, i miei, i nostri.
2: A te.
0: Domani in prima serata.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
11: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
15: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
16: Ultima ora, ladro in fuga.
17: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
18: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.

0: Viviamo in un'epoca ossessionata dal successo, dai riflettori e da chi vuole arrivare primo. Ma che cosa succede a chi invece arriva secondo? Beh, quest'oggi la puntata è dedicata proprio a loro. Buongiorno a Stefano Lampertico, direttore
1: buongiorno.
0: Di Scar the Tennis.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: E oggi parliamo di sconfitti sul filo di lana ed è proprio un podcast. Perché proprio gli sconfitti?
2: Ma gli sconfitti sono l'altra faccia della medaglia, quella che non si vede, e sono in larga parte la rappresentazione un po' di tutta l'umanità, che non viene celebrata, che non viene raccontata e che non sta sotto le luci dei riflettori, non è sul proscenio del palcoscenico, ecco. E l'idea un po' mi è venuta anche guardando al lavoro che faccio, al giornale che dirigo, che è Scar the Tennis, che è questo progetto di informazione e di solidarietà, un giornale che viene venduto da persone senza dimora, e la loro vita è una vita che spesso è inciampata nella sconfitta. E l'idea mi è venuta da lì, e ho cercato però di raccontare storie di scienza, di cultura, di esplorazione, storie che suscitino anche un po' di curiosità, che generino pensiero. Nulla di inedito, per l'amor di Dio, però ho cercato di riscriverle un po' per tutti in questo formato un po' particolare. Io sono un giornalista della carta stampata da tanti anni, però mi sono addentrato grazie a degli amici, grazie al mio amico Riccardo, grazie nella città dove vivo, che è Binasco. La parrocchia ha organizzato l'oratorio, ha organizzato con la sua compagnia teatrale, che si chiama West End Milano, un corso per cominciare a avviare al podcast, condotto da una persona molto in gamba che si chiama Mirko Lagonegro. A questo corso hanno partecipato una ventina di giovani, di ragazzi, io forse ero il più anziano. Mi ha stimolato, ecco, mi ha suscitato curiosità, mi ha spinto a addentrarmi in questo mondo che non conoscevo, se non ovviamente da ascoltatore e da ascoltatore assiduo.
1: E allora sono nate 8 puntate, 8 episodi, 8 protagonisti.
2: Rosalind Franklin, perché ho scelto la sua storia? La sua è una storia incredibile di scienza, di cultura, purtroppo anche di misoginia. Lei era una scienziata, è nata nel 1920 e ha fotografato per prima il codice della vita, il DNA. Ha capito che il DNA aveva la struttura doppia elica, però quella fotografia gli fu sottratta, venne mostrata ad altri studiosi, dal suo capo, che era misogino, venne mostrata ad altri studiosi che capirono immediatamente, perché ci stavano lavorando da tempo anche loro, e pubblicarono, prima di lei e senza che lei lo sapesse, pubblicarono questa scoperta, e pochi anni vinsero il Nobel, Watson, Crick. Vinsero il Nobel nel 62, lei purtroppo era già morta, perché morì a pochi anni, a 37 anni, ed è una storia incredibile proprio di una persona che ha subito non solo una sconfitta qui, anche una beffa atroce. Sono storie così, poi cerco ovviamente di renderle facilmente ascoltabili, anche con un linguaggio comprensibile per tutti, anche perché quando si parla di scienza non è semplice.
0: E allora vogliamo assaggiarne proprio un pochettino, ascoltiamo un estratto.
2: Rosalind continua a lavorare senza sosta e nel 1952 ottiene un'immagine del DNA che non ha precedenti. La chiama Foto 51. È un'immagine in bianco e nero, macchie scure su sfondo chiaro disposte a forma di X. È un'immagine nitida e mostra indiscutibilmente un'elica.
0: Questo è un estratto della puntata dedicata a Rosalind Franklin. Non è l'unica donna protagonista di questi podcast, di questi episodi, e questo ci racconta anche forse una necessità di, come dire, ridare lustro a chi non ce n'è avuto.
2: Sì, non è l'unica donna. Giovedì scorso ho raccontato la storia di Lisa Meitner, un'altra grande scienziata, scoprì la fissione nucleare, tra l'altro anche qui curiosità, la scoprì camminando sulla neve dopo che era stata costretta a fuggire dalla Germania nazista. Anche lei ovviamente penalizzata dalle ricerche di altri, soprattutto di uomini. Cioè, stiamo parlando della metà degli anni 50, quando anche le università, le scuole, diciamo che erano di stampo maschilista. E quindi ho cercato un po' di addentrarmi e cercare di capire anche la personalità dei personaggi che racconto. E mi piace questa idea che per una volta viene alla luce chi ha subito una beffa, chi è stato sconfitto, perché un po' tutti noi abbiamo vissuto delle sconfitte nella nostra vita. E nel trailer io dico: in ogni sconfitta c'è una verità che merita di essere raccontata. Ed è proprio così, cioè nelle nostre vite tutti abbiamo perso qualcosa lì sul traguardo, sul filo di lana, e tutti abbiamo vissuto una sconfitta qualche volta atroce. Ecco, mi sembrava giusto riportare alla luce queste storie.
1: E allora abbiamo detto una verità che merita di essere ascoltata, e perché noi dovremmo ascoltare il tuo podcast?
2: Guarda, devo dirti questo, è stata la mia prima esperienza, devo anche dire che la produzione del podcast, diciamo così, è una produzione quasi casalinga, nel senso che io registro a casa, nell'armadio, perché sapete che nell'armadio, sì. Nell'armadio l'audio viene in maniera perfetta, poi lo monto in ufficio con un programma di montaggio, cerco i suoni, cioè facciamo un po' tutto noi, e in redazione abbiamo anche un po' raccolto le idee da raccontare. E perché ascoltarlo? Perché sono storie di commozione che generano emozione, che rappresentano un po', come dicevo prima, quella parte di umanità che ha bisogno di essere ascoltata, che ha bisogno di essere letta, che ha bisogno di essere vista e che molto spesso purtroppo rimane nascosta. Questo è il motivo principale per ascoltare le otto storie, che poi sono storie che raccontano un po' di tutto anche.
0: Cosa vi ha guidato nella scelta di questi protagonisti, di questi sconfitti?
2: Questa è la prima stagione, perché peraltro di storie ne ho già accantonate altre per una seconda stagione che faremo dopo l'estate.
0: Quindi ci rivedremo, ecco, spoiler.
2: ci ha guidato il senso di una storia, appunto, che merita di essere raccontata. Sono le storie che peraltro raccontiamo tutti i giorni col giornale, raccontiamo tutti i mesi sul giornale. Sono storie di ripartenza, sono storie di dignità, sono storie che ci fanno capire come a volte, come spesso nel nostro percorso e sulla nostra strada incontriamo ostacoli che ci paiono insormontabili e che ci paiono difficili da superare, e che invece magari con l'aiuto di altre persone riusciamo a passarli via, ecco, riusciamo a superarli. Questo è un po' il senso di tutta l'operazione podcast, certo. Chiamiamola così.
1: E allora vogliamo farci un altro regalo, vogliamo ascoltare un altro estratto del podcast, scopriamo chi sono i protagonisti. Sentiamo.
3: La storia non premia sempre chi ha ragione. Edison accumula più di 1000 brevetti, diventa un simbolo americano, riceve medaglie, onorificenze e titoli. Tesla invece continua a inventare radio, telecomandi, motori a induzione, sogna l'energia gratuita per tutti. Nel 1901, a New York, costruisce la torre di Wardenclyffe, un progetto ambizioso. È una delle prime torri aeree per la trasmissione senza fili, il wireless. Gli investitori chiedono: e come la monetizziamo? Non c'è risposta semplice. I finanziamenti si fermano e la torre, nel 1917, viene demolita. Tesla si ritira in hotel di New York, nutre i piccioni, cambia stanza spesso, ordine maniacale, routine precise, le idee non l'abbandonano, ma il mondo sì, e per quello stesso mondo Nikola Tesla è lo sconfitto sul filo di lana.
1: Un'altra bellissima puntata, vuoi aggiungere?
2: Sì, Tesla è l'emblema della sconfitta, un genio, un personaggio incredibile, parlava otto lingue, maniacale in alcuni suoi aspetti, fece scoperte incredibili, scoprì di tutto, morì da solo in una stanza d'albergo e il mondo si accorse di lui soltanto 2 giorni dopo la sua morte, nel suo funerale. E dice una leggenda apocrifa, forse una leggenda metropolitana, che quando chiesero ad Einstein come si sentisse ad essere l'uomo più intelligente del mondo, lui rispose: non lo so, dovreste chiederlo a Nikola Tesla.
0: E questo ci fa capire veramente come è una storia scritta dai vinti, ma che dovrebbe comprendere anche i secondi, gli sconfitti, come dici tu. Nel raccontare queste storie, questi personaggi, tra l'altro complimenti per l'insonorizzazione del tuo armadio, nel raccontare c'è qualche elemento, qualche vicenda, qualche aneddoto, qualche aspetto che ti ha colpito, stupito, che non conoscevi?
2: Sì, moltissimi. Per esempio ho approfondito la storia della conquista del Polo Sud, che mi ha molto colpito, anche questa è una storia incredibile di sconfitta. Amundsen arrivò nel 1912 al Polo Sud a metà dicembre, il capitano Robert Scott arrivò 20 giorni dopo, partirono insieme, vide la tenda, vide la slitta, capì di essere arrivato secondo, morì tra l'altro al Polo Sud, cioè una storia che ha anche degli aspetti di tragedia. Ci sono tante curiosità, ho cercato anche alcuni aneddoti che possano anche così modernizzare la storia e renderla attuale. Vi invito ad ascoltare tutte le 7 puntate, giovedì prossimo uscirà l'ultimo episodio, l'8° di questa prima stagione, ma come vi dicevo in serbo già altre storie, l'estate porterà consiglio per altre storie.
1: E allora
2: sconfitti.
1: Stefano, io sono curiosa, non so se puoi farlo, ma un'anticipazione della prossima stagione tra le storie selezionate ce la puoi dire? Chi è? Solo chi è il nome? Oppure...
2: Guarda, è una storia, i personaggi sono 2 personaggi incredibili, tutti sappiamo che per esempio l'aviazione è stata creata dai fratelli Wright, la storia ci dice che non è così, c'è un brasiliano francese che a Parigi fece i primi esperimenti di volo, sarà la prima storia della prossima stagione.
1: Grazie per questa anticipazione.

0: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
1: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
2: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
3: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
2: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
1: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
1: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata.
4: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
5: Da Garnier.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Ladro in fuga!
13: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.

0: E allora accogliamo nel nostro studio Rosa Giorgi. Buongiorno. A cui diamo il buongiorno, perché è l'occasione proprio per fare un viaggio nell'ottica di San Francesco, di come e della sua rappresentazione, se vogliamo, nell'arte. Rosa Giorgi da poco ha curato una mostra proprio al Museo dei Cappuccini di Milano, di cui è direttrice, Miro e il Cantico di Frate Sole, oltre ad aver pubblicato anche Francesco, Storia della vita del santo con Rizzoli. Insomma, un santo molto frequentato e che oggi frequentiamo anche noi. Partendo da, facendo un viaggio in alcune opere, partendo da un'opera che non è molto distante da qui, al Sacro Specchio di San Benedetto a Subiaco.
1: Sì, questo è il più antico dipinto che rappresenta San Francesco, almeno per quello che possiamo sapere. Il fatto, ho voluto scegliere questo perché è datato 1228, che è l'anno della canonizzazione di San Francesco. Quindi è un'opera che ancora lo rappresenta con degli elementi che lo indicano per quello che è stato, non ancora indicato come santo. Infatti l'iscrizione che c'è scritta, che è a fianco del suo capo, indica Frate Francesco, quindi è Frate Francesco e non ancora il santo. E ci sono alcuni elementi iconografici che poi scompariranno per essere soppiantati da altri, in particolare quel cartiglio che tiene in mano, dove c'è scritto pace a questa casa, quindi il saluto che poi è divenuto pace bene, ma il saluto di pace che appunto Francesco dava alle persone, secondo le fonti, verrà soppiantato da altri elementi. Per esempio qui non vediamo le stimmate, vediamo molto bene il suo abito, il cordone, la sua figura non è un ritratto. Ecco, dobbiamo tener presente che nel 200 non esisteva ancora, secondo l'arte diciamo medievale e moderna, il tema del ritratto. Raffigurare un personaggio e renderlo riconoscibile voleva dire dargli dei segni per poterci ricondurre alla sua vita o qualche cosa che aveva fatto o che aveva detto, come questo cartiglio. Quindi non è la somiglianza che interessa, anche perché chi poteva riconoscerlo, chi l'aveva effettivamente conosciuto, ci volevano altri termini. E questa scritta effettivamente in quel momento doveva essere l'elemento più importante, insieme a un volto che è un volto molto allungato, occhi grandi, gola grossa, perché c'è ancora la memoria dell'arte bizantina che indicava in queste gole grosse l'idea di tenere lo spirito, di aver ascoltato lo spirito, e quindi anche orecchie larghe, aperte, quindi la capacità di ascoltare, cioè c'era un linguaggio che poi cambierà. Noi conosciamo anche una descrizione di San Francesco che ci è stata lasciata da Tommaso da Celano, ma è probabilmente una descrizione più letteraria che fisica, cioè ci sono appunto dei luoghi comuni che ce lo vanno a dire. Sappiamo che era piccolino, che era di colori scuri, Francesco di Subiaco ha dei colori anche chiari, e quindi non possiamo immaginarci di trovare nella storia dell'arte, anche nelle opere più antiche, il vero volto del santo. Potremmo dire così: il vero volto lo diamo noi, l'ha dato la storia di volta in volta, secondo quella che era l'interpretazione, la scelta di dire per me Francesco è quello. Anche oggi noi siamo così, a me di Francesco piace questo, mi piace quell'altro, scelgo qualche cosa che è più vicino a me, e così hanno fatto i pittori per loro, ma soprattutto per la comunità che stava intorno.
2: Continuiamo il nostro viaggio con la seconda opera che ci ha portato, è un olio sul rame del XVI secolo, San Francesco d'Assisi, custodito proprio nel Museo dei Cappuccini a Milano.
1: Ecco, quest'opera ci dice proprio i cambiamenti. Un piccolo olio su rame a fondo oro, siamo nel Cinquecento, quando mai si usa il fondo oro al Cinquecento? Non più, ormai si sanno, gli artisti sono capaci di costruire le profondità di campo, di rappresentare degli sfondi. In questo caso, questa tra l'altro è un'immagine molto molto diffusa, noi ne possediamo, cioè il Museo dei Cappuccini ne possiede e ne espone una, in fondo, proprio alla base di questo piccolo rame, c'è scritto Vera Santi Francisci Effiges. Quindi ci vogliono dire nel Cinquecento che questa è la vera immagine di Francesco, recuperando una tipologia che è proprio quella medievale, cioè del fondo oro, di Francesco benedicente, che tiene in mano il libro, che fa vedere le stimmate, un libro che ha la copertina rossa, che vuol dire che è un libro molto prezioso, rilegato in oro, con il colore proprio della porpora. Quindi non è un libro qualsiasi, è il Vangelo che è diventato regola per Francesco. Quindi ci sono degli elementi, perché nel Cinquecento si vuole andare a recuperare il Medioevo? Come a dire, cioè, i frati che commissionano questa immagine vogliono dire siamo noi i veri seguaci di Francesco. È un momento in cui l'ordine incomincia a avere delle divisioni e quindi ogni famiglia francescana, come dire, vuol sostenere la sua capacità di stare alla sequela del santo. Ecco, questa è la vera immagine, quella nostra. Cioè, noi abbiamo quest'abito col cappuccio fatto così. Oltretutto questo Francesco porta il cappuccio sulla testa come le prime raffigurazioni delle pale d'altare con San Francesco, che era quando i frati avevano ancora una vita itinerante. E quindi ci si riporta là, come all'origine.
0: È bello perché questo viaggio che stiamo facendo ci fa scoprire cose non solo sul santo, ma anche sul contesto e, ad esempio, appunto sui frati di riferimento. Facciamo un salto avanti nel tempo, perché andiamo a esaminare la prossima opera, che è di Sigurd Köder, Il Natale di Greccio.
1: Sì, ecco, Köder è stato un artista straordinario, è morto nel 2015. Era un sacerdote e ha utilizzato molto l'arte come, come dire, testimonianza, come predicazione. E nella cappella di San Francesco del villaggio del Fanciullo a Elvangen ha dipinto varie scene, tra cui il Natale di Grecia. Ecco, noi siamo molto spesso cadiamo nel luogo comune che a Grecia si fece il primo presepio e fu diciamo un'origine così, ma fu un episodio molto più importante per Francesco, fu, come dire, voler ricordarsi che in ogni consacrazione c'è la nascita di Cristo, e quindi Cristo lo troviamo veramente. Köder è in grado di recuperare questa spiritualità al di là della narrazione, e infatti ci mostra una celebrazione in cui il celebrante alza l'ostia, Francesco alza il bambino, e quel bambino corrisponde esattamente al pane consacrato. Ecco che questo è un percorso iconografico, non è soltanto la ripresa delle fonti, la piccola narrazione, portando quel poco che si può capire. Köder, che è anche un sacerdote, ci fa entrare nel profondo, e questa è la messa per i poveri, come fu per Francesco, cioè intorno a quella messa di Natale c'erano i poveri di Grecia, c'erano i pastori, c'erano i bambini. Ricordiamo anche il contesto, è la cappella di San Francesco nella chiesa del villaggio per i bambini. E quindi c'è un voler recuperare con un linguaggio, anche se vogliamo un po' infantile, contemporaneo. E quindi il sacerdote vestito come un sacerdote dei giorni nostri, ecco. Questa è un'opera dell'inizio degli anni 90, ecco, per cui, come dire, è proprio contemporanea. Cioè chiamare Francesco nella sua iconografia a noi. Questo è sicuramente uno dei passaggi che dobbiamo sempre tenere presente nell'iconografia dell'arte.
2: Gianluigi Uboldi, Il Cantico delle Creature. Questo è un bozzetto per la vetrata del santuario di San Damiano ad Assisi.
1: Ecco, con questo andiamo negli anni, torniamo un po' indietro, cioè negli anni 60. Questa è un'opera che abbiamo avuto modo di esporre da poco al Museo dei Cappuccini, proprio in occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico di Frate Sole. Gianluigi Uboldi, un artista comasco che ha studiato a Brera, che ha trovato nell'arte sacra proprio la sua massima espressione, e anche nell'iconografia di Francesco. Questa è una prova d'autore, quindi è un'incisione, una silografia su carta, in parte acquarellata, dove c'è tutta la sintesi del Cantico di Frate Sole. Ecco, qui vediamo il sole e la luna, Francesco a braccia alzate, quindi incominciamo, Laudato Simi Signore, specialmente per Messerlo Frate Sole, ecco il sole, la luna. Poi scendiamo poco a poco, ci saranno le stelle e via via tutti gli elementi che vengono citati. Questa è un'opera che va proprio studiata con attenzione. Ai piedi di Francesco ci sono i pesci nell'acqua, quindi c'è Sora Acqua, ci sono i fiorellini, quindi Madre Terra, quei scoloriti flori, frutti ed erba. Ma poi ci sono alcuni elementi che ci fanno intendere quanto questo artista fosse vicino ai luoghi di Francesco. È chiaro, questa vetrata doveva andare, silografia e preparazione per una vetrata che doveva andare a San Damiano. Credo che molti sappiano che a San Damiano Francesco ebbe l'incontro con il crocifisso. Ecco che questo San Francesco ha sul suo corpo il riflesso di una croce. E questo è fantastico, perché nel Cantico Francesco dice di Frate Sole che di te, Signore, porta significazione. E quindi il riflesso del sole sul corpo di Francesco in forma di croce è quel significato che Francesco scrive nel cantico. E quindi Gianluigi Uboldi ci dimostra di aver inteso molto bene il testo del cantico ed è capace di riportarlo in un segno che va scoperto, perché di primo acchito, se noi guardiamo l'immagine, immaginiamo che questi siano i segni di una vetrata piombata fatta alla maniera antica, ma poi vediamo questa croce, quindi è quel riflesso che è il sole, che è il significato del padre, ma che è anche Cristo, che va su Francesco, che lì ha incontrato, cioè, straordinario.
0: Qualcuno si domanderà, ma scusate, ma Giotto l'avete lasciato da qualche parte? No, no, è arrivato il momento di Giotto, perché vogliamo concludere proprio con lui, predica agli uccelli, siamo nella Basilica Superiore di Assisi, fine del 1200.
1: Ecco, scegliere un'opera di Giotto è sempre molto complicato, perché vorremmo parlare di tutto. Ecco, Giotto è colui che venne chiamato dall'ordine dei frati minori per raccontare la storia di Francesco in 28 affreschi nella Basilica Superiore, quindi lo teniamo un po' come punto di riferimento. Abbiamo appena finito di parlare di Gianluigi Uboldi, del Cantico delle Creature, qui vediamo Francesco che fa la cosiddetta predica agli uccelli, che non è il cantico, teniamo ben presente che all'epoca il cantico era molto poco, ormai non era più tanto conosciuto se non da in ambito appunto dei frati. E Giotto qui ci comunica la capacità di San Francesco di mettersi in rapporto con le creature, che è un po' diverso dal dire amante della natura, anzi è molto più profondo il suo rapporto con le creature, un dialogo con tutti gli uccellini che il nostro pittore mette a coppie, due a due, sceglie proprio anche le specie, lo farà molto bene, in maniera forse più approfondita anche nella tavola delle stimmate di San Francesco ora al Louvre, con tutte le storie nella predella. Qui abbiamo proprio l'idea dell'immagine della natura secondo la lettura che fa l'uomo del Medioevo, che era ancora un po' una natura ostile. La natura è quello che c'è fuori dalle mura della città, è quello che ci può spaventare, quello dove andiamo insicuri, ma Francesco ha questa capacità di uscire appunto dalle porte, mettersi dal luogo sicuro, di essere itinerante. Ecco che vedete il frate dietro di lui, porta il cappuccio sulla testa. Era il segno di colui che stava un po' nella precarietà, che era in viaggio. Le fonti ci dicono che Francesco era in cammino con altri presso Bevagna, si accorse di questi uccellini, lasciò i suoi frati sul sentiero per andare a dialogare con questi uccellini e invitarli a lodare il Signore. Quindi forse più che una predica vera e propria, è un mettersi in rapporto davvero con altre creature e insieme lodare. Quindi in questo senso potremmo dire che ci richiama il Cantico di Frate Sole, ma non è un'illustrazione del cantico, che è qualcosa di diverso, di ricondursi a tutto il creato. Qui c'è proprio questo passaggio.
2: Grazie Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini. Anche oggi un bellissimo viaggio nell'arte.
0: Grazie.

0: Nadia aveva più o meno la metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
1: Il tramonto, il pomeriggio se ne va.
2: Il dono della luna, domenica in seconda serata.
3: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Venerdì, al nord pressioni in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi alcuni temporali sull'arco alpino, isolati in pianura. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica su tutte le regioni. Clima sempre afoso. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, caldo sempre molto intenso. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno dal TG2000. Iran, nuovi attacchi americani nella notte alle infrastrutture, tra i morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo la base militare americana di Al-Tanf in Siria. Un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, gli obiettivi colpiti dagli Stati Uniti. Trump, stiamo vincendo. Ancora stallo nel controllo dello stretto di Hormuz. E in un discorso alla nazione, ieri sera Donald Trump ha attaccato la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, ha detto acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, non volevano che vincessi le elezioni, ha aggiunto il presidente annunciando che metterà mano alle debolezze e alle falle di sicurezza del sistema di voto americano. In Ucraina, due morti e 8 feriti, il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud del paese. Tra i feriti ci sarebbero due bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. In due mesi l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo risulta la terza epidemia di Ebola più grande mai registrata, con oltre 2.000 casi dichiarati e 796 decessi dal mese di maggio, lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. 2011 casi confermati secondo l'UNICEF, che dice servono azioni più veloci e coordinate. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Mattarella ha richiamato Nordio sulla istruttoria per la grazia che il guardasigilli aveva già avviato, puntualizzando il limite delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, ha detto Mattarella. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato e la maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma è bagarre in aula al momento del voto con le opposizioni che hanno mostrato cartelli e urla. Caldo rovente in tutta Italia, previsto per sabato il picco del caldo, i 19 città da bollino rosso, ma da lunedì la canicola dovrebbe recedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature. La Sardegna è sotto assedio per via degli incendi che ieri hanno colpito il Nuorese e il Sulcis. In campo le squadre dei Vigili del Fuoco e dei Rangers del Corpo Forestale della Regione.

spegnere le fiamme che hanno interessato il centro barbaricino di Orani e Carbonia. È finito in tragedia un diverbio scoppiato nella tarda serata di ieri a Collegno nel Torinese. Un pedone ottantenne è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe stata causata da questioni di viabilità stradale. La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un articolato sistema di manodopera illecita nel settore della logistica. Sono stati individuati oltre 1.800 lavoratori irregolari e una frode fiscale basata su fatture false per oltre 35 milioni di euro, con un'evasione IVA superiore a 10 milioni, denunciate 23 persone e 11 società. Il primo ministro britannico Starmer dà l'addio a Downing Street. Oggi arriva il nuovo premier laborista Andy Burnham, che si insedierà lunedì. Starmer era stato costretto a lasciare dopo la pesante sconfitta dei Labour alle elezioni locali di maggio. La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google per imporre il rispetto del Digital Markets Act, il regolamento europeo pensato per limitare il potere delle grandi piattaforme digitali e favorire la concorrenza. Lutto nel mondo dello spazio, morto prematuramente il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, è stato professore ordinario di Scienze e Tecnologia dei Materiali presso l'Università La Sapienza di Roma, autorevole studioso nel campo dei materiali compositi e delle nanotecnologie. E vi ricordo che questa edizione del telegiornale potrà, come sempre, essere rivista sulla nostra app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone e i tablet. Grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle 12, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Libro del profeta Esaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Esaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore Dio di Davide tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al Tempio del Signore?». «Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Akkad. E il Signore retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: Io dicevo: «A metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni». Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: «Non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo». Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato».

0: Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ci dice Gesù: misericordia io voglio e non sacrifici. Perché Gesù ci chiede di operare con misericordia? Perché ognuno di noi, la persona umana, è fatta immagine e somiglianza di Dio, che è amore, misericordia. Dunque siamo più simili a Dio quando operiamo con misericordia, e la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio che poi Dio dovrà fare verso di noi. Gesù ci insegna la differenza, dunque, tra peccato e peccatori. Gesù è contro il peccato, ma a favore dei peccatori. Lo accusavano che stava coi peccatori e mangiava con loro. E Gesù risponde a queste accuse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E Gesù è il medico della nostra vita, per tutto. E vi presento un'immagine. C'era una donna, una mamma, che si presenta, chiuso il cammino della sua esistenza terrena, all'ingresso del paradiso. E le viene detto: per entrare in paradiso ci vogliono 100 punti. E la donna elenca le cose buone, le opere che ha fatto nella sua vita: sono stata catechista per tanti anni, ho aiutato la Caritas, e altre opere. E le viene detto: bene, 2,5 punti, come fa ad arrivare a 100 punti? Allora cerca altre opere di bene che ha potuto fare. Sì, ho aiutato i miei genitori che erano avanti negli anni, ho perdonato mia sorella, ed elenca ancora altre cose. Alla fine le viene detto: bene, 3 punti. E questa donna, con le lacrime agli occhi, dice: non posso fare altro che affidarmi alla misericordia di Dio. E le viene detto: bene, 100 punti. La misericordia di Dio non la possiamo meritare, non è frutto delle nostre opere, Dio poi ci ricompensa con la sua misericordia, è un dono che possiamo chiedere, a Dio ci possiamo affidare, alla sua misericordia è possibile affidarsi. E ricordo

un episodio di una giovane mamma, si chiama Sonia, che ha ottenuto misericordia dal Signore per la preghiera, l'intercessione della Madonna delle Lacrime. Le avevano diagnosticato un tumore al seno e lei poi ha testimoniato, ha raccontato la sua vicenda. Diceva: in lacrime sono venuta qui davanti alla Madonna delle Lacrime. Ho pregato intensamente con fede e ho detto alla Madonna: metto le mie lacrime nelle tue lacrime. Poi ha fatto l'intervento chirurgico. Le hanno asportato il tumore. Non ha avuto bisogno di null'altro, di chemio, di altre cure. Era guarita perfettamente dopo l'intervento. Allora la Madonna davvero può ottenerci in tutte le situazioni della nostra vita la misericordia di Dio. E questo le chiediamo oggi per tutti noi.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo.

0: Ci sono tanti inferni nei nostri tempi. C'è il dolore di chi ha perso un figlio, c'è la solitudine, l'abbandono, c'è l'orrore della guerra, il buio della malattia. Oggi cercheremo di attraversare questi inferni per cercare un po' di paradiso.
1: Sì, Giacomo, è un argomento non facile, allora noi abbiamo bisogno di una guida e la nostra guida oggi è Monsignor Vincenzo Paglia. Buongiorno. Abbiamo davvero bisogno di un aiuto oggi e allora noi vogliamo seguire le sue indicazioni e vogliamo partire dal credo. Quando noi diciamo Gesù discese agli inferi, cosa vuol dire?
2: Ecco, vuol dire che il primo passo che Gesù compie da risorto è quello di scendere per raccogliere dagli inferni del mondo tutti e portarli in paradiso. Gesù non risorge da solo. Non si salva da solo. E questa è un'indicazione per tutti noi cristiani, perché anche noi, con Gesù, fra poco celebreremo la Pasqua, anche noi dovremo scendere negli inferni di oggi. Ecco, c'è una bella immagine di una icona bizantina della risurrezione, che Gesù sta con due, ecco, con la croce che sotto all'inferno, il nero, il buio, e Gesù prende Adamo ed Eva e li fa risorgere dai morti. Ecco, questo è il senso della salvezza. Gesù è venuto per farci risorgere tutti da una vita triste, sbagliata, brutta, perché potessimo vivere il paradiso, ma già da ora, non solo dopo. Il paradiso e l'inferno lo costruiamo qui. E dipende anche da noi. Ecco perché celebrare la Pasqua è una grande responsabilità. Non è solo l'uomo, anche, ma è soprattutto scendere negli inferni di cui prima si diceva che sono tanti e portare un po' di consolazione, di gioia, di pace e di serenità.
0: Quindi tanto dipende dal cuore dell'uomo, ci sembra di capire, quel cuore che a volte si sbilancia da una parte o dall'altra, che crea la sua fossa, perché vedete il suo inferno proprio qua in terra.
2: A me impressionò una volta una bella definizione di Benedetto XVI, il quale disse che il cristiano è un cuore che vede. Gli occhi nostri non sono frigidi, non sono interessati, quelli del credente. Appena vede chi ha bisogno si commuove, buon samaritano, ma anche chiunque di noi vedi una persona sola e l'aiuti, ecco, è un cuore che vede. Vedi un problema, anziani soli abbandonati, vai e li aiuti. Un ragazzo che magari è rinchiuso in se stesso, che magari sta incollato al telefonino, aiutalo, parlagli. Non stiamo tutti i giorni solo col telefono, perché la relazione è parte della risurrezione, oppure le guerre. Noi non possiamo continuare a permettere tante guerre che neppure riusciamo anche a far terminare. Ecco, noi cristiani siamo chiamati a far risorgere da questi inferni più gente possibile. È una grande missione.
1: E allora noi questa mattina, Monsignor Paglia, vogliamo raccontare, vogliamo conoscere una storia, la storia di due genitori che sono sprofondati nell'inferno perché hanno perso due figlie in 3 anni. Però da quell'inferno hanno, come dice lei, hanno iniziato a costruire del paradiso, perché hanno iniziato a costruire e a fare del bene che sta aiutando tante altre persone. Esatto. E allora noi siamo davvero contenti di ospitare oggi a Di Buon Mattino Margherita Lanteri Cravè e suo marito Massimo Di Menna. Buongiorno e benvenuti.
3: Buongiorno, grazie.
1: Siamo davvero contenti che voi siate qui questa mattina per condividere con noi la vostra testimonianza. E allora, Margherita, io vorrei partire da te, vorrei partire da quando avete iniziato questa discesa negli inferni di cui parlava Monsignor Paglia, e poi raccontiamo anche come ne state uscendo. Voi a un certo punto scoprite che una delle vostre 3 figlie, Maya, aveva una malattia. Partiamo da qui.
3: Sì, Maya è sempre stata molto bene, era una bambina allegra e molto vitale, e invece all'improvviso ha iniziato a stare male, inspiegabilmente. La pediatra pensava fosse un'influenza e anche al Sant'Orsola riuscivano a capire. Poi invece appunto, si è scoperto che si trattava di un glioma della linea mediana, un tumore che colpisce una persona su 100.000, e quindi insomma noi abbiamo reagito sapendo che c'era stato detto fin da subito che non ci sarebbe stato nulla da fare, e quindi ci siamo comportati cercando di dare meglio quel breve periodo che ci sarebbe stato concesso. E quindi anche grazie molto a Mia, la sorellina che all'epoca aveva 17 anni, siamo riusciti a mantenere un clima sereno, grazie a Mia anche allegro, devo dire, in casa, e soprattutto insomma, durante le terapie. E in modo che ha trascorso quegli ultimi 9 mesi della sua vita in maniera accettabile, insomma, non si è resa conto. E io credo che sì, lì insomma, ci eravamo ben resi conto che è importante cercare di rendere belli anche i momenti in cui appunto una persona è sprofondata, come avete detto, nell'inferno, perché se quella è la realtà, è meglio cercare con quello che si ha di fare il meglio, ecco, in modo da dare tutto l'amore possibile alle persone e poi salvarsi dei ricordi belli, perché comunque del periodo a Milano, all'Istituto Tumori, ci rimangono anche dei momenti di tenerezza.
0: Massimo, quei momenti di tenerezza di cui ci parla Margherita, sono stati in grado di accompagnarvi in quei 9 mesi difficili?
4: Sì, sì, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Come dice Margherita, in quei momenti bisogna rimanere uniti e avere l'attenzione sull'affettività, sullo stare insieme. È questo che può aiutare un po'.
1: Noi davvero vi diciamo grazie perché immagino, anzi no, non immagino, non si può immaginare quello che avete vissuto e quindi davvero il nostro grazie, il nostro abbraccio, spero vi arrivi. Margherita, dopo quello che succede a Maya, un'altra tragica notizia.
3: Sì. Purtroppo il 9 giugno del 2023, sì, la polizia è arrivata a casa e ci ha detto che c'era stato un incidente. Nicole era andata in Marocco con il suo ragazzo per festeggiare, insomma, sia il compleanno di Emanuele, e purtroppo guidando l'auto ha sbandato e l'incidentale. Non c'è stata proprio speranza, insomma, è morta subito. E lì io ho pensato che appunto che era difficile riprendersi, ma siccome ce l'ho riuscita già una volta, ho pensato appunto di rivolgere proprio a me stessa, alla forza che sapevo, che avevo dimostrato di avere. E dentro di me le ho ritrovate. E ho ritrovato Maya e Nicole, che erano tornate dove

0: dove insomma, dove sarebbero rimaste, dove rimarranno per sempre. E poi ho pensato appunto di scrivere, diciamo, grazie a loro ho recuperato la mia passione più remota, più profonda. E quindi utilizzando, cioè ricorrendo alle cose più belle, alla memoria, alla fantasia, cioè all'amore più potente, quello di una madre, e alla letteratura, insomma, sono riuscita a ridare loro vita, insomma, pagina dopo pagina loro riacquistavano vita, tornavano a essere sostanza del mio presente, della mia quotidianità. E
1: Margherita,
0: quindi ho scritto
1: questo esatto diventa un libro. Ce ne parli fra qualche istante, ti lasciamo qualche istante così ce lo racconti e ne approfittiamo per fare una battuta con Monsignor Paglia. Mi ha colpito una parola che usava prima Massimo, parlava di affettività nella quale si ricerca un po' una stabilità, è nella relazione con chi c'è e anche evidentemente con chi se ne sta andando e con chi non c'è, che cerchiamo di riorientare il nostro essere presenti al mondo, il nostro essere presenti agli altri, cercare di affrontare quegli inferi prima ancora che uscirne.
2: No, gli inferni esistono, il male esiste e non lo manda Dio. Questa è una cosa da cancellare in maniera decisa. Il male non viene da Dio. Il male viene spesso, sappiamo da dove, quante azioni degli uomini o anche da dissesti, è anche un mistero. Ma quello che a me pare importante cogliere anche da questa storia è che è l'amore che è più forte degli inferni. Ecco, l'esperienza di Massimo e Margherita ci dice proprio questo, che anche nel profondo degli inferni, l'amore fa iniziare un paradiso, fa iniziare un nuovo modo di sperare, di vivere, di stare insieme. L'inferno è l'odio, l'amore è il paradiso e dobbiamo sceglierlo. E il Signore ci aiuta in questo. La risurrezione, anzi poi sarà bene fare un giorno anche una riflessione su che cosa vuol dire quell'altra parte del credo, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Questo vorrei, una volta forse sarebbe utile farlo. Oggi noi vogliamo dire che gli inferni non sono un'ultima parola, che noi possiamo far risorgere già da ora il paradiso, magari con piccole cose.
3: E Margherita e Massimo ci stanno dando una
2: Certo,
3: grande lezione a tutti noi oggi, una lezione che arriva nelle case di tutti noi perché ci stanno facendo vedere che da un dolore atroce loro stanno costruendo tanto amore che fa bene ad altre persone. E allora Margherita, vogliamo parlare dei due progetti che sono nati? Uno l'hai accennato, è il libro dal titolo Dopo Torno. Anche il titolo mi piaceva che tu ci raccontassi cos'è questa frase.
0: Dopo torno di Pendragon, edito da Pendragon, che è una casa editrice di Bologna. E dopo torno è la frase che diceva sempre Maya quando doveva andare in vacanza con i nonni, oppure con il nonno, oppure con gli scout o a dormire da un'amica. E per consolarmi diceva: "Dai, mamma, ma dopo torno." E nel libro ha un significato, cioè un significato che viene, diciamo, svelato alla fine.
1: E non è l'unico progetto che avete pensato, avete in serbo anche qualcos'altro, Margherita?
0: Sì, del campus dei campioni, cioè, è meglio se ne parla Massimo, che è la sua creazione.
1: Vai, Massimo.
4: Sì, ho fondato il Campus dei Campioni, che è un centro sociale dedicato a stare insieme, dedicato all'accoglienza, all'inclusione. C'è tanta natura. Era devastato, era un campo abbandonato, un po' come un bambino che sta male, e ho voluto sistemarlo. Adesso è un centro con 21 ettari di terreno e dentro ci sono tante attività da fare insieme. C'è un ristorante, una pizzeria, un bar, una falegnameria, una ciclofficina, un teatro, l'orto, la palestra, la fattoria didattica con tanti animali, cavallo, asino, caprette. Natura, tanto posto, 8 ettari di bosco, lupi, cinghiali, caprioli, erbe, altro, tutto questo è il campus. È un posto in cui stare insieme perché, proprio per le fragilità, perché il campus è vicino al Bellaria, facciamo attività con gli ospedali, attività che sono dedicate anche a casi molto gravi come quello di Maia, e perché questa è la medicina migliore per queste situazioni e poi un po' per tutti, perché tutti hanno una loro fragilità. Quindi il centro sociale è un posto in cui stare bene insieme e farsi forza in questo modo.
3: Massimo, grazie. Prima di salutarci, Margherita, vuoi dire qualcos'altro, vuoi aggiungere dell'altro? Noi possiamo solo dirvi grazie. Grazie davvero per essere stati con noi.
0: Spero che il mio libro venga letto in modo che Maya e Nicole possano vivere in tante case, possano essere conosciute e in questo strano modo, che è l'unico possibile, possano continuare a vivere.
1: Margherita, Massimo, grazie per essere stati con noi. Un saluto grazie. E un abbraccio da parte nostra, grazie.
3: Grazie.
1: Noi ce ne andiamo in pubblicità, ritorniamo fra poco, continua il nostro viaggio di quest'oggi con Monsignor Paglia, parlando anche di solitudine, parlando di guerre. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Partiamo!
3: Pronti?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
7: Caro Gesù, domani alle 10:35.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
10: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
13: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: di buon mattino con Monsignor Vincenzo Paglia. Stiamo parlando degli inferi che la vita ci pone davanti o che noi ci creiamo per primi nella nostra vita. E lei dice che uno degli inferni più terribili viene rappresentato proprio dalla solitudine in cui vengono lasciati tante volte le persone anziane.
1: Sì, in effetti ci creiamo noi gli inferni. Sta scritto già nella Bibbia: non è bene che l'uomo sia solo. Dio non lo dice per caso. Da soli si sta sempre, sempre male. Ma come si crea la solitudine? Si crea con gli individualismi. Se ognuno pensa solo a sé, gli altri non c'entrano. E se tutti pensiamo ciascuno a noi stessi, creiamo un mondo di soli. Ed è un inferno allargato. Ecco perché oggi c'è un'urgenza di risorgere attraverso l'amore, attraverso le relazioni, attraverso le visite, attraverso parole buone. E queste le possiamo dire tutti. Anche questa trasmissione stamattina. Noi stamattina qui, voi che conducete, io che sto qui, loro che partecipano, i tecnici, noi stiamo costruendo un po' di paradiso, perché colleghiamo tra di noi tante realtà diverse per creare un affetto di simpatia, di amicizia, appunto di calore umano. Ecco, la risurrezione non è risorgere nell'altra, sì, anche ovviamente, ma comincia qui. Gesù, quando è risorto, ha fatto pure la colazione ai discepoli, gli ha preparato il pesce. Ecco, noi dovremmo fare colazione insieme. È un'immagine ovviamente che prendo giusto perché siamo di buon mattino, ma per dire proprio che la risurrezione è non stare più soli, ma essere legati da fraternità e da amicizia. È l'opposto di quello che sta accadendo. Facciamo le guerre? No, facciamo l'amicizia.
2: Spesso posso dire, Monsignor Paglia, ci sentiamo impotenti perché parliamo della guerra, diciamo che cosa possiamo fare noi? Ognuno di noi si sente impotente. Allora diciamolo, anche usare la gentilezza, partire dalle parole, certo. Ognuno di noi oggi può fare qualcosa.
1: Ma non c'è dubbio. Cioè, il problema è che noi stiamo instaurando uno stile di vita che ha il sottotitolo "Dovete litigare", per dirlo alla romana. No, dovete parlarvi, aiutarvi, sostenervi. E poi permettetemi anche una sottolineatura: di fronte alle guerre, ma noi abbiamo anche la forza della preghiera. La preghiera è la testimonianza di non darla vinta ai violenti, alle guerre. L'ottimismo cristiano non è una cosa a buon mercato, è dire che il Signore non ci abbandona. Voi volete fare le guerre, noi continuiamo a pregare perché arriva il momento nel quale vincerà l'amore e terminerà l'odio. Ecco perché ciascuno di noi, io penso ai tanti, anche molti anziani, io credo che tante persone anziane, io ho 81 anni, viva la vecchiaia!
2: E complimenti, possiamo dirla!
1: Anzi, comunque vecchio è bello. Detto questo...

0: Ma c'è, ma è un po' di paradiso. Ci stiamo avvicinando anche all'Eterno, quindi cioè noi cristiani dovremmo dare delle iniezioni di ottimismo, di amicizia, quindi non parole vuote. Noi dovremmo, per esempio, combattere contro gli abbandoni, contro le solitudini, contro gli anziani che vengono tolti da casa e messi negli istituti. Dovremmo combattere contro coloro che lasciano i ragazzini solo davanti al cellulare o al... Anzi, posso fare un po' di polemica?
1: Ma certo.
0: Allora, noi siamo fissati sti giorni sulla famiglia nel bosco. Bene, ci sono in Italia almeno 70.000 ragazzi giovani, cosiddetti hikikomori, che stanno chiusi in casa, incollati davanti al televisore. Ne parla qualcuno? Ci ribelliamo di fronte a questa solitudine e abbandono? Ecco, io credo che c'è bisogno, perché venga il paradiso, anche un po' più di sdegno, meno rassegnazione e più azione di amore, di legami, di fiducia, di abbracci. Abbracciamoci, diamoci da noi.
1: Monsignor Paglia, ci tornano alla mente le tante parole che Papa Francesco ha speso nel corso del suo pontificato a favore dell'età più grande, dell'età degli anziani o dei
0: Sì.
1: vecchi, come sappiamo che lei ama definire. Oggi poi è proprio la ricorrenza del suo primo Angelus. E sono parole spese verso quelle persone che sono ritenute da molti lo scarto della società, qualcuno che non serve più, che non è più produttivo. Invece proprio lì sono andate a finire le parole di un pontefice.
0: Allora, posso fare un esempio?
1: Come no?
0: La commissione che dirigo, che è del Ministero della Salute, per riorganizzare l'assistenza agli anziani in Italia, abbiamo fatto un calcolo di quanto varrebbe economicamente il tempo, non le paghette, il tempo che i nonni e le nonne passano con i nipoti, una finanziaria, e ci chiamano scarti. Ecco, allora. E questo, siamo noi anziani, noi vecchi, in Italia siamo più di 14 milioni. Se ci scatenassimo tutti, sarebbe un'Italia diversa. Dico a tutti noi più anziani, dobbiamo riscoprire anche noi, anche noi da vecchi, le responsabilità che abbiamo verso le generazioni più giovani. Io sono nato nel 45. Ho vissuto il dramma della fine della guerra e io impazzisco nel sentire oggi sdoganata la guerra, miliardi per le armi, ma siamo pazzi. Io so cosa voleva dire nel 46-47 in Italia essere dopo la guerra disastrati. Ecco perché come anziani dobbiamo riscoprire la missione di dire oggi che la pace è la vera risorsa e la vera missione da compiere. La pace è il paradiso, la guerra è l'inferno.
2: La guerra
0: Punto.
2: e l'inferno. Allora vogliamo ascoltare, prima si parlava di Papa Francesco, Papa Francesco che ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi, un pezzo è in Medio Oriente, lo vediamo quello che sta succedendo proprio in questi giorni. Allora vogliamo ascoltare padre Francesco Patton, che è stato custode della Terra Santa per 9 anni, lo abbiamo visto prima celebrare la messa proprio prima di Buon Mattino, e vogliamo ascoltare l'intervista che hanno realizzato per noi Gavino Pala e Carlo Petruzzello. Guardiamo.
3: Il conflitto di fatto va avanti ormai da 80 anni. L'ultima tappa di questo conflitto è quella che è iniziata col 7 ottobre del 23 ed è andata avanti in pratica con la distruzione di Gaza. La violenza è stata una violenza, oserei dire, anche inaudita, una guerra che sembra avere anche, come dire, una situazione di non volontà, ecco, di arrivare a soluzioni diverse da quelle che sono le soluzioni del combattimento, della guerra in senso proprio violento. I cristiani stanno soffrendo enormemente e ripeto, non è che stanno soffrendo enormemente semplicemente da 2 anni, stanno soffrendo enormemente da decenni. I cristiani hanno sofferto enormemente in Siria durante tutta la guerra civile, che di fatto ha fatto scappare, emigrare l'80% dei cristiani. I cristiani hanno sofferto e stanno soffrendo in Cisgiordania, a Gaza, ma anche in Israele, a causa di forme diverse di violenza e a causa anche di restrizioni, che sono restrizioni alla possibilità di muoversi, alla possibilità di lavorare, alla possibilità di visitare essi stessi i luoghi santi. I cristiani hanno sofferto e stanno soffrendo enormemente in Libano, dove di fatto molti cristiani, quelli che vivevano nel sud del Libano, sono sfollati. Anche di recente è stato ucciso un parroco maronita che viveva nel sud del Libano, ucciso mentre soccorreva un cristiano ferito. Nessuno lascia la propria casa, nessuno lascia il paese dove sono sepolti i propri cari se non è costretto. E spesso è difficile riuscire a dare ai cristiani motivazioni per non andar via. E la motivazione più grande per quelli che rimangono è la consapevolezza che essere cristiani di Terra Santa, pur con tutte le difficoltà e le sofferenze che comporta, è in qualche modo una vocazione, è una missione, perché vuol dire dar continuità al mistero dell'incarnazione e anche vuol dire dar continuità a quella che è la storia della Chiesa.
2: Grazie, grazie Padre Francesco Patton. Monsignor Paglia, questa mattina siamo partiti da quella frase del Credo che dice Gesù discese agli inferi. Allora le diamo tutto questo minutino prima di chiudere la trasmissione, proprio sì, per trarre una conclusione su questi inferni che abbiamo raccontato.
0: Ecco, io credo che possiamo trasformare gli inferni anche in paradisi, tutti, nessuno escluso, anche tutti coloro che ci vedono, ci ascoltano. Voglio dire che anche dire una parola buona ad una persona triste, quella goccia d'amore sta trasformando per lui l'inferno in paradiso. Ecco perché lo possiamo fare tutti. A 10 anni, a 20, a 30, a 50, a 80, ma anche se stai a caso o se stiamo qui a TV 2000, noi stamattina stiamo facendo un po' TV Paradiso. E perché non li diliamo? Non siamo destra, sinistra, qui siamo tutti, tutti fratelli e tutte sorelle. È questo quello che io vorrei sottolineare in una parola. Lo diceva Papa Francesco, fratelli tutti, sorelle tutti, è questa la via del paradiso che ci allontana dalla via degli inferni, che è l'odio, la violenza e l'abbandono.
1: Grazie, Monsignor Paglia. E ne siamo convinti che oggi qualcuna di quelle gocce di amore è arrivata anche a casa. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.

Buongiorno, buongiorno Giacomo, buongiorno Grazia, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico, inizieremo parlando di dieta vegetariana. Non è soltanto un regime alimentare che va di moda, ma è un regime alimentare studiato dalla ricerca, anche molto vantaggioso, ma se fatto con consapevolezza. Ed ancora parleremo di enfisema polmonare, una malattia cronica, non c'è una cura ma si può rallentare la malattia. E poi parleremo di make-up, di trucco, di trucchi funzionali, perché dobbiamo fare attenzione a ciò che ci mettiamo soprattutto sul nostro viso. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
5: Da Garnier.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
6: Piccole ferite, graffi, sbucciature, puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi parliamo di un argomento che non è più una moda, perché parliamo di dieta vegetariana, che è un modello alimentare studiato tanto dalla ricerca, una dieta molto vantaggiosa, ma se fatta in maniera consapevole, bilanciata, e ci aiuterà a capire quali sono gli alimenti e come deve essere strutturata questa dieta la professoressa Deborah Rasio. Benvenuta, bentornata.
8: Grazie, buongiorno.
7: Cara dottoressa, io ricordo medico nutrizionista e oncologa. Allora, partiamo dalla nostra prima domanda, perché tante volte quando una persona approccia una dieta vegetariana, magari la confonde con una dieta vera e propria, perché magari vuole perdere dei chili. È così, professoressa? Si perdono dei chili con la dieta vegetariana, seguendo una dieta vegetariana?
8: Direi che non è detto, perché la dieta vegetariana è una dieta che si basa su alcune scelte precise, in genere su una base etica, cioè si sceglie di non mangiare prodotti animali. La dieta dimagrante è una dieta che invece si imposta su alcuni segnali metabolici, quindi deve tenere a bada l'insulina, deve correggere lo stress ossidativo, l'infiammazione, deve fare attenzione al timing dei pasti, e se tutti questi elementi non entrano in gioco in una dieta vegetariana e la dieta vegetariana diventa una dieta a base di pane, pasta, pizza, patate e riso,
7: certo,
8: non abbiamo fatto un gran lavoro metabolico.
7: Allora, quando si parla di dieta vegetariana, voglio...

0: Ricordare, allora, la dieta vegetariana, le persone non mangiano carne e pesce, a volte non mangiano neanche latte, uova e prodotti derivati da animali, quella è la dieta vegana, però ci sono diverse forme di dieta vegetariana. Come lei ci ha sempre ricordato, giustamente, non devono esistere nella nutrizione cibi ammessi e cibi vietati. Allora, però di fatto questa è una dieta che esclude alcuni alimenti. E perché allora a questo punto è vantaggiosa? Perché la ricerca sta studiando proprio questa dieta vegetariana?
1: Allora, il vantaggio di una dieta vegetariana c'è se noi aumentiamo la base vegetale, perché il vegetale è quello che ci aiuta a disintossicarci, a depurarci, e oggi siamo esposti a tante tossine, quindi avere più protezione dal mondo vegetale, quindi aumentare l'apporto di frutta, verdura, semi, frutta secca oleosa, dà tanti vantaggi perché ci apporta sostanze antiossidanti, antinfiammatorie, e perché nutre il microbiota intestinale, cioè quella composizione di batteri che vive dentro di noi. Però dobbiamo anche fare attenzione perché non tutti sopportano la fibra, quindi non è per tutti.
0: Per cui insomma magari l'intestino si può anche ribellare. E ci potrebbero essere delle carenze dal punto di vista nutrizionale, escludendo appunto soprattutto carne e pesce?
1: Assolutamente sì, la carenza più nota è quella della vitamina B12, che è una vitamina fondamentale. La B12 è la vitamina del cervello, quindi se ci sentiamo stanchi, un po' di intorpidimento, formicoli alle mani, ai piedi, crampi, sbilanciamento, perdita della memoria e anche tono dell'umore depresso, può essere una carenza di vitamina B12, quindi va assolutamente integrata, perché la B12 si trova solo nei prodotti animali. Ma poi anche per esempio lo iodio. Lo iodio è un oligoelemento fondamentale non solo per la tiroide e per il cervello, ma anche per il seno. Quindi la carenza di iodio, e lo iodio lo troviamo fondamentalmente soltanto nei prodotti che derivano dal mare, quindi il pesce, la carenza di iodio si associa anche a aumento del rischio di tumore al seno. Anche in questo caso, quindi, in una dieta vegetariana è molto importante assumere le alghe. E non dimentichiamo gli omega 3. Gli omega 3 a catena lunghissima, che sono il DHA, sono necessari per il cervello. Nella dieta vegetariana non ci sono in quantitativi sufficienti, e si può supplementare per esempio con un olio algale, cioè un olio ricco in questi acidi grassi a catena lunga che ci aiutano a mantenere il cervello in salute, e lo possiamo prendere come integratore. Poi anche una carenza frequente è quella dello zinco. Lo zinco è anche un oligoelemento importantissimo per il sistema immunitario, e quindi ci aiuta a combattere le infezioni, ci aiuta a combattere i tumori. Nelle diete vegetariane lo zinco degli alimenti vegetali non è facilmente assorbibile. Allora i popoli come hanno avviato? Ammollo e fermentazione. Quindi per esempio i semi di zucca, che sono molto ricchi di zinco, o tanti altri semi, legumi e cereali in chicco, devono essere messi in ammollo per
0: tutti
1: almeno
0: semi,
1: 24 ore per poter liberare il loro potere nutrizionale.
0: Per cui di fatto deve essere implementata un po' l'alimentazione, o attraverso l'integrazione, o con questi escamotage, con questi trucchetti per far assorbire meglio insomma questi minerali di cui noi abbiamo bisogno. Allora parliamo adesso della carne più nel dettaglio. Da sempre già l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito: mangiare troppa carne fa male alla salute. Perché, professoressa, ce lo vuole spiegare?
1: Allora, ci sono due tipi di carni. Allora, quelle molto trasformate, quindi affettate, insaccate, affumicate, würstel, bacon, questi sono cancerogeni di classe 1 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi vuol dire che abbiamo sufficienti dati per capire che il consumo di questi costante e regolare di questa categoria di alimenti aumenta il rischio
0: tutti
1: di tumori,
0: giorni, insomma,
1: soprattutto del tubo digerente. E poi abbiamo invece il consumo occasionale di carne. Allora, sempre per tutti questi studi si è visto che il consumo di più di 500 grammi a settimana di carne rossa cotta, negli studi nella carne rossa c'è anche il maiale, però, che noi consideriamo una carne bianca, e che è una carne un po' problematica perché il maiale è un animale onnivoro ricco di tossine. Quindi se superiamo questa dose, che corrisponde a 600-700 grammi a settimana di carne rossa e di maiale, c'è un aumento del rischio di tumori del tubo digestivo. Però nella nostra dieta mediterranea mai si è consumata così tanta carne. Quindi è diverso dal mangiare la carne un paio di volte a settimana, che può essere una fonte ricca di tante vitamine, minerali, acidi grassi a catena lunga, ma la scelta vegetariana è una scelta etica, quindi una scelta per il benessere degli animali. Quindi se non mangiamo queste carni, perché possono aumentare il rischio di tumore. Per esempio nella carne rossa c'è un ferro M, ma il ferro è anche una sostanza pro-ossidante, e poi anche dipende da come la cuciniamo questa carne.
0: Esatto, e qui io volevo venire, la cottura, è così importante la cottura della carne? Ci sono magari degli accorgimenti che possiamo adottare affinché la carne non faccia poi così tanto male, professoressa?
1: Allora, se noi cuociamo la carne a fiamma alta, e soprattutto se la cuociamo in una

0: la possiamo marinare nel vino, nella birra, nell'olio, metterci un rametto di rosmarino, un po' di sostanze antiossidanti, poi cuociamola sempre con un liquido di interfaccia fra la carne e la padella e le cotture più sono rapide, meglio è.
1: Meglio
0: oppure
1: è.
0: La possiamo bollire come si fa nei brodi, quindi lì non si superano i 100 gradi e non si formano queste sostanze indesiderate.
1: Allora, c'è un'ultimissima ricerca, proprio di qualche mese fa, la condotta all'Università di Oxford, è la più grande, il più grande studio che è stato fatto proprio su questa correlazione tra consumo di carne e tumori. Si vincono delle cose molto particolari. Pensate, è il più grande studio che è stato fatto dal punto di vista anche epidemiologico. Allora, che cosa dice questo studio in particolare, professoressa?
0: Allora, il campione è molto numeroso. Quello che fa vedere è che il vegetariano ha un rischio ridotto di alcuni tipi di tumori piuttosto rari, tipo il mieloma o il tumore al rene o il tumore al pancreas, però può avere un rischio aumentato di altri tipi di tumore, in particolar modo il tumore dell'esofago o per i vegani il tumore al colon. In realtà quello del tumore al colon retto aumentato nei vegani ha anche una base biologica, perché per la prevenzione del tumore al colon retto è molto importante il calcio e la vitamina D, non lo dimentichiamo, e quindi escludere anche i latticini impoverisce le diete di calcio, e il calcio invece è un effettore della vitamina D, un regolatore della proliferazione cellulare nel colon retto, quindi molto importante supportare adeguatamente il calcio. Nella dieta vegetariana non è un problema, perché si consuma yogurt e kefir dove il calcio è molto biodisponibile.
1: E per cui questo è importante, però io dico sempre che qualsiasi tipo di regime alimentare fatevi seguire da un professionista, nel senso non fate molto il fai da te, non escludete a priori alcuni alimenti che magari fanno bene alla nostra salute, magari devo essere implementato appunto con qualche integrazione. E parliamo adesso del piatto vegetale per eccellenza, perché stiamo dando dei consigli, magari chi vuole approcciare, perché non iniziare magari con un pranzo un po' diverso. Allora, c'è un piatto vegetale per eccellenza?
0: Ma diciamo un piatto completo. I cereali e i legumi sono incompleti di alcuni amminoacidi essenziali, quindi è molto importante, se vogliamo fare una base di cereale in chicco, metterci anche dei legumi oppure della frutta oleosa come le mandorle e le noci, proprio per completare questo profilo amminoacidico e supportare il muscolo, perché nelle diete vegetariane c'è la tendenza a perdere muscolo, e questo soprattutto non va bene nella terza età, perché il muscolo è la nostra riserva funzionale, quindi dobbiamo evitare a tutti i costi la sarcopenia. Quindi in un piatto direi mettiamo una base di cereali, ci mettiamo dei legumi, abbondanti verdure, frutta secca oleosa, noci, mandorle e nocciole, che consumate 20 grammi al giorno riducono la mortalità del 20%, quella cardiovascolare del 30%, perché sono dei multivitaminici naturali, certo. Contengono tante vitamine e minerali, ci possiamo mettere un ottimo olio extravergine di oliva, e poi possiamo anche chiudere il pasto con un bel pezzetto di cioccolato fondente.
1: Allora adesso, questa è la teoria, bellissima teoria, ma noi vogliamo anche la pratica, e io tornerò alla fine e alla conclusione di questa nostra trasmissione proprio per capire esattamente come si compone un piatto vegetale, una dieta vegetariana, un piatto vegetale che fa bene anche alla salute. Ci vediamo fra un po', professoressa. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Ora, Josué Loura, benvenuto. Io ricordo che il dottore specialista in medicina interna all'unità operativa complessa di pneumologia e policlinico e Università Tor Vergata di Roma, perché oggi parliamo di enfisema polmonare. È una malattia cronica, non c'è una cura definitiva, però si può rallentare la progressione della malattia con dei farmaci che sono già arrivati, per fortuna. La ricerca anche in questo senso sta andando avanti. Una malattia cronica, ma che cos'è esattamente l'enfisema polmonare, dottor Ora?
2: grazie mille. L'enfisema polmonare è una delle malattie più comuni polmonari, e noi dobbiamo vedere il polmone come se ci fosse come una rete del pescatore, dove ci sono tanti alveoli e questa rete che viene tagliata, viene distrutta. Quindi l'enfisema polmonare è la distruzione del tessuto polmonare, e quando si ha questa distruzione del tessuto polmonare, quello che succede è che la funzione del polmone, cioè scambiare ossigeno, viene meno.
1: Per cui questa fame d'aria, uno dei
2: sintomi. Cui il sintomo principale è la tosse molto spesso e l'affanno, questa fame d'aria, questi pazienti che facendo attività fisica, lo sforzo eccetera, hanno affanno. Infatti, quello che fanno è di ridurre l'attività fisica, cioè se io faccio 3 rampe di scale e non riesco a farle perché ho l'affanno, cosa vado a fare? Tendo a non fare le scale.
1: E questo quindi... è sbagliato. Cercheremo di capire esattamente poi quali sono, qual è anche il primo approccio, come

0: come, qual è, come si fa anche la diagnosi, perché siamo entrati all'interno del suo reparto, però molto spesso l'enfisema polmonare viene scambiato, magari si pensa ad una bronchite. Una bronchite cronica magari, è così?
1: Esattamente, ci sono, in questo caso purtroppo c'è una differenza tra i termini medici e quelli, diciamo, che si usano comunemente. A livello medico usiamo una sigla, si chiama BPCO, broncopneumatia cronico ostruttiva, una sigla che non ha mai preso piede,
0: sì, è vero.
1: Però in realtà comprende sia l'enfisema che la bronchite cronica. Sono due lati diversi, le persone quando sentono enfisema si spaventano, sentono bronchite cronica si spaventano un po' di meno. In realtà a livello di medichese, così diciamo, si chiama BPCO. E la differenza è questo, che se ci sono questi alveoli polmonari, questo tessuto polmonare che viene distrutto nell'enfisema, nella bronchite cronica sono più i tubi, cioè la trachea, i bronchi che portano l'aria a livello dei polmoni, e in quel caso, diciamo, sono quelli a essere danneggiati, vengono ostruiti. Okay. Quindi ci sono due componenti diverse, una componente più di ostruzione, cioè l'aria non arriva bene, un po' ostruito, e un altro di scambio di gas.
0: Di gas. Parliamo delle cause. Allora, un po' alla palissiano dire che il fumo fa male, soprattutto per quanto riguarda i polmoni. Quali sono le altre cause?
1: Allora, il fumo deve essere sempre tenuto presente, nel senso il
0: certo.
1: Fumo nei paesi occidentali, nel nostro paese Italia, è la causa principale. Per fumo si intende il fumo di sigaretta attivo, passivo, ma si intende anche il fumo, diciamo, delle sigarette che adesso vanno tanto, le sigarette elettroniche, svapo e via dicendo, che fanno male nello stesso identico modo, non sono nate per quello. Però ovviamente ci sono delle professioni a rischio, ad esempio ci sono i vapori, spesso le cuoche, i cuochi hanno problemi, ci sono anche le donne e gli uomini che fanno le pulizie, che spesso sono esposti a dei gas e dei vapori tossici, esiste l'inquinamento indoor, esiste il traffico, e poi esistono delle condizioni un po' più particolari, ad esempio esiste sono le condizioni genetiche molto molto rare, l'alfa 1 antitripsina, il deficit di alfa 1 antitripsina sono abbastanza rare, però sono un po' più impattanti perché prendono persone un po' più giovani, quindi diciamo
0: certo.
1: Il fumatore purtroppo è sempre visto il fumatore anziano eccetera, invece quando prendono le persone giovani emotivamente è un po' più impattante. Però oggigiorno in realtà la BPCO, l'enfisema è anche una malattia dell'infanzia, cioè sono delle cause che uno prende infezioni precoci da bambino oppure nasce pretermine. Tutti i bambini pretermine hanno uno sviluppo polmonare rallentato, ridotto, che è una delle cause predisponenti la bronchite cronica, l'enfisema e via dicendo.
0: Allora, noi siamo entrati, come ho detto prima, all'interno del reparto per capire soprattutto come si fa la diagnosi,
1: esatto.
0: Come viene diagnosticato. Noi dovremmo avere delle immagini proprio per capire come fate gli esami, in che modo il paziente poi viene introdotto all'interno appunto del suo reparto.
1: Sì, diciamo, la diagnosi di BPCO in realtà è molto semplice, cioè una volta che si hanno dei fattori di rischio, il paziente ha affanno, il paziente ha tosse o qualsiasi sintomo respiratorio, ma in realtà diciamo tutte le persone dovrebbero fare una spirometria, che è l'esame che stiamo vedendo adesso. La spirometria è un esame molto semplice, si mette appunto una persona, si dice di soffiare all'interno di un tubo e si valutano dei valori. Quando è presente quella che viene chiamata un'ostruzione bronchiale, cioè c'è un rapporto, un valore al di sotto di 0,7 che è presente, a quel punto parliamo di BPCO. È molto importante fare questa diagnosi, consideriamo che è una delle diagnosi meno fatte, consideriamo che la percentuale di pazienti BPCO in Italia è circa il 10%, quindi una popolazione tutta Roma rispetto all'Italia, parliamo di tante persone. E quindi tutti i pazienti dovrebbero fare questo esame che vediamo, è molto semplice, si respira dentro un tubo, si fa un bel respiro tutta dentro, poi fuori con tutta la forza. E a quel punto, se uno non riesce a buttare nel primo secondo una quantità di aria sufficiente, vuol dire che ha un'ostruzione bronchiale.
0: E questo è. E poi c'è anche il test del cammino, se non sbaglio.
1: Esattamente,
0: visto anche
1: questo che vediamo è il test del cammino. Il test del cammino ha un'altra funzione, ha quella funzione che si diceva prima, cioè se le persone tendono a ridurre l'esercizio, una cosa facciamo? Facciamo l'esercizio. L'essere umano è fatto per mangiare e fare alimentazione sana, attività fisica. Questi sono i due capisaldi. Tutte le malattie rallentano l'attività fisica e quindi mettendo il saturimetro, che abbiamo conosciuto tutti durante la pandemia, esattamente, mettendo il saturimetro, vediamo com'è la saturazione. Purtroppo questa malattia ovviamente può portare a desaturazione, quindi anche ha bisogno poi di presidi quali l'ossigeno stesso.
0: Io ho detto all'inizio che l'enfisema polmonare, professore, è una malattia cronica. Non si guarisce, però per fortuna con l'arrivo e anche di questi nuovi farmaci si tiene sotto controllo e beh, non progredisce la malattia. In che modo? Ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, questa sera, in prima serata.
4: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
8: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli,
7: solo con acqua e niente più.
8: Bravo,
7: comoda la vita.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
1: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
2: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
3: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
2: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
1: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
1: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Joshua Laure. Stiamo parlando di enfisema polmonare, abbiamo capito che è una malattia cronica. Allora vogliamo capire come si tiene a bada, quali sono le terapie, dottore, che abbiamo oggi a disposizione.
1: Quello che è stato detto prima, cioè non si guarisce dall'enfisema o dalla bronchite e dalla BPCO, però ci sono tante medicine adesso che aiutano. Sicuramente c'è una prevenzione che devono fare tutti, quindi smettere di fumare non c'è dubbio, esiste tutto un discorso vaccinale di prevenzione appunto delle infezioni, che sono dei momenti, diciamo, in cui la situazione precipita, e precipita vera, cioè quando precipita purtroppo precipita male.
0: È la terza causa di morte nel mondo a livello globale, l'enfisema polmonare. Non è una malattia
1: seria. Esattamente, cioè è una malattia molto seria, con rischio cardiovascolare aumentato e via dicendo. E poi ovviamente l'attività fisica è vera per tutte le malattie croniche, cioè più si fa attività fisica e più tutte le malattie croniche ovviamente migliorano. Poi ovviamente esistono dei discorsi, diciamo, delle terapie specifiche, e tutti noi abbiamo conosciuto gli inalatori. Gli inalatori hanno cambiato drasticamente la storia di questa malattia, perché le persone migliorano tanto, quindi migliora l'affanno, le persone riescono a fare più esercizio, si hanno meno riacutizzazione, meno accessi dal medico, meno accessi ospedalieri. E poi esistono, e quindi questa è la terapia, esistono delle varianti, esistono appunto dei broncodilatatori.
0: È molto personalizzata, immagino ci sia.
1: Abbastanza personalizzata.
0: Per tenerla proprio sotto controllo e per non farla progredire.
1: A noi medici piacerebbe personalizzarla di più, però esistono sicuramente dei farmaci adesso molto potenti che si prendono una o due volte al giorno e tengono diciamo a bada questo. Esiste tutto un discorso dell'inalatore molto importante, cioè l'uso dell'inalatore, e questi farmaci sono dati o singoli o in combinazione. Cioè voi prendete un inalatore, ma in realtà dentro ci stanno due o tre farmaci, in cui può essere sostanzialmente broncodilatatori più un cortisonico.
0: Dottore, però la novità, io come ho detto all'inizio, la ricerca è andata avanti. E beh, è arrivato anche in Italia questo anticorpo monoclonale, farmaci biologici che stanno davvero aiutando molto la ricerca e le terapie farmacologiche. Ecco, lo stiamo leggendo, il Dupilumab, questo anticorpo monoclonale, a chi è esattamente, perché immagino che sia per alcuni pazienti.
1: Allora, la speranza nostra di questi anticorpi, abbiamo visto nell'asma, hanno praticamente rivoluzionato la storia. Ovviamente nella BPCO confidiamo nella stessa cosa. Questo è il primo anticorpo e da circa una settimana lo possiamo prescrivere anche noi, di conseguenza si può prescrivere anche nella regione Lazio e in tutta Italia, ovviamente. È indirizzato a un sottogruppo particolare di pazienti, che sono dei pazienti che hanno 300 eosinofili nel sangue, cioè bisogna fare un esame del sangue e vedere quanto sono gli eosinofili, e poi che hanno una BPCO non controllata nonostante la terapia.
0: Cioè, è refrattaria a tutte le terapie.
1: Esattamente, la cosa principale è fare tutto il possibile per gestirla con i farmaci tradizionali, anche perché questi hanno un costo, ma i risultati sono fortemente promettenti, e poi a breve usciranno altri biologici.
0: E questo è l'importante, perché insomma la ricerca si sta focalizzando davvero su questi farmaci incredibili.
1: E poi, scusate, un'ultima cosa, considerate che quando esce uno di questi farmaci si aprono dei campi e non si sa quello che verrà dopo, e quindi la speranza è molto molto alta.
0: Speriamo davvero, grazie al dottor Ora, grazie per questa indicazione. Adesso arrivo subito dalla dottoressa Pucci Romano, benvenuta,
2: grazie,
0: bentornata.
2: Grazie.
0: È sempre bello averla qua, io ricordo, dermatologa, nostra amica, nonché presidente della Skineco. Io dico sempre, andate sul sito della Skineco perché ci sono tanti consigli utili per la nostra pelle,
2: della
0: davvero
2: salute,
0: della salute, dell'ambiente e della nostra pelle.
2: Esatto.
0: Allora, lei ci dice sempre che la pelle non mente quando siamo tristi, quando abbiamo mangiato male, quando abbiamo dormito poco, sempre così. E oggi noi vogliamo capire come mantenerla in salute, proprio perché appunto anche i trucchi, i cosmetici devono essere funzionali a questo, è vero?
2: Sì, intanto noi spesso facciamo una confusione, parliamo, quando intendiamo cosmetici pensiamo al make-up. Il make-up è una branca della cosmesi, di fatto c'è quella che oggi si chiama skin care, cioè l'utilizzo di prodotti cosmetici per la routine, detersione, idratazione, e poi completiamo questo percorso con il make-up.
0: Con il make-up, per cui il fondotinta, le polveri che utilizziamo.
2: Esatto, e spesso quello che sta succedendo è che si è molto più attenti alla skin care, ma non si tiene conto della qualità del make-up. cioè comunque sostanze che mettiamo sulla pelle, oltre quello che abbiamo messo di base.
0: E questo è importante, perché sono tante anche le variabili che sono in gioco, no? Noi quando mettiamo un prodotto sbagliato, perché magari curiamo con la skin care, mettiamo la crema e il nostro contorno occhi, la nostra crema idratante
2: posto,
0: perfetta, però
2: poi toppiamo
0: sul
2: make-up.
0: Esatto, allora noi dobbiamo imparare
2: a leggere
0: le etichette
2: sempre di più.
0: Questo, anche nei trucchi.
2: Assolutamente, perché l'INCI, cioè quello che un prodotto contiene, viene declinato e viene, si può visionare sul packaging, è obbligatorio metterlo.
0: Certo.
2: Lo mette anche chi non è in regola. E quindi abbiamo questo presidio. L'INCI, conoscere l'INCI è la nostra salvezza.
0: Per cui gli ingredienti di cui è fatto il nostro
2: make up.
0: Ecco, noi vogliamo aiutare proprio perché,
2: certo,
0: come ho detto prima, insomma, sul

0: sito della Schineco ci sono
1: tutte le sostanze controverse, ecco. Perché poi dobbiamo anche dire che la normativa, il regolamento non sempre ci viene in aiuto, ci sono allerte ma non c'è ancora un'evidenza che condanni definitivamente un determinato prodotto. Tant'è vero che Schineco ha nel suo manifesto il principio di precauzione, cioè le aziende che decidono di non mettere nella loro formulazione molecole attenzionate, dice nel dubbio non lo metto.
0: Allora, le vogliamo leggere? Perché sì, abbiamo visto prima, sono un po' dei nomi un po'
1: difficili da ricordare. Il problema è avere una sorta di dimestichezza nell'interpretazione, però vi assicuro che dopo un po'
0: Fate una cosa, fate magari una foto, magari lasciamola per qualche secondo in onda, perché sì, è importante.
1: Questo è già una buona base, un prodotto che sia privo di queste sostanze ci aiuta a migliorare la nostra pelle, la trucchi ma non la danneggi.
0: Ecco, partiamo dal fondotinta che è il primo passo.
1: Meno male che c'è.
0: Mi piace questa, meno male che c'è, però deve essere un fondotinta funzionale. Allora, a cosa dobbiamo fare attenzione quando un fondotinta non è ecodermocompatibile?
1: Intanto quando è pieno di queste sostanze che tutto sono tranne che amiche della pelle, ma poi deve avere il funzionale, significa che ha delle proprietà grazie a dei principi attivi che contiene che continuano il beneficio della skin care. Quindi diventa una sinergia. Io uso una buona crema idratante, poi metto un buon fondotinta e ho valorizzato la mia pelle, ma anche il trattamento che sto facendo.
0: Che non è poco.
1: Che non è poco, certo. Perché comunque sia, se invece ho fatto il percorso pulito con detersione, eccetera, poi metto un fondotinta che ha nelle prime tre righe dell'INCI tutti i prodotti, siliconi, oli minerali, conservanti chiacchierati, la mia pelle
0: soffre.
1: Non abusiamo della resilienza della nostra pelle.
0: Che poi porta il conto? Lei
1: c'è certo,
0: a memoria la nostra pelle, non si dimentica nulla.
1: Quante volte sentiamo un prodotto ma mi fa lacrimare pure, ecco, questo è una cosa che ci tengo tanto, perché noi abbiamo una normativa severa in Europa, ma poi acquistiamo da TikTok e questi prodotti, questo,
0: ecco, vediamo, ecco, queste sono due etichette, ne abbiamo messe a confronto,
1: due etichette bruttissime.
0: Sì,
1: allora,
0: perché
1: questa in nero è una matita, un kajal raccomandato addirittura per occhi sensibili e lacrimosi. Se voi leggete l'INCI, veramente c'ha anche la trietanolammina, cioè che da noi è vietata, c'ha tutti i parabeni possibili nella mucosa congiuntivale.
0: Questi si vendono, noi abbiamo preso, sono due prodotti commerciali che abbiamo acquistato,
1: sì,
0: vorrei
1: 6 euro
0: ricordare.
1: Costa. Anche abbiamo, il costo, cioè un prodotto buono non può costare così poco.
0: Perché c'è una ricerca dietro, no?
1: Certo, ma anche solo il packaging è fuori.
0: Ecco, in questo caso cos'è di brutto? Stiamo leggendo questo INCI, lei ha detto è brutto, insomma ci sono delle sostanze che fanno male.
1: Adesso è un po' difficile rileggere a distanza, però
0: Sicuramente
1: i
0: parabeni e
1: siliconi,
0: siliconi
1: di tutti i tipi, siliconi di tutti i tipi. Ora io mi chiedo come può questo prodotto, ci sono dei coloranti, quindi è vero che noi quando andiamo a cercare un prodotto per il make-up dobbiamo tener conto che avrà anche dei pigmenti,
0: certo.
1: Ma i pigmenti possono essere di una certa provenienza. Quell'altro è un fondotinta che magari nel suo claim ti dice altamente idratante. Peccato che il primo prodotto è il ciclopentoxilano, uno dei più potenti siliconi. Attenzione, qui non parliamo di sostanze proibite, ma sicuramente non sono ecodermocompatibili.
0: E c'è un INCI adatto per tutti, dottoressa. Allora che cosa noi dovremmo Allora, dobbiamo escludere, dobbiamo evitare che ci sono quelle sostanze di cui abbiamo parlato, sì. Però c'è, non lo so, degli ingredienti.
1: La nuova tendenza è less is more, dicono gli

0: inglesi, cioè meno è meglio, ovvero più l'inci è corto e più siamo tranquilli. Però è anche vero che per formulare bene noi dobbiamo tener conto anche del biotipo. Cioè io ho la pelle ex grassa, quindi ho bisogno di qualcosa che me la tamponi un po'. Una persona con la pelle secca deve avere una quantità di idratazione, quindi non c'è un prodotto che va bene per tutti, e quindi in qualche modo avere un make up anche dedicato non è male.
1: Non è male, anzi, insomma, ci dovrebbero pensare a formulare.
0: Il rossetto, per esempio, noi, una donna nella sua vita mangia circa 2 chili di rossetto. Se mi fai mangiare i petrolati, i siliconi, non credo che mi faccia bene.
1: No, assolutamente no.
0: Poi la pelle non viene lei danneggiata o la mucosa, ma diventa un tramite. Cioè attraverso la pelle io mando nel mio sangue queste sostanze.
1: Ci sono in commercio, anzi io vi invito a seguire la pagina della dottoressa, la pagina Skineco, ma anche insomma le pagine social della dottoressa, perché davvero ci dà tantissimi
0: pensiamo
1: consigli.
0: Pensiamo a chi ha un problema della pelle, l'acne, la dermatite atopica, avere un make up che dà un minimo di conforto estetico è molto importante.
1: Grazie. Ci vedremo prestissimo, grazie alla dottoressa Pucci Romano. Adesso io torno, venite con me dalla dottoressa Deborah Rasio. Allora, professoressa, dalla teoria alla pratica, abbiamo parlato con la professoressa di diete vegetariani, abbiamo detto tante cose, come deve essere anche la dieta vegetariana, deve essere anche bilanciata, deve essere consapevole, bilanciata, dobbiamo scegliere gli ingredienti. Allora, componiamo dalla teoria alla pratica un piatto davvero buono, vegetale, che fa bene alla salute.
2: Innanzitutto non ci stiamo inventando niente, queste sono tutte ricette della tradizione. Io partirei dal soffritto. Il soffritto lo hanno studiato.
1: Per cui il soffritto deve essere fatto il soffritto.
2: Assolutamente, l'olio in cottura attiva la digestione, quindi ci sentiamo meno gonfi dopo, perché ci aiuta a produrre bile e scarichiamo tossine. Quindi noi facciamo un soffritto con 4-5 verdure, cipolla, sedano, carote, pomodorino, zucchine, zucca in inverno, e questo è un modo di far mangiare le verdure anche ai bambini o ai ragazzi che tendono a non mangiarle. Quindi questo soffrittino, pensate, che riesce a liberare 40 polifenoli diversi che non sono presenti in origine e che derivano proprio dalla reazione chimica data dal calore in presenza di olio extravergine di oliva e da questa miscela di verdure. Quindi su questo soffritto mettiamo il farro. Allora, il farro non è a caso.
1: Farro cotto,
2: previo ammollo di 24 ore. Questo farro deriva, la parola farina deriva da far, perché è la base della dieta dei romani, della dieta di noi italiani del centro-sud, ed è un cereale ricco di fibra, ad altissimo potere nutrizionale, vitamine, minerali, cioè veramente tanta roba, e basso indice glicemico, completamente diverso dalle farine raffinate. Se noi lo mettiamo in ammollo e lo piantiamo sottoterra, viene fuori una piantina, quindi c'è ancora
1: per
2: una
1: cui basta l'ammollo e lo possiamo mangiare oppure 24
2: cuocere anche tanto perché se no non liberiamo tutto il potere nutrizionale di questo meraviglioso cereale, ma i cereali da soli sono poveri di lisina e li dobbiamo combinare con i legumi. Ok, così facciamo la proteina perfetta. Abbiamo scelto i legumi rossi perché tutto ciò che è colorato in natura è ricchissimo di antiossidanti, in questo caso antocianine, che hanno un potentissimo effetto antiossidante protettivo, e infatti le verdure, ancora qui prendiamo colore dalle verdure, no? Il viola del cavolo rosso e la rughetta, la rucola, che è verde, che però sono due crucifere e sono, noi parlavamo di protezione dai tumori, le crucifere proteggono di tutte le verdure più dai tumori, proprio perché hanno delle sostanze che si liberano soprattutto se le consumiamo crude, e queste sostanze attivano degli enzimi epatici che ci consentono di detossificare bene. Quindi questo è intanto un piatto che già di per sé sarebbe completo, ma noi lo possiamo ancora arricchire di micronutrienti aggiungendo cosa? Intanto le mandorle. Ok, anche le mandorle sono semi e li dobbiamo mettere in ammollo.
1: Sempre 24 ore
2: la sera prima. Sì, perché si attivano gli enzimi e liberano vitamine e minerali e li rendono molto più facili da digerire. Aggiungiamo anche una quota buona di proteine e anche olive taggiasche sott'olio, quindi le olive, l'olio extravergine di oliva, ormai lo sapete benissimo quanto fa bene alla salute. Ci abbiamo messo anche un pochino di avocado. Guardate quanto è interessante l'avocado, se lo andiamo a vedere bene, la parte più verde, che è quella sotto

0: la buccia è quella che si è difesa dai raggi del sole e ha prodotto più sostanze difensive. Quindi mi raccomando, se apriamo un avocado prendiamo tutta la parte verde scura, è ricchissimo di carotenoidi, oltre 20 carotenoidi diversi che ci proteggono in estate, lo dovremmo fare a pezzettini, ci proteggono dalle radiazioni solari e aggiungiamo i semini di sesamo, un po' di semi di sesamo che sono una fonte straordinaria di calcio.
1: Non devono essere ammollati i semi di sesamo rispetto ai semi di chia di cui si
0: parla? Questi sono tostati, se li tostiamo è più facile da digerire. Se non sono tostati li dobbiamo ammollare. Però guardate che bel piatto colorato, no?
1: È bellissimo,
0: già
1: davvero.
0: A vederlo.
1: E viene fame. Esatto. È un'idea di un pranzo. Ci dobbiamo magari pensare il giorno prima, magari il giorno prima, perché dobbiamo ammollare, dobbiamo comunque cuocere il farro e perché no, poi il giorno dopo fare questa insalatona ricca di questi bellissimi nutrienti. Grazie professoressa, grazie di cuore e grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Se ci volete rivedere, scaricatevi la nostra app Play 2000. All'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Baci baci e buon fine settimana a tutti. A lunedì.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
8: Si incontrano...
9: Helen.
10: Frank!
9: Hai cercato su Google la moglie di un altro.
8: Si innamorano.
11: Ma sta succedendo davvero?
12: Io lo spero tanto.
8: Lei ha 10 figli.
13: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
8: Lui ne ha 8.
14: Le ho chiesto se voleva sposare.
8: 18 bambini, una sola casa.
15: 18 più un maiale.
8: E un piano per farli mollare.
16: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
8: I tuoi, i miei, i nostri.
17: Mater.
8: Domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Cary Grant.
18: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
8: Deborah Kerr.
19: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
8: Robert Mitchum.
20: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
8: Jane Simmons.
21: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni.
18: Sì, lo sono stato.

0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
1: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del vino, che è sempre più presente sulle tavole degli italiani, ma cercheremo di capire quali sono stati i cambiamenti dei gusti degli italiani, ma anche la produzione di quest'anno. Ecco un occhio particolare, come sempre, nello spirito di questa trasmissione, al portafoglio. Lo faremo con i nostri ospiti, che ringrazio e saluto per la presenza nei nostri studi, con Stefano Lucantoni, sommelier appunto del vino e titolare di un'enoteca nella capitale, e con l'altra nostra ospite, Diana Lenzi, responsabile nazionale dei vini della Coldiretti. Come sempre, se avete delle domande, dei quesiti, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui subito a ricordarvi come è possibile mandarci dei messaggi, le vostre domande, ma anche le vostre condivisioni al nostro numero WhatsApp. Memorizzatelo sui vostri cellulari, il numero è il seguente: 340-880-1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e lo sapete, potete trovare Vediamoci Chiaro anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Io partirei da Diana Lenzi per cercare di capire come è andato quest'anno, con lo sguardo rivolto ai produttori, perché è anche importante, che lavorano tanto, tantissimo nelle campagne. Chiaramente è diventato di grande prestigio il vino e quindi anche questo tipo di attività, ma com'è andata?
2: Ecco, partiamo esattamente da questo. Possiamo parlare di una bellissima annata, un'annata che non solo restituisce una quantità effettivamente molto importante di vini nelle nostre cantine, ma la notizia secondo me più bella è che effettivamente è tutta uva sana, è uva che ci darà grandi soddisfazioni in fase di vinificazione, e quindi possiamo parlare di una bellissima annata. Abbiamo avuto per tanti anni il primato, no, della quantità a livello mondiale. Credo che forse quello che dobbiamo, di cui ci dobbiamo iniziare ad appropriare in modo totale, è quello della qualità. In Italia abbiamo una varietà, una diversità, abbiamo un vigneto che veramente disegna l'Italia da nord a sud, creando denominazioni, creando territori del vino, creando veramente una varietà e una ricchezza che dobbiamo riuscire a valorizzare in Italia e nel mondo.
0: Ecco, Lucantoni, innanzitutto lei è un ingegnere, è particolare anche questa scelta di essersi, insomma, lanciato in questo mondo per una tradizione, immagino, familiare, insomma, ma anche per una passione, perché poi il vino riesce a coinvolgere tante persone e diventa spesso una passione, fa abbandonare anche i lavori che uno faceva in precedenza per tuffarsi in questo?
3: Sì, io devo dire, sono proprio nato nel mondo del vino, perché poi vengo da una famiglia di commercianti nel vino, e quindi sin da piccolo ho respirato le cose buone d'Italia, il vino in primis. Mio padre mi ha sempre portato con lui a visitare cantine in mezzo ai vigneti, e quindi da lì è venuta la passione, e poi, insomma, arrivare a lavorare nel mondo del vino è stata una conseguenza naturale.
0: Il retaggio familiare è importante, quello che all'inizio conosciamo da piccoli. Stanno cambiando i gusti degli italiani? Perché poi vedremo gli abbinamenti con lei, però sostanzialmente, tendenzialmente, se devo andare nei giorni di festa o devo portare una bottiglia, è cambiato. Magari prima si portava solo il bianco e il rosso, ora cercano cose un po' più particolari?
3: Sicuramente da qualche anno a questa parte il consumo, ad esempio, di spumanti, di bollicine è aumentato tantissimo. Non sono più legate soltanto all'occasione di festa, allo stappare per un evento lieto, ma si bevono quasi sempre anche d'aperitivo. Così come nel periodo estivo, nei periodi più caldi, il rosé. Rosé, che fino a qualche anno fa era quasi esclusivamente un prodotto bevuto altrove, in Italia adesso se ne beve tantissimo e c'è tanta ricerca.
0: Chiedo ai due ospiti una domanda per entrambi: l'etichetta. Partiamo dal responsabile dei vini da Coldiretti, Diana Lenzi, perché il consumatore legge l'etichetta, è importante per capire anche tutto il trasporto, ma anche dove in realtà si vinifica e anche dove poi viene imbottigliato.
2: Esatto. Non è solo, chiamiamolo, il biglietto da visita dell'azienda, cioè come l'azienda si veste rispetto al pubblico, però è anche proprio uno strumento fondamentale di informazioni. Nell'etichetta noi possiamo scoprire se le uve di quel vino sono state prodotte unicamente all'interno dell'azienda oppure se sono state anche acquistate, possiamo vedere se il vino è stato coltivato, se viene da uve biologiche o meno. No, l'etichetta ci riesce a fornire e restituire tantissime informazioni. Tra l'altro anche tutto quello che è il sistema della qualità, quindi capire anche noi italiani un pochino meglio il

0: sistema all'interno di cui ci muoviamo, le DOCG, la DOC, come si differenzia un IGT da una DOCG, è molto importante perché sono proprio livelli di qualità che vengono anche appunto controllati e garantiti dal nostro Stato.
1: Luca Antoni, leggono l'etichetta le persone che vanno nell'enoteca o comunque si avvicinano al mondo del vino?
2: Sicuramente leggono l'etichetta. Chi viene in enoteca poi si affida molto ai sommelier dell'enoteca, quindi accetta il consiglio, sa che già in enoteca c'è stata una preselezione, quindi c'è una qualità di base che è assodata. Però sull'etichetta sì, ci sono tantissime informazioni che sono utilissime.
1: Prima di andare ai nostri telespettatori, le chiedo come è possibile vedere il vino? Perché c'è quella fase iniziale che tanti fanno ormai a tavola e diventa... ce lo fa vedere, lei c'ha davanti un po' di calici. Ecco, vogliamo degustare del vino, che, quali sono... insomma, gli atteggiamenti giusti nel momento in cui vogliamo capire la qualità di quel vino, da sommelier.
2: Allora, innanzitutto bisogna vedere il colore è fondamentale poi per capire anche se il vino può avere qualche difetto. Poi è bene portarlo al naso, annusarlo, si può anche un pochino roteare per ossigenarlo meglio, per far sì che i profumi poi vengano percepiti meglio a livello olfattivo. E in ultimo, la parte più piacevole, si assaggia e lì si possono riscontrare difetti oppure un gran piacere.
1: Domande da casa.
3: Allora, torniamo un attimo indietro, stavamo parlando delle etichette, di quanto siano importanti, insomma, un po' il biglietto da visita di ciò che poi acquistiamo, in particolare adesso sui vini. Antonella da Rimini vuole fare una parentesi, vuole sapere dai nostri esperti che cosa ne pensano di vini sfusi. Insomma, anche lei da piccolina con il papà andava ad acquistare il vino, insomma, dal contadino, però ecco, spesso Diana Lenzi mancano di etichetta. Ecco, vuol sapere se... ovviamente c'è una fiducia da chi si va ad acquistare, però è una pratica corretta?
0: Esatto, serve quel rapporto di fiducia, ma diciamo che quello serve anche poi con l'imbottigliato. Sicuramente esistono ancora e sono anche tornate leggermente di moda le mescite, cioè proprio locali dove si acquistano vini in partita sfusa, dove lì è fondamentale l'interazione con la persona che ha fatto la selezione a monte. Detto questo, chiaramente comunque una bottiglia, un prodotto imbottigliato riesce a dare una tracciabilità rispetto a tutto quello che è il processo sia di produzione ma anche poi di commercializzazione. Noi veramente ogni tanto in quel piccolo numero sulla fascetta dietro si potrebbe riscoprire tutta la storia di quella bottiglia, da dove è in quel momento alla vigna da cui è nata, quindi insomma...
3: anche maggior sicurezza.
0: Esatto.
1: Luca Antoni prima ci ha fatto vedere come assaggiare, come capire, come degustare il vino. Il colore conta, perché per esempio nell'olio non ha un valore, nel vino sì, il colore bianco-rosso.
2: Nel vino assolutamente conta, il colore ci dà diverse informazioni, soprattutto ci dà un'idea dell'evoluzione del vino, quindi un vino più tende a invecchiare, ad esempio un vino rosso più tende ad avere colori granati e quindi poi avrà anche delle tipologie di abbinamento differenti, di consumo diverso a tavola rispetto a un vino invece a un vino che ha un colore bello, rosso, vibrante, rubino, invece più giovane, quindi avrà un carattere diverso in abbinamento.
3: Giuseppe, oltre al colore chiedono anche la temperatura.
1: La temperatura, come tenerli, come conservarli, perché è importante, spesso a casa li teniamo vicino al termosifone e diventa un problema, immagino.
2: No, assolutamente, il vino andrebbe tenuto a temperatura costante, la temperatura ideale deve andare dai 13 ai 18 gradi massimo, l'importante è che non ci siano forti sbalzi di temperatura tra estate e inverno. Sarebbe opportuno tenerlo in un locale il più possibile buio e poi inclinato, in modo tale che il tappo sia sempre leggermente bagnato dal vino.
1: È importante, nel momento in cui devo fare una scelta per comprare un vino, per portarlo, che devo guardare? Cioè, devo guardare il prezzo, poi ne parleremo del prezzo, ma soprattutto anche il gusto della persona. Ormai addirittura si guarda il gusto della persona o quello che vado a cenare, vado a pranzare, vado a mangiare, insomma, a tavola da queste persone. Come si comportano? Perché è curioso vedere anche l'atteggiamento delle persone.
2: Allora, la domanda che io faccio sempre è: cosa mangerai stasera? Quello mi sembra proprio fondamentale, perché poi in base al cibo ci sono una serie di vini che possono andare più o meno bene. A meno che non si voglia comprare un vino perché si ha desiderio di bere uno specifico vino e si vuole valorizzare quel vino. Allora, a quel punto, qualunque cosa ci mangio, voglio comunque privilegiare la bevuta rispetto al cibo.
1: Rosso, bianco, ma sta anche esplodendo questo rosé. Lo chiedo a lei, insomma, che vuol dire?
0: Vuol dire che secondo me stanno cambiando appunto un po' i gusti dei consumatori. Possiamo dire che il rosé riesce a essere quella via di mezzo tra chi cerca forse un po' la freschezza, cerca anche quella facilità di bevuta che ci può essere in un vino bianco, senza perdere però un po' di quella parte di struttura che ci può essere in un rosso. Quindi sono gusti che semplicemente evolvono e che vanno un po'

0: con limite assecondati.
1: E allora cerchiamo di capire anche dalla Federvini, in particolare siamo in collegamento, lo ringraziamo, col vicepresidente del gruppo Vini di Federvini, Umberto Pasqua. Come è andata, come sta andando e soprattutto quali sono le tendenze in atto? Come, insomma, i produttori di vino ormai hanno una loro precisa, sono identificati bene, insomma, hanno un prestigio anche nel mondo del settore alimentare e anche agroalimentare, così?
2: Sì, buongiorno a tutti, grazie. Ma la tendenza è comunque su vini di una certa fascia, vini premium. Noi cerchiamo di lavorare molto sulla comunicazione, sul brand, perché crediamo che il brand sia il valore di un prodotto. In effetti la scelta è molto ampia, talvolta vediamo il consumatore che è disorientato perché va magari in un supermercato, in un'enoteca, trova più di mille etichette, quindi non sa da che parte cominciare. E dobbiamo fare i conti però con tante variabili. Noi imprenditori alla fine siamo dei missionari, perché un anno c'è la pandemia, quest'anno ci sono i dazi di Trump e il dollaro debole. Questo ci penalizza, nel senso che ci costa, fra l'altro, perché in questo caso noi abbiamo fatto con alcuni distributori, abbiamo fatto un po' e un po', cioè ci siamo accollati un po' a vicenda questo surplus di prezzo, per non andare a scalfire una certa fascia di prezzo, mentre invece i vini premium, quelli non soffrono, perché un Amarone, per esempio, che a New York viene venduto al ristorante a 300 euro, chiaramente può sopportare dazi e anche dollaro debole.
1: Presidente,
2: e poi abbiamo anche gli attacchi quotidiani sull'alcol, cioè noi spingiamo per, come Federvini, per il vino, il consumo responsabile. È ovvio che se uno beve una bottiglia a pranzo, a cena, insomma, è un problema, ma...
1: Presidente, le volevo chiedere.
2: Il consumo responsabile è fondamentale.
1: Presidente, le volevo chiedere quanto è importante il racconto del territorio. Lei lo citava all'inizio del suo intervento, perché vediamo sempre di più nei fine settimana tantissime persone che vogliono non solo bere vino, assaggiare, ma raccontare e sentirsi raccontato dove la produzione. Ci sono veramente, c'è tutto un mondo legato anche, diciamo, a un turismo da questo punto di vista che ama. Cioè è fondamentale il racconto del territorio, di quello che narra, insomma, quella porzione di territorio dove si esprime quel vino?
2: Beh, sicuramente sì, noi abbiamo la fortuna di essere in un territorio privilegiato, la Valpolicella, e raccontare tutta la Valpolicella, che è una zona bellissima, dove si producono appunto i Valpolicella, Ripasso, gli Amaroni. Tutto parte dalla storia della zona, cioè c'è un grande fermento di enoturismo, di gente che va a vedere cantine, assaggia, e tocca con mano, fra virgolette, insomma, il prodotto. Magari sono aziende che portano anche i clienti in vigna per spiegare bene come, da dove si parte. Quindi io sottolineo che è fondamentale. La denominazione è fondamentale, ripeto, noi abbiamo la fortuna di avere una grandissima denominazione, che è una di quelle più apprezzate nel mondo intero.
1: Le faccio un'ultima domanda, i cambiamenti climatici quanto stanno incidendo per i produttori? Perché dovete spesso anticipare il tutto, poi dovete comunque stare attenti e proteggere anche questo territorio che è preziosissimo, insomma, dal nord al sud.
2: Eh sì, dobbiamo stare molto attenti a questo, ma ad esempio quest'anno in aprile, che c'era molta pioggia, sembrava una vendemmia difficile, poi in realtà quando è stato settembre, dopo un altro periodo di pioggia, ha cominciato a fare bel tempo e quindi si è fatta una vendemmia buona e quindi ne è uscito una vendemmia a 4 stelle, diciamo, su 5, ecco. Quindi no, è fondamentale vedere, perché ci sono dei cambiamenti di gestione della vigna che saranno sempre più decisivi in futuro, insomma.
1: Grazie Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro, perché so che fate tantissime iniziative. Grazie a Umberto Pasqua, Vicepresidente del Gruppo Vini, di Federvini. Rientriamo in studio, domande da casa, Maris.
0: Allora, non ce ne sono poche, ma c'è una domanda che i nostri telespettatori vogliono fare ad entrambi i nostri esperti. Vogliono sapere che cosa ne pensano dei vini dealcolati che adesso stanno andando, se è capitato, insomma, che ce ne fosse richiesta e se secondo voi la qualità, insomma, è agli stessi livelli dei vini classici, ecco.
3: Ah, lascerò poi la parte organolettica al collega sommelier, però diciamo che i vini dealcolati sicuramente stanno trovando... C'è curiosità, mettiamola così, il mercato sta cercando di valutare un attimino se esiste uno spazio per questo prodotto, che è un prodotto che parte dal vino, ma però nell'essere poi fare un processo di dealcolazione perde una delle componenti fondamentali del vino, che è l'alcol, non solo per, diciamo, gli effetti dell'alcol, ma l'alcol anche sostiene tutto quello che poi è l'equilibrio del sapore del vino, e quindi sono prodotti che in questo momento sono, diciamo, ancora abbastanza difficili per essere veramente apprezzabile, per avere veramente uno spazio poi di mercato, però meglio controllare.
1: Chiediamo anche i prezzi, ecco, chiedo, ma sono prezzi più bassi o più alti questi dei dealcolati? Poi ci sono i vini biologici, cioè, insomma, c'è una varietà enorme rispetto al vino classico. Hanno prezzi più alti, più bassi?
4: Ma diciamo che ha un prezzo più o meno analogo a quello del vino classico. Sicuramente comprare una bottiglia di dealcolato non ti fa risparmiare, questo è sicuro.
1: I prezzi mediamente, le chiedo come stanno andando quest'anno?
4: Allora, quest'anno non rilevo grandissimi aumenti, quantomeno non importanti come ci sono stati negli ultimi anni.
1: Prima di fare il nuovo collegamento, le chiedo, vedo delle pizze davanti a lei, ma il vino è abbinabile, che lo abbiniamo sempre alla carne e al pesce, ma con la pizza?
4: Con la pizza si abbina perfettamente, bisogna trovare il vino giusto, l'identikit perfetto è un vino leggero, leggermente frizzante, può essere sia bianco che rosso, quindi non so, cito la Spino d'Aversa come vino bianco, oppure un buon spumante prosecco, o come vino rosso un buon Gragnano, ad esempio, o un Lambrusco, perché no?
1: Insomma, ci sono tante scelte, perché in genere prendiamo altre bevande, invece anche con la pizza è possibile. Noi chiediamo la conferma, le chiedo, ingegnere, ad un nutrizionista, ad un tecnologo alimentare, biologo nutrizionista, Dario Vista. Benvenuto, dottor Vista, ben ritrovato. Innanzitutto le chiedo, ma insomma questo vino possiamo bere senza esagerare, con equilibrio? Possiamo, insomma, bere un bicchiere di vino davanti a una buona pizza o anche un buon piatto di carne?
5: Allora, grazie per l'invito. Possiamo bere sicuramente il vino con criterio. Quello che dobbiamo stare attenti, noi abbiamo tanti detti antichi, tra cui quello più famoso è il vino fa buon sangue. Ecco, magari queste esasperazioni, diciamo, salutistiche dovremmo un attimo trascurarle, perché diciamo che il vino non fa male se utilizzato nel modo giusto. Qual è il modo giusto? Il modo giusto dipende tantissimo dal consumatore. Stiamo parlando di un uomo, stiamo parlando di una donna, e questo cambia tantissimo. Stiamo parlando di un particolare peso del consumatore, un'attività fisica, uno stato di salute particolare. Tutti questi aspetti vanno a settare quello che è il quantitativo tollerabile di una sostanza, di un alimento che comunque tiene alcol, che è un alimento che ha tantissimi aspetti positivi, anche da un lato che noi nutrizionisti spesso non tanto consideriamo, che è l'aspetto psicologico, perché il vino è sicuramente una bevanda che dà un piacere, e quel piacere dobbiamo riscoprirlo all'interno di questi percorsi nutrizionali, che spesso sono anche un po' troppo tristi, perché la componente psicologica sicuramente è correlata in maniera diretta allo stato di salute.
1: Mi sembra una buona strada, dottor Vista. Anche la convivialità è fondamentale, davanti a un buon bicchiere magari uno si sente anche meglio. C'è una domanda però per lei che arriva da casa.
0: In realtà più di una, dottor Vista. Allora, c'è Marilena dalla Sardegna che dice, come abbiamo parlato insomma dei detti popolari che non sempre insomma vanno bene, dice, ma è vero che il vino rosso fa salire troppo la pressione, va a incidere sulla pressione?
5: Allora, sicuramente l'alcol contenuto nel vino o in qualsiasi altro alimento fa aumentare la pressione. Ora, il discorso dell'aumento della pressione ci può essere un aumento, tra virgolette, fisiologico, che viene gestito bene dal paziente. Se abbiamo però un iperteso e nota che chiaramente l'aumento della pressione è immediato e sopra una precisa soglia, deve fare attenzione alla dose oppure proprio all'astensione dal vino.
1: Prima di salutarla c'è un'altra domanda che arriva da casa e poi la salutiamo e la ringraziamo come sempre.
0: Allora, abbiamo sentito insomma gli ipertesi, probabilmente anche i diabetici dovranno fare attenzione, ma chiedono i nostri telespettatori in cucina invece, nel cucinare, possiamo assumere tutti quanti il vino dal momento che poi evapora?
5: Sfumare i cibi col vino è sicuramente una pratica piacevole, anche perché nell'ottica di quello che dicevo prima, di rendere la dieta meno triste, più piacevole, più varia, perché uno stesso prodotto, sfumandolo, agendo sulle spezie, su questi prodotti, cambia il sapore.

0: evaporano la parte alcolica, rimangono i polifenoli che conferiscono questa nota aromatica, questo particolare gusto diverso e quindi assolutamente consentito via libera al vino in sfumatura.
1: Grazie davvero, come sempre, Dario Vista, biologo nutrizionista e tecnologo alimentare. Grazie, dottor Vista. Presto anche nei nostri studi. Riprendiamo con gli ospiti, chiedendo ad un sommelier. Innanzitutto, poi ci spieghi come si fa a diventare sommelier, perché c'è un vero e proprio boom di persone che vogliono avvicinarsi al mondo del vino, diventare anche sommelier, ma è un percorso a tappe, immagino, no?
2: Allora, ci sono tante scuole che in Italia ci sono da sempre e sono nate veramente tantissime negli ultimi 20 o 30 anni e ci sono vari livelli, ci sono fondamentalmente tre livelli all'interno dei quali uno impara l'arte della degustazione, piuttosto che impara quali sono i vini italiani, piuttosto che si impara come abbinare un vino a un cibo e al termine dei tre percorsi si diventa sommelier e poi di lì bisogna praticare e bere e assaggiare molto.
1: Quando si stappa una bottiglia bisogna avere delle accortezze particolari?
2: Senz'altro, sì, la temperatura, come dicevamo prima, è fondamentale, bisogna stapparla in modo opportuno. Al momento in cui si stappa è sempre bene annusare l'odore del tappo per capire se ci possono essere difetti e prima di servirla ai propri ospiti, comunque assaggiarne un goccino per capire che il vino sia effettivamente buono.
1: Ecco, Lenzi, abbiamo parlato prima, l'abbiamo accennato, c'è però un altro aspetto, quel boom delle bollicine. È un boom delle bollicine che sta inebriando, insomma, gran parte dell'Italia. Un tempo c'era solo il vino rosso, vino bianco, anche per
3: Dice
1: gli aperitivi.
3: correttamente l'Italia, sicuramente abbiamo un boom nel prosecco, abbiamo visto in questo momento una crescita di quasi il 13% negli ultimi 10 mesi sulle vendite di prosecco, quindi è sicuramente un prodotto che sia secondo me nella sua versione, chiamiamola pura, sia nel fatto che effettivamente è anche cambiato il consumo e quindi è molto più abbinabile anche in dei cocktail, pensiamo agli spritz, trova un mercato. Però quello che è interessante è il fatto che poi in realtà sia nato in tutta Italia una tendenza alla vinificazione verso la spumantizzazione anche di vitigni che prima non erano così storicamente adatti a quello o conosciuti per quello. E quello sta creando dei bellissimi prodotti che possono partire dal Piemonte, ma anche in Campania e in Sicilia, che danno delle spumantizzazioni, dei metodi classici molto interessanti e appunto arricchiscono ancora di più il panorama.
1: In questa parte finale ci dà dei consigli anche pratici, lo chiedo al sommelier. Vediamo dei salumi, un vino da abbinare ai salumi che non sia quello tra i più conosciuti, così diamo anche un suggerimento a casa, una tipologia di vino.
2: Spumante, per esempio, è perfetto, un buon Franciacorta, un'Altalanca, un Trento Doc, ci può stare benissimo.
1: Prima di raccontarci sui formaggi, domande da casa, e poi ci dirà anche sul formaggio, eh.
4: Cioè, ci sono più di un'app in realtà, ci sono diverse app che danno suggerimenti su insomma, l'origine del vino, il prezzo più consigliato. Ecco. Vogliono sapere i nostri telespettatori se ci si può fidare, parlano di qualità, di prezzo e non solo.
3: Ci si può fidare quanto ci si può fidare più o meno di tutte le app, cioè bisogna avere sempre comunque secondo me un occhio critico, cioè dare una lettura critica rispetto a quello che può essere un dato che viene fornito, sappiamo che poi dietro spesso ci possono essere anche delle manipolazioni, quindi nel momento in cui però esiste la curiosità io quella la trovo un ottimo spunto, è qualcosa che va assolutamente incoraggiato.
1: In maniera telegrafica sui formaggi.
2: Dipende dal formaggio, formaggi leggeri, vini leggeri, bianchi, rosati, formaggi più maturi, vini strutturati, vi può arrivare anche un Barolo o un Amarone, perché no?
1: Prima di salutarvi, il vostro vino preferito, partiamo dal sommelier, lo ringraziamo pure Stefano Luca Antoni, sommelier titolare di Enoteca.
2: Vino a base Nebbiolo, quindi Barolo Barbaresco
1: Va
2: solitamente.
1: sul livello alto, altissimo, lei chiaramente, e Diana Lenzi, responsabile nazionale Vinico Diretti, non sbagli perché sennò poi la chiamano subito dopo.
3: Diciamo che per cuore parlerò del Chianti Classico, quindi.
1: Anche lei va sui livelli molto alti. Grazie davvero, grazie a Diana Lenzi, responsabile nazionale dei vini della Coldiretti, e grazie a Stefano Luca Antoni, sommelier del vino. Chiudiamo qui questa puntata.
4: Grazie, grazie ovviamente anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della rete e ricordate di ascoltare tutti i suggerimenti dati in questa puntata e in tutte le altre di Vediamoci Chiaro scaricando l'applicazione Play 2000.
1: Grazie come sempre a tutti quanti voi a casa e a tutti una serena, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 allacciamo i grembiuli e siamo pronti a cucinare con voi, per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice.

0: Attrice, buongiorno a tutti.
1: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
1: Amiche e amici a casa, sarete sicuramente curiosi come me di sapere che cosa sta preparando il nostro

0: degli ingredienti, perché questo piatto per me accende proprio un sacco di ricordi. Per fare le tagliatelle paglia e fieno occorrono 150 g di tagliatelle verdi all'uovo, 150 g di tagliatelle all'uovo, 100 g di panna fresca, 75 g di speck, 60 g di grana padano grattugiato, 40 g di burro, un rametto di rosmarino, sale e pepe. Mamma mia, ma lo sai davvero, chef, che questa cosa mi riporta alla mia infanzia, perché per me era un piatto proprio della festa e lo cucinava sempre il mio papà e ce le faceva con la panna e il prosciutto cotto.
1: Noi più o meno panna, parmigiano e speck per dargli quella nota affumicata. Però questa è una dimostrazione di come delle volte la cucina sia una macchina del tempo.
0: È vero, è proprio così, proprio come diceva Proust, questi profumi, questi sapori che ti riportano indietro. Quindi hai messo del burro nella padella?
1: Nella padella abbiamo messo lo speck e come è iniziato ad andare abbiamo messo un rametto di rosmarino per dargli una nota alpina.
0: Alpina, so, mi piace, hai ragione.
1: Abbiamo qualcosa.
0: Come sempre tu, con la tua esperienza e la tua creatività, un po' azzardi a volte degli accostamenti,
1: sì, ma
0: che non sbagliano mai però.
1: No. Però su questa non me la sento perché è del cuore,
0: è
1: quindi il ricordo è questo e secondo me va cucinata nella maniera classica, può cambiare il condimento, però il pensiero deve essere sempre rivolto a quando la mangiavamo qualche anno fa, perché ti ho detto è un riavvicinarsi, è sentimento e quindi
0: bene,
1: non mi azzarderei a cambiarla.
0: E penso che abbia lo stesso effetto sui nostri assaggiatori, questo Amarcord delle tagliatelle paglia e fieno, che mi dite voi?
2: Beh, da me, vabbè, a parte quelle classiche così, funghi e prosciutto, oppure salsiccia e funghi.
0: La varietà di colore si ottiene aggiungendo, vero chef, degli spinaci
1: in questo
0: all'impasto di
1: sì,
0: base, che è quello per quelle chiare.
1: Questo dicevo, magari oggi l'avremmo cambiato di colore aggiungendo delle alghe, sai, nell'evoluzione. Siamo rimasti agli spinaci.
0: Infatti Luigi, sicuramente esperto, ci dirà qualcosa di più di questo piatto.
3: Allora, un piatto che era di moda negli anni 50-60, emiliano come tradizione, e paglia fieno ci ricorda i fienili, nei quali i tetti di paglia facevano traspirare il vapore del fieno in modo che non ci fosse questo incendio che avveniva spontaneamente per il troppo calore. E a Brescia, in provincia di Brescia, in Valvestino, ci sono degli antichi fienili che vengono mantenuti ancora coi tetti di paglia a Magasa, che è una piccola frazione in montagna.
0: Pensa, quante chicche che ci regala il nostro esperto Luigi, si documenta e si informa ogni
1: sempre,
0: volta sulle ricette, vero chef? Che cosa stai facendo adesso?
1: Allora, abbiamo messo del grana padano e della panna, perché nelle ricette la base dovrebbe essere sempre, perché noi siamo proprio nella località del parmigiano reggiano, con del grana. Quindi cuciniamo con il grana e il reggiano lo mangiamo in assoluto.
0: Ma torniamo alle nostre tagliatelle, paglia e fieno. Da quant'è che non le cucinavate voi?
2: Tantissimo!
0: Tanto, vero? Perché prima si facevano più spesso.
3: Ecco, sì. Come tutti questi piatti di moda degli anni 50-70, come i tortellini con la panna, le paglia e fieno, e tutte queste cose un po' modaiole, no? Questi piatti modaioli.
0: Però devo dire che sarà forse per la differenza di colore, sono favorite dai bambini, anche un modo forse per far mangiare gli spinaci ai figli. Ma la cosa bella è che una volta, per esempio, quando ne avevo fatte troppe ed erano avanzate, io dopo le ho rimesse in forno con un po' di besciamella, con qualche pezzetto di mozzarella, ho aggiunto un altro po' di prosciutto, con il grana grattugiato ed è venuto un piatto squisito proprio.
1: Beh, non ho dubbi, non ho dubbi.
0: Sì, sì, sì, perché comunque le fettuccine, la pasta all'uovo, anche ripassata che diventa croccante in padella, è buonissima, vero chef? Ti faccio sospirare con le mie idee di riciclo che però alla fine si rivelano essere delle portate da principe.
1: Assolutamente.
0: Cosa hai fatto
1: sì,
0: ancora?
1: Abbiamo, allora, il nostro speck è cotto, l'abbiamo tolto dalla padella, l'abbiamo aggiunto nella ciotola con la panna e il nostro grana padano. Un pochino l'abbiamo tenuto da parte, tempi moderni. magari una volta non si sarebbe fatto. Si
0: per lasciare la croccantezza,
1: esatto,
0: per decorare
1: per impiattarlo,
0: anche.
1: Per farlo una volta è una cosa
0: sì, perché
1: badava meno.

0: c'è più attenzione all'eleganza anche del piatto che viene portato in tavola, devo dire. Mi sembra che siano proprio belle pronte queste.
1: Pronte, hanno una bella corda, per cui si sentono ancora
0: belle callose, esatto. In modo che possano avere la loro consistenza nel piatto, e vengono condite nella bowl, non ripassate nella padella.
1: No. Bene. Ancora no. Sono tutte situazioni che si sono create negli anni Ottanta.
0: Sì.
1: Sai, l'impiattamento di un certo tipo, ripassare in padella, risottare la pasta. Siamo con la modernizzazione della cucina.
0: Grazie chef per l'occasione che ci dai oggi di rivisitare un po' la tradizione della nostra cucina italiana. Oltretutto, verde, bianco, con un pomodoro avremmo fatto proprio delle fettuccine tricolore. Impiattiamo queste fettuccine invece con il nostro speck e rosmarino, paglia e fieno, nel piatto bianco su cui trionferanno questi colori, qualche altro pezzetto.
1: Anche la porzione è un po' anni 80.
0: È una bella porzione abbondante. Qualche pezzetto di speck a decorare. E allora direi che è proprio arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Rovigo ma si è trasferita poi a Rocca d'Aspide e si fa accompagnare dalla sua amica Elisa. Sto parlando di Angela Quaglia. Angela, Elisa, buongiorno,
2: buongiorno.
0: Benvenute, accomodatevi al nostro bancone, come va?
2: Bene.
0: Il nostro
2: bene.
0: Chef Fabio Cinelli oggi ci prepara delle fettuccine, paglie e fieno. Le avete mai mangiate? Certo.
2: Come
0: tu le fai anche. Adesso racconteremo. Ci sono i nostri assaggiatori anche che vi danno il benvenuto.
3: Ciao, benvenuti.
0: Sono contenta di avervi qui. Voi siete due amiche. Raccontiamo un po'. Tu sei nata a Rovigo ma ti sei trasferita a Rocca d'Aspide.
2: Sì, sono nata a Rovigo perché mio padre lavorava lì.
0: E ci ha portato una foto di papà. Eccolo lì. Qui dov'era? Era giovane, militare.
2: Era giovane, lui era militare. E quindi lavorava a Rovigo.
0: Guarda, era severo.
2: Infatti.
0: E poi
2: maresciallo,
0: Hai anche una foto della mamma che ci ha portato, che invece faceva la casalinga.
2: Faceva la casalinga all'epoca, sì. Poi nella vita, insomma, hanno svolto altre attività, sempre molto attivi i miei genitori.
0: E le foto del tempo tutte belle impostate, vero? E poi ci hai portato delle foto di te con i tuoi bambini.
2: Eccoli.
0: Ecco, tu hai Giuseppe Carlo.
2: Oggi, Giuseppe Carlo e Paolo, quasi 15 e quasi 12 anni.
0: Bene. Invece tu, Elisa, sei Carretiello, che è una frazione, giusto?
4: Sì, è nella campagna di Rocca d'Aspide. E Angela ha la casa dei nonni lì a Carretiello, quindi le nostre radici sono le stesse.
0: Io intanto prendo gli ingredienti, questi meravigliosi funghi che noi dobbiamo subito andare a preparare. Quindi avviciniamoci subito ai nostri fornelli, dove il nostro chef è stato bravissimo. Venite, venite. Allora, posizioniamo qui i funghi. Angela, ti lascio.
2: Certo.
0: Lo scettro dei fornelli, tu Elisa stai qui con me, che cosa dobbiamo fare? Mettere dell'olio?
2: Certo.
0: Eccolo qui, olio buono, immagino.
2: Olio extravergine di oliva.
0: Anche dalle vostre parti a Rocca d'Aspide quanto bell'olio ci sia.
2: Infatti.
0: Vero? Allora, olio, non
2: Uno
0: sappiamo.
2: Picchio d'aglio.
0: Eccolo qui.
2: Eccolo qui.
0: Non sappiamo se Angela ci preparerà qualcosa di tradizionale di Rovigo o di Rocca d'Aspide, però vediamo intanto come procede. Mettiamo l'aglio. Ti serve qualcosa per schiacciarlo?
2: Mi serve. No, vai, fatto.
0: Benissimo, accendiamo il nostro fornello. Eccolo qui. Facciamo scaldare aglio e olio e mettiamo subito a trifolare questi funghetti. Siete amiche da tanto tempo voi?
4: Da oltre 10 anni.
0: Oltre 10 anni.
4: Queste passioni in comune.
0: Bene, tu che lavoro fai?
2: Io sono sociologa e quindi lavoro presso l'ufficio dei servizi sociali del mio comune.
0: Del tuo comune. Invece tu, Elisa?
4: Sono un'educatrice scolastica e accompagno i bambini con disabilità nel loro percorso scolastico e relazionale.
0: Bene, fate quindi due lavori molto belli. I funghi sono in padella e noi adesso li facciamo trifolare, diciamo un po' cuocere, ma vi diremo che cosa dobbiamo farci solo dopo la pubblicità. Tra qualche minuto ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco!

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere

0: un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
2: Che cosa accadrà dopo?
5: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Bravo, bravo, bravo! Oh!
10: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
13: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
12: Deborah Kerr.
14: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
12: Robert Mitchum.
15: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
12: Jane Simmons.
14: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
13: Sì, lo sono stato.
12: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
13: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
12: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
16: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
17: Viaggia da sola.
16: So badare a me stessa.
17: Non ami ancora.
16: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
12: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
18: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con la nostra ospite Angela Quaglia, che è nata a Rovigo ma vive a Rocca d'Aspide.
19: Esatto.
18: Il nostro chef nel frattempo sta facendo cuocere i funghi per questo sughetto veloce che ci servirà, ed Elisa, che ha accompagnato Angela, si è seduta con i nostri assaggiatori e vedo che già ti hanno accolto facendoti assaggiare le fettuccine paglia e fieno che ci ha preparato il nostro chef.
19: Sì, infatti sono buonissime. E dopo chiederò la ricetta allo chef, così domenica la proporrò ai miei bambini e sicuramente.
18: Brava, ecco,
19: ti prenderò per la gola.
18: Con questo speck e rosmarino, che ci dite voi, assaggiatori?
19: È un piatto proprio domenicale, lo speck croccante, interessante. E mi ha fatto fare un tuffo nel passato, perché, come dicevamo prima, è un piatto vintage, buonissimo.
20: Buono. Molto profumate. Io di solito le faccio con burro e salvia, così sento il gusto della pasta, la differenza tra quella verde e quella bianca.
18: Ah, bravo, un'ottima idea, infatti. Poi è anche più facile da cucinare,
20: devo dire. Più facile,
18: prima
20: burro, salvia e parmigiano all'emiliana.
18: E siete curiosi, assaggiatori, di sapere che cosa Angela è venuta a preparare per noi?
20: Molto.
18: Glielo chiediamo? Allora, che facciamo adesso?
19: Oggi prepariamo cavatelli con farina di castagne.
18: E questa è una cosa particolarissima. Vado a leggere la lista degli ingredienti. perché abbiamo la farina di castagne. Allora, per fare i cavatielli con farina di castagne occorrono 250 g di farina di castagne, 350 g di semola di grano duro più acqua calda, 100 g di ricotta fresca, funghi porcini, olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo. E quindi faremo dei cavatielli, come si dice dalle parti nostre, Cilento, Campania, scusate, ma qua trionfano le mie radici e sono orgogliosissima. Allora, cominciamo ad operare. Cosa si fa per prima
7: Uniamo
18: cosa?
7: Le due farine e l'acqua. Calda. Io utilizzo l'acqua, sì, calda, tiepida, insomma. Quanto basta, nel senso che come tutte le massaie, le mamme, le nonne delle mie parti, l'acqua è quella che assorbe la farina. Quindi non mi so dire quanto.
18: A occhio.
7: Faccio.
18: Okay. Ma quando hai imparato a fare questo tipo di pasta?
7: Quando ho deciso di avviare un'attività, un laboratorio di pasta fresca nel mio paese, e ho deciso di riprendere un po' le ricette tradizionali.
18: Ti sei portato una bella foto del laboratorio, eccolo qua.
7: Sì,
18: era bellissimo.
7: Era
18: proprio.
7: Molto bello, sì, molto bello.
18: Perché
7: sì.
18: Poi hai chiuso?
7: Poi ho chiuso perché, vabbè, io faccio la sociologa e questo era, diciamo, un po' un desiderio, uno dei sogni di mio padre e di mia madre, insomma, di avviare un'attività del
18: anche
7: genere.
18: Anche perché lì a Roccadaspide non c'era.
7: Non c'era, no, all'epoca non c'era. Anche perché, insomma, nelle nostre famiglie l'abitudine, insomma, la domenica fare la pasta in casa, per cui...
18: Però c'è stato un passaggio generazionale.
7: Un passaggio
18: importante. Un'epoca in cui le donne hanno cominciato a lavorare fuori casa.
7: E quindi cominciava a tornare comodo, insomma, la domenica, trovare già la pasta fatta e quindi soltanto tornare a casa, uscire dalla messa e passare da me e venire a prendere.
18: E tu, Elisa, li sai fare questi cavatielli?
21: Sì, grazie a mia nonna che me lo ha insegnato, li so fare anch'io. E questi con le castagne, in modo particolare nel mio agriturismo di famiglia che abbiamo da oltre 20 anni, è uno dei piatti forte che proponiamo sempre.
18: Immagino che i turisti vengano proprio col desiderio di assaporare questo piatto con la farina di castagne, però non li fate soltanto con la farina di castagne.
21: No, allora, solitamente li facciamo con la farina tradizionale, metà tenera e metà grano duro. Però in autunno li serviamo poi con un condimento a base di castagne e porcini, castagne e salsiccia, e poi in altri periodi dell'anno, così come li sta facendo Angela, con la farina di castagne.
18: Bene. Luigi, quanto ti piace sentire queste cose, parlare di queste cose? Poi la farina di castagne, tu che ci
20: mi
18: fai?
20: Mi piace tantissimo. Allora, con la farina di castagne si fanno piatti sia dolci che salati di qualunque tipo, dai budini alla pasta, alle torte salate. La patuna, che è il castagnaccio in bresciano, e ha risolto molti problemi di carestia nel passato la farina di castagne, perché appunto si poteva usare in tutte le preparazioni culinarie.
18: Benissimo, mentre tu parlavi la nostra Angela ha terminato di preparare il nostro impasto che deve riposare, giusto?
7: Sì,
18: ma
7: deve
18: tu
7: riposare.
18: Prima diciamo ti sei portata avanti e hai preparato un impasto che ha già riposato, quindi noi useremo questa pellicola, se mi dai quell'impasto, ecco, lo mettiamo qua, dallo a me, io metto a riposare quello che hai fatto e tu utilizzerai per fare i cavatielli quello che avevamo già pronto. Eccolo qua, mettiamolo qua a riposare con la pellicola. Perché non si butta, per carità, questo dopo hai voglia a fare cavatielli. Quindi come si procede?
7: Allora, si procede tagliando a tocchetti l'impasto e cominciando...
18: Facendo dei filoncini, dei vermicelli.
7: Certo. Sì. Ecco un po' spessi, perché questo è un impasto molto morbido, quindi ci consente insomma di fare del tipo gnocchi un po' più grandi, insomma. Non
18: Sì, perché i cavatielli poi sono degli gnocchi in realtà. E vanno strascinati un po'
7: con
18: i pollici. Sì,
7: però adesso ti sfido.
18: Come mi sfidi? Aiuto. Devo farli io?
7: Mi aiuti?
18: Ci provo. Fammi vedere.
7: Noi siamo in tanti.
18: Aspetta, fammi vedere come si fa.
7: È inutile che perdiamo tempo.
18: No, infatti, facciamone qualcuno.
7: Così,
18: tanto
7: guarda,
18: noi ce l'abbiamo
7: già pronti. Ti preparo i tocchettini. Mamma mia.
18: Guarda come si fa. Si
7: allineano. Lo senti il profumo delle castagne?
18: Ragazzi, sarebbero buoni anche crudi, ve lo dico.
7: Vero, eh?
18: Ma invece parlatemi un attimo della vostra amicizia. Voi siete amiche, mi hai detto, da 10 anni.
7: Sì,
18: fate tante cose
7: sì,
18: insieme.
7: Sì, facciamo tante
18: Abbiamo una
7: cose.
18: Bella foto che vi ritrae. Guarda lì dietro il nostro chef. Vi eravate messe bene. In posa proprio. Guarda Elisa, questa bellina che...
7: La moglie è sempre carina. È la carina della...
18: È vero?
7: Della coppia.
18: Fa sempre
7: allora,
18: un po' la...
7: guarda un po'.
18: E raccontami un po', Elisa, tu che cosa fate? Avete un'associazione?
7: Indice, o meglio,
21: sì, la nostra amicizia.

0: È nata proprio tramite un'associazione che ci ha visto unite e nella quale abbiamo condiviso tanti progetti tra cultura, bambini, momenti di ricreazione con i nonni, in particolare un anno per la festa dei nonni. Insieme abbiamo realizzato con tutte le altre socie una festa bellissima dove questi nonni insieme ai bambini, oltre a fare dei disegni insieme, le nonne hanno insegnato l'arte del cucito ai più piccoli, ai propri nipotini.
1: E quindi... Scusa, mentre tu parlavi.
0: No, assolutamente.
1: Guarda quanti ne ho fatti.
2: Brava,
0: anzi,
2: brava.
0: Sei molto brava, hai imparato tutto.
1: Ecco, abbiamo parlato, guarda che cosa... Questo mi è venuto un po' male, scusa.
0: Capita anche ai migliori.
1: Però devo dire, scusa, nel frattempo lei mi ha fatto vedere pollice, indice o medio, devo dire,
2: scegli
1: col
2: tu.
1: Pollice mi trovo molto
2: vedi?
1: Bene. Sì, ma nel frattempo è bellissima questa cosa che avete detto. Io prendo, eccoli qua, ce li abbiamo già pronti, mettiamo anche in questo piatto gli altri che hai fatto e andiamo dal nostro chef a cuocere i nostri cavatielli. Però volevo tornare sull'argomento dei nonni che insegnano, vieni con me, che insegnano ai bambini a lavorare l'uncinetto, vai al centro, è una cosa, Luigi, tu hai imparato mai a lavorare l'uncinetto?
3: Purtroppo non l'ho mai imparato, mi sarebbe piaciuto, però è una delle poche attività manuali che mi manca.
1: Caliamo i cavatielli.
2: Cavatielli.
1: E anch'io quando ero piccola imparavo dalla nonna l'uncinetto, i ferri, anche il punto croce, non so se lo facevate mai.
2: Sì.
1: Tu non hai imparato, chef, perché prima ai bambini non si insegnava.
3: Punto croce,
1: sembrava una cosa solo per
3: sembra assurdo,
1: le ragazze.
3: Ma il punto croce sì.
1: Ah sì, te l'hanno insegnato?
3: Sì, io andavo a scuola dalle suore. E quindi
1: allora saprai fare il punto croce, mai messo il sale nei funghi?
3: No, perché non so, sai, non è una mia ricetta,
1: perché lo deve fare la
3: io
1: nostra...
3: lo ricordo, però poi non
1: bravissimo,
2: ecco qui.
1: Quindi un po' di
2: un
1: sale
2: di
1: nei
2: sale.
1: Funghi e devo dire che appunto adesso mia suocera nonna sta insegnando a Maddalena a lavorare con i ferri e le piace tantissimo, però quello che fa sono delle lunghissime sciarpe chilometriche di cui non so se ne faremo, se faremo uso. Nel frattempo, mentre noi cuciniamo, mentre si stanno lestando i nostri cavatielli, guarda un po' dietro di te chi ti pensa da casa.
4: Ciao mamma, ciao Angela, spero che vi piaccia essere lì. Dato che sono da nonna, avevo un certo langurino. E mi sono ricordata dell'ultimo barattolo di marmellata d'albicocca preparata da nonna. Spalmata sul pane caldo e meno molto buono. Mmm, che buona! Una vera merenda da volo soli! E qui abbiamo il miele dai castagnetti di Rocca d'Aspide. Buona continuazione, salutate la dolcissima Beatrice Fassi, ciao!
1: Amore, io mi squaglio quando lo vedo lui, che tesoro che è, veramente il figlio di Elisa
2: lui. Il figlio di Elisa, è amico
1: mio.
2: E
1: si chiama?
2: Andrea.
1: Andrea. Allora, togliamo questi piatti inutili, te li do, chef?
3: Certo.
1: Oh, benissimo.
2: Siamo
1: abbiamo
2: quasi pronti.
1: I cavatielli quasi pronti e li possiamo già quasi versare nella padella con i funghi. Li dobbiamo scolare con questo scolapasta. Eccolo qua.
2: Perfetto.
1: Vai pure, quelli che stanno cominciando a venire a galla, vuol dire che sono
2: che
1: pronti.
2: Sono pronti.
1: Ci mettono pochissimo, come vedete. Il tempo di vedere Andrea nella clip. Ciao Andrea, anch'io ti mando un bacio. Grazie per avermi detto che sono dolcissima. Mua, mua, mua. E poi dopo che i cavatielli sono
2: lasciamo un po' d'acqua di cottura
1: lì
2: quindi
1: con i
2: non
1: funghi,
2: scoliamo
1: ecco. La ricotta che è fresca va messa alla fine va a condire quasi come una sorta di parmigiano vai dammi pure a me.
2: Grazie.
1: Eccola qui. Questa è tua e il prezzemolo
2: ricotta di bufala
1: ricotta di bufala
2: certo.
1: Aglio tolto
2: da, a casa mia faccio un gioco, a chi capita l'aglio lava i piatti.
1: Aia!
3: Oh.
1: Quindi, allora è veramente aglio.
2: Aglio.
1: Benissimo, nel frattempo ancora arrivano ecco. Cavatelli. Ne mettiamo un altro po' di ricotta, che dici?
2: Se volete sì.
1: A me piace molto ricco il piatto.
2: Bene, benissimo.
1: Benissimo. Allora qui possiamo spegnere e poi il prezzemolo lo mettiamo alla fine quando impiattiamo. Il piatto ce l'abbiamo lì,
3: pronto.
1: Eccolo, e siamo pronti per impiattare. Vai, ti do un coltello per tagliare il prezzemolo.

0: Mamma mia, ma è bravissima la nostra Angela. Chef, che ne dici di questo piatto con funghi e ricotta di bufala?
1: Bello e penso anche estremamente buono.
0: Col profumo di castagne invece?
2: Con le mani, tutto con le mani.
0: Con le mani, come si fa a casa giustamente. Bene, questo piatto è pronto. Ecco. Chiediamo allora ad Angela qual è la prossima ricetta che preparerà per noi.
2: Prepariamo oggi gli scauratielli al miele.
0: Scauratielli al miele, io li conosco, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli scauratielli con il miele occorrono 500 g di farina, 300 g di miele, 750 ml di acqua, sale, zucchero a velo, olio per friggere. E dici subito, anzi dillo a loro perché io lo so, che cosa sono gli scauratielli?
2: Gli scauratielli sono un dolce tipico natalizio. Ecco. Dalle parti nostre si fanno questi scauratielli che sono simili a delle zeppole.
0: Con il miele,
2: però con l'impasto cotto.
0: Ecco, vediamo
2: anche
0: il procedimento. Deve bollire l'acqua.
2: L'acqua
0: bolle in pentola.
2: E aggiungiamo, aspettiamo qualche altro secondo, aggiungiamo qui la farina, vi anticipo un po' il procedimento, e viene cotto per un 15 minuti.
0: Bene. Elisa, Andrea li ama gli scauratielli?
3: Sì, ne impazzisce, io con lui.
0: Però vedo che invece voi state, cari assaggiatori, provando i nostri cavatielli con la farina di castagne. Che cosa dite di questo piatto?
4: Sono spettacolari, guarda, mai mangiati. Luigi ha già detto che li rifà.
0: Certo, tanto non è difficile, Luigi, se vuoi vengo ad aiutarti,
5: Va bene. Sì, sì, sono proprio eccezionali, la pasta con la farina di castagne ha una dolcezza.
0: E poi con la ricotta di bufala e i funghi porcini, devo dire che è veramente un accostamento strepitoso.
4: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Bene, allora Elisa, anche tu ce li devi fare questi...
3: Assolutamente, poi nei nostri boschi, perché la nostra montagna di Rocca d'Aspide è tappezzata di castagneti, abbiamo dei funghi meravigliosi.
0: Ah,
3: come
0: è vero,
3: anche,
0: certo.
3: Come anche il miele prodotto dalle api grazie ai castagneti, dei quali parlava Andrea nel video.
0: Infatti, il miele che vediamo invece adesso usare negli scauratielli. Allora, nel frattempo l'acqua bolliva, abbiamo versato la farina e stiamo preparando l'impasto. Bisogna essere un po' abili.
2: Sì, sì, sì.
0: Inizialmente non vi spaventate perché sembra un pastrocchio.
2: E invece no.
0: E invece da quel pastrocchio verrà fuori qualcosa di delizioso. E cosa si fa dopo aver girato un po'?
2: Dopo prepariamo il procedimento è simile a quello dei cavatilli che abbiamo fatto prima, quindi
0: sono dei bocconcini comunque, sì, questi scauratielli, sì. Uno tira l'altro.
2: Sì, infatti.
0: È un problema,
2: sì.
0: Il problema di Rocca d'Aspide è che quando vai lì non smetti più di mangiare.
2: Esattamente.
0: E io ne so qualcosa. Lì come a Doglie, come a Carretiello, come in tutte le contrade che fanno parte di questo bellissimo territorio. Ma vi lasciamo adesso con qualche minuto di pubblicità, vi facciamo vedere dopo come si impasta questo meraviglioso dolce. A tra poco, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto.

0: Concetto di protezione. Tena.
1: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
4: Nadia aveva più o meno la metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
5: Il tramonto, il pomeriggio, se ne va.
6: Il dono della luna, domenica in seconda serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. C'è tanta allegria oggi perché con Angela Quaglia, che è di Rocca d'Aspide, mangiamo gli scauratielli al miele. Ecco, li stai esatto. preparando mentre la tua amica Elisa si è accomodata con i nostri assaggiatori, ha già assaggiato, ci ha fatto vedere la clip di Andrea, insomma una puntata tutta all'insegna anche del ricordo, della tradizione di quando si torna bambini. Questo dolce, Angela, ti ricorda proprio la tua infanzia, vero?
1: Sì, mi ricorda il giovedì che precedeva la festa, Pasqua, Natale, in questo caso particolarmente Natale, perché lo scauratiello è tipico, un dolce tipico natalizio dalle mie parti, e quando con nonna si facevano i dolci, si mollava tutto, non c'erano altre attività durante quella giornata, si dedicava la giornata intera a fare i dolci.
0: E che bello,
1: per
0: abbiamo parlato per ancora delle nonne, le nonne, queste custodi della tradizione che viene tramandata ai nipotini, che rimane nella memoria di ciascuno di noi come uno dei momenti più belli della nostra vita, l'infanzia in cui le nonne ci insegnavano la sapienza del cuore e delle mani. Guarda un po' come si fanno. Fai vedere bene al nostro chef, che poi ce li deve rifare
2: certo.
0: anche lui, perché c'è un movimento particolare per fare bellissimo. Con le due punte. Vedi? Allora, mentre Angela continua a prepararli, voglio leggere una frase che ti dedico, Angela, e che ho annotato qui sul libro, sul quale annoto anche tutte le ricette che ci regalano le nostre ospiti e il nostro chef. E per te c'è questa frase di Sant'Agostino che dice: supera te stesso e supererai il mondo. E te la dedico perché hai avuto tanti passaggi nella tua vita in cui ci è voluto coraggio: il primo trasferimento da Rovigo,
1: esatto.
0: Poi il cambio, aprire un'attività, quella della pasta all'uovo, il pastificio, no? A Rocca d'Aspide, e poi la sociologia, che è diventata la materia del tuo lavoro adesso, e poi questo accompagnamento con i bambini, che insieme anche ad Elisa con l'associazione superi sempre i tuoi limiti e cerchi di dare il meglio anche a chi è vicino a te.
1: Infatti il mio motto è, negli ultimi anni soprattutto, da che ho acquisito una consapevolezza, una maturità diversa, è perché no.
0: E infatti, ogni
1: qualvolta, grazie a questo perché no sono qui.
0: Elisa, perché no? Anche tu sei qua ad accompagnare la tua amica, perché no?
3: Sempre, ogni esperienza ti porta qualcosa in più che prima non avevi, quindi benvenga qualsiasi nuova sfida, quindi perché non provare?
0: Bene, Angela sta friggendo queste seppoline,
2: sì.
0: come li vogliamo chiamare? Scauratielli, si chiamano così e li chiamiamo così. Con le pinze si aiuta in modo che vengano belli dorati da tutte le parti, e mentre i nostri scauratielli

0: Li stanno friggendo, andiamo a vedere dov'è Francesca, che è come sempre alla ricerca di qualche nuova ricetta o antica tradizione da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo.
1: Buongiorno, buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo al santuario della Madonna del Divino Amore e con me c'è Suor Donatella. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, Suor Donatella, grazie dell'ospitalità.
2: Di nulla.
1: Sono entrata qui nelle vostre cucine e tu stai già preparando che cosa?
2: Sto preparando il risotto radicchio mele e speck per la comunità. Abbiamo una circostanza per cui oggi ci dilettiamo così.
1: Oh, sono molto curiosa di conoscere come si fa, di sapere come si fa questo risotto. Ce ne andiamo ai fuochi e andiamo a vedere il procedimento, dove intanto tu hai messo una noce di burro, ecco qui tutti gli ingredienti pronti, le mele, e iniziamo. Quindi il burro che si sta intanto scaldando e andiamo ad imbiondire la cipolla.
2: La cipolla.
1: Allora, mentre tu fai, Suor Donatella, io sono molto curiosa, anche tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Allora, siamo al santuario della Madonna del Divino Amore. Io so che questo luogo in realtà era un posto di terreni, insomma, aridi, no? Cioè c'erano dei contadini che iniziavano a fare delle cose, però poi cosa è successo? Come è diventato il
2: successo
1: santuario?
2: È successo che in seguito a un furto all'oro della Madonna, e in seguito a dei ladri, e furono mandare una delegazione a vedere che cosa era successo qui, e tra queste persone mandate dal vicariato ci fu un sacerdote romano, Don Umberto Terenzi.
1: Don Umberto.
2: Il quale poi lui era molto innamorato della Madonna già da quando era seminarista, quando doveva entrare in seminario, che entrò nel giorno della Madonna di Loreto perché non aveva le fibbie alle scarpe. E quindi quando
1: allora, il prossimo passaggio intanto?
2: Il prossimo passaggio, quando la cipolla sarà imbiondita, ci mettiamo anche un po' di speck per insaporire e facciamo ancora imbiondire. Poi quando è pronto, che non sia troppo rosolata, ci mettiamo il riso, il cardaroli.
1: Benissimo.
2: Adesso facciamo decantare bene il riso.
1: E cominciamo ad aggiungere poi il brodo. Che
2: no, prima facciamo sfumare il riso.
1: Con il vino bianco.
2: Con il vino bianco.
1: Bene. Allora, stavi dicendo, perdonami che io intanto ti ho interrotto, Don Umberto, quindi
2: Don Umberto è venuto qui nel 1932, in seguito a questo furto, e si innamorò del luogo e cominciò a ripulire dalle baracche. Gli attentarono anche la vita due volte perché voleva ripulire il santuario, che poi era stato ridotto nel frattempo a una stalla da quando era successo il primo miracolo della Madonna del 1740. Vino bianco.
1: Sfumiamo con del vino bianco. Ecco qui. Benissimo, i tempi chiaramente della cottura del riso sono lunghi sulla prima
2: terra. Sì, sono lunghi, però adesso ci vuole anche un pochino, ben asciugato il vino, anche le mele, perché altrimenti non si cuociono.
1: Abbiamo aggiunto le mele
2: e il radicchio.
1: E adesso tutto deve cuocere per
2: meno 20-30 minuti.
1: Almeno 20 minuti, e tu man mano vai ad aggiungere il brodo vegetale che hai preparato.
2: Certo.
1: Ora chiaramente, Suor Donatella, noi, sai, il tempo televisivo purtroppo è poco e mi dispiace tanto perché mi piacerebbe conoscere tutta questa storia. Dimmi soltanto come sono arrivate le suore, concludiamo il discorso.
2: Con queste ragazze del Sant'Eusebio, queste ragazze della Sede Cattolica che seguì già Don Umberto quando era parroco a Sant'Eusebio. E come ripeto, poi si sono diffuse in tutto il mondo, e in Italia e all'estero.
1: Allora, mentre qui continua a cuocere, noi aggiungiamo il brodo vegetale, andiamo a vedere il risultato. Suor Donatella, perché tu ti sei portata avanti, hai già preparato questo risotto. Il risultato finale di Suor Donatella è questo meraviglioso risotto con radicchio e mele. Io ti ringrazio tanto, sì, Suor Donatella. Grazie dell'ospitalità. E Beatrice, Fabio, noi ci vediamo presto, buon pranzo. Io assaggio, Suor Donatella, questo ha un aspetto appetitoso proprio.
2: Bene, sono felice.
0: Ma che bello, che tenerezza questa suora, che bello poi entrare nel cuore del santuario e poterne scoprire anche la storia attraverso proprio la viva voce di chi lo abita. Bene, anche noi qui scopriamo ancora cose buonissime perché i nostri scauratielli sono pronti, vieni, li abbiamo fritti, vieni Angela cara, e adesso li dobbiamo condire con il miele, che è miele di castagno, delle castagne di Rocca d'Aspide. Quante cose, vai, procedi pure. Quante cose belle a Rocca d'Aspide.

0: sfide da raccontare. Una su tutte, io che ci sono stata, devo dire anche questo castello, bellissimo, la Rocca proprio.
1: Sì, il castello, ma Rocca d'Aspide è una cittadina storica, molto antica, nel senso che risale anche il nostro castello all'epoca medievale, un castello del 1200, il castello Filomarino, voluto da Federico II di Svevia. È un castello con 32 stanze, di cui si racconta, insomma, adesso ci sono tante leggende, no, legate al nostro castello. Io intanto vado avanti con gli scauratielli, sì. Vengo sul miele, poi...
0: E poi continuiamo, dopo facciamo parlare Elisa, così tu non ti deconcentri.
1: Sì,
0: c'è una leggenda su una stanza di questo castello, vero?
2: Il nostro castello è formato da circa 32-33 stanze e il numero preciso non lo conosciamo, perché si narra che ci sia una stanza che compare e scompare, cioè chi l'ha vista e chi no. Nel mentre ad oggi i fratelli Giuliani sono gli unici eredi di questo castello e loro aprono le porte ai visitatori illustrando i tanti tesori che custodiscono con gelosia.
0: Sì, i documenti, anche ci sono tanti libri, anche delle sentenze, perché c'era un avvocato tra questi...
1: Esatto,
0: sì. Sì, proprietari del castello.
2: Sì, da sempre una famiglia nobile, istruita, dove tanti di loro nelle varie generazioni hanno ricoperto dei ruoli importanti.
0: Infatti.
2: E ad oggi lì ci sono veramente dei tesori inestimabili, tra libri antichi e preziosi, pezzi di corredo, quadri,
0: sì,
2: armature.
0: Tante fotografie, veramente bellissimo, un'immersione nella storia incredibile. C'è anche un giardino.
1: Nel miele.
0: Vai,
1: volevo far
0: miele.
1: Notare, vi volevo far notare la poesia.
0: Sì.
1: È rilassante,
0: sì, vero?
1: Perché guarda.
0: Sapessi come mi rilasserà mangiarli?
1: E appunto, guarda.
0: Bene, miele.
1: Dopo il miele
0: e poi
1: andiamo con lo zucchero a pelo.
0: Benissimo. E si scrive proprio con il miele sopra questi...
1: Eccoli qua.
0: Scauratielli.
1: Eccoli
0: Mamma mia
1: qua.
0: Che meraviglia. Ed ecco che possono essere decorati in tanti modi, ma questo è... quello preferito.
1: È quello tradizionale.
0: Vi lascio allora con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le fantastiche ricette di oggi. Per preparare le tagliatelle paglia e fieno abbiamo mescolato in una ciotola la panna con il formaggio grattugiato. In una padella abbiamo sciolto il burro, unito lo speck tagliato a striscioline e un rametto di rosmarino. Abbiamo cotto bene per circa 5 minuti, poi abbiamo messo da parte qualche pezzetto di speck e il restante lo abbiamo unito alla panna. Abbiamo cotto le tagliatelle in abbondante acqua salata, le abbiamo scolate nella padella e poi condito con la salsa. Abbiamo impiattato e completato con lo speck tenuto da parte, formaggio grattugiato e un pizzico di pepe. Per preparare i cavatielli con farina di castagne abbiamo rosolato i funghi in padella con olio e aglio. Abbiamo lasciato cuocere per circa 10 minuti. Poi abbiamo impastato le due farine con acqua calda fino a ottenere un composto morbido e omogeneo. Abbiamo lasciato riposare l'impasto per una mezz'ora. Poi abbiamo formato i cavatielli. Prima abbiamo diviso l'impasto in pezzi da cui abbiamo ricavato dei cordoncini e poi degli gnocchi grossi quanto una nocciola. Poi con le dita abbiamo cavato gli gnocchetti per dargli la forma giusta. Li abbiamo lasciati asciugare un po' su un vassoio con della semola, abbiamo aggiustato di sale il condimento e poi abbiamo calato dei cavatielli in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati e conditi in padella aggiungendo la ricotta e finendo il piatto con del prezzemolo. Per preparare gli scauratielli con il miele abbiamo calato in acqua bollente con un pizzico di sale la farina a pioggia. Abbiamo mescolato con un cucchiaio di legno e fatto cuocere, sempre mescolando per circa 15 minuti. Quando l'impasto è stato abbastanza compatto, lo abbiamo lavorato per 5 minuti fino a farlo diventare omogeneo. A questo punto abbiamo formato dei cordoncini che abbiamo intrecciato a fiocchetto e fritto in olio bollente. Appena freddi abbiamo condito gli scauratielli con il miele e li abbiamo spolverati con lo zucchero a velo. Ed ecco qui i nostri piatti, di fronte a noi ci sono queste meravigliose fettuccine paglia e fieno con lo speck e il profumo di rosmarino e poi i nostri cavatielli con la farina di castagne, con i funghi e la ricotta di bufala. E finalmente, dulcis in fundo, gli scauratielli con il miele di castagno di Rocca d'Aspide e questo zucchero a velo che i nostri assaggiatori ed Elisa stanno proprio provando. Cosa fai? Metti il miele tu Ah, proprio tutto da solo.

0: lo fai.
1: Sì, perché non era sufficiente, ora ne mettiamo ancora un pochino.
0: Ma lo sai che cosa ha detto la nostra amica Angela? Che si possono aromatizzare con il limone o con l'arancia, con la scorza, diciamo, dell'agrume, facendo bollire la scorza nell'acqua con cui poi si fa l'impasto. Quindi si possono anche profumare. E li hai assaggiati, Sonia? Ti piace?
2: Li ho assaggiati, sono veramente squisiti, mi ricordano dei dolcetti che si fanno anche da noi a Natale, i rami al miele. E mi chiedevo, visto che non c'è lo zucchero nell'impasto, si può fare una versione salata per un antipasto?
3: La cucina d'altronde è creatività, esatto. È molto creativa, per cui con una base così, con magari con un salume. Con...
0: Guarda come è interessato Luigi.
1: Invece noi a Brescia ne abbiamo un tipo sempre fatto con acqua e farina, antico, a forma di spirale, sempre col miele, che si chiamano le tentazioni della sposa.
0: Ah, le tentazioni della sposa.
1: Della moglie. Della sposa si facevano proprio nei matrimoni, però, anticamente.
0: Però che cattiveria, tentare una sposa. Elisa, che cosa dici?
4: Sono buonissimi, io li adoro. E
0: li sai fare anche?
4: Li so fare e quando mangio gli scauriatelli per me è Natale, famiglia.
0: È Natale, è vero. Sono belli con questa forma o di zeppolina oppure di fiocchettino, che ci vuole una certa abilità per farlo, io li farei volare. Bene, non finisce qui, lo sai, cara Angela, perché adesso il nostro chef sicuramente riutilizzerà quello che è avanzato dalle ricette di oggi per stupirci con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere.
4: Andiamo.
0: Che cosa stai facendo, chef? Hai fritto?
5: Sì, ho fritto, avevamo l'olio di frittura, cioè non potevo andare
0: butta,
5: perso così.
0: Va sfruttato fino alla fine.
5: Mi sono procurato, più carino come cosa, dell'impasto con cui abbiamo fatto i nostri gnocchi.
0: Cavatielli. Ma quindi con le castagne?
5: Con le castagne, però ho rimpastato un attimino aggiungendo dello zucchero a velo. Quindi
0: per
5: una
0: renderlo più dolce.
5: Dolce, perché neutro buonissimo, però a me serviva dolce, quindi mi sono concesso.
0: Hai fritto questi fischietti, queste frittelle?
5: Queste frittelline.
0: E poi che cosa ci fai?
5: Poi, allora, ho ascoltato attentamente. E quindi aggiungiamo del miele, sempre...
0: Di castagno?
5: Sì, che mi sono trovato casualmente.
0: Casualmente l'hai trovato?
5: Sì, esatto, perché
0: il riciclo,
5: andando nel bosco ho trovato il miele.
0: Il riciclo si fa con quello che avanza, chef, non con quello che tu poi ti metti da parte perché sei curioso di fare
5: provare,
0: cose,
5: esatto.
0: Capisci?
5: Ma ne era rimasto comunque.
0: Era comunque tanto,
5: tutto quello che si è preso Luigi, insomma, avremmo potuto fare una quantità, non si sa, però...
0: Perché le nostre amiche generose ce l'hanno portato. Bene, esatto, quindi sono delle frittelle.
5: Così. Poi, questa è l'unica licenza che ci siamo concessi al momento, della granella di nocciola.
0: Come
5: va bene un po' di tutto, però diamo una parte croccante esterna, perché sicuramente le nostre frittelline saranno croccanti.
0: Bene,
5: e quindi ne mettiamo
0: mia.
5: Un po' così. Però a questo punto ci serve anche un tono di colore e al tempo stesso anche un pochino di acidità. Attenti a quello che ha detto la nostra amica, che negli impasti potremmo aggiungere anche
0: l'agrume.
5: Okay.
0: Ma che meraviglia, nel destro di limone, che profumo, miele con
5: castagne.
0: La scorzetta di limone. Come lo chiamiamo questo piatto del riciclo? Amici.
2: Sembrano delle panelle dolci, perché hanno la forma delle panelle.
0: Brava,
2: siciliane, però sono dolci, per cui panelle dolci.
0: Panelle dolci? Elisa?
4: Cialdine di bosco?
0: Cialdine di bosco, bella anche questa. Luigi?
1: Visto l'impasto io direi castagnelle cilentane.
0: Bello. Castagnelle cilentane, va bene.
2: Allora,
0: aggiudichiamo con questo nome il premio al nostro chef. Tanto non c'è nessuno, non è una gara, ma grazie.
5: No.
0: Salutiamo la nostra amica Angela e anche Elisa che l'ha accompagnata. Grazie per essere state con noi.
4: Grazie
0: e con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli e io vi diamo appuntamento domani stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie. Ciao.
2: Domani.
0: Ciao, a domani.

La mia vita ha fatto cortocircuito quando ha scoperto in modo netto, forte ed evidente un'indigenza, una povertà, e questa povertà si è fatta riconoscere attraverso la forma del desiderio, il desiderio di sentirsi desiderati, il desiderio di sentirsi desiderabili. Il desiderio come esperienza di una ricerca, ma anche l'esperienza di essere trovati da qualcuno che ti sta cercando. Io sono nato a Firenze in un anno, diciamo, un po' caldo, nel 1968, quindi forse qualcosa di quei fermenti deve essere entrato nell'ospedale di Careggi, dove appunto sono venuto alla luce. Avendo fatto il liceo classico, il rischio era quello di diventare uno dei tanti avvocati che pullulano in questo nostro paese. Poi un pomeriggio d'estate vidi un documentario che raccontava degli scavi etruschi e mi persuasi che in realtà quello che veramente mi appassionava era lo scavo della storia. Quindi nel rush finale delle scelte universitarie, con sorpreso un po' di tutti, mollai questo presunto Francesco avvocato, spiegabile solo con una certa parlantina con la quale vi sto affliggendo, per immaginarsi armato di strumentazioni necessarie per scavare civiltà antiche.

Poi in realtà all'università scoprii che la maniera che più mi interessava era quella della parola. La letteratura come espressione di un impegno sociale, di un dramma personale, di una condivisione culturale, quindi progressivamente ecco, lasciare i reperti fisici per occuparsi dell'arte della parola e quindi la riscoperta della letteratura, della filologia e in modo particolare di questo mondo di cui è adesso pienamente circondata la mia vita, cioè il mondo medievale. Benedetto ci chiede di avere il pensiero della morte sempre davanti ai nostri occhi. Può sembrare sconcertante, squalificante, mortificante tutto questo. In realtà è riportare al nostro cuore l'esperienza sorgiva di un limite, riconoscere il limite della morte e desiderare la vita eterna. Le due cose si intrecciano. È un'esperienza in questo senso di desiderabilità della vita eterna, l'ho sperimentato constatando, ecco, e lasciando che lo stesso protagonista di tutto questo lo constatasse nell'affievolirsi delle forze fisiche del mio babbo per la rara malattia degenerativa che lo ha condotto in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, per grazia di Dio, all'incontro con l'assoluto, un doversi lui, quasi novantenne, inarrestabile spirito e corpo di servizio per tutti, rendersi conto che arrivava quel limite. La vigilia di Natale sono andato da lui, e sono riuscito ad avvicinare alla bocca, sotto il respiratore dell'ossigeno, questa croce che lui stesso mi aveva donato e che lui ha baciato come può un bambino accostare le labbra al latte della madre. La bellezza di diventare, come dire, padre del proprio padre. La data e il luogo sono la notte di Natale del 1992 nella chiesa delle monache benedettine di Rosano, vicino Firenze, dove un amico non credente mi aveva invitato per ascoltare il canto gregoriano, per ascoltare la bellezza di una esperienza di spiritualità. Molto presto, nonostante che Tommaso, vivendo lì vicino, fosse invece partito con più comodo, ma per Tommaso non ci fu posto. Per me sì, arrivando un'ora prima, in prima fila, e quindi ebbe la possibilità di assistere alla celebrazione in una sorta di solitudine, e in quella solitudine avere tutta la concentrazione per l'incontro imprevisto, imprevedibile, con tutto quello che stava a monte di quelle presenze, di dedizione, di cura, di intensità, di preghiera che sono incarnate nella, realtà di una comunità monastica. Quindi, finita la messa, misi da parte Tommaso, che essendo rimasto in gran parte del tempo fuori dalla chiesa, nemmeno si era potuto rendere conto di quello che non solo accadeva dentro la chiesa, ma soprattutto quello che accadeva dentro il mio cuore. E in un attimo di sua distrazione chiesi a questo monaco, vestito come me adesso, di dove fosse, in che monastero vivesse, che storia avesse, e lui mi disse di essere monaco a San Miniato al Monte, che era, come lo è ovviamente tuttora e lo sarà per sempre, la chiesa per me più bella del mondo. E quindi mi sembrò come quando a un certo punto accendi una luce e tutto si illumina perfettamente, perché era come una sorta di suggello, di conferma che
che quella notte accadeva uno sguardo che si estendeva misteriosamente fino agli estremi confini della mia vita. E quindi dopo pochi giorni ero intorno a San Miniato in appostamento per vedere come sarebbe andato, ecco, il mio passaggio verso il futuro. Al monastero sono arrivato il 7 ottobre del 1996, erano passati dunque 4 anni quasi da quella notte di Natale, 4 anni necessari per, come dire, reimparare l'alfabeto della fede e imparare l'alfabeto di quell'esperienza che mi aspettava, l'esperienza monastica. La mamma era abbastanza convinta che l'esperimento durasse, diciamo, al massimo 1 o 2 mesi, poi sarei sicuramente ritornata a casa, ma diciamo dopo 24 anni adesso, insomma, credo abbia capito che l'intuizione era buona. La gioia di essere desiderati e desiderabili è l'inizio della conversione, è l'inizio della vocazione. Perché questa consapevolezza che non risparmia dalla verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di sofferenze, di prove, di fatiche, di perdite, di errori, diciamola pure questa parola, di peccati, però è una, come dire, è una forza che genera gioia perché ti riporta alla ragione stessa della tua esistenza.

esistenza, che è in fondo la grande missione di ogni uomo e di ogni donna, scoprire in se stessi e far scoprire negli altri il fatto di essere vivi in forza di un desiderio che ti precede. Questa intuizione qui è la ragione della mia conversione.

0: Per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21.05.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
9: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
10: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
11: Ladro in fuga!
12: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
13: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
14: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
13: Deborah Kerr.
15: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
13: Robert Mitchum.
16: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerlo.
13: Jane Simmons.
15: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
14: Sì, lo sono stato.
13: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
14: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
13: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata.
17: Ethel e Teddy.
13: Come una grande storia d'amore.
18: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
13: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
19: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
13: A qualsiasi cosa.
20: Ethel, ti prego!
13: Closing the Ring, questa sera, in prima serata.

da questa santa casa e dalle vostre case ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Ascoltiamo prima alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: il lavoro non va considerato come un problema da gestire o un mezzo per ottenere reddito, ma un bene fondamentale per la persona, principio dell'attività economica e chiave dell'intera questione sociale. In esso l'essere umano mette in gioco la propria libertà, la propria creatività e la capacità di cooperare, contribuendo all'evoluzione culturale e morale della società.

0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepita per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si conte a me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa, che ti fui
1: affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia dona
1: a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo.

0: Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per la grazia avviata dal guardasigilli sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. La grazia è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica, ha detto Mattarella. Iran, nuovi attacchi americani nella notte alle infrastrutture, 3 morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo la base militare americana di Al-Taf in Siria, un aeroporto, una stazione ferroviaria e 2 ponti, gli obiettivi colpiti dagli Stati Uniti. Trump, stiamo vincendo, ancora stallo nel controllo dello stretto di Hormuz. Caldo rovente in tutta Italia, previsto per sabato il picco del caldo e 19 città da bollino rosso, ma da lunedì la canicola dovrebbe recedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno un calo delle temperature, Sardegna assediata dagli incendi. Buongiorno da TG2000, in apertura lo avete sentito il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due ladri dopo una rapina e il richiamo di Mattarella al ministro Nordio sull'avvio della istruttoria per la grazia. Leonardo Possati.
1: A 2 giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, non si è ancora costituito in carcere. Intanto, sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del Ministro. Non è una questione di merito sulla grazia.

0: al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato.
1: La politica, all'indomani dell'approvazione a voto segreto alla Camera della riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti, il provvedimento ora passa al Senato, ma è bagarre in aula al momento del voto. Augusto Cantelmi.
2: Ora si guarda la partita del Senato, un secondo tempo che potrebbe portare anche supplementari con il ritorno alla Camera. La legge elettorale rischia di diventare il tormentone di questa rovente estate. Il tortuoso passaggio a Montecitorio ha lasciato scorie e sospetti all'interno della stessa maggioranza. La presidente del Consiglio Meloni ora medita quale strada perseguire: quella della forzatura con la riproposizione al Senato dell'emendamento con le preferenze bocciato dai franchi tiratori alla Camera, oppure proseguire con maggiore prudenza con alleati come Lega e Forza Italia piuttosto riluttanti.
3: Era un emendamento, l'ho sempre detto che le preferenze non erano un elemento fondamentale della legge elettorale, l'ho detto prima che si votasse.
2: Le opposizioni tra le proteste tentano di incassare il risultato di una maggioranza divisa, chiedono almeno a parole che Meloni si dimetta in quanto sostengono la coalizione, è un colabrodo.
4: E con queste premesse io penso che ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, nelle prossime settimane.
2: La nuova legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, tradotto in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Lo sbarramento per entrare in Parlamento è al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali.
1: In un discorso alla nazione ieri sera Donald Trump ha attaccato la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, ha detto acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Non volevano che vincessi le elezioni, ha aggiunto il Presidente annunciando che metterà mano alle debolezze e alle falle di sicurezza del sistema di voto americano. Intanto in Iran nuovi attacchi nella notte alle infrastrutture causano almeno 3 morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo basi militari americane. Massimiliano Cocchi.
5: La sesta notte di attacchi segna un cambio di passo nella campagna americana contro l'Iran. Come annunciato da Donald Trump, infatti, i raid dell'aviazione hanno avuto come obiettivo infrastrutture militari e depositi di armi, ma anche ponti e aeroporti, come mostrano queste immagini. In particolare è stata colpita una stazione ferroviaria a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese, e infrastrutture energetiche e nucleari. Il bilancio è di almeno 8 morti e 20 feriti. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili e droni contro le installazioni militari americane nei paesi del Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. Bahrain e Kuwait hanno fatto sapere di aver intercettato diversi attacchi aerei. In Qatar i detriti di un missile hanno ferito un bambino, mentre in Iraq un raid ha ucciso 8 membri di un gruppo armato curdo nei pressi della città di Sulaymaniyah. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l'equipaggio. Ieri, stando ai numeri delle società di traffico marittimo, solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto, il numero più basso da maggio. La maggior parte delle navi sono ferme o ha invertito la rotta. E la situazione potrebbe peggiorare ancora, perché in risposta agli attacchi americani contro le infrastrutture, il regime iraniano aveva minacciato di chiudere, attraverso i ribelli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, ovvero la via d'accesso al canale di Suez, paralizzando così il traffico commerciale tra Oriente e Occidente.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove sono almeno 7 morti di un'intensa notte di attacchi russi su tutto il paese. Kiev reagisce e attacca nel Mar Nero. Maurizio Dischino.
6: Un'altra notte di attacchi russi in Ucraina. Odessa, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kherson, le aree più colpite. Almeno 7 morti. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto, infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Non è mai successo niente del genere prima d'ora. Ci sono tantissimi allarmi aerei.

0: uno dopo l'altro. Ho persino perso il conto perché continua, riferito Victoria, residente di Odessa. Il presidente ucraino ha fatto sapere che due persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo due cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito sette petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero.
1: In Gran Bretagna il primo ministro Starmer dà l'addio a Downing Street. Oggi arriva il nuovo premier laburista Andy Burnham, che si insedierà lunedì. Starmer era stato costretto a lasciare dopo la pesante sconfitta dei Labour alle elezioni locali di maggio. E torniamo in Italia, caldo rovente in tutto il paese, previsto per domani, sabato, il picco del caldo in 19 città. Da bollino rosso, ma da lunedì si cambia. Intanto però la penisola è divisa in due, tra temporali al nord e incendi al sud. Fausto Nicastro.
2: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Si prospetta quindi un fine settimana rovente in tutta la penisola, con 16 città da bollino rosso già oggi, che diventeranno 19 nella giornata di domani, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di afa. Per sabato, infatti, i meteorologi prevedono punte oltre i 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna, che ha registrato già ieri la temperatura record di 47,2 gradi nella stazione di Ollastra. Un clima non solo asfissiante, ma anche pericoloso. Secondo i dati della cabina di regia tenuta ieri al Ministero della Salute, nel periodo tra fine maggio e tutto giugno si è registrato un eccesso di mortalità pari al 3% tra gli over 65, in un mese che è stato registrato come il secondo più caldo di sempre a livello globale. In questi giorni solo il nord sarà alle prese con qualche acquazzone isolato lungo l'arco alpino, che potrà sconfinare nelle zone adiacenti. E con il gran caldo non c'è tregua nemmeno per gli incendi. Dopo i roghi degli ultimi giorni che si sono sviluppati da sud a nord, stamattina la situazione più grave è in Sardegna, con due grandi incendi a Orani, in provincia di Nuoro, e a Carbonio, dove sono intervenuti anche gli elicotteri dell'esercito. Dunque, solo all'inizio della prossima settimana, lo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest farà calare le temperature. Ma se al nord e al centro si attesteranno tra i 32 e i 34 gradi, al sud l'effetto sarà meno evidente, con il caldo torrido che continuerà anche nell'ultima parte di luglio.
1: È finito in tragedia un diverbio scoppiato nella tarda serata di ieri a Collegno, nel Torinese. Un pedone di 80 anni è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe stata causata da questioni di viabilità stradale. Ed è morta Alice, la bambina di 11 anni di Susio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove in due mesi l'epidemia di Ebola risulta la terza più grande mai registrata. Il servizio di Paolo Fucili.
3: I dati raccolti a Kinshasa fanno paura. Nella provincia dell'Ituri e in altre vicine dell'est della Repubblica Democratica del Congo, l'epidemia di Ebola avanza e sovrasta gli sforzi in atto per fronteggiarla, dicono i numeri: 828 morti e 2124 contagiati fino a ieri l'altro, 15 luglio, due mesi dopo lo scoppio dichiarato dell'epidemia. Nessun'altra finora, ricorda il direttore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, Tedros Ghebreyesus, è stata così veloce nel propagarsi. Quella di 8 anni fa causò 2.000 morti in tutto nell'arco però di 10 mesi. E il dato preoccupante, aggiunge Ghebreyesus, è che ora 2 decessi su 3 sono di malati non curati in nessuna struttura sanitaria. Ci sono anche quasi 400 casi accertati di guarigione, ma un'altra emergenza è lo stato perenne di guerra nel Congo orientale, attorno alla regione africana dei Grandi Laghi. Anarchia e violenza che ostacolano, accusa Ghebreyesus, l'accesso alle aree colpite. Da ieri invece in Uganda, dopo l'ultima guarigione, non ci sono più pazienti affetti dalla variante Bundibugyo di Ebola, che ha provocato l'epidemia in corso, e ci sono progressi incoraggianti, fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella sperimentazione di vaccini e farmaci retrovirali.
1: La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google per imporre il rispetto del Digital Markets Act, il regolamento europeo pensato per limitare il potere delle grandi piattaforme digitali. Si tratta

0: tratta di una serie di misure destinate a ridisegnare il funzionamento di due dei prodotti di Google più strategici, il motore di ricerca e Android. L'obiettivo è favorire la concorrenza e creare maggiori opportunità per gli operatori che sviluppano servizi di ricerca e soluzioni di intelligenza artificiale. E torniamo in Medio Oriente, questa volta a Betania in Palestina, dove è andata la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti per raccontare le storie di alcuni giovani che partecipano a un progetto archeologico frutto di anni di relazioni e lavori di scavo. Vediamo.
1: Calce, sabbia e pigmenti, un colorimetro, un microscopio digitale per imparare a misurare i cambiamenti del colore nel tempo, ma anche acqua, farina, teglie di paglia e argilla per imparare a campionare i residui di alimenti, a insegnare tecniche di diagnostica a archeologi italiani, ad ascoltare e sperimentare studenti, laureati, ricercatori universitari e professionisti palestinesi. Siamo a Betania, a pochi metri dalla Basilica di Lazzaro Marte Maria, a una sessione del corso in tre moduli di 2 settimane ciascuno erogato dall'Università La Sapienza di Roma nell'ambito di un progetto della cooperazione italiana dedicato al complesso della Basilica del Santo Sepolcro.
2: Insegniamo a capire come campionare sul campo, cosa considerare importante o meno e a campionare e a preservare in modo poi da poter continuare o in futuro gli studi o anche spedire il materiale a dei laboratori esterni che possono poi fare le analisi se non hanno le possibilità di farle qui.
1: Un progetto frutto di anni di relazioni, lavoro, di scavo degli archeologi della Sapienza nella Basilica del Santo Sepolcro. Tra gli studenti c'è anche Sam, operaio del cantiere di Gerusalemme. Ho una laurea in economia aziendale, ma a causa della crisi economica non ho trovato lavoro nel mio campo. Allora ho cominciato a lavorare nel cantiere del Santo Sepolcro come operaio, ci racconta, e ho scoperto che l'archeologia è appassionante. Fatima si è appena laureata in archeologia all'Università di Betlemme. È il mio primo tirocinio, ci dice, un'opportunità per aumentare le mie competenze sul campo. Spero mi aiuti a trovare un lavoro. Il più anziano studente è in realtà un ricercatore universitario che insegna tecniche di restauro all'Università palestinese Al-Quds e al Mosaic Center di Gerico. È un corso importante per studenti e professionisti palestinesi che lavorano nei nostri siti archeologici, ci spiega, soprattutto per imparare tecniche innovative da utilizzare in futuro per preservare il nostro patrimonio culturale, nonostante la nostra realtà sia molto difficile.
0: È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985, aveva 91 anni. Il decesso è venuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genova. E andiamo proprio a Genova per il ritorno a Palazzo Ducale del maestro Fiammingo Van Dyck con una mostra di altissimo livello, un percorso espositivo di 60 opere provenienti dai principali musei del mondo. Andrea Domaschio.
3: Genova rende omaggio al più grande ritrattista dell'epoca d'oro del barocco europeo. Il Palazzo Ducale del capoluogo Ligure, infatti, ospita fino al 19 luglio la rassegna dal titolo Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. 60 opere provenienti dai più celebri musei e collezioni del vecchio continente che raccontano al visitatore la straordinaria opera di un genio dell'arte mondiale, considerato ai suoi tempi il re del ritratto, purtroppo scomparso a soli 42 anni d'età nel 1641. Curata da Anna Orlando e Kathleen van der Stiegelen, la mostra ripercorre il breve ma intenso arco della carriera di un artista dal talento eccezionale. Un lungo itinerare che portò Anton van Dyck dalla sua patria, le Fiandre, fino alla corte di Carlo I re d'Inghilterra attraverso numerosi spostamenti e soprattutto dopo un lungo soggiorno in Italia durato ben 6 anni. Un lasso di tempo fra il 1621 e il 1627 in cui Genova ebbe un ruolo centrale per un genio come Van Dyck, capace di attraversare i secoli e di incontrare il gusto di diversi contesti sociali e di molte epoche storiche, fino ai nostri giorni.
0: Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 14.55, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Venerdì, al nord pressioni in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi alcuni temporali sull'arco alpino, isolati in pianura. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica su tutte le regioni. Clima sempre afoso. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, caldo sempre molto intenso. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Allora, bentrovati, bentrovati, è scattata un'ora solare solarissima. Perché? Perché oggi viene a trovarci, è già qui, dietro le quinte, un grandissimo attore e regista, un uomo che mi ha molto emozionato incontrare, perché insomma quei personaggi che tu ami vedere, quell'attore con tutti i suoi personaggi. Lui dice: sono un cantastorie della pugliesità, e questo già vi fa arrivare molto vicini, ma non vi dico subito chi sia, perché abbiamo pensato di farlo arrivare con un ingresso molto particolare. A 19 anni Niccolò Di Mattia, ed è il campione dei campioni, di tutti i campioni, dei campionissimi di Organetto. Guardate voi

vero, signori, è tutto vero, è tutto accaduto. Allora, avremo tanto da raccontare, come ben avete sentito e visto, ma torniamo al nostro attore, regista, uomo per bene e bellissima persona, Paolo Sassanelli. E anche qua, oh! Grazie, posso? Allora, grazie. Voi dovete sapere, noi si entra ovviamente da una porta, mica entriamo dalle finestre qua, insomma si entra dalla porta a TV 2000, c'è il salotto dove ci sono i nostri ospiti, io lo sapevo che lui fosse lì, però me lo sono trovato davanti ed è quella, quell'emozione che si prova quando lo spettatore può finalmente dire ad un grande attore e regista

0: Regista, grazie, perché questo è Paolo Sassanelli.
1: Grazie, grazie, grazie di
0: Lo
1: cuore.
0: volevo dire e l'ho detto. E va bene. Allora, attenzione signori, se la Puglia può vantare un ambasciatore, ambasciatore, coi baffi, per l'appunto, e con tanto di... è lui. Allora, Barese, per la precisione,
1: Sì.
0: vero? Bari, Bari. E che c'entra Milano, o sono autorizzata a dire tu, nella tua vita? È
1: Io sono
0: Milano.
1: cresciuto a Milano. Beh, io sono nato negli anni, alla fine degli anni 50, quindi ho una bella età.
0: Complimenti.
1: E avevo 3 anni e mezzo quando, con una 600, siamo partiti da Bari per andare a Milano, come facevano tantissimi italiani, per
0: Certo,
1: cercare lavoro.
0: per
1: E
0: cercare
1: quindi io
0: lavoro.
1: sono cresciuto a Milano, nella periferia,
0: Ma quanto sei
1: quindi.
0: bello, ma guardalo, che meraviglia. Piccolino.
1: Quello è mio papà, e questo è il lungomare di Bari, quello è il Teatro
0: Sì.
1: Margherita, quello sono io. Questo gli ho fatto vedere a mia figlia, ha detto: guarda, se vuoi vedere a chi assomiglia mio nipote,
0: Ah, eccolo qua,
1: è quello là.
0: il nonno perché anche nonno, si chiama Elio,
1: Elio,
0: giusto?
1: Elio.
0: Elio. E quindi è vero però, queste fotografie servono tantissimo
1: Sì?
0: perché... Ed è spiccicato nonno?
1: Sì?
0: Identico. Oh, adesso l'ha detto, sì, un momento. È vero, eccoli qua.
1: E questi sono i due nonni, io e mia moglie, e
0: Che
1: quello lì è il
0: bella.
1: piccolino appena nato, però
0: Oh.
1: adesso c'ha 1 anno e 7 mesi.
0: Senti Paolo, siete impazziti a dovere, vero? Diventando nonni, sì.
1: Completamente. No, completamente.
0: Bello,
1: No,
0: ok.
1: ti dico, avere la mia prima figlia è stato qualcosa di straordinario, per me la vita era, come posso dire, come se camminassi a 1,5 metri, no? Poi ho avuto il figlio maschio, quindi la gioia di averlo. Ma non è la stessa cosa avere un nipote. Un nipote è le preoccupazioni, l'ansia che si faccia del male, quindi la protezione, la gioia, e poi è molto di più che essere
0: È
1: genitore.
0: due volte papà e mamma, cioè il nonno è due volte papà e è qui.
1: Sì. Si somma tutto,
0: Si somma
1: tutto.
0: tutto. Bimbo fortunato, ben trovato, Elio, insomma, oltretutto identico al nonno, fuori un guaglione meraviglioso. Allora, eravamo rimasti però alla 600, nobile macchina, nella quale si stipavano tutti, tutta l'Italia viaggiava, ma probabilmente poi da Bari arrivare a Milano è stato un... non c'era l'aria
1: Viaggio
0: condizionata,
1: della speranza, no? Mia madre. Non c'erano i pannolini che ci sono adesso, usa e getta,
0: Certo.
1: c'erano i pannolini, pezzi di stoffa. Quindi quando andavamo, mia mamma li lavava e poi li asciugava stendendoli fuori dal finestrino. E quindi mi diceva che ogni tanto passava qualcuno, guardava, vedeva che cos'erano, che erano pannolini,
0: E si
1: andavano in
0: tirava
1: macchina,
0: dritti.
1: perché erano preoccupati con sto
0: Certo,
1: fazzoletto
0: fazzoletto
1: bianco.
0: bianco, come si diceva una volta. Allora, una bella, bellissima famiglia. È bello perché quando Paolo Sassanelli racconta, ti sembra già un film, no? Perché anche il raccontare ha un suo valore. Invece da film i tuoi nonni. Cioè, personaggi...
1: Particolarissimi, io li ho
0: Particolari.
1: messi in un cortometraggio
0: Sì, so.
1: perché io avevo un nonno, il nonno Paolo Sassanelli era analfabeta, non sapeva scrivere, ma come tanti italiani del resto.
0: Assolutamente. Maestro Manzi arrivò per questo con Non è mai troppo
1: Esatto.
0: tardi, no? Perché c'era
1: Mentre
0: tanto.
1: l'altro nonno lavorava come tranviere, un uomo tutto serio, ed erano uno socialista e l'altro fascista, tra virgolette fascista, insomma,
0: Sai
1: all'epoca.
0: che scontri,
1: E
0: eh?
1: immagina, però il problema è che l'altro era analfabeta, quindi non aveva argomenti di discussione, però si rispettavano perché erano i genitori di mia madre e di mio padre, no? E io li ho messi all'interno di un cortometraggio e mi sono inventato una
0: Guerra,
1: storia fra di
0: giusto?
1: loro,
0: Sì.
1: sì. Ed era una cosa che dovevo fare perché ogni tanto bisogna onorare e ringraziare i propri familiari, bisogna ringraziarli attraverso, ognuno come può fare, io l'ho fatto attraverso il mio mestiere ed è stato molto apprezzato questo
0: Il
1: cortometraggio.
0: tuo mestiere ha una qualità, Paolo, perché è tuo mestiere, tuo di te, che ci fa ritrovare tanto di noi e ci insegna a fare far lavorare anche la nostra memoria, che non sapremo mai fare un lungometraggio così, non sapremo mai raccontarlo, però ci insegna a ricordare. Noi avremo tantissimo da ricordare oggi, ma anche da andare sul concreto, da andare su questa Puglia che viene raccontata e che, attenzione, raccontandola così diventa ragione per tutti noi per conoscere di più e capire di più. Ce n'è abbastanza, signori. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Non avete neanche idea di quello che stia per succedere. Quindi ci vediamo tra un attimo.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
5: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.

0: c'è dopo il braverrimo? Non saprei. Paolo Sassanelli, bravo, bravissimo, braverrimo, ma è tutta una puntata così, allora. Mamma mia! Vabbè, allora, attenzione. Questa fotografia, dove un piccolissimo, giovanissimo Paolo, piccolino, eravate già arrivati a Milano.
1: Sì, sì.
0: E tu mi hai detto una cosa su questa foto particolare, sul numero di figli.
1: Sì, perché appena arrivati a Milano noi andammo ad abitare in periferia, a Baggio, quartiere al quale sono tanto legato, perché sono tutti i miei affetti, le amicizie della mia infanzia, adolescenza. Però non si trovava a casa, mio padre trovò una casa nella zona non proprio periferica, già a Baggio era un comune, non era periferia di Milano,
0: era un comune di Milano.
1: E quindi trovò una casa un po' più, diciamo, signorile, borghese, solo che c'era un vincolo.
0: Ascoltate bene.
1: È vero, Non si poteva avere più di due figli. Il limite era massimo due figli per affittare. Mia madre disse: noi due figli abbiamo. E poi il padrone di casa scoprì che in realtà noi eravamo quattro, però una stava a Bari per evitare, diciamo, il sovraffollamento dai miei nonni, cresciuta mia sorella Isabella. E a un certo punto scoprì il padrone di casa: ma voi siete tre, cioè avete tre figli. E mia madre disse: e che devo fare? Ne vuoi uno? Prenditelo, se vuoi te lo do.
0: Anni 60, insomma.
1: 60, sì.
0: Anni 60. E dire che eravamo lo stesso paese, cioè eravamo Italia. Però ti spostavi e alcune cose accadevano. Poi riparliamo di Milano, poi da Milano si torna nuovamente a Bari per Paolo Sassanelli, ma... Il tuo amore infinito per la tua terra diventa a teatro. Sono nato con la bocca aperta. Viaggio tra cucina, storie e musica della tua Puglia.
1: Sì.
0: Che ce n'è da raccontare. La Puglia è lunga, come dico sempre, ce n'è da raccontare e c'è da raccontare tanto. E come hai pensato a questa...
1: Beh, insieme a questo musicista straordinario che si chiama Umberto San Giovanni, che è un mio amico di Foggia, e io sono di Bari, e ci siamo messi lì e volevamo buttare giù una storia che raccontasse la nostra terra, no? Però attraverso anche la narrazione, la narrativa, quindi parliamo sia di cibo, come si fa il cibo in Puglia, quali sono
0: bene,
1: le tradizioni.
0: Sintetizzo.
1: Sì, ma
0: tanto bene.
1: È quello, e in più raccontiamo attraverso la letteratura e delle storie che appartengono anche alla mia vita. Io racconto molto della mia infanzia e adolescenza, di come si preparava il cibo, di come si faceva il pane.
0: Pomodoro sul pane.
1: Esatto, il pane deve essere un po' grezzo, capito? Come il pane di Monte Sant'Angelo.
0: Sì, sì.
1: Grezzo, perché quando ci passi il pomodoro sopra, la mollica trattiene i pezzettini di pomodoro, poi l'olio sopra e il sale. Questa era la merenda che noi, con la quale noi siamo cresciuti.
0: E siete cresciuti tanto bene.
1: Sì, e ho insegnato ai miei figli a mangiare questo. Devo dire che loro apprezzano tantissimo.
0: Come l'ha raccontata bene, a un certo punto ha fatto il colpo di spalla. No, proprio è diventato un'arte raccontare pane, pomodoro, sale e olio. Allora, Puglia, sempre nel cuore, Puglia che a Milano era tanto lontana, oppure per un bambino, per un ragazzino, forse quella distanza era più colmabile dallo stupore, dal trovarsi in una città completamente nuova. Non lo so, chiedo.
1: Guarda, era lontano per noi, perché ogni volta partire dalla stazione di Milano, mi ricordo questa stazione, tuttora quando ci vado è sempre emozionante per me, anche se ci vado spessissimo per lavoro, ma ogni volta che ci arrivo questi capannoni ad arco di Milano... Mi ricordano i treni, erano verdi i treni.
0: Sì.
1: Noi viaggiavamo in seconda classe. Io mi ricordo che mio fratello non riusciva a dormire sulle poltrone, a un certo punto ha detto, oh, boom, si è sdraiato per terra. Ed era lungo, si partiva la notte e si arrivava il mattino dopo.
0: Quindi questo dava anche la sensazione.
1: Sì, era un viaggio lungo. Noi andavamo a trovare la nonna, i nonni che abitavano a Bari Vecchio. E adesso nella casa dei miei nonni c'è un B&B. Ogni volta che ci passo il cuore mi si stringe. Però è giusto
0: Capisco.
1: così che le città cambiano e si
0: Sì, le
1: trasformano.
0: città cambiano, le persone cambiano le città, perché la famiglia di Paolo Sassanelli, salendo a Milano, ha lavorato a Milano. Sapete, un paese si costruiva così, si costruiva con persone che si sradicavano dai luoghi dove erano nate per andare a cercare quel lavoro lassù. Sono nato con la bocca aperta, che meraviglioso titolo, questo è un lavoro teatrale tutto da vedere. Ad un certo punto, si fa un'inversione, tu hai più o meno 14 anni e si torna a Bari. Perché?
1: Perché io vivevo in un quartiere di periferia ed era un quartiere abbastanza, non dico pericoloso, però era facilissimo che io potessi deviare, io e mio fratello, o nella droga, nell'eroina, perché stiamo parlando degli anni 70, o
0: Certo.
1: nella malavita, nella delinquenza. Purtroppo era così. Il
0: Era così,
1: quartiere
0: Paolo.
1: periferico era questo. Quindi mio padre ci prende per recchi tutte e due. E tutta la famiglia ci riporta a Bari, un inferno per un ragazzo di 14 anni che già cominciavo ad andare a ballare, no? Si andava a ballare alle 2:30 in discoteca a Milano e si
0: La
1: tornava
0: pomeridiana.
1: la
0: La
1: pomeridiana.
0: pomeridiana.
1: E a Bari che discoteca? Non ci stava. La cosa che facevamo, il massimo, mi ricordo arrivato a Bari, mi ricordo il massimo con gli amici che avevamo conosciuti era o giocare a pallone e buttare il pallone contro la saracinesca, ogni tanto corrivano i proprietari o gli inquilini dietro perché facevamo rumore, oppure andare a vedere in campagna una cagnolina che aveva fatto i cuccioli. Questo era il massimo. E io dicevo, io a Milano ho giocato a baseball, andavo in discoteca, che faccio? Ma quello è stato straordinario per me.
0: Allora, non è stato straordinario solo questo. Paolo Sassanelli, che il papà voleva geometra, l'ordine dei geometri ha perso sicuramente un ottimo geometra, ma il teatro e il cinema hanno guadagnato un attore, scusate tanto, eh. A Bari incontra diciamo così, la scuola poteva anche essere più o meno appassionante, ma c'è a un certo punto Pirandello che ti prende per mano.
1: Sì.
0: O tu ti fai prendere per mano da Pirandello, insomma, inizia a riempirsi quella valigia che tu non sapevi sarebbe diventata enorme, la valigia dell'attore. Come nasce questa? Qua siamo già a teatro, signori. Come nasce questo battesimo?
1: Guarda, non lo so perché, però vedo dentro la scuola che frequentavo, appunto l'Istituto Tecnico per Geometri, Pitagora, ti dico la verità, io non so costruire neanche una scatola di legno.
0: Ma noi te lo perdoniamo, non ti preoccupare, Paolo. Va bene così, va bene
1: Però conosco, c'era questo avviso del Piccolo Teatro di Bari, facevo un corso per giovani attori, io mi sono iscritto, ho cominciato a frequentare e ho capito, no, da qua non vado più via. Questa è la mia vita. Perché il nostro mestiere, il mio mestiere, non si vede l'orizzonte. È un
0: uguale.
1: viaggio
0: L'orizzonte
1: continuo.
0: cammina, è vero, si
1: È un
0: sposta.
1: viaggio continuo,
0: Sì.
1: continuo che si scoprono nuovi paesi, nuove isole, ma è così. Io, quello è la mia vita. Quindi ho cominciato lì e ho cominciato a fare teatro a Bari. Tu mi vuoi chiedere il motivo perché, vero? Non lo so, ce ne sono tanti. Uno che mi piace ricordare è che è molto divertente, che io avevo una fidanzata che un giorno che non c'era lei passando con la macchina con la madre vede nella zona dove stavamo noi ragazzi, muretto e roba del genere, che io mi stavo baciando con un'altra ragazza. Il giorno dopo arriva, mi aggredisce, dice, sai questo? Io mi accusa in maniera giustamente. E io mi ricordo di aver creato una scusa geniale. E non mi ricordo qual era. Tanto che lei si era quasi convinta che quello non era accaduto. Poi a un certo punto prende coscienza, mi guarda in faccia, mi dà una sberla. Bam! Ha detto, devi fare l'attore, stronzo.
0: Allora, signori, perdonate la licenza poetica. Perché è licenza poetica, come se fosse a teatro. Signora, ovunque lei sia.

0: Grazie, grazie pure a lei, nel senso sono
1: Sì.
0: rimasta malissimo. Al momento, ma devi fare l'attore, ci stava tutto.
1: Ci
0: E tu?
1: stava tutto.
0: Sì, però aspettate, il Sassanelli qui davanti a me dice: ho aspettato 30 anni per dirmi sono diventato un attore. 30 anni, mo, sono un po' lunghi. Cioè, tu hai sempre questa bellissima attitudine a tenere i piedi per terra, a essere un ricercatore, a studiare personaggio per personaggio, come migliorare il personaggio stesso e di conseguenza migliorare la tua capacità.
1: Sì, questo accade col teatro. Il teatro mi
0: Il
1: dà questa
0: teatro, eh.
1: possibilità. Il teatro ti dà il tempo che il cinema o la televisione non ti dà. E diciamo, il teatro, la replica, la tournée, ogni giorno, ogni sera, io cerco sempre di aggiungere, di scoprire qualcosa, di essere più consapevole di quello che mi sta intorno. Ed è sempre un continuo arricchimento. Ecco,
0: Ed è
1: il
0: un continuo arricchimento, sicuramente questo. Poi succede che arriva un medico in famiglia e Paolo diventa, perché poi c'è quel mezzo, il nostro mezzo, questo nel quale voi ci state vedendo, la televisione, che diventa ecco qua, che diventa quel
1: Ah,
0: focolare
1: questa foto
0: domestico.
1: mi stringe il cuore,
0: Questa foto è veramente
1: guarda.
0: bella, sì.
1: Noi eravamo veramente una famiglia, ma veramente, sul serio. Lino era il capo della famiglia e tutti gli altri eravamo legati, cioè amici, ma veramente amici, veramente, cioè ognuno si interessava della propria vita, della vita degli altri, si condivideva il tempo, si mangiava sempre tutti insieme. Siamo rimasti legati tuttora,
0: Siete
1: cioè.
0: rimasti legati tuttora, tant'è che è arrivata una cartolina per il Sassanelli. Noi abbiamo un eccellente ufficio postale. Un ufficio postale strano, noi arrivano in video le
1: Ah.
0: cartoline. Siamo fatti così? Cartolina per Paolo Sassanelli.
2: In Luke Skywalker scorre potente la forza, ma in Paolo Sassanelli scorre potente la Puglia. Io credo che sia da lì che viene gran parte del suo potere empatico, della sua carica umana, della sua simpatia. Dunque, io ho conosciuto Paolo nel Mesozoico durante la prima edizione di Medico in Famiglia. Dopodiché sono andato una sera a vederlo a Teatro Colosseo di Roma, un teatro che non esiste più. Presentava un testo inglese, una storia veramente tosta. Sono rimasto assolutamente fulminato, stregato dalla potenza di questo attore, dal suo talento, dalla sua ecletticità, dalla sua verità. E da quel momento sono diventato un fan assoluto. Poi per fortuna ho avuto la fortuna di lavorare di nuovo insieme a lui, abbiamo fatto un lunghissimo progetto insieme a Pier Francesco Favino che è durato diversi anni. Insomma, una persona piacevolissima con la quale condivido anche alcuni aspetti della vita, di questo mestiere. Il fatto che diciamo, lavorando in questo mondo non sia tutto concentrato solo su quello, ma ci sia spazio anche per altre cose, per gli amici, per la famiglia, per tutto il resto. Insomma, gli voglio un gran bene. Ciao Paolo, un bacio grande.
0: Grazie Ugo, grazie infinite.
1: È della conferma,
0: È così,
1: cioè.
0: eh?
1: Questa famiglia era una famiglia molto unita. Qua abbiamo continuato a lavorare insieme, vedi, anche
0: Ma belli che siete.
1: con Francesco,
0: Sì.
1: che sento ogni tanto perché mia figlia abita a Lugano, in realtà vicino al confine con l'Italia, a Luino, e lui è di Luino, quindi ogni tanto lo sento. E questo era un progetto bellissimo, era musicale, devo dire, sono felice di aver partecipato a questa
0: Tu
1: cosa.
0: sei un grande, eccellente attore con una capacità, se dovessimo citare tutto faremmo veramente notte, saremmo contenti, ma i Bastardi di Pizzo Falcone, il metodo Fenoglio, tu hai questa capacità di lavorare splendidamente con un grandissimo rispetto per tutti gli attori che lavorano con te, per tutte le persone che lavorano con te. Questo di te si dice, Paolo. Cioè, fai tana, fai famiglia ovunque tu stia lavorando, e questo è anche un modo per insegnare a chi lavora con te. Tu sei un regista. Ora, passare da essere attore a essere regista non è per niente una cosa naturale. Per niente. Per niente. Noi siamo stati abituati ai signori Vittorio De Sica e era un attore, diventò anche regista. Vabbè, abbiamo... Infatti, te lo volevo...
1: paragonare,
0: no, te lo volevo citare. Perché?

0: gran lavoro che tu fai tanto bene, Paolo. Tanto.
1: Guarda, per me, cioè, io ho imparato una cosa che mi apre il rubinetto della felicità. E che non è una cosa che viene da fuori quando guadagni un sacco di soldi, quando ti innamori o quando fai un'esperienza straordinaria, un viaggio. Quelli sono, diciamo, cause esterne,
0: Sì,
1: no? Che
0: sono
1: ti
0: grandi
1: aprono
0: emozioni.
1: la felicità. E invece io ho imparato che c'è una felicità che viene direttamente da noi, che non c'ha bisogno di cause esterne, basta voler bene alla gente. Se tu vuoi bene alla gente, tutti. Indifferentemente, se, ti relazioni con un sorriso, ti relazioni con l'ascolto anche, dopo ti senti felice senza un motivo, no? Senza questo motivo. E io ho imparato questo, quindi quando lavoro ho un rispetto, ma anche un affetto per le persone con cui lavoro, dall'assistente, assistente, al
0: Sì,
1: direttore della fotografia, al
0: come
1: regista,
0: mi
1: al
0: fa piacere
1: produttore.
0: sentire queste tue
1: Per
0: parole.
1: me sono così.
0: Perché non è vero che si lavora insieme e basta. Si lavora insieme per un tempo che sarà, ci si vuole anche bene. Poi se nel tempo crescerà l'albero e viva, diversamente ci sarà stato quel bene per quel periodo di tempo e le persone così si ritrovano più ricche, non con un
1: Sì.
0: rapporto apri e chiudi il cassetto, perché se no è povertà. C'è chi gli vuole tanto bene, ma tanto. Ma così tanto che lo ama. Quanto lo ama, ce lo dice in quest'altra cartolina. Quando amo lanciare queste cose, andiamo, vediamo.
2: Ciao amore, sei appena uscito di casa e già mi manchi tantissimo. Mi
1: Bugiarda.
2: manca doverti trovare le tue medicine in casa che stanno davanti a te. Mi manca togliere le briciole dal tavolo quando hai fatto colazione. Mi manca portarti il caffè a letto perché altrimenti non ti alzi. E mi manca raccontarti le barzellette delle piandine. Beh, sai perché le barzellette delle biondine sono sempre così corte?
1: Perché?
2: Perché così anche voi uomini potete capirle.
0: Bah, è meravigliosa!
2: Hai capito? L'hai capita? Torna, ti prego, torna, amore. Ne ho un'altra di barzelletta.
1: Questo è il problema.
0: Splendida attrice e moglie, dico tanto, beh, ma è stupenda, no? Un messaggio così io non l'ho mai visto, è
1: Lei
0: meravigliosa.
1: non sa raccontare le barzellette. È
0: Ma...
1: proprio questo fatto che lei ride delle barzellette che racconta, che non fanno ridere, ti fa ridere ancora di più. E ha scoperto questa cosa di Instagram. Ed è un inferno per me e per mio figlio, perché mio figlio fa l'operatore, lavora con Fiorello adesso, nel programma di
0: Wow.
1: Fiorello. E quindi quando torno a casa mi guarda, ha già fatto? No, no, la deve fare. Oh, mannaggia, quindi
0: Allora,
1: ci
0: signori,
1: chiede.
0: però qui c'è una storia invece che non è una barzelletta con la quale noi chiudiamo. Che peccato. Però, Marit, grazie, è stupenda. Quella delle biondine la adoro. La copyright, ma la racconterò ovunque. Nino Manfredi, quattro panini e due giovani splendidi, meravigliosi attori. Perché voi avete anche lavorato con il grande Nino Manfredi.
1: Non solo lavorato, Nino, ogni volta che ricordo Nino mi commuovo perché Nino ci ha messo insieme
0: Eh sì.
1: a me e mia moglie. L'episodio che ricordo sempre di Nino, perché
0: Grande
1: per
0: Nino.
1: me nell'enciclopedia del cinema dello spettacolo italiano c'è un volume scritto Nino Manfredi. Nino Manfredi per me, oltre ad essere un attore straordinario, un regista straordinario, era un essere umano straordinario, di una
0: Concordo,
1: semplicità
0: concordo.
1: sorprendente. Vi racconto questo episodio. Noi eravamo in tournée con Nino, con lo spettacolo Viva gli Sposi, eravamo a Modena. Io e Marit ci eravamo appena fidanzati. Ci siamo fidanzati durante lo spettacolo, per questo il legame con Nino è una cosa eterna. E mi ricordo, eravamo alla stazione, era pomeriggio, lo spettacolo di pomeridiano, alle 7, alle 8 di sera. Dove andiamo a mangiare? Eravamo così. E Nino stava seduto sulla panchina che era di marmo, credo all'epoca, di cemento. E fa, vieni qua. Avete mangiato? No, Nino, no, vieni qua. Apre

0: Questo mi ha fatto capire chi avevo di fronte. Un essere umano straordinario, non solo un attore regista pazzesco, ma un
1: Pazzesco.
0: grande essere umano.
1: Signori, Paolo Sassanelli è questo. I panini per me erano diventati quattro, scusate, ma io vedo sempre doppio. Ma Paolo Sassanelli è questo e noi l'abbiamo raccontato con l'orgoglio e la gioia di poterla avere in studio con noi. Una bravissima persona, splendido attore, grande regista. Grazie di essere stati con noi.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie. Ci fermiamo solo per un attimo, signori, poi cosa credete? Preparatevi con l'organetto che vi farà palpitare il cuore. Ci vediamo tra un istante. Grazie. Grazie. Grazie.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Ethelyn. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, questa sera, in prima serata.
4: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
7: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
8: Da Garnier.

0: ancora, scusatemi. Grazie. Ma quanto è bello poi così. Scusate, guardateci un attimo. Io stamattina mi sono fatta la barba. No. Ci siamo pettinati uguali. Prego, grazie. Nicolò. Allora, attenzione, Nicolò viene dalla meravigliosa terra d'Abruzzo, abruzzese proprio doc, abruzzese.
1: Sì.
0: 19 anni?
1: Sì, 19.
0: Morro d'Oro?
1: Sì, è proprio il mio borgo, Morro d'Oro, in provincia di Teramo.
0: L'organetto, che è uno strumento spettacolare, l'avete visto? Se non lo sai suonare rimane un bellissimo oggetto muto. È molto presente nella tua terra, è molto presente, ma da molto presente a saperlo suonare così. Dobbiamo fare qualche passo indietro. Quando ti avvicini, sei stato bambino anche tu.
1: Certo, sono ancora un bambino.
0: Sei ancora bambino, ragione, creatura. Allora, eccolo qua, piccolino, ed era piccolino anche l'organetto, sì. Credo, più piccino. Quanti anni avevi quando hai iniziato?
1: Ho iniziato a 5 anni.
0: Perché? Domanda bizzarra, ma perché?
1: Questa passione, diciamo, che è nata proprio andando alle feste di paese, alle feste di sagre, e mi sono proprio innamorato di questo strumento. E devo dire anche attraverso i social, dove vedevo sempre quando ero piccolo i video dei miei maestri, mi sono appassionato e da lì è proprio nata questa passione. E ho iniziato da 5 anni e non mi sono mai fermato.
0: Ora, uno può pure appassionarsi di pittura, ma non sarà mai, come dire, un pittore di altissimo livello, saprà dipingere in una certa maniera, ma non... Lui invece è diventato campionissimissimo. Allora, in più è tanto simpatico, Niccolò, e anche questo, guardate, non stona mai. Tu incontri dei fratelli,
1: sì,
0: molto speciali in materia. Chi sono?
1: Sono i miei maestri, però i miei maestri di musica.
0: Come si chiama?
1: Enzo Scacchia e Nicola Scacchia, il fratello.
0: Eccoci qua, Enzo e Nicola Scacchia, eccoli qui.
1: Devo dire che Enzo è il mio maestro di musica, però oltre a essere il mio maestro di musica è anche il mio maestro di vita, perché oltre a insegnarmi la musica, quindi fare lezione con lui, ma ci sentiamo spesso, quindi anche abbiamo un rapporto stretto di amicizia e quindi lo considero, diciamo, come un padre. Lo definisco come un padre.
0: E non pensate che fortuna avere un figlio così come figlio e poi avere un figlio così come allievo, perché la materia di questi fratelli Scacchia è sapere insegnare anche, ovviamente, l'uso delle, cioè usare tutte le dita,
1: sì,
0: per suonare.
1: La tecnica a 5 dita.
0: Tecnica a 5 dita che, sì, è particolare, è difficile.
1: Certo. Allora, la tecnica a 5 dita, ideata da Enzo Scacchia insieme al fratello e poi depositata alla SIAE da Enzo Scacchia, non significa solo suonare con tutte le 5 dita della mano, ma è una tecnica che prevede una tecnica che permette, diciamo, di eseguire virtuosismi che sono irrealizzabili con la tecnica di uso comune. Similarmente, di solito l'organetto si suona a 4 dita, quindi con 3, massimo 4,
0: certo,
1: dita, mentre 5 dita utilizziamo tutte le 5 dita della mano. E come nello sport, questa tecnica prevede metodi di allenamento sia per migliorare l'esplosività ma anche la resistenza. E inoltre anche avere un controllo uniforme di tutte e 5 le dita della mano.
0: Che tu hai come controllo. Prima, non so se l'abbiate notato, si è messo in una posizione che sembrava il discobolo di Mirone, si è messo così. No, non con la mano qua, si è messo con la mano... Ma era fisicamente pronto a far suonare tutto, no? Perché questo è chi insegna molto bene e chi impara molto bene. Potevamo farci mancare una cartolina per il nostro campionissimo, no? Quindi ufficio postale, guardate.
2: Ciao Nicolò!
3: Ciao Nicolò!
2: Sì, siamo proprio noi, fratelli Scacchia, Enzo
3: e Nicola.
2: Ci stai dando delle grandi soddisfazioni. Oltre ad essere un vero artista, sei anche un gran bravo ragazzo. E ti assicuriamo che il successo che stai avendo è solo l'inizio della grande carriera musicale che farai. Noi ti saremo sempre vicini e ti facciamo un grande in bocca al lupo. Ciao, ti vogliamo bene. Ciao.
1: Grazie.
0: Questo è. Allora, arriviamo al suo essere... campione d'Europa, attenzione, e campione che ha portato, diciamo, ha esteso i confini molto più in là dell'Europa. Quante ore studi al giorno?
1: Tantissime, diciamo, partiamo dalle 4 ore, 4-5 ore, poi anche quando sono sotto...

0: diciamo, ad esempio, quando mi dovevo allenare per il campionato, anche facevo non tutti in uno stesso momento, quindi intervallavo nella giornata e facevo tantissime ore, quindi superavo anche le 6.
1: andando ancora al liceo?
0: Sì, certo, sono studente, adesso faccio il quinto anno e frequento il polo liceale statale SAFFO a Roseto degli Abruzzi.
1: E te lo porti a scuola?
0: No,
1: No.
0: l'organetto no.
1: No, non te lo chiedono i tuoi
0: No, me lo
1: amici,
0: chiedono, me lo
1: te lo
0: chiedono.
1: chiedono, vero? Te lo chiedono. Allora, ha detto candidamente, non ho tempo momentaneamente per avere una fidanzata. Questo noi lo apprezziamo molto. Ma quanto è lunga la fila?
0: No, ci stanno, ci stanno.
1: Ma poi non ti è
0: Però
1: caduto. Ma guardalo, ma ti prenderei in braccio, ma non fossi alto 2 metri. Ci stanno, quanto? E ci credo, detta la romana, fammelo dire, ci credo che ci stiano, ovviamente siano tante, ma in questo momento lui pensa ad altro, senza dimenticare di essere un bellissimo ragazzo, uno splendido ragazzo e un ragazzo super serio. L'aspetto più bello di suonare l'organetto qual è?
0: Vedere la gente felice quando ti ascolta, ma soprattutto trasmettere la passione. È proprio bello. Ad esempio, mi chiamano anche di solito delle persone che non stanno tanto bene e quindi ascoltano, ad esempio, anche i miei video che pubblico sui miei social e mi mandano anche dei video mentre loro l'ascoltano e quindi vedono questa musica come, diciamo, una terapia, perché proprio la musica
1: Assolutamente,
0: è una terapia.
1: assolutamente, Nicolò.
0: E quindi questo è proprio il bello di vedere delle persone e trasmettere qualcosa. Inoltre quest'anno sarò anche in giro, diciamo, sono in tournée e grazie alla collaborazione con la DAD di Roseto degli Abruzzi porterò in giro per l'Italia due format, una con la mia band e inoltre anche come special guest in diverse piazze d'Italia.
1: Io me lo porto a casa, signore. Io lo dico alla tua famiglia, guardate, scusate, ce lo regalate per un po', gentilmente, lo facciamo studiare tutti i giorni, assolutamente, non lo distraiamo, ma ce lo vogliamo portare a casa. È una battuta che dico, per fortuna spesso, perché ci sono tanti ragazzi, dove si compra un figlio già fatto così? Campione d'Europa, abbiamo la fotografia, abbiamo le prove. Eccola qua, scusate, ero dall'altra parte. Eccolo qua, primo classificato assoluto. Senti, viene però il momento in cui dici, caspita, ho fatto bene.
0: Sì, però c'è da dire che secondo me si può fare sempre meglio, quindi cercherò sempre di continuare e questo credo che è soltanto, diciamo, l'inizio della mia carriera musicale.
1: In questo campionato d'Europa quanti eravate?
0: Eravamo oltre 100 concorrenti che venivano da quasi tutta l'Europa.
1: Ma certo che lui è soltanto all'inizio, ma è già, oggettivamente parlando, un mostro di bravura.
0: Grazie.
1: Ma quelli straordinariamente bravi migliorano, migliorano, migliorano,
0: Certo.
1: migliorano. Allora, sei stato premiato nel tuo comune. E ci credo.
0: Sì.
1: Insomma, voglio
0: Mi hanno
1: dire.
0: fatto una targa di ringraziamento anche perché giro molti video, quindi videoclip, soprattutto nel mio borgo, cercando sempre di farlo conoscere a più persone.
1: Grande progetto, i grandi sogni non vanno raccontati, diciamo però uno che possiamo raccontare, qual è per te?
0: Continuare sempre gli studi, andare avanti, ma sia andare avanti studiando, ma anche con la musica. Quindi vorrei portare avanti sia lo studio
1: Per carità,
0: che la
1: continua con
0: musica.
1: la musica, perché se
0: Certo.
1: no ci priveresti di una gioia infinita. C'è anche il papà di Niccolò Di Mattia che è nascosto giustamente, no, ma nascosto, sembra che sia, dietro le quinte, prima l'abbiamo incontrato, a lui, alla mamma, tanti complimenti. Detti così, tanti, tanti, tanti complimenti. Allora sentite, io poi non ho detto nessun titolo, questa era la polca delle formiche. Perché si chiama polca delle formiche?
0: Polca, abbiamo fatto la polca
1: Tittiri,
0: delle formiche.
1: tiri, tiri, tiri, tiri.
0: No, no, no, è proprio così il nome. Poi questa è una variazione, quindi si chiama Super Polca delle formiche perché è stata rielaborata dal mio maestro Enzo Scacchia. Poi ho fatto anche il Super Saltarello, che era un mix di saltarelli, e poi inoltre per ultimo ho fatto la Polca del Trillo, e anche in questo caso è rielaborata, quindi è stata registrata come Super Polca del Trillo.
1: E noi chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare con una super tarantella. Avrete capito che questo super torna molto spesso quando si parla di questo musicista e di questo ragazzo, perché sono due cose insieme. Lui è un grandissimo professionista, ma è una grandissima persona. Allora, signori, grazie a tutti di aver seguito questa super puntata dell'Ora Solare. Il super Niccolò Di Mattia con la super tarantella. Vai, vai
0: Grazie.
1: Niccolò. Grazie, grazie, grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
0: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
8: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
9: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
10: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
11: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
8: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
8: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata.

0: È già pronta la stanza di Mariana?
1: Sì.
0: Mariana, dopo cena vai a vedere la tua nuova stanza. Lì ti troverai meglio.
1: Sì, don Alberto.
0: Col vostro permesso.
1: Ma caro, non prendi il caffè con
0: no,
1: me?
0: No, no, grazie.
2: E se la tua nuova stanza non ti piace, dillo. Cambieremo l'arredamento, i mobili, o ti daremo la stanza di papà. Tu sai bene che i tuoi desideri sono ordini in questa casa.
1: Ah, Luis Antonio.
0: Pronto? Ernestina, buonasera. Parla Alberto Salvatierra.
3: Ah, don Alberto, buonasera.
0: Volevo avvertirla che domani le porterò lo stipendio e mi occuperò di certe cose di don Luis.
3: Sì, signore, grazie. Ah, don Alberto, volevo dirle che questo pomeriggio è venuto un signore. Mi ha fatto molte domande su una certa Mariana. Mariana Villarreal.
0: Ma chi era quell'uomo?
3: Non ha voluto dire il suo nome.
0: Va bene, Ernestina. Domani passerò da lei. Grazie e buonanotte. Permesso?
2: Che c'è?
0: Vuoi dirmi, per favore, chi è quel tuo amico che è stato a casa di Luis a chiedere notizie di Mariana?

0: Rispondi. Chi è questo tuo amico che ha chiesto di Mariana?
1: Ma cosa vuoi che ne sappia io?
0: Ho appena parlato con la cameriera di Luis de la Parra e mi ha detto che questo pomeriggio si è presentato un tizio, un lontano cugino di Mariana, che ha detto di conoscerti molto bene, poiché è un tuo amico.
1: Non capisco, papà. Io non ho parlato con nessuno di Mariana. Il mio interesse per lei non arriva a tanto.
0: Ti prego, Luis Antonio, non è il momento di fare del sarcasmo.
1: E poi, anche supponendo che io avessi parlato di Mariana con un mio amico, perché avrebbe dovuto andare a casa di Don Luis? Sarebbe venuto qui.
0: Sì, hai ragione. È molto strano tutto questo. Non mi stai mentendo, vero?
1: C'è un fatto. Alcuni giorni fa è venuto qui un uomo chiedendo di lei. Ne ho anche parlato con mamma.
0: E perché non mi avete detto nulla?
1: Ho pensato che fosse un fidanzato o un corteggiatore.
0: No, Mariana non ha fidanzati. Non conosce nessuno della nostra città.
1: E ne sei tanto sicuro? Solo perché te l'ha detto lei?
2: È bellissima, Don Elena.
3: Dovrai averne cura. Ti ho già fatto vedere dove tenere i tuoi vestiti e dov'è la stanza da bagno.
2: Molte grazie, Donna Elena. Voi siete molto buona. Anche se con me fate finta di no.
3: Non dire sciocchezze, signorinella.
2: Donna Elena, dite un po'. Vi sto veramente tanto antipatica.
3: No. No, Mariana. Tu non hai colpa di niente.
2: Allora perché non mi parlate mai e mi ignorate?
3: È molto difficile da spiegare.
2: Provateci, così io capisco e sono contenta.
3: È che con il tuo arrivo in questa casa tutto si è complicato. Alberto prima non diffidava. Era molto buono, condiscendente. E all'improvviso è cambiato.
2: E voi credete che è colpa mia?
3: Ma no, certo che no. È solo una cosa.

0: coincidenza che tutto è cominciato ad essere differente dal tuo arrivo.
1: Allora volete che me ne vado?
0: No. No. Anzi, voglio dirtelo. Riconosco che la tua presenza è molto benefica per Luis Antonio. Mi sono resa conto che gli piace parlare con te e scherzare. E poi vedi che quasi non esce di casa. Che bello, perché così ce l'ho sempre vicino a me.
1: Voi gli volete bene assai.
0: Certo che gli voglio bene. È mio figlio.
1: Io ormai non mi ricordo più di mia madre. Quando lei è morta, ero piccola piccola.
0: Posso chiederti se hai conosciuto Luis de la Parra?
1: Sì, l'ho visto una volta sola.
0: Qui?
1: No, no, lì all'Urancio, quando è venuto a trovare mio padre.
0: Ma allora... allora è vero che si conosceva?
1: Sì, sì. Mio padre disse che erano molto amici, due fratelli. Per questo quando ho lasciato l'Urancio sono venuta in città, per cercarlo. Lo resto lo sapete.
0: Sì, così è la vita.
1: Però, dopo tutto, non mi posso lamentare. Ho incontrato Don Alberto, che è tanto buono. E pure voi, scusatemi.
0: Ti ringrazio. Tu vivrai sempre con noi e quindi posso chiederti un favore?
1: Tutto quello che volete.
0: Senti, devi assolutamente evitare di scontrarti con Esther.
1: Ma io colpa non ne tengo io. È quella che vuole sempre azzuffanarsi con me.
0: Ma sì, sì. Però tu devi cercare di non provocarla. Sii prudente. Io voglio molto bene Esther Sita. Anche lei è orfana. Ha perso i genitori quando era piccola. E poi è molto probabile che si sposi con Luis Antonio.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG 2000, le notizie. Immediata risposta di Pechino a Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 da Pechino, che avrebbe acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori americani, lanciando poi un allarme sul voto di midterm. Il Ministero degli Esteri cinesi ha definito quelle di Trump pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro le infrastrutture iraniane nella notte. Teheran ha dichiarato di aver preso di mira una base militare statunitense in Kuwait, colpiti anche caccia americani di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati anche dalle difese aeree del Bahrain. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi anche in Ucraina, almeno 7 i morti. Secondo il presidente Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro il paese più di 130 droni ed 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha ucciso 2 persone. 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia, 2 le vittime a Mykolaiv ed una a Kherson. Il presidente Mattarella ha richiamato il Ministero della Giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Al capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla Procura di Asti a Mario Roggero. Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha aggiornato a 828 il bilancio delle vittime e a 2124 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola dichiarata nell'est del paese il 15 maggio scorso. Ad oggi le aree colpite comprendono le province orientali di Ituri, epicentro dell'epidemia, Kivu del Nord, Kivu del Sud, Outwele, nonché la provincia centro-settentrionale di Tsopo. È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante, in Liguria. La bimba era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche e non ce l'ha fatta. L'ospedale ha reso noto che i genitori con grande generosità hanno acconsentito alla donazione degli organi. Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di sabato, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di calore. Per domani si prevedono punte oltre 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Al prossimo appuntamento con il TG 2000 alle 18:25. Buon proseguimento di giornata.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama...

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Venerdì, al nord pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi alcuni temporali sull'arco alpino, isolati in pianura. Sabato, pressione in lieve diminuzione. Temporali sparsi al nord-est e sulle Alpi centro-orientali, altrove tempo più asciutto. Temperature massime in lieve diminuzione. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica su tutte le regioni. Clima sempre afoso. Sabato, anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti meridionali. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, caldo sempre molto intenso. Sabato, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionali annuvolamenti sugli Appennini.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
3: Ora, ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre,

0: ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben trovati e benvenuti a Siamo Noi. Il confronto tra idee, opinioni così tanto diverse e confliggenti ci trova troppo spesso in famiglia, ma non solo, in molti altri contesti, impreparati. E in verità, insomma, la capacità di esprimere pensieri, idee divergenti, diverse rispetto a quelle dei nostri interlocutori, di difenderle senza per questo cadere nell'aggressione fisica, nell'aggressione psicologica, dovrebbe essere un'arte da padroneggiare. E allora noi oggi vogliamo fare questa riflessione e vogliamo anche domandarci se i conflitti, anche quelli ad alta intensità che assomigliano ai litigi, possano essere considerati termometro del buono stato delle nostre relazioni, la loro assenza, la loro presenza, e qui insomma faremo delle scoperte interessanti, avremo delle sorprese. E allora io do subito il benvenuto ai nostri ospiti, sottolineando che a questa riflessione siamo arrivati dopo la lettura di un articolo firmato dal professor Daniele Novara, che è collegato con noi e che saluto. Ben arrivato, professore.
1: Eccomi, un caro saluto a tutti e a tutte.
0: Articolo pubblicato su Avvenire, il professor Novara, psicopedagogista e anche il direttore del Centro di Psicopedagogia e per l'Educazione e per la Gestione dei Conflitti, dunque non a caso. Leggendo l'articolo si capisce subito che insomma un'opinione forte ce l'ha al riguardo. Beh, insomma, sapere stare dentro il conflitto ci fa bene al fisico, fa bene alla testa. Io do un benvenuto anche a Fra Marco Vianelli, direttore dell'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Bentornato, Fra Marco.
2: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Allora, buon pomeriggio. E poiché ho detto subito che insomma lo spunto della riflessione ci è arrivato dall'articolo del professor Novara, scompiglio un po', spariglio un po' le nostre carte e parto da Fra Marco, parto da te. Fra Marco, a tuo giudizio, una famiglia dove non c'è conflitto, non si litiga mai, che cosa ci dice?
2: Che è una realtà che è surgelata, che si sta forse difendendo da alcune fatiche, ha paura di alcune cose, e quindi sceglie come linguaggio uno apparentemente neutro. E la sapienza popolare ci dice che l'amore non è bello se non è litigarello. Okay? Allora il problema non è il conflitto, penso poi dopo il professore ci aiuterà a comprenderlo meglio, è il come sto nel conflitto. È come entro dentro quel momento di disarmonia, di disaccordo. Quindi l'assenza totale di tensione in una coppia è un bruttissimo segnale.
0: Grazie, Fra Marco. Allora, professor Novara, arrivando al suo punto di vista, intanto le chiedo, diciamo, come dire, una spiegazione di lessico. C'è qualcosa che distingue il conflitto dal litigio vero e proprio? Cioè, possiamo ritenere il litigio un conflitto ad alta intensità? E il fatto che dentro una famiglia, di conflitti e di litigi non ce ne siano, comunque vengano evitati, secondo lei è segno di buona salute di quel contesto lì?
1: Beh, no, una vita senza conflitti è cimiteriale. Se non c'è conflitto siamo morti, eh. Non c'è un piano B. Quindi, finché c'è conflitto c'è vita, c'è esistenza. E questo vale, come ha detto chi mi ha preceduto, anche per la famiglia. Il problema è che spesso e volentieri si è confuso il litigio e il conflitto con la colpa. Intendiamoci, conflitto deriva dal latino confliggere, più o meno soffrire assieme. L'origine della parola litigio non è molto chiaro. Diciamo che usiamo litigio in forma un po' più infantile e conflitto un po' più generico, purtroppo. Negli ultimi anni, anche perché non c'erano molte alternative, si è scelto di utilizzare la parola conflitto come
0: Sì.
1: sinonimo di guerra, e direi che proprio
0: Non ci siamo.
1: non ha nulla a che vedere con la guerra e lo spegnimento del conflitto, così come la violenza e lo spegnimento, no? Cioè, in altre parole, non voglio più avere niente a che fare con te, cerco di eliminarti. Ecco, la guerra è un atto di eliminazione, come ci ricorda anche il Papa. Per cui bisogna uscire dalla logica che esiste una colpa e viceversa cogliere la natura generativa. Per esempio nel conflitto vedi altri punti di vista, il conflitto ti permette di rivelare
0: qualcosa. Esaltiamo anche le differenze. Professore, ma una curiosità, dentro il conflitto, dentro i conflitti, possiamo distinguere tra conflitti che sono tutto sommato positivi nella loro funzione, anche di espressione di differenze, e conflitti che invece non sono sani, malsani?
1: Esatto, c'è il conflitto gestito bene, c'è il conflitto gestito male. Diciamo che noi nella vita comune normalmente al 90% abbiamo i conflitti gestiti male. È un atto di apprendimento, diciamo che nessuno nasce imparato, specialmente perché da piccoli siamo stati sgridati tantissimo quando litigavamo con gli altri, chi è stato, chi ha cominciato, e quindi ne sorta una specie di paura, e per cui cerchiamo di tenerci lontano dai conflitti invece di imparare a gestirli, che è la cosa assolutamente più importante.
0: Certo.
1: È una questione di sopravvivenza, direi, di salute mentale, di salute di ogni tipo,
0: allora,
1: anche spirituale.
0: Io, a proposito di questo, come ha detto, spirituale, e io richiamo Fra Marco. Non te ne avere, Fra Marco, se ti faccio una domanda un po' provocatoria e anche personale, ma diciamo, nel svolgimento del tuo lavoro, insomma, del tuo servizio, perché tale quotidiano, come gestisci l'insorgere magari di conflitti, cioè contrapposizioni di opinione, di visione, magari con dei confratelli, tanto accese, tanto marcate, che magari potenzialmente potrebbero pregiudicare la buona riuscita di un progetto? Come ti poni? Qual è la strada che scegli?
2: Ma a parte che uno si allena un po' a restare nel qui e ora e di fronte all'altro, io penso che non perdere di vista l'altro in quanto persona, in quanto eventualmente sposo, sposa, confratello, figlio, no? Ci aiuta a non confonderlo con le emozioni che agisce, che vive, o con le idee che ci consegna. Allora, non voler perdere l'altro e quindi restare di fronte all'altro ci aiuta un po' a relativizzare o attivare un processo che mi porti a rendere possibile una ridefinizione delle parole usate, una verbalizzazione delle emozioni, in questo senso.
0: Ci hai detto già molto, Fra Marco, perché, professore, lei giustamente diceva, noi siamo stati spesso educati, siamo cresciuti cercando, insomma, visto che il conflitto ci genera anche un senso di colpa, cercando di evitarlo, di negarlo quel conflitto. L'altra strada è quella proprio del conflitto malsano, per cui noi quell'opinione divergente, confliggente con la nostra, la vediamo come espressa da un nemico, insomma, qualcosa che dobbiamo abbattere sulla nostra strada, perché altrimenti la nostra volontà non riusciamo a imporla.
1: E certo, e questo è un problema abbastanza grosso anche per le nuove generazioni, e bisogna creare un processo di crescita e di apprendimento che includa la capacità di stare con gli altri quando non ti danno ragione. La scuola deve tornare a fare le famose discussioni che andavano in voga fino agli anni 90, che poi progressivamente si sono spente. Io stesso ho poi inventato un metodo di cui magari parleremo, in cui cerchiamo di aiutare proprio i bambini, che non dimentichiamo che i giochi

0: della crescita, non è che si fanno in adolescenza, si fanno durante l'infanzia. E allora un bambino come ha imparato a gestire, no, i suoi conflitti? Magari ha visto i genitori che se le davano di santa ragione, oppure le ha prese a sua volta dai genitori. Ecco, questo è ciò che assolutamente non deve succedere. È il
1: Molto
0: conflitto è un atto di comunicazione
1: interessante. Allora
0: fondamentale.
1: sì, io la interrompo, mi perdoni, professore, ma
0: Prego.
1: devo necessariamente andare in pubblicità, ma poi ovviamente il tema lo riprendiamo e lo riprendiamo anche attingendo alle esperienze personali di un'altra ospite che è già stata qui assieme a noi, che è una collega giornalista, è una scrittrice, ma insomma si esercita alla gestione dei conflitti quotidianamente. Lei, che è anche stata insomma insignita e riconosciuta come ufficiale al merito della Repubblica, si esercita in famiglia, proprio in quel contesto lì. A tra pochissimo.
2: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato. Ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi e stiamo ben comprendendo come l'incapacità di accettare, di vivere, di gestire i conflitti, non è un segno proprio di buona salute, delle nostre relazioni e anche non è esattamente un segno di crescita. Ma lo approfondiamo questo concetto, perché nel frattempo vi avevo promesso di attingere all'esperienza personale, di un ospite che ritroviamo. Saluto la collega giornalista Claudia De Lillo, scrittrice, ufficiale al merito, della Repubblica. Con il suo blog Non Solo Mamma, e con il personaggio, di Elasti, ci ha mostrato attraverso quali peripezie, si possono conciliare i tempi della vita e del lavoro, con quelli della cura e con quelli genitoriali. Allora, Claudia De Lillo, bentornata a Siamo Noi.
7: Grazie, grazie.
1: Allora, Claudia, il tuo ultimo libro.

0: Libro attinge come molti altri, poi c'era anche la tua Repubblica su di donna dell'inserto femminile della Repubblica, si intitola, attingendo appunto alle tue esperienze personali, Essere maschi, tu di figli ne hai, quattro, ne hai tre, tutti maschi, istruzioni per macchine apparentemente semplici. Allora, poiché siete in tanti in famiglia, poiché questi maschi non sono macchine semplici, come li gestisci i conflitti?
1: Allora, devo dire che io non sono molto competente nel conflitto. Come dice Daniele Novara, bisogna impararlo da piccoli. E io vengo da una famiglia dove il conflitto veniva proprio evitato, non perché non ci fosse, ma perché non si voleva vedere. E quindi non ho avuto quell'alfabetizzazione lì. E quindi, non so se per questo o per scelta mia, sono una grande, grandissima sostenitrice della gentilezza. Io credo che la nostra vita sia fatta di bivi. Anche la vita di coppia, per esempio, ma anche la vita con i figli, in cui devi scegliere. Questa è una battaglia che merita di essere combattuta o è meglio passare oltre? E siccome la vita è complessa, la mia casa è satura di testosterone, devo sceglierle bene le mie battaglie. E quindi ritengo che, nonostante inevitabilmente il conflitto sia ineliminabile dalle nostre vite, bisogna scegliere con molta oculatezza quale conflitto affrontare e quale
0: Allora,
1: invece
0: Claudia,
1: lasciare un
0: permettimi
1: po'
0: di
1: correre.
0: interromperti, perché vorrei chiedere al professor Novara, poi torno da te, se quello che ci ha appena detto Claudia, cioè scegliere bene tra proseguire o concentrarsi su qualcos'altro, assomiglia a un concetto che lei espone e che chiama rinuncia attiva, che non è una resa.
2: No, anzitutto Claudia De Lillo, che io leggo e ho utilizzato anche per i miei libri come testimonianza, secondo me è proprio brava nella gestione dei conflitti, nonostante quello che adesso in questo momento abbia deciso di sostenere. Ha l'aplomb giusto, la distanza. Ecco,
0: Ma
2: perché
0: la
2: nei
0: rinuncia
2: conflitti ci
0: attiva che
2: vuole
0: cos'è,
2: distanza.
0: professore? Non
2: E la
0: assomiglia un po'
2: rinuncia
0: al
2: attiva è
0: dire.
2: quando. E quando noi ci ritiriamo, ma non è una ritirata strategica, è una ritirata tattica, cioè cerchiamo qualcos'altro. È molto importante la rinuncia attiva, è una delle mie tecniche anche più intelligenti, perché non è che possiamo sempre vincere, no? Come ha detto Claudia, no? Non è che possiamo sempre andare allo scontro. La rinuncia attiva è una forma di temporalizzazione, anzitutto, e una forma di decontrazione per cercare qualcosa che va oltre la situazione contingente. L'abbiamo imparato dai bambini. I bambini lo fanno. A un certo punto nella casa riecheggia, no, questa frase: con te non gioco più. Vado a cercare un giocattolo e assolutamente non ti farò giocare al mio giocattolo. È straordinario, perché poi ovviamente dopo 5 minuti li troviamo che
0: A
2: stanno
0: giocare insieme,
2: giocando
0: veramente
2: assieme,
0: interessante.
2: proprio
0: Fra
2: con quel
0: Marco.
2: giocattolo. Per cui i bambini
0: Sì.
2: a volte insegnano noi grandi.
0: Decisamente. Fra Marco, poi diciamo in termini di quello che ci può aiutare nella gestione del conflitto, nell'abitare il conflitto, in realtà lui ce lo suggeriva in generale proprio per vivere le nostre relazioni. Papa Francesco ricordava sempre quelle tre parole che poi insomma io ho notato che sono sempre meno utilizzate: scusa, grazia, grazie e permesso. Dobbiamo dirci, lui diceva quella scusa, magari saper dire, chiedere scusa, utilizziamola per esempio per non andare a letto ancora dentro lo scontro. Non è sempre facile,
2: No,
0: Marco.
2: non è sempre facile, ma come veniva detto adesso, anche fare una pausa, cioè darsi una tregua sul conflitto o quantomeno sospendere quel momento di agone, di incomprensione e rimandare quando abbiamo energie, aiutando qualche coppia così nel cammino. Dicevo, ci sono dei discorsi che magari è meglio non affrontare dopo le 8 di sera, no? Anche se è vero che magari sono solamente
3: quelle ore quando hai messo a letto i bambini in cui puoi metterti a discutere di alcune cose, ma è anche vero che hai una giornata alle spalle e forse non sempre sei lucido per fare o per dire certe cose. Allora, sapere scegliere, questo mi pare che torni, no? Con lucidità, alcuni momenti per potersi dire delle cose, permette poi anche una soluzione, perché sennò il rischio è che poi ci si resti feriti o ci si resti un po' sotto a questi
0: e
3: conflitti.
0: E poi si accumula anche tutto questo.
3: L'importante è riuscirsi a dire non adesso, fra un po', diamoci un tempo e magari quantificare questo tempo.
0: Da riflettere anche questo. Quando, e poi Claudia torno anche da te, ma intanto quando i conflitti aumentano di quantità, di intensità e sono così tanti che la nostra vita rischia di diventare un percorso ad ostacoli, allora c'è bisogno in qualche modo di farsi aiutare, lo sa bene il professor Novara che parlava di questo metodo anche messo a punto per la gestione del conflitto. Allora guardiamo questo servizio, andando a Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia, dove proprio il benessere delle famiglie, la capacità di comporre i conflitti, di viverli, è al centro di un'iniziativa dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana e il servizio è di Luciana Celeste.
4: Siamo nella sede di Come in Famiglia, il centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni Pianura Reggiana. In questo momento siamo nella sede di Correggio. I centri per le famiglie sono un servizio pubblico gratuito rivolto a tutti i cittadini con un'attenzione particolare alle famiglie che hanno figli minori. La finalità dei centri per le famiglie è quella di promuovere il benessere delle famiglie. Vuol dire da quando si costituiscono coppia, quando diventano genitori, da quando nasce un bambino fino all'adolescenza. Proprio in questa sede si svolgono gli incontri di Sostare nel conflitto.
5: L'obiettivo che ci siamo dati nel progettare e nel realizzare Sostare nel conflitto è quello di passare l'idea che è difficile, sì, stare nel conflitto, ma è naturale ed è possibile starci ed è possibile anche gestire il conflitto. E quindi l'obiettivo che noi ci siamo dati è di aiutare i genitori, perché questo in realtà è il target a cui noi ci rivolgiamo, ad avere gli strumenti per far diventare il conflitto un'occasione di crescita e di confronto sia come coppia sia come genitori. Quindi conflitto non distruttivo ma un conflitto costruttivo.
6: Ho deciso di partecipare a questo corso Sostare nel conflitto perché appunto penso che qualsiasi relazione umana comporti un conflitto e bisogna riuscire a starci dentro.
7: Perché? Perché nella famiglia sicuramente le dinamiche non sono sempre rosee, perciò a volte si litiga per motivi futili e per motivi anche importanti. Uno degli insegnamenti che ho appreso è intanto la capacità di disinnescare, cioè di capire quando è il momento di tacere o di allontanarsi, senza intaccare quello che è l'essenza della famiglia, cioè quello del convivere, del vivere e del progredire e del crescere.
6: Io di solito tendo a uscire alla svelta dal conflitto, a esplodere, cercare di appunto uscirne trovando una soluzione e con questo corso spero appunto di trovare soluzioni migliori che possano evitare di ferire le altre persone e anche me stessa.
0: Claudia, poiché stiamo per andare in pubblicità e poi diciamo amplieremo il contesto della riflessione anche oltre la famiglia, alle nostre società, alle comunità, io voglio guardare l'ambiente di lavoro, perché anch'io sospetto che hai buone strategie per gestire i conflitti, perché tu a lungo hai fatto parte della redazione di un programma molto conosciuto radiofonico, Caterpillar, dove insomma la sveglia per tutti voi suonava prestissimo la mattina, si arrivava alle 5, tutti con personalità molto marcate, con opinioni molto ben definite, e, insomma le occasioni di scontro c'erano. Come e tu delle strategie le avevi elaborate insomma per attraversarle indenne?
1: Sì, per 11 anni ho condotto un programma su Radio 2 all'alba E effettivamente la prima cosa che ci siamo detti è: dobbiamo essere gentili, dobbiamo sorriderci, dobbiamo evitare il conflitto almeno tra le 6 e le 7:30. Poi dopo ci troviamo a colazione e possiamo tirarci i coltelli.
0: Grazie all'ironia, anche al senso dello humor.
1: Decisamente, l'ironia è un'arma fondamentale per drammatizzare, per riderci sopra e per ricordarci che non siamo cardiochirurghi, ma tendenzialmente facciamo lavori per cui non abbiamo la vita delle persone nelle nostre mani.
0: Perfetto, e beh, insomma, questo ce lo dobbiamo ricordare pure qui, quotidianamente. Grazie Claudia, io vado in pubblicità, poi ritorniamo qui, insomma abbiamo ancora diverse cose da dirci, perché gestire i conflitti significa molto anche perché una comunità sia autenticamente democratica. A tra poco.
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
10: Partiamo!
11: Pronti?
10: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
12: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
13: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
14: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
15: Caro Gesù, domani alle 10:35.
16: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
17: Bravo, bravo, bravo, oh!
18: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
19: Lavelli, fornelli!
18: Solo con acqua e niente più.
19: Bravo!
18: Comoda la vita.
20: Ultima ora, ladro in fuga.
21: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
22: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
0: Eccoci, rientriamo nel vivo della nostra riflessione. Per ricordare, anche ricordarci che saper stare dentro i conflitti, abitarli, gestirli, attraversarli, significa veramente essere persone di pace. Sembra un gran salto, ma non è così, e ci fa riflettere a questo riguardo, ci fanno riflettere anche le parole che il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato in occasione del suo discorso nell'ultimo giorno dell'anno, e noi vi proponiamo appunto un estratto.
23: Se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche, di cui non conta il fondamento, ma soltanto la forza polemica, non si esprime una mentalità di pace, non se ne costruiscono le basi. La pace in realtà è un modo di pensare, quello di vivere insieme agli altri rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. Il modo di pensare, la mentalità, iniziano dalla vita quotidiana, riguardano qualunque ambito, quello internazionale, quello interno ai singoli stati, a ogni comunità, piccola o grande, per ogni popolo inizia dalla sua dimensione nazionale.
0: Ecco che poi, insomma, fra Marco appare evidente, no, da quello che abbiamo ascoltato, che il conflitto, che la pace, diciamo, sia nel contesto familiare che in quello geopolitico più ampio, non significa assolutamente assenza di conflitto, anzi, e in questo senso le parole pesano parecchio, il modo in cui lo usiamo, come le maneggiamo, tanto che Papa Leone XIV ci ha più volte consegnato un'espressione che stiamo facendo propria, che è quella, insomma, di disarmare le parole, perché le parole pesano, si cambia il mondo con le parole.
2: Sì, le parole pesano, disarmarle non vuol dire svuotarle, perché penso che sia anche questo importante, avere parole che hanno un peso ma che non vengono lanciate come dei sassi, e questo penso che sia importante. Ascoltando le parole del Presidente della Repubblica mi veniva in mente, ho la possibilità di parafrasare un classico detto, no, la mia libertà finisce dove comincia la tua. Ecco, potremmo cominciare ad allenarci a pensare che la mia libertà finisce dove comincia la tua libertà, nel senso che il mio lavoro non è solamente determinare un confine della mia tranquillità, ma è poter pensare che la mia azione possa generare un processo di liberazione in te. E quindi le parole che io posso dirti, ecco il tema della gentilezza, possono in qualche modo essere generative. E tutte le volte che invece rompono l'immagine, l'idea dell'altro, diventa accendere un conflitto ulteriormente.
0: Professor Novara, restando su questo solco, le parole che rompono, diciamo, qualcosa, ci sono, quindi restando sul tema non solo di come si gestiscono i conflitti ma come non si dovrebbero gestire, ci sono parole che pesano come macigni, che nel confronto, nel conflitto vengono utilizzate e che vanno proprio a toccare quelli che le chiama i tasti dolenti, quelle parti di vissuto che ci fanno ancora male e che noi suscitano spesso delle reazioni che sono sproporzionate, e la persona che si confronta con noi, ahimè, a volte lo sa.
3: Sì, sì, certo, anch'io un piccolo tasto dolente per alcune questioni che stanno emergendo, ma me li tengo.
0: E come se le tiene? No, se ce lo
3: me
0: dice
3: li tengo, ma vorrei dire questo. Ancora una volta i bambini ci insegnano. C'è una frase che dicono i bambini: le parole servono a litigare senza farsi male. I bambini, alla fine dell'uso del mio metodo litigare bene, si dicono: ci siamo chiariti. Ecco, il conflitto è un'occasione di chiarimento. È logico che dobbiamo imparare, per esempio, fare commenti quando c'è una situazione conflittuale è un modo sbagliato di gestirlo, perché comunque il commento è sempre una sovrapposizione. Ecco, l'ascolto non è fare commenti, l'ascolto è proprio ascolto, cioè un'accoglienza di ciò che l'altro ci sta raccontando. Voglio dire che questo lavoro lo faccio ormai da 40 anni e direi che bisogna che in qualche modo ci riferiamo anche a elementi molto tecnici, perché altrimenti diventa un po' retorico. Non è la quiete che dobbiamo cercare, no? Non è quella tranquillità. Ecco, dobbiamo cercare le modalità giuste per affrontare, sì. E tenendo conto che, come ha detto lei, i tasti dolenti sono un elemento che ci straziano, certo, nella comunicazione, certo. Quindi la prima cosa è tenere a bada

0: Sì.
1: E
0: E ci zavorra in
1: quindi
0: qualche
1: dobbiamo
0: modo, professore.
1: sapere dialogare con questo.
0: E ci zavorra. Senti Claudia, hai sentito le parole del presidente Mattarella, i violenti scontri verbali, accuse reciproche in cui poi alla fine non conta più neanche il fondamento, il contenuto del confronto, ma solo la forza polemica, la volontà di annichilire chi rappresenta l'avversario. Qui c'è parecchio da imparare, ma non solo come genitori, direi, insomma, in vari contesti.
2: Assolutamente sì, io devo dire che come madre di maschi sono molto coinvolta dal discorso della violenza di genere e quello che ho imparato è che mentre noi donne, le ragazze, sono assolutamente abituate a scandagliare i propri sentimenti e la gamma enorme del proprio animo, per cui sono capaci di dare i nomi a quello che sentono, i maschi lo sono molto meno. E quando sei un po' analfabeta da
0: Sì.
2: questo punto di vista, da un punto di vista emotivo, rischi di incanalare tutto in quella grande calderone che è la rabbia. E allora credo che sia anche responsabilità degli adulti insegnare ai figli, ai giovani in generale, ai bambini, proprio a nominare, in particolare ai maschi, a nominare tutta quella gamma di sensazioni che può essere perché ti senti male, perché sei triste, perché sei frustrato, perché sei malinconico, perché ci sono tante
0: Non
2: cose, non
0: c'è
2: è tutta
0: dubbio, non
2: rabbia.
0: c'è dubbio, Claudio, mi dai il là in conclusione per porgere una riflessione rapida ma fondamentale secondo me, perché appunto in una famiglia dove questo avviene, la lezione importante che viene veicolata è che insomma l'amore vive anche di contrasti, non è assenza di contrasti.
1: Certamente, l'amore sta proprio nella diversità, nella ospitalità della diversità dell'altro. Potremmo dire che non bisogna essere d'accordo per andare d'accordo. E
0: Ma
1: quindi
0: questo.
1: accettare questa differenza dell'altro penso che sia lo stile con cui possiamo costruire insieme.
0: Allora, io vi ringrazio e voglio ricordare, mentre insomma, ci prepariamo a salutarvi, l'ultimo libro del professor Novara, che insomma molto ha a che fare con le nostre riflessioni, Il papà peluche non serve a nulla, Il padre educativo, la nuova figura di cui i figli hanno bisogno, che è edito proprio da Rizzoli. Grazie a tutti voi che ci avete accompagnato in questa riflessione particolarmente interessante che ci riguarda davvero tutti e grazie a chi ci segue ogni giorno, ben sapendo che siamo qui ad aspettarvi dal lunedì al venerdì. Grazie a tutti.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15. Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.

Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lokwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lokwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine.

0: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, benvenuto padre Fabio Ciardi, oblato di Maria Immacolata e membro del Centro Studi Chiara Lubic. Sabato il Movimento dei Focolari durante la sua assemblea generale ha incontrato Papa Leone e quello che ha fatto il Papa è stato un bel discorso. Cominciamo subito a sentirlo a partire dal tema fondante della storia dei Focolari, il carisma dell'unità.
1: Ogni carisma nella Chiesa esprime un aspetto del Vangelo che lo Spirito Santo porta in primo piano in un determinato periodo storico, per il bene della Chiesa stessa e per il bene del mondo intero. Questo spirito di unità voi lo vivete anzitutto tra voi e lo testimoniate dappertutto come una nuova possibilità di vita fraterna, riconciliata e gioiosa fra persone di diverse età, cultura, lingua e credo religioso. Di questo fermento di unità c'è tanto bisogno oggi, perché il veleno della divisione e della conflittualità tende a inquinare i cuori e le relazioni sociali e va contrastato con la testimonianza evangelica dell'unità, del dialogo, del perdono e della pace. Anche attraverso di voi, Dio si è preparato nei decenni passati un grande popolo della pace, che proprio in questo momento storico è chiamato a fare da contrapeso e da argine a tanti seminatori di odio che riportano indietro l'umanità a forme di barbarie e di violenza.
0: Intanto, che appuntamento è stato quello dell'Assemblea Generale? Che significato ha avuto l'incontro con Papa Leone?
2: Ogni 5 anni c'è questo incontro dei rappresentanti di tutto il movimento, dal mondo intero, che intanto devono eleggere la Presidente, il Copresidente, il nuovo Consiglio, ma anche prendere degli orientamenti per tutto il movimento per i prossimi 5 anni, valutare il cammino fatto fino adesso e aprirsi al futuro. Questo convegno, questa assemblea, insomma, è di una notevole importanza, innanzitutto per la presenza, la rappresentatività, 320 persone da tutto il mondo, è molto varia per vocazioni. Cominciando da me, che sono qua, io sono un religioso dei missionari oblati di Maria Immacolata, quindi di per sé cosa ci sta a fare un religioso in un'assemblea di un movimento moderno, contemporaneo?
0: Qual è la risposta?
2: La risposta è appunto che questo movimento vuole abbracciare tutte le vocazioni della Chiesa, portare luce in tutte le dimensioni della Chiesa, anzi del mondo intero. Perché in questa assemblea c'erano anche rappresentanti delle varie religioni.
0: Ecco, questo è un aspetto interessantissimo del Movimento dei Focolari che nasce proprio dal carisma fondamentale dell'unità, che è un carisma che parte dall'unità tra il padre e il figlio, però poi in maniera sorprendente e credo unica nel panorama dei movimenti ecclesiali cattolici, coinvolge persone di altre religioni o persino persone non credenti. Com'è possibile?
2: Intanto appunto in questa assemblea erano presenti i rappresentanti di queste religioni non credenti di 8 chiese diverse, dagli ortodossi ai riformati, ai luterani. Perché? Perché? Perché se il carisma, cioè questo dono che Dio ha fatto alla Chiesa, è un dono dell'unità, nell'unità devono esserci tutti. Tutti i rappresentanti dell'umanità. L'unità è per tutta l'umanità, per il mondo intero. Per questo nel movimento sono attratti l'inizio del discorso del Papa, che non l'abbiamo sentito, è proprio questo. Tutti voi siete stati attratti da questo dono che Dio ha fatto alla Chiesa attraverso Chiara. È un dono

0: di comunione, di unità, e Gesù ha detto che tutti siano una cosa sola, tutti, quindi non c'è esclusione per nessuno. Tutti si sentono chiamati a vivere questa dimensione profonda di comunione, di unità.
1: Ma come lo vive una persona non credente oppure di un'altra religione, un'appartenenza al movimento dei focolari?
0: Perché il movimento dei focolari esplicitamente parla di Dio, parla di Gesù, parla del Vangelo, ma fa vedere che queste realtà profonde della nostra fede sono per tutti, cioè in tutti c'è un anelito all'unità, alla pace, alla verità, alla bellezza. E questo anelito viene suscitato ancora in maniera più profonda proprio nel vivere insieme nella comunione. Cioè la comunione fa sì che ognuno sia sempre più se stesso e scopra le profondità che ha nella sua vita, nel suo credo, nei suoi valori umani che ha. Quindi è una luce, questo carisma è una luce che si proietta su ognuno e ognuno si sente illuminato da quella luce.
1: Chiamato a vivere la sua vocazione.
0: E rivive con più slancio la propria identità.
1: E questo carisma è nato, il Papa in questo discorso è tornato molto sul individuare ciò che è essenziale di un carisma che nasce in un periodo storico e renderlo attuale, incarnato nella storia di oggi. E il carisma dell'unità è nato in un momento di profonda divisione, l'origine del movimento dei focolari è durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi viviamo quella che Papa Francesco profeticamente ha chiamato la Terza Guerra Mondiale a pezzi che poi si univano, eccetera, come abbiamo puntualmente visto, ma come va vissuto oggi, in questo tempo, in questo clima, il carisma dell'unità? Che cosa avete detto in questa assemblea?
0: Beh, innanzitutto, quando Chiara Lubich raccontava la sua storia, abitualmente iniziava dicendo erano tempi di guerra e tutto crollava. Crollavano gli edifici, crollavano gli ideali, e che cosa rimaneva? Dio, l'anelito di Dio, la bellezza di Dio. E oggi la stessa cosa. Oggi la guerra, sono tempi di guerra e tutto crolla. Crollano le speranze, i progetti. Per cui questo nostro carisma è fatto per il mondo di oggi, che vive la drammaticità di ieri e in questa drammaticità il progetto che si propone appunto è la fraternità, ritrovare la fraternità, riscoprirsi fratelli, riscoprire che c'è un ideale che non cade, è Dio, ma Dio è padre, Dio è madre, e quindi Dio vede noi, i suoi figli, le sue figlie, li vede uniti. Quando è che i genitori sono contenti? Il momento più alto dei genitori, quando è? Quando a tavola vedono tutti i figli riuniti, che si vogliono bene.
1: E il fatto che la storia sia tornata un po' indietro, no? Perché abbiamo vissuto dagli anni 40 ad oggi delle stagioni migliori. Penso per esempio alla caduta del muro di Berlino, all'illusione che stessimo andando incontro a un tempo di pace, la fine della guerra fredda. E vedere invece la storia andare da questo punto di vista indietro è un motivo di delusione, di depressione o un motivo di rilancio del carisma?
0: Guarda, posso raccontarti la mia esperienza a riguardo?
1: Sì.
0: C'è per esempio il movimento ecumenico con Paolo VI, con Atenagora, ha raggiunto un culmine grandissimo. Sembrava che dall'oggi a domani ci fosse l'unità delle chiese. Mi sono trovato un giorno con un mio amico anglicano, prete, e ho sentito fortissimo questo stacco fra noi due. E ho detto, le nostre chiese non saranno mai unite. Io morirò e non vedrò l'unità. E lì mi è nata una grande speranza. Ho detto, non importa che noi siamo nella stessa chiesa. Basta che camminiamo nella stessa direzione. E io ho sentito che io e lui camminavamo nella stessa direzione. Dov'è l'unità? È davanti. Quando arriverà? Non importa. L'importante è camminare verso quella direzione. Quindi anche la storia, l'umanità, dove cammina? Cammina verso una direzione precisa, verso i cieli nuovi e la terra nuova. La speranza è questa, è sapere la meta. Quindi dobbiamo ravvivare qual è la meta. Se perdiamo di vista qual è la finalità del nostro cammino, cade la speranza. Se invece ravviviamo qual è la meta, diventare fratelli, una cosa sola, Dio l'ha promesso, saremo tutti uno. Quella è la meta. Allora l'importante è camminare nella direzione giusta, tutti insieme, io e te, tutti.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: A voi carissimi è affidata anche la responsabilità di tenere vivo il carisma del vostro movimento nella fase post-fondazionale, una fase che non si esaurisce con il primo passaggio generazionale dopo la scomparsa della fondatrice, ma si prolunga anche oltre. Questa fase esige anche un impegno forte alla trasparenza da parte di chi ha ruoli di responsabilità a tutti i livelli. La trasparenza, infatti, da un lato è condizione di credibilità e dall'altro è dovuto in quanto il carisma è un dono dello Spirito Santo di cui tutti i membri sono responsabili. La responsabilità di discernimento comune affidata a tutti voi abbraccia anche il modo in cui il carisma dell'unità debba essere tradotto in stili di vita comunitaria che facciano brillare la bellezza della novità evangelica e allo stesso tempo rispettino la libertà e la coscienza dei singoli, valorizzando i doni e l'unicità di ciascuno.
1: Gestire il cambio generazionale e soprattutto la morte del fondatore Chiara Lubi, che è morta il 14 marzo di 18 anni fa, è un'esperienza ormai comune a tutti quei movimenti nati attorno al Concilio, chi prima, chi dopo il Concilio Vaticano II. Come l'ha vissuto questo passaggio il Movimento dei Focolari e come è cambiato in questi ultimi 18 anni?
0: Beh, è stato un passaggio doloroso, perché è morta la madre. D'altra parte, Chiara aveva già detto tanti anni fa, riprendendo le parole di Gesù, Gesù ha detto, quando io morirò vi manderò lo Spirito Santo e farete cose più grandi di me. E Chiara dice, anch'io, quando morirò, e lo Spirito mio, cioè questo carisma che non è suo, è un dono dello Spirito appunto, il dono dello Spirito cadrà ancora su di voi e farete cose più grandi di quelle che io ho fatto. Quindi da una parte c'è la consapevolezza che questo periodo dopo la morte di Chiara, abitualmente si dice prima c'è un momento carismatico, poi c'è un momento istituzionale. Secondo me non è così. Adesso è più carismatico di prima, perché adesso quello spirito, quel carisma è condiviso da tutti i membri del movimento. E tutti si sentono corresponsabili. Difatti il Papa ha chiesto questo, che ognuno si senta corresponsabile del movimento. Quindi da una parte c'è questa fede che il dono rimane, anzi cresce, e si diffonde in tutto il mondo. Dall'altro, sai, non c'è più quella direzione forte, calda, sicura, che era rappresentata da Chiara. E quindi c'è stato un momento di disorientamento. Ci sono stati degli abusi spirituali, di potere, perché magari qualcuno si sentiva investito della grazia di Chiara Lubi. Allora è quasi come dicesse, lei ha fatto così, anch'io faccio così, ma io non posso fare come ha fatto il fondatore, no? Quindi c'è un passaggio forte e questo ha suscitato un momento di come un terremoto in questo movimento. Non ovunque. Qui c'è il pericolo di un certo colonialismo che c'è nella Chiesa anche. Le cose che si verificano qui in Europa o in certi paesi di Europa, noi le proiettiamo nel mondo intero. Quindi un certo scompenso è avvenuto soprattutto qui in Europa. E noi siamo portati a pensare che tutto il mondo viva...
1: Sia l'Europa.
0: Sia l'Europa. No, invece no, ecco. Ci sono paesi in cui non si è sentito per niente questo terremoto.
1: Quindi, senti, sì. A proposito, hai citato il tema degli abusi e il Papa, credo che si abbia usato la parola trasparenza proprio legandola a questo tema, perché trasparenza è diventata una delle parole d'ordine di un percorso del Movimento dei Focolari proprio per affrontare il tema degli abusi che ha riguardato anche il Movimento dei Popolari insieme alla Chiesa dei Focolari insieme alla Chiesa intera e al mondo intero per tanti versi. Che cos'è questo percorso di trasparenza rispetto agli abusi che
3: avete
1: fatto?
3: Intanto c'è una grande apertura, c'è un grande ascolto delle persone che hanno sofferto, si è stata istituita più di una commissione per verificare i casi concreti che ci sono stati, che non sono così numerosi come sembra, ma ci sono stati e sono gravi e quindi andavano verificati, tutto un percorso per aiutare le persone e anche tutto un percorso per capire perché è successo, come mai è successo e anche per come fare, cioè tutto un percorso formativo, dei protocolli che sono stati fatti e sono, si possono trovare sul sito del movimento, quindi è tutto abbastanza trasparente. E sono stati convocati, coinvolti giuristi, psicologi, non soltanto all'interno del movimento, ma al di fuori del movimento. E quindi si è creato tutta una serie di protocolli e di azioni formative per prevenire e per curare quello che è successo.
1: Andiamo a sentire l'ultimo brano del discorso di Papa Leone al Movimento dei Focolari.
2: Ringraziamo insieme il Signore per la grande famiglia spirituale che è nata dal carisma di Chiara Dubic. Per i giovani presenti nei vostri gruppi, che vedono con occhi limpidi la bellezza della chiamata ad essere strumenti di unità e di pace nel mondo. Per le famiglie che sono state rinnovate e fortificate dalla presenza di Gesù in mezzo alla loro vita familiare. Per i vescovi, i sacerdoti e i consacrati che hanno visto rinnovarsi il dono del loro ministero e della loro vita religiosa attraverso il contatto con il vostro movimento e la vostra spiritualità. Per le tante focolarine e tanti focolarini che spesso, con dedizione eroica, continuano a vivere in ogni parte del mondo una vita di preghiera, di lavoro, di dialogo e di evangelizzazione, seguendo il modello di vita apostolica delle prime generazioni cristiane.
1: Papa, ha ricordato Chiara Lubich, siamo partiti dal carisma fondamentale, che è quello dell'unità, ma Chiara Lubich è una figura poliedrica, ricca di carismi al plurale, e tu tra l'altro anche nel tuo ultimo libro dedicato a lei, Lacrime e stelle, ne parli. Mi racconti un attimo cosa sono queste lacrime e stelle?
3: Durante la guerra, quando c'è stato un bombardamento della città di Trento, dove lei viveva, lei con la famiglia è scappata, è andata nel bosco vicino alla città, ha visto la città bombardata e il giorno dopo dovevano andare fuori città, insomma, a cercare un luogo dove vivere, e sfollati. E lei invece sapeva che doveva tornare a Trento per continuare a seguire il suo movimento. E quindi quella notte piangeva, perché sapeva che non poteva andare con i suoi, doveva lasciarli soli. Piangeva e vedeva il cielo, tutte le stelle che giravano, tutta la notte ha visto le stelle. Lacrime e stelle, è stata la notte decisiva nella quale lei ha deciso di buttarsi e seguire Dio con decisione.
1: E perché dici che questo libro, sebbene tra virgolette, è un'autobiografia, se l'hai scritto tu?
3: Perché, no, non l'ho scritto io, cioè l'ho scritto io, sì, ma ho voluto che fosse lei a raccontarsi. Quindi ho scelto i suoi racconti, le sue lettere, i suoi scritti e li ho messi in un certo ordine, per cui uno che legge il libro ha proprio l'impressione che sia lei, perché di fatto è lei, che racconta. Io ho messo insieme tanti suoi scritti nei quali lei narra tutta questa sua divina avventura così straordinaria.
1: Senti, sempre a partire dal carisma dell'unità, però mi vengono in mente tantissime intuizioni di Chiara Lubich. Penso per esempio all'economia di comunione, ai gen, all'idea delle nuove generazioni, quindi al rapporto con i giovani, all'idea di una politica che possa essere fatta anche attraverso l'amicizia, appunto, l'unità. Che cosa di tutte queste belle storie partite da Chiara Lubich, sempre in quell'ottica di discernimento carismi, devono continuare e stanno continuando?
3: Sono partite tutte queste cose perché il suo ideale è che, appunto, che tutti siano uno. E lei vuol portare il Vangelo in tutte le realtà umane, ecclesiali, sociali, politiche, economiche, nella famiglia, dappertutto. E quindi lei ha dato vita a tanti movimenti nel movimento. Questo è un movimento di movimenti. Adesso, quello che resta è questa idea profonda. Portare Dio nella famiglia, portare Dio nel lavoro, portare Dio nell'economia, portare Dio in Parlamento. Come? Il come cambia. Il come sta a noi studiare come attualizzare questo. Quindi al fondatore dobbiamo fare sempre la domanda: perché hai fatto questo? Dove vuoi arrivare? E a noi dobbiamo dire: e come ci arriviamo adesso oggi? Come facciamo? Quindi le intuizioni rimangono tutte. Il progetto rimane. Quello è quello permanente. Il carisma è il progetto. La domanda è come noi, e qui ci vuole discernimento comunitario, dobbiamo mettersi insieme, ognuno in maniera creativa dice: io farei così, io farei così. Adesso è importante scoprire
1: il come. E questo sta avvenendo.
3: Sta avvenendo. Questa assemblea che abbiamo concluso recentemente, appunto, è proprio il tentativo di fare una riflessione su come vivere questi grandi ideali nel mondo di oggi, nella società di oggi.
1: Senti, abbiamo solo un minuto. Vorrei chiudere con un tuo ricordo personale di Chiara Lubich, un episodio, quello che magari è stato per te il regalo più importante.
3: Ho avuto tanti momenti personali con lei. L'ultimo è quando ci siamo lasciati. Lei era in ospedale e sono andato a trovarla, stava morendo e era abbandonata nel letto. Io mi sono abbassato per baciarle la mano e lei l'ha alzata per non farmi abbassare. È stato l'ultimo atto di amore e mi ha detto arrivederci. Quindi c'ho un appuntamento con lei in cielo.
1: Grazie davvero, padre Fabio. Buona serata.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
5: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.

0: Smart. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Abbiamo un caso da risolvere.
4: Allora, su chi indaghiamo?
5: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
4: Che cosa accadrà dopo?
7: Neanche lei è troppo male come detective.
8: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Maria, ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova e sibila il vento della disperazione o il freddo delle delusioni».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, ti preghiamo, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci come ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, Re dei Giudei!» Maria, mettiti accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le nostre ansie quotidiane. Facci sentire la tua rassicurante presenza, madre dolce per tutti noi.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, ti supplichiamo, rinnova per noi nei momenti più bui la tenerezza che usasti per Gesù. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi, e portaci davanti all'Eterno, perché, presentati da te, potremo trovare grazia e misericordia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.

o Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare molte cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre dell'amore. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e Signore nostro. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Mi aspetto la grazia, ha detto ai giornalisti presenti il gioielliere condannato per omicidio di due rapinatori in fuga. Meloni contro i risarcimenti. Chi commette reati non può essere risarcito. Una vicenda che è sempre più un caso politico. In Iran nuovi attacchi americani nella notte alle infrastrutture causano almeno 3 morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo basi militari statunitensi. Trump in un discorso alla nazione accusa la Cina di sottrazione di dati di cittadini americani. Piscine pericolose, ancora polemiche e preoccupazione dopo la morte della piccola Alice, 11 anni, rimasta intrappolata sott'acqua nella vasca di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. Il ministro Musumeci rassicura, il disegno di legge per garantire sicurezza sarà licenziato entro il mese. Estate, tempo di emergenza sangue, donazioni in calo e scorte ai minimi, anche i dipendenti della CEI e delle strutture collegate rispondono con una giornata straordinaria di raccolta. Sarà Ink, il nuovo film del regista premio Oscar Danny Boyle, ad aprire l'83esima mostra del cinema di Venezia il 2 settembre. A chiudere la rassegna il nuovo lavoro di Giovanni Veronesi. Leoni d'oro alla carriera a George Clooney e Ellen Burstyn. 18:27 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. Dunque Mario Roggero, il gioielliere condannato ad oltre 14 anni per omicidio, dopo aver inseguito e ucciso fuori dal suo negozio due rapinatori, è arrivato in carcere a Bollate nel pomeriggio e il caso scuote la politica. Sentiamo Augusto Cantelmi.
1: È pentito del suo gesto? Certamente, col senno di poi. Però bisogna trovarsi in quella situazione. Lo ha detto il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate, dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale dunque appena iniziata, mentre il presidente della Corte d'Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti. E sulla concessione della grazia ieri era intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, che in un colloquio con il guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia, riservati esclusivamente al capo dello Stato. Ma l'affare Roggero diventa soprattutto una questione politica. È intervenuta la premier Meloni, che in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi. Mi aggredisci? Mi difendo e dovrei risarcirti. Io non è giusto, scrive. Per il vice premier Tajani, il 72enne gioielliere ha sbagliato, ma merita il perdono. Salvini invece sarebbe pronto a candidarlo, iniziata anche la raccolta delle firme per la grazia. Dalle opposizioni invece l'accusa di voler trasformare il caso Roggero in un'arma di competizione politica per fermare anche l'ascesa del generale Vannacci.
0: Apre il dibattito sulla legittima difesa e su cosa prevede la legge italiana. Sentiamo Leonardo Postati.
2: La legittima difesa in Italia è regolata dall'articolo 52 del codice penale e consente di reagire a un'offesa ingiusta quando esiste un pericolo reale per sé o per gli altri. La legge stabilisce però alcuni limiti fondamentali. La minaccia deve essere concreta e in corso o imminente e la reazione deve essere proporzionata all'offesa subita. Nel 2019 la normativa è stata modificata ampliando le tutele per chi si difende in casa o nel proprio esercizio commerciale. In questi casi la legge presume la proporzionalità della difesa quando si usa un'arma legalmente detenuta, purché l'aggressione sia in atto e permanga.

0: pericolo concreto. La riforma ha introdotto anche il principio della difesa sempre legittima, ma la giurisprudenza ha chiarito che resta comunque necessario verificare le circostanze concrete del fatto. Accanto alla legittima difesa, il codice penale disciplina anche l'eccesso colposo, che si verifica quando si superano i limiti consentiti dalla legge. Infine, l'articolo 55 prevede la non punibilità nei casi in cui chi si difende abbia agito in uno stato di grave turbamento provocato dalla situazione di pericolo in atto.
1: In Iran, nuovi attacchi americani nella notte alle infrastrutture causano almeno 3 morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo basi militari americane. Il servizio di Giorgia Bresciani.
2: Non si allentano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno avvertito che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica infatti proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche 2 radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi, afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Pure invenzione e calunnie malevole, definisce invece le accuse di Trump il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian. Il presidente degli Stati Uniti attacca anche le reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze.
1: 23 milioni di bambini a rischio per la guerra. Un rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia stima che entro la fine del 2026 i conflitti in Medio Oriente e le ricadute sull'economia globale potrebbero spingere nella povertà oltre 23 milioni di minori. Ce ne parla Maurizio Di Schino.
3: Oltre 23 milioni di bambine e bambini nel mondo rischiano la povertà entro la fine dell'anno se la guerra in Medio Oriente dovesse continuare. Le tensioni in corso, le conseguenti interruzioni delle rotte marittime e le chiusure dello stretto di Hormuz, infatti, stanno provocando uno shock economico e di conseguenza stanno erodendo il potere di acquisto delle famiglie. I bambini delle famiglie più povere ne risentono in modo sproporzionato, si legge nell'ultimo rapporto UNICEF dal titolo L'impatto della guerra in Medio Oriente sui bambini delle famiglie in condizioni di povertà economica. È una nuova analisi del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia scaturita dai dati provenienti da oltre 167 paesi, i quali evidenziano che l'aumento dei costi dei generi alimentari e dell'energia, unito al limitato margine di manovra fiscale in molti paesi, sta riducendo direttamente la capacità delle famiglie di soddisfare i bisogni primari. Quindi nel mondo 23,4 milioni di bambine e bambini rischiano di ritrovarsi in condizioni di povertà economica. Ha avvertito l'UNICEF, segnalando che l'aumento globale della povertà monetaria è evidente soprattutto in Asia e in Africa. Secondo Catherine Russell, direttrice generale dell'UNICEF, questa crisi sta mettendo a rischio la vita e il futuro dei bambini nel mondo. Più a lungo questa situazione continuerà, più gravi saranno le conseguenze.
1: Ucraina, raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e 2 petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto continuano le proteste nel paese per il rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il servizio di Federica Margaritora.
4: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui 2 petroliere della flotta Umbra di Mosca nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa, nel sud del paese, aveva provocato 2 morti e 8 feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in

0: rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koreski hanno spinto gli ucraini a scendere in piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid.
1: L'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati fino al 21 luglio, si trova in Ucraina come inviato speciale del Papa per il 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Ce ne parla Paolo Fucili.
2: La persecuzione comunista cercò di cancellare ogni traccia di presenza cattolica in Ucraina. Nel 91, finita quell'epoca oscura, la Santa Sede poté finalmente rinnovare le strutture della Chiesa locale di rito latino, una rinascita culminata nel 2001 con la storica visita di Giovanni Paolo II, eventi che hanno segnato in profondità la storia recente ucraina. Per celebrarne gli anniversari numero 35 e 25, il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, è arrivato qui ieri proveniente dalla Polonia per far memoria del passato, ma anche assicurare agli ucraini fra i tormenti dell'attualità che Papa Leone e la Chiesa non dimenticano i loro sacrifici e sofferenze. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta, ha chiesto Gallagher da Leopoli. Prima tappa. Il fronte di guerra è lontano, ma i raid russi sono arrivati fin qui, l'ultimo a marzo scorso. I bunker dell'Università Cattolica, visitata da Gallagher, danno riparo all'occorrenza anche a chi abita qui vicino. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo.
1: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 domani, quando è atteso il picco di questa ondata di calore. Alessandra Camarca.
3: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso, che saranno 16. Le città in allerta massima sono Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. 8 i capoluoghi contrassegnati dal bollino arancione: Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina e Catania. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporali, che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento forte e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta.
4: Questo è il risultato di una notte di fuoco e fiamme a Cesano Maderno. Purtroppo l'auto non era in garage e ci siamo trovati questa bella sorpresa, e infatti siamo qua in coda dal vetraio, cerchiamo di riparare il riparabile.
3: A Cesano sono stati danneggiati anche i pannelli fotovoltaici presenti sui tetti di alcuni palazzi.
5: Molto forte, sembrava che veniva, io mi sono spaventata, a me sembrava che veniva giù il tetto, veramente.
1: Finito in tragedia un diverbio scoppiato ieri notte a Collegno, nel Torinese. Un pedone 80enne è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima stesse attraversando la strada parlando con una persona. L'aggressore avrebbe suonato il clacson per far spostare l'anziano. Da lì il diverbio, che poi ha portato all'accoltellamento. Omicidio a Modena: un uomo accoltellato nell'androne di un condominio. I particolari da Beatrice Bossi.
6: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto.
1: Era attiva su gruppi online di ispirazione jihadista e di aperto sostegno allo Stato Islamico e in alcune chat aveva espresso anche la volontà di martirio in nome di Allah. Una 17enne italiana residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla polizia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in comunità. Sui suoi dispositivi informatici aveva scaricato anche un manuale sulla preparazione di ordigni artigianali, tra cui una cintura esplosiva. Dopo il drammatico incidente della bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone di una piscina a Sestri Levante, torna l'attenzione sul disegno di legge fermo in Parlamento. Ce ne parla Lucia Scione.
7: Alice, la bambina di 11 anni, risucchiata per i capelli dal bocchettone collegato al sistema di aspirazione dell'aria, è rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità dell'incidente, si riaccende il dibattito sulla sicurezza degli impianti. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, firmatario assieme al collega della Sanità Schillaci, del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa, ricordiamo, è stata bocciata dalla conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agriturist e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare alle piscine. Prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita. Ma la prevenzione degli incidenti in acqua, lamentano i gestori, non è solo una questione di equipaggiamenti, ma di controllo e sorveglianza a bordo vasca, soprattutto quando c'è in gioco la vita dei bambini. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti tra il 2024 e il 2025. Il 54% delle vittime aveva tra 0 e 14 anni, il 43% degli incidenti è avvenuto nelle vasche delle strutture turistiche, il 24% in quelle pubbliche, il 22% in quelle private, l'8% nei parchi acquatici e l'1% nelle piscine condominiali.
1: Una violenta esplosione causata da una fuga di gas ha devastato questa mattina un'abitazione nel centro abitato di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, provocando il ferimento di 3 persone. Con la cronaca a Taranto, caporalato e disastro ambientale, 2 arresti e sequestri per oltre 1 milione di euro. Fausto Nicastro.
8: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti e impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse 2 persone sono state arrestate e altre 2 indagate a Taranto a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024 a seguito della morte di un operaio indiano di 39 anni caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo irregolare sul territorio italiano e non formato per manovrare il mezzo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani, infatti, erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro l'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, denominata i giorni del cielo, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale all'interno di un'area sottoposta a vincoli naturalistici.
1: Il primo ministro britannico Starmer dà l'addio a Downing Street. Oggi arriva il nuovo premier laburista Andy Burnham, che si insedierà lunedì. Starmer era stato costretto a lasciare dopo la pesante sconfitta del Labour alle elezioni locali di maggio. Estate, tempo di emergenza sangue, donazioni in calo e scorte ai minimi. Anche i dipendenti della CEI e delle strutture collegate rispondono con una giornata straordinaria di raccolta. Ce ne parla Monica Di Loreto.
9: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro, bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce, serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani.
10: Dobbiamo essere in grado intanto di essere attrattivi per i giovani in questo e poi io penso che dovremmo un po' cambiare il nostro atteggiamento da quello del promuovere la donazione, che quindi ha un target di popolazione che sicuramente include i giovani, ma ha un qualcosa di più ampio che può essere proprio una cultura della donazione, che potrebbe partire ben prima.
9: E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio, anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
10: Diventa anche un rapporto, come dire, di fiducia con le associazioni o con le strutture trasfusionali che diventano un po' riferimento. Quindi questo che è un gesto personale diventa poi anche un gesto collettivo ed è un qualcosa che unisce ulteriormente chi ha in comune altri aspetti della propria vita.
9: Un'azione lodevole che mostra come una comunità piccola o grande possa fare la differenza quando decide di esserci.
1: È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo storico scudetto del 1985. Aveva 91 anni. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A, come l'Inter e il Genoa. 50 anni di bel canto, spettacolo e incontri straordinari. Il maestro Bruno Venturini si racconta a Francesco Durante. Vediamo.

0: Ha avuto successo in tutto il mondo fin dai primi anni 60 Bruno Venturini, appassionato interprete della canzone napoletana, con la sua voce che riempie di emozioni.
1: A Salerno ho avuto un maestro di canto che gratis mi ha fatto lezione, liceo musicale, e quindi poi debuttai a Napoli nel 1959 a Porta Capuano in festa, e fu un trionfo.
0: Appena agli inizi del suo percorso artistico incontrò Totò, che intravide nel giovane Bruno un talento straordinario.
1: Principe, io subito attaccai. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto ci hai fatto giangere, lacrime e infamità. Madonna, che bella voce che tiene questo ragazzo, questa farà molta strada.
0: E dopo aver celebrato i 50 anni di carriera con un concerto evento a Salerno, dove ha vissuto fin da piccolo, Bruno Venturini ha in mente tanti nuovi progetti.
1: Desidero ritornare in tutti i posti dove ho cantato.
2: Bruno Venturini!
3: Grazie, grazie.
4: Il professor Carlo Maria Gallucci Calabrese è il nuovo direttore generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, assumerà l'incarico dal 1 settembre. La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore Elena Beccalli. Sarà Inke il nuovo film del regista, premio Oscar Danny Boyle, ad aprire l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre. Fabio Falzone.
5: Ha camminato l'acqua, ce n'è riuscito uno, cioè pure a Mosei l'hanno dovuto aprire per passare.
6: Incuriosisce già da queste prime immagini il nuovo film di Giovanni Veronesi, che è ufficiale, è la pellicola di chiusura della prossima mostra del cinema di Venezia. Dio ride, diretto da Veronesi e interpretato da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, ambientato nel 600, ha per protagonista un frate, Leopoldo da Casamacchia, che parla di Dio. Spiegano le note che accompagnano queste prime immagini come nessuno aveva fatto prima di lui, con una gioia contagiosa. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone che iniziano a seguirlo ovunque. Silvio Orlando è il cardinale Maculani, il più autorevole inquisitore del suo tempo, chiamato a capire quello che sta succedendo. Quello che nasce come un processo si trasforma in un confronto inatteso, e di più per ora non è dato sapere.
5: Gesù gli si approssima e dice: vedi Pietro, finché c'hai avuto fede in me, tu sei stata a galla.
6: Ma della mostra del cinema di Venezia ci sono da tempo anticipazioni e illazioni. Partiamo da quello che è certo: il film d'apertura, svelato poche ore fa, sarà Inke, diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting, e interpretato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Ambientato nel 1969, l'anno dello sbarco sulla Luna, e anche l'anno in cui Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono un quotidiano destinato a cambiare il mondo, il Sun. Sono già certi i leoni alla carriera: quello a George Clooney, attore e regista amatissimo, beniamino della mostra, e quello decisamente più sfizioso ad Ellen Burstyn, indimenticata interprete di Alice non abita più qui e l'esorcista.
4: E stasera alle 23.10 appuntamento con le interviste di Effetto Notte, ospiti Massimo Ghini, Isabella Ferrari e Alessandro Siani. E adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo.

0: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
1: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
2: Con la mia acqua micellare Garnier
1: rimuovo il trucco senza sfregare,
2: ma le mie storie restano con me.
0: Da Garnier.
3: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
6: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
7: Signora Nassi, la sua bolletta.
8: No, me ne dia un'altra.
7: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
8: E lei come lo sa?
7: Intuito.
8: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
7: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
8: Un prestito? Ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
7: Da Compass per un prestito basta un giorno.
9: Un prestito dico sì.
10: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
8: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
7: Tutte A più. Si vede che lei ha classe.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
3: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: Ultima ora, ladro in fuga.
17: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

Eccoci di nuovo insieme per tornare su una delle vicende di cronaca di cui vi abbiamo parlato nel TG. Il corpo di un 44enne trovato senza vita nell'androne di un palazzo a Modena, coltellato a morte. I carabinieri hanno arrestato la donna interrogata nel pomeriggio per chiarimenti, una coetanea con cui l'uomo aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Sequestrata a casa della 44enne, la probabile arma del delitto, un coltello con lama di 19 cm.

0: 20:45. A più tardi.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Venerdì, al nord pressioni in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi alcuni temporali sull'arco alpino, isolati in pianura. Sabato, pressione in lieve diminuzione. Temporali sparsi al nord-est e sulle Alpi centro-orientali, altrove tempo più asciutto. Temperature massime in lieve diminuzione. Al centro, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica su tutte le regioni. Clima sempre afoso. Sabato, anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti meridionali. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, caldo sempre molto intenso. Sabato, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionali annuvolamenti sugli Appennini.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, domenica alle 21.05.
8: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini.

0: E ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Ultima ora, ladro in fuga.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, telespettatori di TV 2000, disponiamo i nostri cuori per accogliere la presenza di Gesù nella parola e nell'Eucarestia. Invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Esaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta

0: Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni, libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria, proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore?» «Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita.
2: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che

fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore.

0: Carissimi fratelli e sorelle telespettatori di TV 2000, la parola di Dio di questo venerdì della quindicesima settimana del tempo ordinario pone al centro della nostra riflessione l'autenticità della vita cristiana che si costruisce nella fedeltà a Dio, nella preghiera e nella continua rigenerazione del sacrificio e del pianto beato e purificatore. Il re Ezechia, uno dei più grandi discendenti di Davide, giudicato perfetto dai sapienti e del popolo, colpito da grave malattia, si rivolge a Dio con cuore confidente e con il suo ardente desiderio, senza avanzare espressamente richieste precise di guarigione, anche se alla fine poi la sua vita viene risparmiata. Egli invece compie tre atti significativi sui quali mi voglio brevemente soffermare. Ricorda la propria condotta integra, confida nell'efficacia della preghiera e fa un gran pianto. La condotta integra. Ezechia disse: Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Come ci ha ricordato Papa Leone XIV, l'uomo di fede è uno che per la grazia di Dio vede oltre, vede la meta e rimane saldo nella prova. Con l'adesione di fede a Cristo, l'uomo che abita sulla terra è trasferito nel mondo di Dio, riposa in Dio, vive nella libertà della legge, perciò è pronto a tutto ciò che il Signore dispone, sapendo di vivere in ogni cosa la grandezza del suo amore e di crescere in ogni cosa verso Dio. Ezechia sperimenta l'efficacia della preghiera, eleva la sua preghiera a Dio, si affida totalmente a Lui. Sì, la preghiera ci aiuta ad entrare con fiducia nel piano di Dio, che è sempre un piano di salvezza, anche se è diverso dal nostro. La preghiera cristiana di per sé, prima di essere domanda a Dio, è la risposta ad una chiamata alla sua parola, alla comunione con Lui, all'accoglienza della sua volontà, a rimanere saldi nel suo amore, sapendo che nessuna cosa potrà mai separarci dall'amore di Dio. Il cristiano supera così la costrizione soffocante della legge, aprendosi alla libertà dell'amore, cioè impostando sinceramente la propria vita sull'amore di Dio e sull'amore del prossimo. E infine, la beatitudine del pianto purificatore. Il cristiano autentico si dona tutto, sempre e sino alla fine. Nelle esperienze di vita egli porta spesso un cuore trafitto, ma pieno di amore disinteressato, pronto al dono più grande, purificato da un pianto begato che ha trovato la consolazione di Cristo crocifisso e risorto. Il pianto, come ci insegnano in questo santuario le lacrime di compassione, di speranza e di preghiera della Vergine Maria, è una implorazione, dal latino plorare, piangere, una implorazione a colui che può accoglierla, una parola a uno che può ascoltarlo, una richiesta di aiuto a chi può soccorrere, un abbandono a chi può venire incontro alle esigenze, un affidarsi e un consegnarsi nelle mani di chi può tutto, nelle mani di Dio. Auguro di cuore a tutti e a ciascuno, fratelli e sorelle, gentili telespettatori di TV 2000, di vivere la gioia della fedeltà a Dio e della integrità di cuore. La gioia del progresso spirituale attraverso lo spirito della preghiera, la consolazione di un pianto beate purificatore e della speranza di vita. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Per sempre sia lodato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Diciamo. Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati.

0: ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li comporti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato, che durante le tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare di una grande istituzione italiana che ha le sue radici addirittura 8 secoli fa. Parliamo delle Misericordie d'Italia, dopo la sigla. Aiuto, soccorso, assistenza, una rete coordinata per fare del bene e rendere comunità i territori anche attraverso le loro fragilità e le difficoltà. Oggi parliamo delle Misericordie d'Italia e lo facciamo con i nostri ospiti che ringraziamo. Ben trovato Monsignor Franco Costinelli, correttore Buonasera. Spirituale nazionale delle Misericordie d'Italia. Poi si spiegherà anche cosa significa correttore.
1: Senz'altro.
0: E collegato da Rosolini, provincia di Siracusa, c'è Antonino Savarino, ben trovato, governatore della Misericordia di Rosolini. Eccoci qua, buonasera. Grazie, grazie per essere con noi. Allora, eccellenza, innanzitutto correttore, cosa significa correttore
1: sì,
0: spirituale?
1: Merita veramente una spiegazione perché la parola potrebbe indurci su strade sbagliate. Correttore è una parola composita dal latino cum regere, vale a dire governare la misericordia insieme ad altri, nella fattispecie il governatore, che è l'autorità prioritaria all'interno delle misericordie. Certamente anche il compito di correggere la rotta laddove ci fossero delle devianze fuori da quello che è il percorso nostro, che fa parte della nostra identità, della nostra tradizione, che è il percorso cristiano. Ecco.
0: Eccellenza, che anno è stato questo per le misericordie? Questo giubileo,
1: sì,
0: peregrinazio, certo, una croce che ha girato, abbiamo anche un documento, ci avete portato 2 volumi che raccontano un pochettino tutta questa esperienza da nord a sud, isole comprese.
1: Beh, per noi è stato un anno molto importante, molto significativo, che ci ha dato anche, direi, delle, chiamiamole pure, soddisfazioni, perché il giubileo, abbiamo pensato, non poteva essere la gita fuori porta, per intendersi, no? Una giornata ci si incontra a Roma, in piazza San Pietro, e tutto finisce lì. Perché storicamente il giubileo non è questo. Il giubileo aveva una valenza di carattere sociale che si protraeva durante tutto il periodo, l'arco di un anno, dove venivano rimessi i debiti, riconciliate le persone, eccetera. Per cui ci siamo chiesti come far sì che questa identità giubilare potesse accompagnarci durante tutto l'arco dell'anno. Allora ci siamo preparati evidentemente all'evento che abbiamo celebrato in piazza San Pietro l'8 e il 9 di marzo, il giubileo del volontariato, certo, dove eravamo presenti 4.600 persone, eccetera. E poi abbiamo pensato, noi vogliamo continuare, perché sia la continuità in termini di riflessione, di preghiera, di confronto, e abbiamo pensato appunto a una peregrinazione, vale a dire un'icona giubilare.

0: pilare che era una croce praticamente dove c'era il motto Pellegrini di Speranza e nel retro della croce la parola pace scritta in tante lingue, soprattutto nelle lingue dei paesi co-belligeranti in un certo senso, che ha fatto il giro di tutte le misericordie d'Italia. Dico tutte, anche se è stata praticamente in 266 misericordie, ma erano le misericordie più importanti che hanno fatto da catalizzatrici, ecco, anche le altre misericordie dell'Interland e del territorio. E abbiamo fatto 20.000 chilometri, ecco, quindi, ma con la partecipazione che vi confesso, io non mi aspettavo tanta da parte della gente, non solo da parte delle misericordie, dei confratelli, delle consorelle che fanno parte della misericordia, ma da parte, vorrei dire, ecco, della comunità locale, e devo dire parrocchia, e devo dire associazioni del territorio, e devo dire anche autorità civili che hanno partecipato, ecco, a questo evento che si è andato verificando. Abbiamo iniziato il 14 di gennaio. Con un'accoglienza, diciamo pure una benedizione di Papa Francesco, il quale ci ha lasciato anche il suo autografo, la sua firma, la sua benedizione, e abbiamo concluso il 14 di febbraio, quindi
1: Quindi
0: pochi giorni fa,
1: 13 mesi
0: ecco,
1: intensi,
0: con
1: diciamo.
0: l'accoglienza da parte di Papa Leone, ecco.
1: Poi abbiamo anche la firma, magari più tardi vedremo anche
0: Sì.
1: la dedica che Papa Leone ha fatto a questa peregrinazione, a questo momento importante. Andrei da Nino Savarino anche per capire un po' la ferialità, no, delle misericordie. Quotidianamente le vediamo impegnate quando c'è da avere a che fare con le fragilità, il soccorso, tanti aspetti di una missione che, come dicevo in apertura, affonda le sue radici addirittura nel 1244. Sono andato,
0: Sì,
1: insomma,
0: sì.
1: a leggere. Nino, che cosa contraddistingue il carisma delle misericordie?
2: Beh, le misericordie nascono per le esigenze che ci sono nei territori, ma nascono soprattutto per dare un aiuto concreto alle tantissime persone che sono in difficoltà, nascono per affrontare i bisogni di ogni giorno. In realtà nel nome misericordia c'è tutto.
1: Certo.
2: Le misericordie nascono per fare opere di misericordia, quindi qualsiasi azione che rientra nelle 14 opere di misericordia, questo fanno le misericordie. Soprattutto sono presenti in ambito sanitario e sociosanitario, ma abbiamo misericordie che si occupano anche di carcerati, che si occupano anche di accoglienza. Qui da noi, per esempio, che è una zona, una regione di confine, dove ci sono parecchie occasioni in cui arrivano i migranti, facciamo accoglienza dei migranti e la Sicilia in questo è un avamposto, se possiamo dire. Quindi laddove c'è opera di misericordia, laddove c'è un bisogno, lì ci sono le misericordie.
1: Eccellenza, forse tanta riconoscenza, no? Ci diceva che questa peregrinazione è stata molto partecipata, e forse perché c'è anche, come dire, un moto da parte dei territori di dire grazie in qualche modo ad un servizio silenzioso, presente, che mette insieme tanti volontari e quindi tante famiglie, quindi è veramente è capillare come movimento quello delle misericordie.
0: Indubbiamente, il movimento delle misericordie nasce in Toscana e quindi in Toscana registra il maggior numero di misericordie, però si stanno diffondendo in tutta Italia, nel sud Italia, come appunto Nino stava dicendo, e in Sicilia, in Campania, in Calabria. Nel nord ancora hanno un po' più difficoltà dal punto di vista numerico, non dal punto di vista della qualità, perché lì sono attivisti come, attivissimi come ovunque. Ecco, è il nostro impegno, il nostro carisma, la nostra identità. Io la chiamo la nostra profezia, perché noi non vorremmo soltanto portare degli aiuti di carattere pratico, diciamo pure, ma anche degli aiuti di carattere psicologico, morale, perché quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in ordine all'aiuto materiale, noi abbiamo ancora qualcosa da fare e da dire, magari sarà una parola, sarà un incoraggiamento, un sorriso, una vicinanza, in nome di quella carità samaritana che ci identifica, perché ecco, da lì prende origine il nostro cammino.
1: Nino Savarino, nella tua storia personale, come hai incontrato le misericordie e perché poi hai deciso di continuare a servire fino a diventare, insomma, responsabile, governatore, no, delle misericordie di Rosolini in questo caso?
2: Sì, io sono nelle misericordie già da 31 anni, quel momento, 31 anni fa, nella mia città praticamente non c'era nulla che riguardasse l'emergenza sanitaria, non c'erano ambulanze. Per raggiungere l'ospedale più vicino, che da noi era noto, bisognava fare con mezzi di fortuna, con i rischi che possiamo immaginare. E soprattutto perché le persone che dovevano affrontare i viaggi della speranza, le emergenze, dovevano mettere mano ai portafogli e c'erano veramente da uscire per po' di soldini. Allora abbiamo pensato di dare il nostro contributo, e come? Per le vie del Signore sono veramente infinite. Io conobbi le Misericordie a Catania, ma da lì poi un mio confratello che ha fatto il servizio civile alla Misericordia di Belpasso parlò di queste, delle Misericordie, ho avuto poi modo di conoscerle. Abbiamo fondato la Misericordia a Rosciolini e ringrazio il Dio per avermi fatto conoscere le Misericordie, perché da lì è stata la svolta anche della mia vita personale. Io faccio l'avvocato, ma come dire, le Misericordie per me fanno parte della mia storia, della storia di tanti, dei miei confratelli, dei miei concittadini. Ecco, questa qua è un po' come nasce.
1: Certo, eccellenza, questa è una vocazione a tutti gli effetti.
0: È una vocazione, infatti ecco questo noi diciamo a tutti coloro che chiedono di far parte della Misericordia. Non si tratta di venire perché animati da una curiosità, da una animosità, dall'ebbrezza della sirena, eccetera, eccetera. Assolutamente, si tratta di rispondere prima di tutto a una vocazione.
1: In questo è importante la formazione e l'accompagnamento,
0: è importante,
1: no?
0: La formazione. Lei ha detto una parola che per noi è una parola magica che ci deve accompagnare costantemente, vale a dire formazione. La formazione non è soltanto formazione tecnica, perché questa è ovvia, abbiamo a che fare con delle persone magari colte nel bisogno più impellente, quindi c'è bisogno anche di una capacità, di una professionalità, di una preparazione. Però come dicevo, accanto a questo deve esserci anche la preparazione spirituale, mi lasci dire la parola,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Lei mi insegna che per volare occorrono due ali, con un'ala sola non si vola, si va in stallo, o con le due gambe per camminare, no? Monsignor Torino Bello diceva due ali per volare. Ecco, la Misericordia deve avere queste due ali per volare, l'aspetto tecnico e l'aspetto spirituale. Ecco.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi quando torneremo in studio tra breve andremo a visitare una Misericordia. Siamo stati nei giorni scorsi a Portoferraio, sull'isola d'Elba, per capire insomma anche lì i volontari e come ne beneficia un'intera isola di questo servizio, di questo carisma, quello delle Misericordie d'Italia. A tra poco.

0: Electronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, Smart TV Hisense 65 pollici con tecnologia QLED a 469 euro. Electronics, un mondo più avanti.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
4: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
3: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo

0: fornendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
1: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
0: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando delle Misericordie d'Italia, un racconto che stiamo facendo con Monsignor Franco Agostinelli, correttore spirituale nazionale delle Misericordie, e con, collegato da Rosolini, in provincia di Siracusa, Antonino Savarino. E allora, come promesso, andiamo all'Isola d'Elba a conoscere la Misericordia di Portoferraio, vediamo.
1: Ci troviamo a Portoferraio, sull'Isola d'Elba. La nostra Misericordia nasce nel 1566. Possiamo dire che nasce insieme a Cosmopoli, la futura Portoferraio, per volere di Cosimo I de' Medici, che porta qua con sé la volontà di creare una nuova città sull'isola e anche questa confraternita che da sempre, dal 1244, era presente a Firenze e la porta con sé per le buone opere che la Misericordia e le Misericordie sono abituate a fare per la società. Tutti abbiamo un unico obiettivo, cioè quello di servire la nostra comunità, la comunità cristiana, ma anche la comunità in senso generale. Tutti coloro che possono aver bisogno troveranno sempre le porte della Misericordia aperte. Noi collaboriamo ormai da sempre insieme a tutte le realtà del territorio, a tutte le associazioni, in particolare con le Caritas e con la Caritas di Portoferraio. Abbiamo creato una sinergia particolare e proviamo a dare risposte ai bisogni della gente, nella distribuzione dei pasti, nella distribuzione, nella gestione della mensa per i più bisognosi. Ma noi ci occupiamo per esempio anche del trasporto di persone che non hanno la possibilità di essere trasportate a fare visite, a fare terapie fuori dall'isola. Come Misericordie cerchiamo di essere sempre presenti. Anche l'Isola d'Elba, come un po' tutto il resto del mondo, soffre un po' la mancanza delle vocazioni e quindi le tante parrocchie che sono dislocate sull'isola purtroppo non sempre sono presidiate dai parroci. Noi come Misericordia anche in questo cerchiamo di dare il nostro contributo.
2: Sull'Isola d'Elba ci sono 15 parrocchie, ma ci sono molto meno sacerdoti che parrocchie. E grazie alla Confraternita della Misericordia riusciamo come comunità di anche dare servizi e di collaborare non soltanto nell'aspetto di carità e l'aspetto di aiuti sociali, ma anche nel cammino spirituale, perché insieme anche con la realtà della confraternita viviamo momenti importanti spirituali per la comunità.
1: Partecipiamo attivamente alla vita delle nostre parrocchie.

0: Cerchiamo di essere un presidio anche per i nostri parroci e cerchiamo di dare risposte ad ognuno di loro. Siamo convinti che l'isola d'Elba, senza le sue misericordie, sarebbe un'isola d'Elba diversa e molto più povera.
1: E questo credo che valga un po' per tutte le comunità in cui insiste, no? Una misericordia, Monsignor Agostinelli, ma tanti volontari, no? Che fanno parte di tutte le misericordie d'Italia. Può diventare la misericordia un luogo di primo annuncio?
2: Di prima?
1: Di primo annuncio.
2: Sì, io credo proprio di sì. Credo proprio di sì perché, vede, una volta nelle misericordie chi arrivava? Arrivava persone che, bene o male, facevano già parte del cammino parrocchiale e quant'altro. Oggi il mondo è cambiato, per cui noi non possiamo chiudere le porte a nessuno, le apriamo a tutti. E vengono anche persone che vengono da una, che devo dire, da una latitanza, dalla fede, ecco, anche da altre religioni, perché delle nostre file abbiamo anche giovani che vengono da musulmani, dai buddisti, eccetera. No, noi non possiamo chiudere le porte a nessuno. Però ecco, con tutti dobbiamo stabilire un dialogo. Un confronto, partendo magari da quelle che sono le problematiche esistenziali che tutti noi viviamo, le vive il cristiano come il musulmano, come il buddista, come l'ateo.
1: Nel nostro territorio.
2: Quelle che sono le realtà, ecco, partiamo da lì. È la catechesi della strada, per intendersi, no? Che deve accompagnarci, deve accompagnare tutti. E questo lo fanno i nostri correttori, ma non solo, perché, come diceva appunto il nostro confratello di Portoferraio, non solo a Portoferraio, ma ovunque. In Italia i preti siamo sempre meno in un certo senso e tante misericordie non hanno questa opportunità di avere un correttore, un sacerdote che li guida spiritualmente. Abbiamo pensato per sopperire a questa difficoltà di istituire una figura nuova, l'abbiamo chiamata custode. Il custode non è quello che ha la chiave per aprire o chiudere la porta e accendere o spegnere le luci, no, assolutamente. Ma ecco, secondo l'etimologia latina è quello che ha premura, sollecitazione, solicitudine, interesse, amore, ecco, carità, ecco, e ha il compito di affiancare il correttore o di sostituirlo laddove mancasse per portare avanti quel servizio di formazione permanente. La formazione permanente non può essere episodica della vita di una persona.
1: Nino Savarino, le misericordie di Rosolini, siete giovani, diciamo in attività da 30 anni, ma comunque siete pronti ad aiutare il territorio nelle difficoltà, a collaborare anche con appunto la parrocchia, come abbiamo visto anche all'Isola d'Elba.
3: Certamente sì, a proposito di questo volevo aggiungere che le misericordie sono una chiesa di frontiera. Molte persone attratte dalle sirene, dalle ambulanze, vogliono fare volontariato e magari sono persone che non conoscono completamente Gesù, non conoscono la Chiesa. Entrando da noi cominciano a vedere che noi facciamo le riunioni, facciamo le preghiere, prima che facciamo i servizi andiamo a fare una preghiera e allora sono in qualche modo, ma che succede? Ebbene, noi spieghiamo che quello che noi non facciamo lo facciamo nello spirito del buon samaritano, noi lo facciamo perché aiutando gli altri amiamo Gesù, è l'amore verso il prossimo che è la legge che ci muove, no? E questo è un modo per poter, come dire, dare una sorta di aiuto alle persone anche a comprendere che fare il bene fa bene, ma farlo nella dimensione cristiana significa dare tutto se stesso per aiutare chi ha bisogno, ecco. Ed è questo un po' il senso della Chiesa di frontiera. E io devo ringraziare il correttore, il nostro correttore, il mio correttore, Don Luigi Vizzini, ma anche i custodi, perché questa è una felice intuizione di Monsignor Agostinelli, perché è fondamentale quella formazione permanente, che non è soltanto una formazione tecnica, anzi, quella tecnica da sola non è sufficiente, se non diamo alle persone che aiutiamo la parola di conforto, quel sorriso, quella carezza che serve far capire che siamo tutti fratelli.
1: Gli ultimi 30 secondi, eccellenza, le dedicherei a questa pagina che abbiamo aperto. Grazie a tutti per essere portatori di misericordia. 14 febbraio 2026, Papa Leone.
2: Questa è la conclusione del nostro itinerario della peregrinazio che abbiamo fatto con l'icona giubilare per tutte le misericordie d'Italia. Abbiamo iniziato con Papa Francesco, con la sua benedizione. abbiamo concluso il 14 febbraio passato con la benedizione e l'esortazione, vorrei dire, ecco, di Papa Leone, il quale ci ha esortato a continuare nel nostro cammino, ad essere attenti, ecco, a quello che sono le realtà in cui ci troviamo, perché la misericordia è nata dietro la sollecitazione di impellenti necessità che erano accudire i malati e seppellire i morti. Oggi, ecco, il mondo ha molte più necessità. Vorremmo saper rispondere a tutte.
1: Grazie per questa vostra testimonianza, questo vostro impegno quotidiano. È bello anche condividerlo attraverso, insomma, la televisione, far capire che cosa si fa di buono.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
5: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
6: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
8: Mi devo toccare, non ci credo.
9: Microscopico proprio.
6: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
9: Questa è una magia.
11: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
12: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere

0: causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Cimuemue.
1: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
2: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
1: Deborah Kerr.
3: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
1: Robert Mitchum.
4: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
1: Jane Simmons.
3: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
2: Sì, lo sono stato.
1: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
2: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
1: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata.
5: Ethel e Teddy.
1: Come una grande storia d'amore.
6: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
1: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
7: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
1: A qualsiasi cosa.
8: Ethel, ti prego!
1: Closing the Ring, questa sera, in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdonerà davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: per le nostre morte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua gloria. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo.

adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la svogliamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche noi, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro. Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vecchi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capaci di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona
0: le nostre
1: colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco
0: dell'inferno,
1: portaci al cielo tutte
0: le
1: anime,
0: specialmente
1: le più bisognose
0: della tua
1: misericordia.
0: Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina,
1: Madre di
0: misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo Santa Rita d'Acascia. Santa Rita nasce a Rocca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi. Prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
5: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
8: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
9: Ultima. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Mi aspetto la grazia, dice parlando ai giornalisti presenti. Il gioielliere è condannato per omicidio di due rapinatori in fuga. Meloni contro i risarcimenti. Chi commette reati non può essere risarcito. Una vicenda che è sempre più un caso politico. Rischio piscine pericolose, ancora polemiche e preoccupazione dopo la morte della piccola Alice, 11 anni, rimasta intrappolata sott'acqua nella vasca di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. Il ministro Musumeci rassicura, il disegno di legge per garantire sicurezza sarà licenziato entro il mese. Donald Trump punta il dito contro la Cina accusando esplicitamente Pechino di aver rubato dati elettorali e cercato di influenzare le elezioni passate negli Stati Uniti. Accuse anche alla Russia, le repliche dei due paesi, invenzioni e calunnie. Un frate chiude Venezia, Dio ride infatti il film di Veronesi con protagonista Pierfrancesco Favino, previsto in chiusura della Mostra del Cinema di Venezia al via il 2 settembre. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Intanto la moglie avvia le pratiche per chiedere la grazia. Le sue dichiarazioni nel servizio di Beatrice Bossi.
1: Mario, come ti senti?
2: Mario, come si può sentire uno che sta entrando a 15 anni, 32 anni? Ergastolo! Viva la giustizia italiana!
3: Il gioielliere arriva nel carcere di Bollate nel primo pomeriggio. Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, si presenta all'ingresso dell'istituto milanese, accompagnato dalla moglie. Ad aspettarlo anche decine di giornalisti. Qualcuno gli chiede se si sia pentito di quanto fatto.
2: Certamente, diciamo che effettivamente è col senno di poi, però bisogna trovarsi in quei momenti lì.
3: Ad aprile del 2021 inseguì e uccise due rapinatori, ne ferì un terzo a seguito

0: dell'irruzione nel suo negozio a Grenzane Cavour in provincia di Cuneo. La battaglia legale è appena cominciata, è già pronto il ricorso alla Corte europea, mentre questa mattina la famiglia ha consegnato per lui la richiesta di grazia.
1: Cosa direbbe Mattarella?
2: Beh, insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
0: In serata una nota del Ministero esclude sia stato ancora compiuto alcun atto in merito. Il caso ormai è diventato politico. La Premier Meloni ha attaccato sui social i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega invece è già pronta a candidare il 72enne alle prossime elezioni.
3: E si riapre il dibattito sulla legittima difesa. Vediamo cosa prevede la legge italiana con Leonardo Possa.
4: La legittima difesa in Italia è regolata dall'articolo 52 del codice penale e consente di reagire a un'offesa ingiusta quando esiste un pericolo reale per sé o per gli altri. La legge stabilisce però alcuni limiti fondamentali: la minaccia deve essere concreta e in corso o imminente e la reazione deve essere proporzionata all'offesa subita. Nel 2019 la normativa è stata modificata ampliando le tutele per chi si difende in casa o nel proprio esercizio commerciale. In questi casi la legge presume la proporzionalità della difesa quando si usa un'arma legalmente detenuta, purché l'aggressione sia in atto e permanga un pericolo concreto. La riforma ha introdotto anche il principio della difesa sempre legittima, ma la giurisprudenza ha chiarito che resta comunque necessario verificare le circostanze concrete del fatto. Accanto alla legittima difesa, il codice penale disciplina anche l'eccesso colposo, che si verifica quando si superano i limiti consentiti dalla legge. Infine, l'articolo 55 prevede la non punibilità nei casi in cui chi si difende abbia agito in uno stato di grave turbamento provocato dalla situazione di pericolo in atto.
3: Dopo il drammatico incidente della bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone di una piscina a Sestri Levante, torna l'attenzione sul disegno di legge fermo in Parlamento. Sentiamo Lucia Ascione.
5: Il ministro Musumeci rassicura: il disegno di legge sulla sicurezza delle piscine e dei parchi acquatici, approvato dal governo lo scorso anno, sarà licenziato entro il 31 luglio dalla competente commissione. L'ennesima tragica fine, quella di Alice, 11 anni, risucchiata due giorni fa per i capelli dal bocchettone collegato al sistema di aspirazione dell'aria, è rimasta intrappolata sul fondo della vasca di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, rende urgenti proposte concrete per la tutela dei tanti frequentatori di impianti pubblici e privati. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, promosso dal Ministero della Salute, registra 37 morti tra il 2024 e il 2025. Il 54% delle vittime aveva tra 0 e 14 anni. Il 43% degli incidenti è avvenuto nelle vasche delle strutture turistiche, il 24% in quelle pubbliche, il 22% in quelle private. L'8% nei parchi acquatici, l'1% nelle piscine condominiali. Il testo in discussione impone la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza, interviene e disciplina la qualità dell'acqua, la progettazione degli impianti, le strumentazioni e le procedure di primo soccorso. Fondamentali per molte strutture le figure di un responsabile della piscina, degli impianti tecnologici e della tutela dei bagnanti, anche se in alcuni casi le funzioni possono essere cumulate dalla stessa persona, purché in possesso delle qualifiche richieste. Il disegno di legge, così come formulato al momento, non incontra l'approvazione della conferenza delle regioni perché coinvolgerebbe solo gli impianti di nuova costruzione. Inoltre, per i notevoli costi di adeguamento delle strutture alla nuova regolamentazione, non piace a Confagricoltura, Agrituris e Federalberghi.
3: Bisognerà pazientare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 domani, quando è atteso l'ennesimo picco di questa ondata di calore. Sentiamo Alessandra Camarca.
6: Dopo un lungo weekend che si annuncia paurosamente caldo, arriva la svolta che metterà fine alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Il picco dell'afa verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso, che saranno 16: Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. 8 i capoluoghi contrassegnati dal bollino arancione: Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina e Catania. Secondo i dati delle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo ha fatto impennare il termometro, nel Nuorese si sono toccati 47

0: gradi. Già da domenica però ci sarà un graduale calo delle temperature, prima al nord e poi al centro-sud. I primi effetti del cambiamento legato all'effetto temporali sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata che ha danneggiato decine di auto in sosta.
1: Questo è il risultato di una notte di fuoco e fiamme a Cesano Maderno. Purtroppo l'auto non era in garage e ci siamo trovati questa bella sorpresa.
0: A Cesano sono stati danneggiati anche i pannelli fotovoltaici presenti sui tetti di alcuni palazzi.
2: Cose rotte in giro, se si è fatto danni. Anche
1: Anche con
2: tegole, spaccato un po' di tutto.
3: In Iran nuovi attacchi americani nella notte alle infrastrutture hanno causato almeno 3 morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo basi americane militari. Giorgia Bresciani.
4: La nuova fase della guerra tra Stati Uniti e Iran si intensifica. Le guardie rivoluzionarie avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili contro l'Iran meridionale e nello stretto di Hormuz. Gli attacchi americani alla Repubblica Islamica stanno infatti continuando pesantemente e secondo fonti statunitensi e israeliane citate da Axios, Donald Trump potrebbe autorizzare un'escalation per spingere l'Iran a riaprire Hormuz e ad accettare le richieste americane sul programma nucleare. E non si fanno attendere nemmeno le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Colpita una base militare statunitense in Kuwait e due radar di controllo aereo in Oman, oltre a caccia a stelle e strisce di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Anche la difesa aerea del Bahrain ha intercettato diversi raid iraniani. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi, afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Pure invenzioni e calunnie malevole, definisce invece le accuse di Trump il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Zhan. Il presidente degli Stati Uniti attacca anche le reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze.
3: Ucraina, raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto continuano le proteste nel paese per il rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il servizio di Federica Margaritora.
2: Continuano le proteste in tutta l'Ucraina dopo che il presidente Zelensky ha rimosso l'uomo dei negoziati con Stati Uniti e Russia, il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov, colpevole di essere entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni, annunciate ieri da Fedorov, nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky, hanno spinto gli ucraini a scendere in piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Gli ucraini hanno distrutto un aereo militare Tu-95 a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo veniva utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ulteriori attacchi sono stati compiuti dalle forze di difesa dell'Ucraina contro due petroliere della flotta ombra di Mosca nel Mar Nero. La notte scorsa, un attacco missilistico russo sulla città di Odessa, nel sud del paese, aveva provocato 2 morti e 8 feriti.
3: Un'ultima ora che arriva dalla Norvegia: sono oltre 100 le unità abitative distrutte in un vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 chilometri da Oslo, riporta il sito della TV di Stato. I vigili del fuoco non hanno ancora il controllo dell'incendio, che si è propagato a diverse villette a schiera e terreni a causa di forti venti. Diverse centinaia di persone sono state sfollate. Era attiva su gruppi online di ispirazione jihadista e di aperto sostegno allo Stato islamico, e in alcune chat aveva espresso anche la volontà di martirio in nome di Allah. Una 17enne italiana residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla polizia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in comunità. Sui suoi dispositivi informatici aveva scaricato anche un manuale sulla preparazione di ordigni artigianali, tra cui una cintura esplosiva.

0: Due arresti e sequestri per oltre 1 milione di euro. Il servizio di Fausto Nicastro.
1: Un'inchiesta dei carabinieri di Taranto ha svelato un preoccupante sistema di caporalato. Due persone sono state arrestate, altre due indagate con pesanti accuse, tra cui omicidio colposo aggravato, disastro ambientale e impiego di lavoratori stranieri irregolari. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano di 39 anni, caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, portato all'ospedale già senza vita dal datore di lavoro. Si è scoperto così che decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione denominata I Giorni del Cielo, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende agricole di oltre 1 milione di euro, ha rilevato anche un sistema abusivo per scaricare i liquami in un grande lago artificiale all'interno di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici.
0: La vicenda del 44enne trovato senza vita nell'androne di un palazzo a Modena, coltellato a morte. I carabinieri hanno arrestato la donna interrogata nel pomeriggio per chiarimenti, una coetanea con cui l'uomo aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Sequestrata a casa della 44enne la probabile arma del delitto, un coltello con una lama di 19 centimetri con tracce di sangue. Non definito al momento il movente. Davanti al segretario generale delle Nazioni Unite, il presidente cinese Xi apre a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
2: L'intelligenza artificiale deve essere orientata al bene, al progresso e al servizio dell'umanità e per questo il suo sviluppo non deve essere l'esibizione di un singolo paese, ma una sinfonia di cooperazione internazionale. Davanti a una platea di 1400 ospiti tra leader politici e rappresentanti di aziende tecnologiche, il presidente cinese Xi ha aperto a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale. Xi parla di cooperazione internazionale, ma il tema è uno di quelli che dividono le superpotenze. Negli ultimi anni, infatti, sia Stati Uniti che Europa hanno posto limiti alle esportazioni verso la Cina di tecnologie considerate sensibili per ragioni di sicurezza nazionale, ovvero per impedire ai cinesi l'accesso ad alcune delle tecnologie più avanzate al mondo. Davanti al segretario generale delle Nazioni Unite, Xi definisce invece una esagerazione le preoccupazioni in materia di sicurezza e afferma che bisognerebbe invece cooperare. Per questo ha annunciato la collaborazione con diverse organizzazioni nei paesi in via di sviluppo, proprio nel giorno di apertura della conferenza. Inoltre, la startup cinese Moonshot ha presentato il suo ultimo modello di intelligenza artificiale. Si chiama Kimi K3 ed è il più grande modello open source al mondo, ovvero aperto e replicabile da tutti. Sarebbe più potente degli ultimi modelli rilasciati da ChatGPT, DeepSeek e Anthropic tra le maggiori aziende e AI statunitensi. Le parole di Xi sulla cooperazione si scontrano però con la realtà. I maggiori investimenti si stanno infatti concentrando nell'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare, settore in cui il termine collaborazione semplicemente non esiste.
0: Il professor Carlo Maria Gallucci Calabrese è il nuovo direttore generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Assumerà l'incarico dal 1 settembre. La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del rettore Elena Beccalli. Diorida è il film di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia al via il 2 settembre. Le prime anticipazioni nel servizio di Fabio Falzone.
3: Ha camminato l'acqua, ce n'è riuscito uno, Cioè pure a Mosei l'hanno dovuta aprire per passare.
4: Incuriosisce già da queste prime immagini il nuovo film di Giovanni Veronesi che, è ufficiale, è la pellicola di chiusura della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Diorida, diretto da Veronesi e interpretato da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, ambientato nel 600, ha per protagonista un frate, Leopoldo da Casamacchia, che parla di Dio, spiegano le note che accompagnano queste prime immagini, come nessuno aveva fatto prima di lui, con una gioia contagiosa. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone che iniziano a seguirlo ovunque. Silvio Orlando è il cardinale Maculani, il più autorevole inquisitore del suo tempo, chiamato a capire quello che sta succedendo. Quello che nasce come un processo si trasforma in un confronto inatteso e di più per ora non è dato sapere.
3: Gesù gli si approssima e dice: vedi Pietro, finché c'hai avuto fede in me, tu sei stato a galla.
4: Ma della mostra del cinema di Venezia ci sono da tempo anticipazioni e illazioni. Sono già certi i leoni alla carriera, quello a George Clooney, attore e regista amatissimo, beniamino della mostra, e quello decisamente più sfizioso ad Ellen

0: Rossini, indimenticata interprete di Alice non abita più qui e l'esorcista. E intanto, nell'attesa di sapere ufficialmente quali saranno i film in concorso, torniamo alle prime immagini di Dio ride. Indicative le parole del regista veronesi: venire invitati al Festival di Venezia col tuo film è una gioia simile a quando ritiri le analisi e non c'è nemmeno un asterisco. È tutto perfetto.
1: Stasera alle 23.10 appuntamento con le interviste più belle di Effetto Notte. Ospiti Massimo Ghini, Isabella Ferrari e Alessandro Siani. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo storico scudetto del 1985. Aveva 91 anni. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. A Milano l'attesa mostra immersiva Cleopatra The Truth si terrà presso il City Oval Milano. Sarà aperta al pubblico dal 12 novembre al 28 gennaio 2027. Il percorso unisce scoperte archeologiche, ricerche dell'egittologo Zahi Hawass e tecnologie immersive. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: La vera storia dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra VII, sarà proposta al pubblico a Milano dal prossimo novembre a gennaio 2027. Non una tradizionale rassegna di antichità egizie, ma una mostra basata sulle più avanzate tecnologie digitali, capace di far immergere il visitatore nell'Egitto dell'ultima grande regina della dinastia dei Tolomei.
3: Avrà tutto di innovativo, soprattutto il concetto di portare le persone all'interno di Cleopatra e non soltanto davanti a Cleopatra. La volontà è quella di raccontare una storia nuova, una storia nascosta e la storia che i vincitori non hanno raccontato di lei.
2: Nei grandi spazi del City Oval di Milano, quindi, una mostra immersiva e innovativa guiderà i visitatori a scoprire, quasi a toccare con mano, la verità su Cleopatra. Cleopatra The Truth, il titolo della rassegna. Una nuova verità sull'ultima regina d'Egitto basata su 20 anni di ricerche e scoperte archeologiche realizzate a Taposiris Magna dai curatori della mostra, i celebri egittologi Kathleen Martinez e Zahi Hawass. Cleopatra fu una regina e una donna unica, conquistò il cuore di Marcantonio e per la sua figura è conosciuta ovunque. Ciò che è più importante è quanto abbiamo cercato e portato alla luce nella tomba di recente scoperta, e tutte queste novità saranno il fulcro della mostra immersiva sulla vera storia di Cleopatra.
1: Per oggi è tutto, ora vi lascio al film Closing the Ring. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.
4: "28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni."

0: Tra poco, su TV 2000, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring.
1: Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Bravo, bravo, bravo, oh!
7: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
8: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
7: Solo con acqua e niente più.
8: Bravo!
7: Comoda la vita.
9: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
10: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
11: Complimenti, tutto il papà.
12: Beh, veramente sono due.
11: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
12: Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
11: Ma faccia anche due passi e vada da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
13: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.

0: Cari amiche e cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quante volte ci siamo emozionati con il cinema di Pupi Avati, capace di raccontare piccole cose della vita di ogni giorno che però rendono la vita di ognuno di noi in qualche modo straordinaria. Questa volta Pupi Avati ci porta nel tepore del ballo, è un'immagine che evoca un amore, magari del passato, un amore realizzato o forse no, ma di quelli che restano nel cuore. In questa storia Massimo Ghini è un conduttore televisivo che ha perso tutto, Isabella Ferrari, l'amore del passato che ritorna nel momento della difficoltà e Giuliana Desio, una conduttrice televisiva di successo senza scrupoli, che dà loro una seconda possibilità a tornare in televisione a raccontarsi mettendo però a nudo i loro sentimenti, quindi con un prezzo molto molto alto. E noi adesso andiamo a incontrare proprio Massimo Ghini e Isabella Ferrari, che di cose da dire sull'amore e anche su Pupi Avati ne hanno. Sentite.
1: Non sai quello che ti diremo adesso, cose.
2: Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
3: Ciao.
2: Senza sapere di noi.
3: Mi hai scritto la lettera più bella che ho ricevuto. L'unica.
2: E non facevi altro che dirmi quanto sarebbe stata magnifica la nostra vita.
0: Nel tepore del ballo è una frase bellissima questa qui. Che cosa evoca? Che cosa vi fa venire in mente?
4: A me fa venire in mente la nostalgia di alcuni momenti, quindi non è mai la nostalgia per qualcosa di incredibile che è successo, di un momento felice della vita, ma di alcuni momenti. Potrebbe anche essere la balera dove ballavo con mio padre.
1: Siccome nel film quello che balla con la ragazza è proprio mio figlio, mi ha fatto un po' tenerezza perché non sanno ballare i lenti. Si vede, cioè, fa di tutto, poi ragazzi, non gli sto facendo la cosa. Ma è
0: Massimo,
1: proprio.
0: Isabella mi ha dato una risposta ispirata,
1: No,
0: poi dico tutte, però siamo al
1: io
0: momento della verità.
1: sono un materialista storico.
5: Da Bagnino a Lido di Jesolo fino a un grande programma televisivo, milioni di spettatori, ma non ti basta mai.
1: Diciamo che ho sempre bisogno di nuovi spazi.
6: Siamo del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Abbiamo un ordine di carcerazione preventiva.
0: È un altro, come lo possiamo chiamare? Dico una parola brutta, è un altro un po' figlio di puttana questo personaggio o no,
1: Io sono
0: Massimo?
1: l'attore italiano che ha più coraggio rispetto a molti colleghi di affrontare questi personaggi, perché se no se fai sempre il buono, a Roma c'è una cosa che buono, buono, buono, alla fine. Io ho sempre amato dei personaggi che fossero un po' in contrasto con quello che sono. Io ho sempre fatto più fascisti di tutti quanti nel cinema italiano, pensa io, renditi conto, per cui immagina.

0: A me piacerebbe volerti bene, ma non lo so se la cosa ti farebbe veramente piacere.
1: Invece il tuo personaggio è un personaggio dolente, lo capisco che così sembra riduttivo, però è una donna forse un po' ferita dalla vita, o no, Isabella?
2: È una donna molto ferita, forse neanche se ne rende conto, è una donna che non ha mai scelto, quindi anche lei ha le sue colpe. Siamo abituati a scrivere di donne che a un certo punto un riscatto se lo inventano, ma forse Pupi ha voluto raccontare una donna che da qualche parte ancora c'è.
1: L'amore che cos'è in questa storia? Uno strumento di conoscenza, come dice Pupi, o cos'altro?
2: Io mi sono sempre fatta una domanda sul finale, no? Perché adesso appunto non possiamo raccontare qua il finale, però può essere invogliante raccontare che c'era comunque una questione in ballo. Io dicevo a Pupi, io non lo capisco, io non capisco questo finale. Non so dove veramente, dove è Clara in quel momento, ma è perché...

0: così misterioso l'amore, l'amore fa i suoi giri.
1: Eh sì.
0: L'amore fa i suoi giri, quindi noi non sappiamo, c'è quel punto interrogativo molto interessante che è la penna di Pupi Avati.
2: Gianni Riccio!
3: Tu non sei così tanto solo in questo momento.
4: Stringi?
3: Mi sbaglio?
5: Davanti a tutto il mondo noi dichiariamo che stiamo tornando insieme.
4: Come hai potuto pensare che io possa accettare una schifezza del genere?
1: E poi c'è un altro amore, non so se lo riusciamo a raccontare, che è quello nei confronti della madre e dei genitori. Immagino che lo conosciate anche voi, da genitori o da figli, no? Perché comunque tutto ruota intorno anche a questo registratore, a questo nastro, in cui c'è una frase che assume significati diversi nei momenti diversi della vita, ma...
0: E ritorno a casa, ritorno a casa per tutti noi, per sempre saremo figli, ed è una cosa che si respira a pieni polmoni nel film.
1: Parliamo di Pupi Avati, lo conosciamo, anzi lo salutiamo, è stato tante volte ospite di questo programma, è una persona con una forza di volontà fortissima. Allora, raccontatemi un po' bene, perché io ho letto che quando vi ha chiamato, perché c'è questa famosa cosa della telefonata di Pupi Avati, no? Che ce l'ha raccontata anche su altri attori, e qualcuno l'aspetta la telefonata, qualcuno invece non se l'aspetta.
0: Io ho ricevuto un appuntamento, sono andata con la mia agente, non mi aveva proposto il film, mi ha chiesto un appuntamento, quindi io sono andata nel suo ufficio famoso,
1: che è bellissimo, perché è pieno di tutte le foto, glorioso,
0: pieno di foto, di premi, una grandissima scrivania, e tu piccolo piccolo dall'altra
1: parte. Però un po'
0: parte...
1: te l'immaginavi, perché t'aveva chiamato,
0: dice t'ha chiamato così. Comunque si è sempre molto emozionati in queste situazioni, e comunque avevo davanti un gigante del cinema e io ero piccola piccola dall'altra parte della scrivania, però ci siamo messi a parlare. Come mai avrei immaginato? Perché abbiamo parlato dei nostri percorsi di vita, delle ferite, delle cose più buie che sono successe. Sembrava una seduta analitica da una parte e dall'altra, per poi alla fine dire: ecco, ho trovato Clara. Clara sei tu, ma sei questa Clara. Devi andare a trovare le cose che mi hai raccontato, senza trucchi, senza luci, senza la luce del successo.
1: Tu stai vedendo la partita, è vera questa cosa? Cioè, eri a casa, vedevi la televisione, così hai risposto?
5: Mia è sempre, come dire, una condizione più terra-terra della cosa, stavo...
1: No, vabbè, anche quella, la famosa telefonata... No, tu hai ricevuto proprio la telefonata, quella lì che ci ha raccontato pure Katia Ricciarelli.
5: Rimarrà lì, perché c'ha un seguito che è esilarante. Comunque...
1: No, diccelo, perché pensavi che non era lui, no?
5: No, battute, cioè lui mi chiama in questa cosa e io stavo vedendo la partita che poi vincemmo all'ultimo minuto, quindi stavo anche in tensione con altri miei amici e colleghi, poi registi, attori, stavamo lì, avevamo appena chiuso la recherche di Proust e stavamo per caso guardando la partita e a un certo punto io in cucina davanti, cioè vabbè, e Pupi mi dice: no, sai Massimo, adesso io vorrei che tu facessi questo film perché proprio pensavo a te, un film... Dico, guarda Pupi, stai cercando di guardare, dico, sono molto contento, anche perché ho detto finalmente, nel senso che anch'io, erano anni che aspettavo una sua chiamata, visto che ci hanno lavorato un po' tutti, diciamo la verità,
0: sì,
5: ma lo dico nel senso positivo, perché poi è un regista, anzi, che si è confrontato con situazioni diverse, e quindi da quel momento ci siamo sempre sentiti poi. Nel senso che io capisco di essere stato, io forse non ero la sua prima scelta, vuoi che te lo dica onestamente? Può succedere, è successo.
0: Anch'io non
5: volte.
0: Ero la sua prima scelta,
5: non eravamo
0: certa,
5: la prima scelta.
0: Però non ho voluto sapere.
5: No, ma io me l'ha detto lui, quindi non era nemmeno quello. Ma il punto era che succedono anche queste cose.
4: A noi le cose belle non ci possono capitare. Siamo più bravi con quelle brutte, non è vero?
6: In quello siamo specialisti.
1: Mi dite un attimo qualcosa l'uno dell'altra che magari da casa non immaginano che hai scoperto lavorando con Massimo e viceversa, e soprattutto se c'è un film del cuore, cioè Massimo, se hai un film del cuore tra quelli interpretati da Isabella e viceversa.
0: Oddio, io magari non sono così
1: Oggi sono cattivo.
0: Io e Massimo ci conosciamo da tantissimo, sì. Ah, sì. E non abbiamo mai lavorato insieme.
1: E questa è la prima com'è volta, questa pensa. Cosa ci voleva Bubi Avati, allora.
0: Cioè, sì, però ci conosciamo sempre, sì. Proprio anche una sorta di familiarità per diverse ragioni,
5: di
0: frequentazione,
5: no? Di cose, ma non parlo del suo lavoro.
0: E quindi io sentivo, non volevo vedere quella parte così familiare che riconoscevo in Massimo. E quindi poi per pudore questa cosa non ce la siamo mai detta,
5: vero,
0: veramente. Siamo stati nel nostro personaggio.
1: Il film del quale non me l'avete detto, vabbè, però non vi voglio.
0: Però ci penseremo.
5: Guarda, è che, la verità è che ne abbiamo fatti talmente tanti di
0: tu
5: film.
0: Dici?
5: Che poi
1: è
5: uno
1: difficile scegliere.
5: Ah, no, poi diventa sempre che tu scegli quello e
1: certo,
5: scegli quello sbagliato, no, non è questo.
3: Perché c'è una persona qui tra il pubblico, no?
6: Per me è l'ultima possibilità. Vuoi sentire la voce della mamma?
1: Questo Only You, che è un modo di dire, perché poi è una canzone che è nel cuore anche del pubblico, ve lo portate un po' con voi? C'è questa frase che vi diceva Pupi sul set, devi volergli bene, devi volerle bene, c'era questa cosa, è un po' questo il segreto di questo Only You? Cioè guardare veramente con l'occhio dell'affetto, davvero che Massimo si sta facendo una risatina.
0: No, perché che io per esempio mi ricordo una delle prime scene che abbiamo girato, che era una scena poi in macchina, quindi a ritorno allo studio televisivo, però era il primo set per me del film, che l'unica cosa che mi diceva il regista, devi volergli bene, voglio sentire che gli vuoi bene. Così importante questa cosa per Pupi di sentire il cuore, la verità.
5: E lui è anche uno spettatore mentre gira.
1: Certo.
0: Ecco.
5: Che non è che tutti lo fanno, perché capisco, so qual è il mestiere e rispetto il mestiere del regista.
0: Infatti lui non sta in macchina, cioè sta comunque, ti ascolta lì, capito? Non
5: è spettatore, e sai quanto è importante?
1: Bellissimo ritrovarvi, un grande in bocca al lupo e viva il cinema sempre,
5: sempre,
1: no? Ora più che mai. Grazie.
5: Ciao.
1: Grazie. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi andiamo a incontrare Alessandro Siani, con lui parleremo dei segreti della comicità ma anche di come è cambiata la comicità tra ieri e oggi. Restate là, ci ritroviamo tra pochissimo con Effetto Notte.
2: Prima il comico aveva un ruolo straordinario perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa e il comico deve stare molto attento a quello che dice.
7: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
8: Ultima. Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
10: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Leggelizia a 2,49 €. Solo con Penny Card.
11: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
12: Si incontrano
13: Helen.
14: Frank! Hai cercato su Google la moglie di un altro.
12: Si innamorano.
15: Ma sta succedendo davvero?
16: Lo spero tanto.
12: Lei ha 10 figli.
17: È stata una cosa spontanea e molto romantica.
12: Lui ne ha 8.
13: Le ho chiesto se voleva sposare.
15: 18 bambini, una sola casa.
13: 18 più un maiale.
15: E un piano per farli mollare.
16: Dobbiamo unirci contro un nemico più forte. E quel nemico si chiama mamma e papà.
15: I tuoi, i miei, i nostri.
17: Mater.
15: Domani in prima serata.
1: Bentornati, per molti Alessandro Siani è uno dei re della commedia, ma adesso nel programma in onda su Prime Video, LOL, deve affrontare una sfida decisamente inedita perché è uno dei giudici che deve controllare che gli altri concorrenti non ridano. Occhio perché in questa intervista conosciamo anche un Alessandro Siani un po' inedito, sentite.
18: Scusi, devo scendere.
19: Ho voluto fare una cosa che potesse farli stare meglio.
20: Ah, questo è il fatto della cattiveria. Cattiveria deve iniziare subito. Ma non è già una cattiveria tenere tutti in ascensore.
21: Cari concorrenti, benvenuti.
18: Ciao.
21: Mettetevi comodi ora, perché appena si apriranno le porte dell'ascensore, sarete già in gioco.
1: Allora, ben trovato ad Alessandro Siani. Alessandro, cominciamo un po' da questo. Ma noi siamo un programma di cinema e oggi ti siamo venuti a trovare qui. Com'è? Ci siamo impazziti? Com'è sta cosa?
2: Ma io non sto capendo più. Allora, sono dei periodi, questi qua storici, che non capisco più niente. Penso che, non lo so.
1: Però una cosa la sappiamo, che abbiamo bisogno di ridere anche di un po' di leggerezza, no? Con tutto quello che sta succedendo e quello che voi fate qui lo offre questa possibilità, no?
2: Ma guarda, questo programma nasce durante un periodo difficilissimo che era il lockdown, no? E quindi fu un periodo complicato e questo programma creò veramente nel pubblico un momento di rilassatezza, di gioia, di felicità. E adesso arriviamo in un momento storico veramente difficile, dove ridere diventa complicato, però sono molto contento perché veramente con questo gruppo di comici si è creato un meccanismo interessante, che non sono dei concorrenti o c'è competizione, ma è una comitiva.
21: Al suono della sirena ogni risata sarà vietata. Sfogatevi ora quindi e lasciate ogni risata voi che entrate.
22: La regola non era così.
19: Che abbia inizio LOL 6.
1: Tu fai il giudice e il giudice deve badare che loro non ridano,
2: sì.
1: Quindi è il contrario di quello che tu fai nel tuo lavoro, perché tu in genere devi far ridere, no?
2: No,
1: ci hai pensato a questa cosa?
2: Sì, sera? Io ci provo ormai quest'anno, su 30 anni che diciamo pratico.
1: Ci riesci anche?
2: No, no, no, dico ogni tanto ci riesce pure che faccio ridere, quindi io credo nei miracoli. In questo meccanismo la cosa strana è che noi comici viviamo per il pubblico, quindi se non ridono tu stai male. In questa occasione si crea un meccanismo strano perché tu dici delle cose divertenti, non senti ridere, ma incredibilmente poi ti torna a te la risata vedendo il viso del tuo collega, del tuo amico che non ride. Quindi è veramente difficile per loro.
1: Che cos'è che fa ridere? Lo so che questa è la domanda da 100 milioni di dollari. Da cosa nasce la coincidenza?
2: Fa ridere l'imprevedibilità, la sorpresa, fa ridere tutto quello che tu non ti aspetti. Ormai siamo in un meccanismo che tutti quanti stanno con il ditino così, che vedono 100.000 cose sul telefono e quindi si è abituato anche a quell'effetto sorpresa e quindi bisogna cavalcarlo.
23: Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia.
24: E che cos'è la malattia?
23: Cioè, non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu per stare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale è devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti sia la mattina e il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok?
1: Parlavamo prima della necessità della comicità. Oggi più che mai, certo, c'è una comicità del passato che immagino interessa anche te, quella di Totò, di Raffaele Viviani, di Fabrizio. Sì. Insomma, il modo di ridere è cambiato rispetto a quello.
2: Ma prima il comico aveva un ruolo straordinario perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa e il comico deve stare molto attento a quello che dice, quindi è cambiato un po' il meccanismo.
1: Tu trovi che c'è questa cosa, perché poi delle commedie di grande successo di oggi, anche di tuoi colleghi di Pio Amedeo, di Checco Zalone, sono finiti nella bufera, ma sono stati anche molto amati dal pubblico perché invece sono stati abbastanza irriverenti, no?
2: Sì, beh, c'è un'irriverenza più calcolata. Voglio dire,
1: gli hai dato una stoccatina?
2: no, non per loro, ma anche per i tipi di progetti che adesso facciamo, perché sono più controllati. Quando adesso porti una sceneggiatura, comunque ci sono varie revisioni e spesso tra le revisioni c'è anche un'attenzione particolare sul politicamente corretto. Cioè, magari ti dicono, sei proprio convinto di fare questa battuta o non sei convinto, che questa potrebbe scaturire determinate polemiche.
1: Quindi non c'è una battuta giusta o una battuta sbagliata, si valuta secondo le circostanze.
2: Dipende dalle circostanze, dipende dal meccanismo e poi dipende anche dal comico, perché se la dice Zalone, che è una sorta di cartone animato, è un Simpson,
1: certo.
2: ha una forza e una capacità di empatia con il pubblico che comunque è unica.

0: Madò, che bello qui! Sembra come di stare in un film.
1: Ah sì? Quale?
0: Schindler's List.
2: Senti, la comicità tu dove l'hai imparata? Ce l'avevi dentro? L'hai imparata a casa tua da piccolo? Dove?
3: Io penso che devo andare ancora dopo scuola.
2: Ma non è vero, perché quindi... il pubblico quando ti vede ha una simpatia.
3: Magari ride proprio perché mi vede, ma non per quello che dico. Può capitare, no?
4: Per vendere questo appartamento ho bisogno solamente di te. L'unico pupazzetto che mi ha regalato sempre emozioni da circa 30 anni. Mister Ranocchetto. Ciao, sono Mister Ranocchetto, sono il pupazzetto della felicità. Sono io che realizzerò tutti i tuoi sogni, basta che tu mi vorrai sempre bene. Mister Ranocchetto, io ti voglio bene, ma per farmi vendere l'appartamento che devo fare?
5: Mi devi dare un dolce con molta, molta panna.
2: La paura più grande per un comico qual è?
3: La paura più grande non esiste per un comico, esiste la paura più grande per l'uomo, per quello,
2: certo,
3: che vivi.
2: Chiaro.
3: E quindi devo dire, quando oggi senti che il prezzo della benzina, quando senti le dichiarazioni di Trump, quando senti che comunque stiamo vivendo un periodo di grande angoscia, è in quel momento che la paura dell'uomo si deve trasformare e rendere qualcosa di comico, e questa è una cosa abbastanza complessa.
2: Comunque tu rifletti sul nostro tempo, perché sei in giro per l'Italia facendo esaurito con il tuo spettacolo,
3: sì,
2: che riflette appunto sulle fake news, ma riflette anche, secondo me è interessante che tu lo dica, perché poi sono tanti ragazzi che ti ascoltano, su questo uso dei social che alla fine è diventato un po' esagerato, no? Forse. Che ne pensi, Alessandro? Insomma.
3: Allora, sul web tutti dicono quello che pensano, ma non tutti pensano a quello che dicono.
2: Esatto, mi sembra una cosa proprio...
3: Quando ti dicevo la comitiva... Oggi c'è più una sensazione di essere soli. Noi vivevamo nel gruppo, nella comitiva, e oggi questa cosa delle volte viene a mancare. E forse è proprio la solitudine che ti porta a trattenerti molto con lo smartphone.
6: Però sappiamo che c'è uno squalo, anche se non conosciamo la sua faccia. Tu mi porti una prova che io posso usare nelle mie indagini e io vengo a cena con te.
7: Lo troviamo e te.
8: Sogniamo di diventare due eroi.
4: Questa è la nostra grande occasione. Allora?
7: Sì, ma è per parlare.
4: Che succede?
2: Senti, a proposito di comitiva di amici, hai lavorato con Leonardo Pieraccioni, il film è stato un grande successo al cinema, è appena passato con successo in televisione. Che cosa ti dice il pubblico, e soprattutto ora che succede? Perché mi devi dare una notizia in questa intervista, Alessandro. Rilavori con Pieraccioni, fai un film da solo, che succede?
3: Allora, con Leonardo è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ci siamo veramente divertiti. Per quanto riguarda il resto... dal 2011 che stiamo cercando di trovare un copione per Bentornati al Sud,
2: ah,
3: e quindi spero che si trovi una quadra. Non è facile,
2: certo.
3: Non è facile, mm-hmm, perché comunque quando vieni da due film di successo, comunque la possibilità di sbagliare è molto alta, però non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna sempre tentare di trovare qualcosa di nuovo, ecco.
4: La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio, uno vede una bella donna, dice wow.
9: Poi per esempio vince un terno,
4: wow. Bravo. Per esempio arriva il direttore da Milano che non si aspettava assolutamente che potesse arrivare da un momento all'altro,
9: wow.
4: No.
2: Che cosa significa essere popolare, Alessandro?
3: Significa da un lato avere delle responsabilità e dall'altro lato però sapere che il tuo lavoro ha un senso, ecco. Quindi è bellissimo ancora oggi quando il pubblico si avvicina, ti chiede le cose, si fa il selfie, anche se ogni volta si possono creare scene divertenti con ogni persona che ti chiede il selfie. Non vorrei essere né retorico e né banale, però quando in alcune occasioni capita di sentire che qualche persona che sta un po' in difficoltà si è ripresa vedendo degli sketch, anche se non sono i miei o di qualcun altro, è sempre una cosa importante.
10: Sono ingestibili.
11: Eccoci qua, amico mio,
2: è perso. Torniamo all'OL, chi vince?
3: Secondo me questa edizione la vincono gli arbitri.
2: Sì, questa va bene. Guardate, è stato molto diplomatico. Va bene. Allora, senti, adesso per concludere proviamo a fare un giochino, vediamo se... Allora, siccome la cosa è quella del non ridere, adesso io sarò molto serio e vediamo se tu riesci a non farmi ridere.
3: Ok. Allora, ci sta un inglese, un francese, un napoletano e Pindus. Vedi, Appena dici Pintus fa ridere, è una cosa

0: strane, la vita è strana.
1: Sono io che non sono bravo, va bene. Grazie ad Alessandro Siani e in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo impegno da giudice, che insomma è bello tosto, eh?
0: Pintus, vedi, ride, ride.
1: E adesso siete pronti perché andiamo a incontrare una coppia iconica del cinema, Meryl Streep ed Anne Hathaway, che tornano con il nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, un film attesissimo che è stato girato in gran parte in Italia, ma insomma loro infiammano già da settimane le passerelle di tutto il mondo, i red carpet di tutto il mondo con le anteprime del film, ma la domanda è se questo film sarà all'altezza delle aspettative. Vediamo.

0: alcune cose sono cambiate, altre no, molte si sono evolute secondo il gusto dei tempi. Una cosa è certa, le due protagoniste iconiche ci sono e da settimane infiammano i tappeti rossi di tutto il mondo, dalla Città del Messico alla Corea del Sud, sino a Londra. Ieri a fare da colonna sonora a tutto questo era il brano Vogue di Madonna e oggi c'è Lady Gaga che firma invece un altro brano che avrà una funzione fondamentale nello scioglimento della vicenda, visto che parte del film è ambientato a Milano.
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Ma andiamo con ordine. A 20 anni di distanza il diavolo Veste Prada naturalmente deve fare i conti con il mondo che cambia. Miranda è sempre alla guida di Runway, ma la carta vende poco e tutto si misura su click e visualizzazioni. Uno scivolone proprio sulla rete rischia di portare la rivista in forte difficoltà e quindi l'editore torna a cercare Andy Hathaway, che nel frattempo è diventata una giornalista vera, ma è stata licenziata. E sarà lei ad essere messa a capo dei contenuti più giornalistici della rivista.
2: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
0: All'inizio saranno scintille, ma poi le due dovranno allearsi proprio per trovare una soluzione ai problemi di Runway, che rischia di perdere tutto, anche la sua identità, in un contesto umano ed editoriale sempre più complesso e convulso.
4: Non è solo un magazine.
5: Nel film c'è l'incertezza di questo momento nel panorama dei media, ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana, che siano affari o musica, arte o film. E da questo parte la sceneggiatura e su questo si inseriscono le vicende dei personaggi nel contesto del mondo di oggi.
0: Torna Stanley Tucci da stylist a mentore.
6: I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: E torna anche Emily Blunt, che nel frattempo ha fatto carriera ed è a capo di Dior.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però,
0: Di più meglio non dire per non sciupare la sorpresa. Il film è assolutamente godibile, è difficile raggiungere i livelli del primo capitolo. Saranno gli stessi spettatori, in questo caso anche fans, a giudicare e gli attori da tempo hanno invitato il pubblico a comprare i biglietti già disponibili in ampio anticipo per le prevendite.
2: Scusa, lei chi è?
1: Tu la conosci? Io la conosco?
2: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily.
1: Una delle che?
0: Ultimo, ma non da ultimo, la Miranda di Meryl Streep. C'è, ma forse è più presente e risolutiva in tutti i sensi, l'ex beauty princess Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata grande e si mostra sempre più splendida e splendente per bellezza e talento. Non a caso è stata appena incoronata come la più bella cover star al mondo dalla rivista People. Una corona che si merita davvero tutta. Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci e questa settimana vi vogliamo segnalare, anzi ci teniamo a segnalarvi un film che è stato presentato alle giornate degli autori, alla Mostra del Cinema di Venezia e che è ancora in circolazione in diverse sale in Italia. È diretto da Antonio Morabito e affronta un tema importante, anche per questo ve lo vogliamo segnalare, quello del rapporto tra teatro e disabilità. Vi spiego, al centro di questo docufilm c'è Stefano Romani, che è un operatore nel sociale e che ogni anno porta in scena uno spettacolo i cui protagonisti sono dei disabili, quindi è un'esperienza che in qualche modo

ogni anno cambia lui e loro. Il titolo di questo docufilm è Indietro così e ci dimostra proprio che quando si fa un passo indietro non è un fallimento, ma anzi può essere un passo avanti nel percorso di terapia e di guarigione. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

0: facciamo andare avanti, dai, sto spettacolo.
1: Torniamo indietro.
0: Torniamo sempre indietro.
2: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
8: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
9: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
10: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
9: Deborah Kerr.
11: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
9: Robert Mitchum.
12: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
9: Jane Simmons.
11: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
12: Sì, lo sono stato.
9: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
12: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
9: L'erba del vicino è sempre più verde. Domenica in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima. Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, lavatrice Candy 13 kg classe A-20% a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Da quando ho scoperto l'In Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: L'In Specialist, speciali per te.
5: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
9: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
10: Viaggia da sola.
9: So badare a me stessa.
10: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
8: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto nel mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione,
0: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: Perché? Perché oggi viene a trovarci, è già qui, dietro le quinte, un grandissimo attore e regista, un uomo che mi ha molto emozionato incontrare, perché insomma quei personaggi che tu ami vedere, quell'attore con tutti i suoi personaggi. Lui dice: sono un cantastorie della pugliesità, e questo già vi fa arrivare molto vicini, ma non vi dico subito chi sia, perché abbiamo pensato di farlo arrivare con un ingresso molto particolare. Ha 19 anni Niccolò Di Mattia ed è il campione dei campioni, di tutti i campioni, dei campionissimi di organetto. Guardate voi,

0: vero, è tutto accaduto. Allora, avremo tanto da raccontare, come ben avete sentito e visto, ma torniamo al nostro attore, regista, uomo per bene e bellissima persona, Paolo Sassanelli. E anche qua, grazie, posso? Allora, grazie. Voi dovete sapere, noi si entra ovviamente da una porta, mica entriamo dalle finestre qua, insomma si entra dalla porta a TV 2000, c'è il salotto dove ci sono i nostri ospiti, io lo sapevo che lui fosse lì, però me lo sono trovato davanti ed è quella, quell'emozione che si prova quando lo spettatore può finalmente dire ad un grande attore e regista grazie, perché questo è Paolo Sassanelli.
1: Grazie. Grazie, grazie di cuore.
0: Lo volevo dire e l'ho detto. E va bene. Allora, attenzione signori, se la Puglia può vantare un ambasciatore, ambasciatore, coi baffi, per l'appunto, e con tanto di... è lui. Allora, Barese, per la precisione, vero?
1: Sì.
0: Bari, Bari. E che c'entra Milano, o sono autorizzata a dargli del tu, nella tua vita?
1: Io sono cresciuto a Milano. Beh, io sono nato negli anni, alla fine degli anni 50, quindi ho una bella età.
0: Complimenti.
1: E avevo 3 anni e mezzo quando, con una 600, siamo partiti da Bari per andare a Milano, come facevano tantissimi italiani, certo, per cercare lavoro.
0: Per cercare
1: e quindi io sono cresciuto a Milano, nella periferia.
0: Ma
1: quindi...
0: quanto sei bello, ma guardalo, che meraviglia, piccolino.
1: Quello è mio papà e questo è il lungomare di Bari, quello è il Teatro, sì, Margherita, quello sono io. Questo gli ho fatto vedere a mia figlia, ha detto guarda, se vuoi vedere a chi assomiglia mio nipote.
0: Ah, eccolo qua, il eccolo nonno, là. Il nonno, perché è anche nonno, si chiama Elio, giusto?
1: Elio.
0: E quindi è vero però, queste fotografie servono tantissimo,
1: sì,
0: perché... Ed è spiccicato nonno?
1: Sì.
0: I denti. Oh, adesso l'ha detto, sì, un momento... È vero, eccoli qua.
1: E questi sono i due nonni, io e mia moglie, e quello lì è il piccolino, appena nato. Però adesso c'ha 1 anno e 7 mesi.
0: Senti Paolo, siete impazziti a dovere, vero? Diventando nonni, sì.
1: Completamente. No, completamente. No, ti dico, avere la mia prima figlia è stato qualcosa di straordinario per me, la vita era... Era, come posso dire, come se camminassi a 1,5 metri, no? Poi ho avuto il figlio maschio, quindi la gioia di averlo. Ma non è la stessa cosa avere un nipote. Un nipote è le preoccupazioni, l'ansia che si faccia del male, quindi la protezione, la gioia, e poi è molto di più che essere genitore.
0: È due volte papà e mamma, cioè il nonno è due volte papà e è qui.
1: Sì. Si somma tutto.
0: Si
1: tutto.
0: Somma tutto. Bimbo fortunato, ben trovato, Elio, insomma, oltretutto identico al nonno, viene fuori un guaglione meraviglioso. Allora, eravamo rimasti però alla 600, nobile macchina, nella quale si stipavano tutti, tutta l'Italia viaggiava, ma probabilmente poi da Bari arrivare a Milano è stato un... non c'era l'aria condizionata.
1: Viaggio della speranza, no? Mia madre... Non c'erano i pannolini che ci sono adesso, usa e getta,
0: certo.
1: C'erano i pannolini, pezzi di stoffa, quindi quando andavamo, mia mamma li lavava e poi li asciugava stendendoli fuori dal finestrino. E quindi mi diceva che ogni tanto passava qualcuno, guardava, vedeva che cos'erano, che erano pannolini,
0: e
1: andavano in macchina, perché erano preoccupati con sto fazzoletto bianco.
0: Fazzoletto bianco, come si diceva una volta. Allora... Una bella, bellissima famiglia, è bello perché quando Paolo Sassanelli racconta ti sembra già un film, no? Perché anche il raccontare ha un suo valore, invece da film i tuoi nonni, cioè personaggi, sì.
1: Particolarissimi, io li ho messi in un cortometraggio.
0: Eh sì, so.
1: Perché io avevo un nonno, il nonno Paolo Sassanelli era analfabeta, non sapeva scrivere, ma come tanti italiani del resto.
0: Maestro Manzi arrivò per questo, come non
1: esatto.
0: È mai troppo tardi, no?
1: Mentre l'altro nonno lavorava come tranviere, un uomo tutto serio.

0: aderirono uno socialista e l'altro fascista, tra virgolette fascista, insomma,
1: Sai
0: all'epoca.
1: che sconti,
0: E
1: eh.
0: immagina, però il problema è che l'altro era analfabeta, quindi non aveva argomenti di discussione, però si rispettavano perché erano i genitori di mia madre e di mio padre, no? E io li ho messi all'interno di un cortometraggio e mi sono inventato una
1: Guerra,
0: storia fra di
1: giusto?
0: loro,
1: Sì.
0: sì. Ed era una cosa che dovevo fare perché ogni tanto bisogna onorare e ringraziare i propri familiari, bisogna ringraziarli attraverso, ognuno come può fare, io l'ho fatto attraverso il mio mestiere ed è stato molto apprezzato questo
1: Il
0: cortometraggio.
1: tuo mestiere ha una qualità, Paolo, perché è tuo mestiere, tuo di te, che ci fa ritrovare tanto di noi e ci insegna a far lavorare anche la nostra memoria, che non sapremo mai fare un lungometraggio così, non sapremo mai raccontarlo, però ci insegna a ricordare. Noi avremo tantissimo da ricordare oggi, ma anche da andare sul concreto, da andare su questa Puglia che viene raccontata e che, attenzione, raccontandola così diventa ragione per tutti noi per conoscere di più e capire di più. Ce n'è abbastanza, signori. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Non avete neanche idea di quello che stia per succedere. Quindi ci vediamo tra un attimo.

0: abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
1: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
3: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
1: Che cosa accadrà dopo?
0: Neanche lei è troppo male come detective.
4: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
5: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
6: Viaggia da sola.
5: So badare a me stessa.
7: Non ami ancora.
1: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: questa puntata, Niccolò Di Mattia. Bravo, bravissimo.
1: Grazie.
0: Braverrimo. Cosa c'è dopo il braverrimo? Non saprei. Paolo Sastanelli, bravo, bravissimo, braverrimo. Ma è tutta una puntata così, allora. Mamma mia. Vabbè. Allora, attenzione. Questa fotografia, dove un piccolissimo, giovanissimo Paolo, piccolino, eravate già arrivati a Milano.
1: Sì, sì.
0: E tu mi hai detto una cosa su questa foto particolare, sul numero di figli.
1: Sì, perché appena arrivati a Milano noi andammo ad abitare in periferia, a Baggio, quartiere al quale sono tanto legato, perché sono tutti i miei affetti, le amicizie della mia infanzia, adolescenza. Però non si trovava a casa, mio padre trovò una casa nella zona non proprio periferica, già Baggio era un comune, non era periferia di Milano,
0: era un comune di Milano.
1: E quindi trovò una casa un po' più, diciamo, signorile, borghese, solo che c'era un vincolo.
0: Ascoltate bene.
1: È vero, Non si poteva avere più di due figli. Il limite era massimo due figli per affittare. Mia madre disse: noi due figli abbiamo. E poi il padrone di casa scoprì che in realtà noi eravamo quattro, però una stava a Bari per evitare, diciamo, il sovraffollamento dai miei nonni, cresciuta mia sorella Isabella. E a un certo punto scoprì il padrone di casa: ma voi siete tre, cioè avete tre figli. E mia madre disse: e che devo fare? Ne vuoi uno? Prenditelo, se vuoi te lo do.
0: Anni 60, insomma.
1: 60, sì.
0: Anni 60. E dire che eravamo lo stesso paese, cioè eravamo Italia, però ti spostavi e alcune cose accadevano. Poi riparliamo di Milano, poi da Milano si torna nuovamente a Bari per Paolo Sastanelli, ma... Il tuo amore infinito per la tua terra diventa a teatro. Sono nato con la bocca aperta. Viaggio tra cucina, storie e musica della tua Puglia.
1: Sì.
0: Che ce n'è da raccontare. La Puglia è lunga, come dico sempre, ce n'è da raccontare e c'è da raccontare tanto. E come hai pensato a questa...
1: Beh, insieme a questo musicista straordinario che si chiama Umberto San Giovanni, che è un mio amico di Foggia, e io sono di Bari, e ci siamo messi lì e volevamo buttare giù una storia che raccontasse la nostra terra, no? Però attraverso anche la narrazione, la narrativa, quindi parliamo sia di cibo, come si fa il cibo in Puglia, quali sono
0: bene,
1: le tradizioni.
0: Sintetizzo.
1: Sì, ma
0: tanto bene.
1: È quello, e in più raccontiamo attraverso la letteratura e delle storie che appartengono anche alla mia vita. Io racconto molto della mia infanzia e adolescenza, di come si preparava il cibo, di come si faceva il pane.
0: Pomodoro sul pane.
1: Esatto, il pane deve essere un po' grezzo, capito? Come il pane di Monte Sant'Angelo.
0: Sì, sì.
1: Grezzo, perché quando ci passi il pomodoro sopra, la mollica trattiene i pezzettini di pomodoro, poi l'olio sopra e il sale. Questa era la merenda che noi, con la quale noi siamo cresciuti.
0: E siete cresciuti tanto bene.
1: Sì, e ho insegnato ai miei figli a mangiare questo. Devo dire che loro apprezzano tantissimo.
0: Come l'ha raccontata bene, a un certo punto ha fatto il colpo di spalla. No, proprio è diventata un'arte raccontare pane, pomodoro, sale e olio. Allora, Puglia, sempre nel cuore, Puglia che a Milano era tanto lontana, oppure per un bambino, per un ragazzino, forse quella distanza era più colmabile dallo stupore, dal trovarsi in una città completamente nuova. Non lo so, chiedo.
1: Guarda, era lontano per noi, perché ogni volta a partire dalla stazione di Milano, mi ricordo questa stazione, tuttora quando ci vado è sempre emozionante per me, anche se ci vado spessissimo per lavoro, ma ogni volta che ci arrivo questi capannoni ad arco di Milano... Mi ricordano i treni, erano verdi i treni.
0: Sì.
1: Noi viaggiavamo in seconda classe. Io mi ricordo che mio fratello non riusciva a dormire sulle poltrone. A un certo punto ha detto, oh, boom, si è sdraiato per terra. Ed era lungo, si partiva la notte e si arrivava il mattino dopo.
0: Quindi questo dava anche la sensazione.
1: Sì, era un viaggio lungo. Noi andavamo a trovare la nonna, i nonni e che abitavano a Bari Vecchio. E adesso nella casa dei miei nonni c'è un B&B. Ogni volta che ci passo il cuore mi si stringe. Però
0: Ti
1: è giusto
0: capisco.
1: così che le città cambiano e si
0: Sì, le
1: trasformano.
0: città cambiano, le persone cambiano le città, perché la famiglia di Paolo Sassanelli, salendo a Milano, ha lavorato a Milano. Sapete, un paese si costruiva così, si costruiva con persone che si sradicavano dai luoghi dove erano nate per andare a cercare quel lavoro lassù.

0: sono nato con la bocca aperta, che meraviglioso titolo, questo è un lavoro teatrale tutto da vedere. Ad un certo punto si fa un'inversione, tu hai più o meno 14 anni e si torna a Bari. Perché?
1: Perché io vivevo in un quartiere di periferia ed era un quartiere abbastanza, non dico pericoloso, però era facilissimo che io potessi deviare, io e mio fratello, o nella droga, nell'eroina, perché stiamo parlando degli anni 70,
0: certo,
1: o nella malavita, nella delinquenza. Purtroppo era così.
0: Era
1: il quartiere
0: così,
1: periferico era questo. Quindi mio padre ci prende per recchi tutti e due e tutta la famiglia ci riporta a Bari. Un inferno per un ragazzo di 14 anni che già cominciavo ad andare a ballare, no? Si andava a ballare alle 2:30 in discoteca a Milano e si torna
0: la
1: pomeridiana. E a Bari che discoteca? Non ci sono. La cosa che facevamo il massimo, mi ricordo, arrivato a Bari, mi ricordo il massimo con gli amici che avevamo conosciuti, era o giocare a pallone e buttare il pallone contro la saracinesca, ogni tanto corrivano i proprietari o gli inquilini dietro perché facevamo rumore, oppure andare a vedere in campagna una cagnolina che aveva fatto i cuccioli. Questo era il massimo. E io dicevo, io a Milano ho giocato a baseball, andavo in discoteca, che faccio? Ma quello è stato straordinario per me.
0: Allora, non è stato straordinario solo questo. Paolo Sassanelli, che il papà voleva geometra, l'ordine dei geometri ha perso sicuramente un ottimo geometra, ma il teatro e il cinema hanno guadagnato un attore, scusate tanto, eh? A Bari incontra un, diciamo così, la scuola poteva anche essere più o meno appassionante, ma c'è a un certo punto Pirandello che ti prende per mano,
1: sì,
0: o tu ti fai prendere per mano da Pirandello, insomma, inizia a riempirsi quella valigia che tu non sapevi sarebbe diventata enorme, la valigia dell'attore. Come nasce questo? Qua siamo già a teatro, signori. Come nasce questo battesimo?
1: Guarda, non lo so perché, però vedo dentro la scuola che frequentavo, appunto, l'Istituto Tecnico per Geometri, Pitagora, ti dico la verità, io non so costruire neanche una scatola di legno.
0: Ma noi te lo perdoniamo, non ti preoccupare, Paolo. Va bene così, va bene uguale.
1: Però conosco, c'era questo avviso del Piccolo Teatro di Bari, facevo un corso per giovani attori, io mi sono iscritto, ho cominciato a frequentare e ho capito, no, da qua non vado più via. Questa è la mia vita, perché... perché il nostro mestiere, il mio mestiere, non si vede l'orizzonte, è un viaggio continuo.
0: L'orizzonte cammina, è vero, si sposta.
1: È un viaggio continuo, sì, continuo, che si scoprono nuovi paesi, nuove isole, ma è così. Io, quello era, è la mia vita. Quindi ho cominciato lì e ho cominciato a fare teatro a Bari. Tu mi vuoi chiedere il motivo perché, vero? Non lo so, ce ne sono tanti. Uno che mi piace ricordare, è che è molto divertente, che io avevo una fidanzata che un giorno che non c'era lei passando con la macchina con la madre vede nella zona dove stavamo noi ragazzi, muretto e roba del genere, che io mi stavo baciando con un'altra ragazza. Il giorno dopo arriva, mi aggredisce, dice, sai questo, io mi accusa in maniera giustamente. E io mi ricordo di aver creato una scusa geniale. E non mi ricordo qual era. Tanto che lei si era quasi convinta che quello non era accaduto. Poi a un certo punto prende coscienza, mi guarda in faccia, mi dà una sberla. Bam, ha detto, devi fare l'attore, stronzo.
0: Ah, oh, vabbè. Allora signori, perdonate. Perdonate la licenza poetica. Perché è licenza poetica, come se fosse teatro. Signora, ovunque lei sia, grazie, grazie pure a lei, nel senso, sì, sono rimasta malissimo al momento, ma devi fare l'attore, ci stava tutto.
1: Ci stava tutto.
0: Sì, però aspettate, il Sassanelli qui davanti a me dice, ho aspettato 30 anni per dirmi, sono diventato un attore. 30 anni, mo, sono un po' lunghi. Sì. Cioè, tu hai sempre questa... hai questa bellissima attitudine a tenere i piedi per terra, a essere un ricercatore, a studiare personaggio per personaggio come migliorare il personaggio stesso e di conseguenza migliorare la tua capacità.
1: Sì, questo accade col teatro. Il teatro mi dà questa possibilità. Il teatro ti dà il tempo che il cinema o la televisione non ti dà.
0: Sì.
1: E diciamo, il teatro, la replica, la tournée, ogni giorno, ogni sera, io cerco sempre di aggiungere, di scoprire qualcosa, di essere più consapevole di quello che mi sta intorno. Ed è sempre un continuo arricchimento. Ecco,
0: ed è un continuo arricchimento, sicuramente questo. Poi succede che arriva un medico in famiglia e Paolo diventa, perché poi c'è quel mezzo, il nostro mezzo, questo nel quale voi ci state vedendo, la televisione, che diventa quel, ecco qua, che diventa quella, quel focolare domestico.
1: Questa foto mi stringe il cuore,
0: questa
1: guarda.
0: Foto è veramente bella, sì.
1: Noi eravamo veramente una famiglia, ma veramente, sul serio.
0: Sì.
1: Lino era il capo della famiglia e tutti gli altri eravamo legati, cioè amici, ma veramente amici,
0: sì.
1: Veramente, cioè ognuno si interessava della propria vita, della vita degli altri, si condivideva il tempo, si mangiava sempre tutti insieme, siamo rimasti legati tuttora. Cioè...
0: Siete rimasti legati tuttora, tant'è che è arrivata una cartolina per il Sassanelli. Noi abbiamo un eccellente ufficio postale. Un ufficio postale strano, noi arrivano in video le cartoline. Siamo fatti così. Cartolina per Paolo Sassanelli.
2: In Luke Skywalker scorre potente la forza, ma in Paolo Sassanelli scorre potente la Puglia. Io credo che sia da lì che viene gran parte del suo potere empatico, della sua carica umana, della sua simpatia. Dunque, io ho conosciuto Paolo nel Mesozoico durante la prima edizione di Medico in Famiglia. Dopodiché sono andato una sera a vederlo a teatro Colosseo di Roma, un teatro che non esiste più. Presentava un testo inglese, una storia veramente tosta. E sono rimasto assolutamente fulminato, stregato dalla potenza di questo attore, dal suo talento, dalla sua ecletticità, dalla sua verità. E da quel momento sono diventato un fan assoluto. Poi per fortuna ho avuto la fortuna di lavorare di nuovo insieme a lui, abbiamo fatto un lunghissimo progetto insieme a Francesco Favino, che è durato diversi anni. Insomma, una persona piacevolissima con la quale condivido anche alcuni aspetti della vita, di questo mestiere. Il fatto che diciamo, lavorando in questo mondo non sia tutto concentrato solo su quello, ma ci sia spazio anche per altre cose, per gli amici, per la famiglia, per tutto il resto. Insomma, gli voglio un gran bene. Ciao Paolo, un bacio grande.
0: Ugo Di Ghero, grazie. Grazie Ugo, grazie infinite.
1: E della conferma, cioè...
0: È così, eh?
1: Questa famiglia era una famiglia molto unita. Qua abbiamo continuato a lavorare insieme, vedi, anche con Francesco,
0: sì.
1: Che sento ogni tanto, perché mia figlia abita a Lugano, in realtà vicino al confine con l'Italia, a Luino, e lui è di Luino, quindi ogni tanto lo sento. E questo era un progetto bellissimo, era musicale, devo dire, sono felice di aver partecipato a questa cosa.
0: Tu sei un grande, eccellente attore con una capacità, se dovessimo citare tutto faremmo veramente notte, saremmo contenti, ma I Bastardi di Pizzo Falcone, Il Metodo Fenoglio. Tu hai questa capacità di lavorare splendidamente con un grandissimo rispetto per tutti gli attori che lavorano con te, per tutte le persone che lavorano con te. Questo di te si dice, Paolo. Cioè, fai tana. Fai famiglia ovunque tu stia lavorando, e questo è anche un modo per insegnare a chi lavora con te. Tu sei un regista. Ora, passare da essere attore a essere regista non è per niente una cosa naturale. Per niente. Per niente. Noi siamo stati abituati, signori, Vittorio De Sica era un attore, diventò anche regista. Infatti,
1: Vittorio De Sica.
0: Perché è un gran lavoro, che tu fai tanto bene, Paolo, tanto.
1: Guarda, per me, cioè, io ho imparato una cosa, che mi apre il rubinetto della felicità. E che non è una cosa che viene da fuori, quando guadagni un sacco di soldi, quando ti innamori o quando fai un'esperienza straordinaria, un viaggio, quelli sono... diciamo, cause esterne,
0: sì,
1: no? Che
0: sono
1: ti aprono
0: emozioni.
1: La felicità. E invece io ho imparato che c'è una felicità che viene direttamente da noi, che non c'ha bisogno di cause esterne, basta voler bene alla gente. Se tu vuoi bene alla gente, tutti, indifferentemente, ti relazioni con un sorriso, ti relazioni con l'ascolto anche, dopo ti senti felice, senza un motivo, no? Senza questo motivo. E io ho imparato questo.

0: regista,
1: come mi
0: il
1: fa
0: produttore.
1: piacere sentire queste tue parole.
0: Per me sono così.
1: Perché non è vero che si lavora insieme e basta. Si lavora insieme per un tempo che sarà, ci si vuole anche bene. Poi se nel tempo crescerà l'albero e viva, diversamente ci sarà stato quel bene per quel periodo di tempo. E le persone così si ritrovano più ricche, non
0: sì.
1: con un rapporto apri più di cassetto, perché se no è povertà. C'è chi gli vuole tanto bene, ma tanto, ma così tanto che lo ama. Quanto lo ama, ce lo dice in quest'altra cartolina. Quando amo lanciare queste cose, andiamo, vediamo.
2: Ciao amore, sei appena uscito di casa e già mi manchi tantissimo.
0: Bugiardo.
2: Mi manca doverti trovare le tue medicine in casa, che stanno davanti a te. Mi manca togliere le briciole dal tavolo quando hai fatto colazione. Mi manca portarti il caffè a letto perché altrimenti non ti alzi. E mi manca raccontarti le barzellette delle biondine. Beh, sai perché le barzellette delle biondine sono sempre così corte?
0: Perché?
2: Perché così anche voi uomini potete capirle.
1: Bah, è meraviglioso.
2: Hai capito? L'hai capita? Torna, ti prego, torna, amore. Ne ho un'altra di barzelletta.
0: Questo è il problema.
1: Ma. Allora, Mary Nielsen, grazie. Splendida attrice e moglie. Dico tanto, beh, ma è stupenda, no? Un messaggio così io non l'ho mai visto.
0: Lei non sa raccontare le barzellette. È proprio questo fatto che lei ride delle barzellette che racconta, che non fanno ridere, ti fa ridere ancora di più. E ha scoperto questa cosa di Instagram ed è un inferno per me e per mio figlio, perché mio figlio fa l'operatore, lavora con Fiorello adesso nel programma di Fiorello. E quindi quando torno a casa mi guarda, ha già fatto. No, no, la deve fare.
1: Allora, signori, però, qui c'è una storia invece che non è una barzelletta con la quale noi chiudiamo. Che peccato. Però, Marit, grazie, è stupenda. Quella delle biondine la adoro. La copyright, ma la racconterò ovunque. E, Nino Manfredi, 4 panini e 2 giovani, splendidi, meravigliosi attori. Perché voi avete anche lavorato con il grande Nino Manfredi.
0: Non solo lavorato, Nino, ogni volta che ricordo Nino mi commuovo, perché Nino ci ha messo insieme,
1: sì,
0: a me e mia moglie. E l'episodio che ricordo sempre di Nino, perché
1: grande,
0: per me,
1: Nino.
0: Per me
1: grande, Nino.
0: Nell'enciclopedia del cinema, dello spettacolo italiano, c'è un volume scritto Nino Manfredi.
1: Sì.
0: Nino Manfredi per me, oltre ad essere un attore straordinario, un regista straordinario, era un essere umano straordinario, di una semplicità sorprendente. Vi racconto questo episodio. Noi eravamo in tournée con Nino, con lo spettacolo Viva gli Sposi, eravamo a Modena. Io e Marit ci eravamo appena fidanzati, ci siamo fidanzati durante lo spettacolo, per questo il legame con Nino è una cosa eterna. E mi ricordo, eravamo alla stazione, era pomeriggio, lo spettacolo di pomeridiano, alle 7, alle 8 di sera, dove andiamo a mangiare? Eravamo così, e Nino stava seduto sulla panchina che era di marmo, credo all'epoca, di cemento. Mi fa, vieni qua, avete mangiato? No, Nino, no, vieni qua. Apre la sua 24 ore e tira fuori 2 panini. E ne dà uno a me e uno a Marit. Perché il pomeriggio qualcuno era andato da lui, gli aveva regalato questi panini nel caso del viaggio. Lui non li aveva buttati via.
1: Aveva fatto la guerra, Nino Manfredi.
0: Li aveva conservati, perché sapeva che sarebbero tornati utili. Questo mi ha fatto capire chi avevo di fronte. Un essere umano straordinario, non solo un attore regista pazzesco, ma un grande essere umano.
1: Signori, Paolo Sassanelli è questo. I panini per me erano diventati 4, scusate, ma io vedo sempre doppio. Ma Paolo Sassanelli è questo. E noi l'abbiamo raccontato con l'orgoglio e la gioia di poterla avere in studio con noi. Una bravissima persona, splendido attore, Grande regista, grazie di essere
0: grazie.
1: Stato con me. Grazie.

attimo, signori, voi cosa credete? Preparatevi con l'organetto che vi farà palpitare il cuore. Ci vediamo tra un istante. Grazie. Grazie. Grazie.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: e signori, c'è tutto. Nicolò Di Mattia. Nicolò, ti prego, vieni qui. Allora, un applauso ancora, scusatemi.
1: Grazie.
0: Ma quanto è bello mai così. Scusate, guardateci un attimo. Guardateci un attimo. Io stamattina mi sono fatta la barba. Lui no. Ci siamo pettinati uguali. Prego, prego. Grazie. Nicolò. Allora, attenzione. Nicolò viene dalla meravigliosa terra d'Abruzzo, abruzzese proprio doc, abruzzese.
1: Sì.
0: 19 anni?
1: Sì, 19.
0: Morro d'Oro?
1: Sì, sì, è proprio il mio borgo, Morro d'Oro, in provincia di Teramo.
0: In provincia di Teramo. L'organetto, che è uno strumento spettacolare, l'avete visto? Se non lo sai suonare, rimane un bellissimo oggetto muto. È molto presente nella tua terra, è molto presente, ma da molto presente a saperlo suonare così. Dobbiamo fare qualche passo indietro. Quando ti avvicini, sei stato bambino anche tu.
1: Certo, devo dedurre, sono ancora, diciamo, un bambino.
0: Sei ancora bambino, ragione, creatura. Allora, eccolo qua, piccolino, ed era piccolino anche l'organetto, sì, sì. Credo, più piccino. Quanti anni avevi quando hai iniziato?
1: Ho iniziato a 5 anni.
0: Perché? Domanda bizzarra, ma perché?
1: Questa passione, diciamo, che è nata proprio andando alle feste di, nelle feste di paese, alle feste di sagre, e mi sono proprio innamorato di questo strumento. E devo dire anche attraverso i social, dove vedevo sempre quando ero piccolo i video dei miei maestri, mi sono appassionato e da lì è proprio nata questa passione. E ho iniziato da 5 anni e non mi sono mai fermato.
0: Ora, uno può pure appassionarsi di pittura, ma non sarà mai, come dire, un pittore di altissimo livello, saprà dipingere in una certa maniera, ma non... Lui invece è diventato campionissimissimo. Allora, in più è tanto simpatico, Niccolò, e anche questo, guardate, non stona mai. Tu incontri dei fratelli,
1: sì,
0: molto speciali in materia. Chi sono?
1: Sono i miei maestri, però i miei
0: Come
1: maestri
0: si
1: di musica.
0: Come si chiama?
1: Enzo Scacchia e Nicola Scacchia, il fratello.
0: Eccoci qua, Enzo e Nicola Scacchia, eccoli qui.
1: Devo
0: e
1: dire...
0: sono dei...
1: Devo
0: dei
1: dire
0: capi,
1: che... Sì,
0: insomma.
1: Devo dire che Enzo è il mio maestro di musica, però oltre a essere il mio maestro di musica è anche il mio maestro di vita. Perché oltre a essere a insegnarmi la musica, quindi fare lezione con lui, ma ci sentiamo spesso, quindi anche abbiamo un rapporto stretto di amicizia e quindi lo considero, diciamo, come un padre. Lo definisco come un padre.
0: E non pensate che fortuna avere un figlio così come figlio e poi avere un figlio così come allievo, perché la materia di questi fratelli Scacchia è sapere insegnare anche, ovviamente, l'uso delle... Cioè, usare tutte le dita,
1: sì,
0: per suonare.
1: La tecnica a 5 dita.
0: Tecnica a 5 dita che, sì, è particolare, difficile.
1: Certo. Allora, la tecnica a 5 dita, ideata da Enzo Scacchia insieme al fratello e poi depositata alla SIAE da Enzo Scacchia, mm-hmm, non significa solo suonare con tutte le 5 dita della mano, ma è una tecnica che prevede proprio... È una tecnica che permette, diciamo, di eseguire virtuosismi che sono irrealizzabili con la tecnica di uso comune. Similarmente, di solito l'organetto si suona a 4 dita, quindi con 3... massimo 4,
0: certo,
1: dita, mentre 5 dita utilizziamo tutte le 5 dita della mano. E come nello sport, questa tecnica prevede metodi di allenamento sia per migliorare l'esplosività ma anche la resistenza. E inoltre anche avere un controllo uniforme di tutte e 5 le dita della mano.
0: Che tu hai come controllo. Prima, non so se l'abbiate notato, si è messo in una posizione che sembrava il discobolo di Mirone, si è messo così. No, non con la mano qua, si è messo con la mano... Ma era fisicamente pronto a far suonare tutto, no? Perché questo è chi insegna molto bene e chi impara molto bene. Potevamo farci mancare una cartolina per il nostro campionissimo, no? Quindi ufficio postale, guardate.
2: Ciao Nicolò!
3: Ciao Nicolò!
2: Sì, siamo proprio noi, fratelli Scacchia, Enzo
3: e Nicola.
2: Ci stai dando delle grandi soddisfazioni. Oltre ad essere un vero artista, sei anche un gran bravo ragazzo. E ti assicuriamo che il successo che stai avendo è solo l'inizio della grande carriera musicale che farai. Noi ti saremo sempre vicini e ti facciamo un grande in bocca al lupo. Ciao, ti vogliamo bene. Ciao.
1: Grazie.
0: Questo è. Allora, arriviamo al suo essere... campione d'Europa, attenzione, e campione che ha portato, diciamo, ha esteso i confini molto più in là dell'Europa. Quante ore studi al giorno?
1: Tantissime, diciamo, partiamo dalle 4 ore, 4-5 ore, poi anche quando sono sotto, diciamo, ad esempio quando mi dovevo allenare per il campionato, anche facevo, non tutti in uno stesso momento, quindi intervallavo nella giornata e facevo tantissime ore, quindi superavo anche le 6.
0: Andando ancora al liceo?
1: Sì, certo, sono studente, adesso faccio il quinto anno e frequento il polo liceale statale SAFU a Roseto degli Abruzzi.
0: E te lo porti a scuola?
1: No, l'organetto no.
0: No, non te lo chiedono.
1: No, me lo chiedono.
0: Te lo chiedono. Allora, ha detto candidamente, non ho tempo momentaneamente per avere una fidanzata. Questo noi lo apprezziamo molto. Ma quanto è lunga la fila?
1: No, ci stanno.
0: Ma poi un tecnico. Ma guardalo, ma ti prenderei in braccio, ma non fossi alto 2 metri. Ci stanno, e ci credo, detta la romana, fammelo dire, ci credo che ci stiano, ovviamente siano tante, ma in questo momento lui pensa ad altro, senza dimenticare di essere un bellissimo ragazzo, uno splendido ragazzo e un ragazzo super serio. L'aspetto più bello di suonare l'organetto qual è?
1: Vedere la gente felice quando ti ascolta, ma soprattutto trasmettere la passione. È proprio bello. Ad esempio, mi chiamano anche di solito delle persone che non stanno tanto bene e quindi ascoltano ad esempio anche i miei video che pubblico sui miei social e mi mandano anche dei video mentre loro l'ascoltano e quindi vedono questa musica come, diciamo, una terapia, perché proprio la musica è una terapia.
0: Assolutamente, Nicola.
1: E quindi questo è proprio il bello di vedere delle persone e trasmettere qualcosa. Inoltre quest'anno sarò anche in giro, diciamo, sono in tournée, grazie alla collaborazione con la DAD di Roseto degli Abruzzi porterò in giro per l'Italia 2 format, una con la mia band e inoltre anche come special guest in diverse piazze d'Italia.
0: Io me lo porto a casa, signore. Io lo dico alla tua famiglia, guarda.

0: scusate, ce lo regalate per un po', gentilmente, lo facciamo studiare tutti i giorni, assolutamente, non lo distraiamo, ma ce lo vogliamo portare a casa. È una battuta che dico, per fortuna spesso, perché ci sono tanti ragazzi, dove si compra un figlio già fatto così? Campione d'Europa, abbiamo la fotografia, abbiamo le prove, eccola qua, scusate, ero dall'altra parte, eccolo qua, primo classificato assoluto. Senti, viene però il momento in cui dici, caspita, ho fatto bene.
1: Sì, però c'è da dire che secondo me si può fare sempre meglio, quindi cercherò sempre di continuare e questo credo che è soltanto, diciamo, l'inizio della mia carriera musicale.
0: In questo campionato d'Europa quanti eravate?
1: Eravamo oltre 100 concorrenti che venivano da quasi tutta l'Europa.
0: Ma certo che lui è soltanto all'inizio, ma è già, oggettivamente parlando, un mostro di bravura.
1: Grazie.
0: Ma quelli straordinariamente bravi migliorano, migliorano, migliorano,
1: certo.
0: Migliorano. Allora, sei stato premiato nel tuo comune.
1: Sì.
0: E ci credo.
1: Sì, sì. Hanno fatto una targa di ringraziamento, anche perché giro molti video, quindi videoclip, soprattutto nel mio borgo, cercando sempre di farlo conoscere a più persone.
0: Sì, grande progetto, i grandi sogni non vanno raccontati, diciamo, però uno che possiamo raccontare, qual è?
1: Continuare sempre gli studi, andare avanti, ma sia andare avanti studiando, ma anche con la musica. Quindi vorrei portare avanti sia lo studio che
0: la musica. Per carità, continua con la musica,
1: certo.
0: Perché sennò ci priveresti di una gioia infinita. C'è anche il papà di Niccolò Di Mattia che è nascosto, giustamente, non nascosto, sembra che sia, dietro le quinte, prima l'abbiamo incontrato, a lui, alla mamma, tanti complimenti. Detti così, tanti, tanti, tanti complimenti. Allora sentite, noi, io poi non ho detto nessun titolo, questa era la polca delle formiche. Perché si chiama polca delle formiche?
1: Abbiamo fatto la polca delle formiche. No, è proprio così il nome. Poi questa è una variazione, quindi si chiama Super Polca delle Formiche perché è stata rielaborata dal mio maestro Enzo Scacchia. Poi ho fatto anche il Super Saltarello,
0: sì.
1: Che era un mix di saltarelli, e poi inoltre per ultimo ho fatto la Polca del Trillo, e anche in questo caso è rielaborata, quindi è stata registrata come Super Polca del Trillo.
0: E noi chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare con una super tarantella. Avrete capito che questo super torna molto spesso quando si parla di questo musicista e di questo ragazzo, perché sono due cose insieme. Lui è un grandissimo professionista, ma è una grandissima persona. Allora, signori, grazie a tutti di aver seguito questa super puntata dell'Ora Solare. Il super Niccolò Di Mattia con la super tarantella. Vai, vai,
1: grazie.
0: Niccolò. Grazie, grazie, grazie, grazie. Attenzione, si cambia, eh? Occhio, occhio.

Buon pomeriggio a tutti, ben trovati e benvenuti a Siamo Noi. Il confronto tra idee, opinioni e

0: così tanto diverse e confliggenti, ci trova troppo spesso in famiglia, ma non solo, in molti altri contesti, impreparati. E in verità, insomma, la capacità, di esprimere pensieri, idee divergenti, diverse rispetto a quelle dei nostri interlocutori, di difenderle senza per questo cadere nell'aggressione fisica, nell'aggressione psicologica, dovrebbe essere un'arte da padroneggiare. E allora noi oggi vogliamo fare questa riflessione e vogliamo anche domandarci se i conflitti, anche quelli ad alta intensità che assomigliano ai litigi, possano essere considerati termometro del buono stato delle nostre relazioni, la loro assenza, la loro presenza, e qui insomma faremo delle scoperte interessanti, avremo delle sorprese. E allora io do subito il benvenuto ai nostri ospiti, sottolineando che a questa riflessione siamo arrivati dopo la lettura di un articolo firmato dal professor Daniele Novara, che è collegato con noi e che saluto. Ben arrivato, professore.
1: Eccomi, un caro saluto a tutti e tutte.
0: Articolo pubblicato su Avvenire, il professor Novara, psicopedagogista e anche il direttore del Centro di Psicopedagogia e per l'Educazione e per la Gestione dei Conflitti, dunque non a caso. Leggendo l'articolo si capisce subito che insomma un'opinione forte ce l'ha al riguardo. Beh, insomma, sapere stare dentro il conflitto ci fa bene al fisico, fa bene alla testa. Io do un benvenuto anche a Fra Marco Vianelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Bentornato, Fra Marco.
2: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Allora, buon pomeriggio, e poiché ho detto subito che insomma lo spunto della riflessione ci è arrivato dall'articolo del professor Novara, scompiglio un po', spariglio un po' le nostre carte e parto da Fra Marco, parto da te. Fra Marco, a tuo giudizio, una famiglia dove non c'è conflitto, non si litiga mai, che cosa ci dice?
2: Che è una realtà che è surgelata, che si sta forse difendendo da alcune fatiche, ha paura di alcune cose, e quindi sceglie come linguaggio uno apparentemente neutro. E la sapienza popolare ci dice che l'amore non è bello se non è litigarello. Okay? Allora il problema non è il conflitto, penso poi dopo il professore ci aiuterà a comprenderlo meglio, è il come sto nel conflitto. È come entro dentro quel momento di disarmonia, di disaccordo, quindi l'assenza totale di tensione in una coppia è un bruttissimo segnale.
0: Grazie, Fra Marco. Allora, professor Novara, arrivando al suo punto di vista, intanto le chiedo, diciamo, come dire, una spiegazione di lessico. C'è qualcosa che distingue il conflitto dal litigio vero e proprio? Cioè, possiamo ritenere il litigio un conflitto ad alta intensità? E il fatto che dentro una famiglia, di conflitti e di litigi non ce ne siano, comunque vengano evitati, secondo lei è segno di buona salute di quel contesto lì?
1: Beh, no, una vita senza conflitti è cimiteriale. Se non c'è conflitto siamo morti. Non c'è un piano B. Quindi, finché c'è conflitto, c'è vita, c'è esistenza. E questo vale, come ha detto chi mi ha preceduto, anche per la famiglia. Il problema è che spesso e volentieri si è confuso il litigio e il conflitto con la colpa. Intendiamoci, conflitto deriva dal latino confliggere, più o meno soffrire assieme. L'origine della parola litigio non è molto chiaro. Diciamo che usiamo litigio in forma un po' più infantile e conflitto un po' più generico, purtroppo. Negli ultimi anni, anche perché non c'erano molte alternative, si è scelto di utilizzare la parola conflitto come
0: Sì.
1: sinonimo di guerra, e direi che proprio
0: Non ci siamo.
1: non ha nulla a che vedere con la guerra. È lo spegnimento del conflitto, così come la violenza è lo spegnimento, no? Cioè, in altre parole, non voglio più avere niente a che fare con te, cerco di eliminarti. Ecco, la guerra è un atto di eliminazione, come ci ricorda anche il Papa, per cui bisogna uscire dalla logica che esiste una colpa e viceversa, cogliere la natura generativa, per esempio nel conflitto vedi altri punti di vista, il conflitto ti permette di rivelare
0: qualcosa.
1: Esaltiamo
0: anche le differenze, professore, ma una curiosità, dentro il conflitto, dentro i conflitti, possiamo distinguere tra conflitti che sono tutto sommato positivi nella loro funzione, anche di espressione di differenze, e conflitti che invece non sono sani, malsani?
1: Esatto, c'è il conflitto gestito bene, c'è il conflitto gestito male. Diciamo che noi nella vita comune normalmente al 90% abbiamo i conflitti gestiti male. È un atto di apprendimento, diciamo che nessuno nasce imparato, specialmente perché da piccoli siamo stati sgridati tantissimo quando litigavamo con gli altri, chi è stato, chi ha cominciato, e quindi ne è sorta una specie di paura, e per cui cerchiamo di tenerci lontano dai conflitti invece di imparare a gestirli, che è la cosa assolutamente più importante.
0: Certo.
1: È una questione di sopravvivenza, direi, di salute mentale, di salute di ogni tipo,
0: allora,
1: anche spirituale.
0: Io, a proposito di questo, come ha detto, spirituale, e io richiamo Fran Marco. Non te ne avere, Fran Marco, se ti faccio una domanda un po' provocatoria e anche personale, ma diciamo, nel svolgimento del tuo lavoro, insomma, del tuo servizio, perché tale è quotidiano, come gestisci l'insorgere magari di conflitti, cioè contrapposizioni di opinione, di visione, magari con dei confratelli, tanto accese, tanto marcate, che magari potenzialmente potrebbero pregiudicare la buona riuscita di un progetto? Come ti poni? Qual è la strada che scegli?
2: Ma a parte che uno si allena un po' a restare nel qui e ora e di fronte all'altro, io penso che non perdere di vista l'altro in quanto persona, in quanto eventualmente sposo, sposa, confratello, figlio, no? Ci aiuta a non confonderlo con le emozioni che agisce, che vive, o con le idee che ci consegna. Allora, non voler perdere l'altro e quindi restare di fronte all'altro ci aiuta un po' a relativizzare o attivare un processo che mi porti a rendere possibile una ridefinizione delle parole usate, una verbalizzazione delle emozioni, in questo senso.
0: Ci hai detto già molto, Fran Marco, perché, professore, lei giustamente diceva, noi siamo stati spesso educati, siamo cresciuti cercando, insomma, visto che il conflitto ci genera anche un senso di colpa, cercando di evitarlo, di negarlo col conflitto. L'altra strada è quella proprio del conflitto malsano, per cui noi quell'opinione divergente, confliggente con la nostra, la vediamo come espressa da un nemico, insomma, qualcosa che dobbiamo abbattere sulla nostra strada, perché altrimenti la nostra volontà non riusciamo a imporla.
1: E certo, e questo è un problema abbastanza grosso anche per le nuove generazioni. Bisogna creare un processo di crescita e di apprendimento che includa la capacità di stare con gli altri quando non ti danno ragione. La scuola deve tornare a fare le famose discussioni che andavano in voga fino agli anni 90, che poi progressivamente si sono spente. Io stesso ho poi inventato un metodo di cui magari parleremo, in cui cerchiamo di aiutare proprio i bambini, che non dimentichiamo che i giochi della crescita non è che si fanno in adolescenza, si fanno durante l'infanzia. E allora un bambino come ha imparato a gestire, no, i suoi conflitti? Magari ha visto i genitori che se le davano di santa ragione, oppure le ha prese a sua volta dai genitori. Ecco, questo è ciò che assolutamente non deve succedere. È il conflitto, è un atto di comunicazione.
0: Molto interessante. Allora io la interrompo, mi perdoni professore, ma devo necessariamente andare in pubblicità, ma poi ovviamente il tema lo riprendiamo, e lo riprendiamo anche attingendo alle esperienze personali di un'altra ospite che è già stata qui a Siamo Noi, che è una collega giornalista, è una scrittrice, ma insomma si esercita alla gestione dei conflitti quotidianamente, lei che è anche stata, insomma, insignita e riconosciuta come ufficiale al merito della Repubblica, si esercita in famiglia, proprio in quel contesto lì. A tra pochissimo.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
2: Effettivamente piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapata va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi e stiamo ben comprendendo come l'incapacità di accettare, di vivere, di gestire i conflitti non è un segno proprio di buona salute delle nostre relazioni e anche non è esattamente un segno di crescita, ma lo approfondiamo questo concetto perché nel frattempo vi avevo promesso di attingere all'esperienza personale di un ospite che ritroviamo. Saluto la collega giornalista Claudia De Lillo, scrittrice, ufficiale al merito della Repubblica, con il suo blog Non Solo Mamma e con il personaggio di Elasti ci ha mostrato attraverso quali peripezie si possono conciliare i tempi della vita e del lavoro con quelli della cura e con quelli genitoriali. Allora, Claudia De Lillo, bentornata a Siamo Noi.
13: Grazie.
12: Allora Claudia, il tuo ultimo libro attinge come molti altri, poi c'era anche la tua Repubblica su di Donna dell'inserto femminile della Repubblica, si intitola, attingendo appunto alle tue esperienze personali, Essere maschi, tu di figli ne hai tre, tutti maschi, istruzioni per macchine apparentemente semplici. Allora, poiché siete in tanti in famiglia, poiché questi maschi non sono macchine semplici, come li gestisci i conflitti?
13: Allora, devo dire che io non sono molto competente nel conflitto, come dice Daniele Novara, bisogna impararlo da piccoli, e io vengo da una famiglia dove il conflitto veniva proprio evitato, non perché non ci fosse, ma perché non si voleva vedere, e quindi non ho avuto quell'alfabetizzazione lì. E quindi, non so se per questo o per scelta mia, sono una grande, grandissima sostenitrice della gentilezza. Io credo che la nostra vita sia fatta di bivi, anche la vita di coppia, per esempio, ma anche la vita con i figli, in cui devi scegliere. Questa è una battaglia che merita di essere combattuta o è meglio passare oltre? E siccome la vita è complessa e la mia casa è satura di testosterone, devo sceglierle bene le mie battaglie. E quindi ritengo che, nonostante inevitabilmente il conflitto sia ineliminabile dalle nostre vite, bisogna scegliere con molta oculatezza quale conflitto affrontare e quale invece.
12: Allora, Claudia, permettimi di interromperti, perché vorrei chiedere al professor Novara, poi torno da te, se quello che ci ha appena detto Claudia, cioè scegliere bene tra proseguire o concentrarsi su qualcos'altro, assomiglia a un concetto che lei espone e che chiama rinuncia attiva, che non è una resa.
14: No, anzitutto Claudia De Lillo, che io leggo e ho utilizzato anche per i miei libri come testimonianza, secondo me è proprio brava nella gestione dei conflitti, nonostante quello che adesso in questo momento abbia deciso di sostenere. Ha l'aplomb giusto, la distanza.
12: Ecco, ma la rinuncia attiva che cos'è?
14: Distanza.
12: Professore, non assomiglia un po' a dire...
14: E quando noi ci ritiriamo, ma non è una ritirata strategica, una ritirata tattica, cioè cerchiamo qualcos'altro. È molto importante la rinuncia attiva, è una delle mie tecniche anche più intelligenti, perché non è che possiamo sempre vincere, no? Come ha detto Claudia, no? Non è che possiamo sempre andare allo scontro. La rinuncia attiva è una forma di temporalizzazione, anzitutto, e una forma di decontrazione per

0: cercare qualcosa che va oltre la situazione contingente. L'abbiamo imparato dai bambini. I bambini lo fanno. A un certo punto nella casa riecheggia, no, questa frase: con te non gioco più. Vado a cercare un giocattolo e assolutamente non ti farò giocare al mio giocattolo. È straordinario, perché poi ovviamente dopo 5 minuti li troviamo che
1: A
0: stanno
1: giocare insieme,
0: giocando
1: veramente
0: assieme,
1: interessante.
0: proprio
1: Fra
0: con quel
1: Marco,
0: giocattolo. Per cui i bambini a
1: sì,
0: volte insegnano a noi grandi, eh.
1: decisamente. Fra Marco, poi diciamo in termini di quello che ci può aiutare nella gestione del conflitto, nell'abitare il conflitto, in realtà lui ce lo suggeriva in generale proprio per vivere le nostre relazioni. Papa Francesco ricordava sempre quelle tre parole che poi insomma io ho notato che sono sempre meno utilizzate: scusa, grazia, grazie e permesso. Dobbiamo dirci, lui diceva, quella scusa, magari saper dire, chiedere scusa, utilizziamola per esempio per non andare a letto ancora dentro lo scontro. Non è sempre facile,
0: No,
1: Marco.
0: non è sempre facile, ma come veniva detto adesso, anche fare una pausa, cioè darsi una tregua sul conflitto o quantomeno sospendere quel momento di agone, di incomprensione e rimandare quando abbiamo energie, aiutando qualche coppia così nel cammino. Dicevo, ci sono dei discorsi che magari è meglio non affrontare dopo le 8 di sera, no? Anche se è vero che magari sono solamente quelle ore quando hai messo a letto i bambini in cui puoi metterti a discutere di alcune cose, ma è anche vero che hai una giornata alle spalle e forse non sempre sei lucido per fare o per dire certe cose. Allora, sapere scegliere, questo mi pare che torni, no? Con lucidità alcuni momenti per potersi dire delle cose, permette poi anche una soluzione, perché sennò il rischio è che poi ci si resti feriti o ci si resti un po' sotto a questi
1: E poi si
0: conflitti.
1: accumula anche
0: Si
1: tutto
0: accumula.
1: questo tra il non
0: L'importante è
1: detto
0: riuscirsi a
1: e
0: dire non adesso, fra un po', diamoci un tempo e magari quantificare questo tempo.
1: da riflettere anche questo. Quando, e poi Claudia torno anche da te, ma intanto quando i conflitti aumentano di quantità, di intensità e sono così tanti che la nostra vita rischia di diventare un percorso ad ostacoli, allora c'è bisogno in qualche modo di farsi aiutare, lo sa bene il professor Novara che parlava di questo metodo anche messo a punto per la gestione del conflitto. Allora, guardiamo questo servizio, andando a Correggio, e siamo in provincia di Reggio Emilia, dove proprio il benessere delle famiglie, la capacità di comporre i conflitti, di viverli, è al centro di un'iniziativa dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana e il servizio è di Luciana Celeste.
2: Siamo nella sede di Come in Famiglia, il centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni Pianura Reggiana. In questo momento siamo nella sede di Correggio. I centri per le famiglie sono un servizio pubblico gratuito rivolto a tutti i cittadini con un'attenzione particolare alle famiglie che hanno figli minori. La finalità dei centri per le famiglie è quella di promuovere il benessere delle famiglie. Vuol dire da quando si costituiscono coppia, quando diventano genitori, da quando nasce un bambino fino all'adolescenza. Proprio in questa sede si svolgono gli incontri di Sostare nel conflitto.
3: L'obiettivo che ci siamo dati nel progettare e nel realizzare Sostare nel conflitto è quello di passare l'idea che è difficile, sì, stare nel conflitto, ma è naturale ed è possibile starci ed è possibile anche gestire il conflitto. E quindi l'obiettivo che noi ci siamo dati è di aiutare i genitori, perché questo in realtà è il target a cui noi ci rivolgiamo, ad avere gli strumenti per far diventare il conflitto un'occasione di crescita e di confronto sia come coppia sia come genitori. Quindi conflitto non distruttivo, ma un conflitto costruttivo.
4: Ho deciso di partecipare a questo corso, Sostare nel conflitto, perché appunto penso che qualsiasi relazione umana comporti un conflitto e bisogna riuscire a starci dentro.
5: Perché? Perché nella famiglia sicuramente le dinamiche non sono sempre rosee, perciò a volte si litiga per motivi futili e per motivi anche importanti. Uno degli insegnamenti che ho appreso è intanto la capacità di disinnescare, cioè di capire quando è il momento di tacere o di allontanarsi, senza intaccare quello che è l'essenza della famiglia, cioè quello del convivere, del vivere e del progredire e del crescere.
4: Io di solito tendo a uscire alla svelta dal conflitto, a esplodere, cercare di appunto uscirne trovando una soluzione, e con questo corso spero appunto di trovare soluzioni migliori che possano evitare di ferire le altre persone e anche me stessa.
1: Claudia, poiché stiamo per andare in pubblicità e poi diciamo amplieremo il contesto della riflessione anche oltre la famiglia, alle nostre società, alle comunità, io voglio guardare l'ambiente di lavoro, perché anch'io sospetto che hai buone strategie per gestire i conflitti, perché tu a lungo hai fatto parte della redazione di un programma molto conosciuto radiofonico, Caterpillar, dove insomma la sveglia per tutti voi suonava prestissimo la mattina, si arrivava alle 5, tutti con personalità molto marcate, con opinioni molto ben definite, e, insomma le occasioni di scontro c'erano. Come, e tu delle strategie le avevi elaborate insomma per attraversarle in bene?
6: Sì, per 11 anni ho condotto un programma su Radio 2 all'alba e effettivamente la prima cosa che ci siamo detti è: dobbiamo essere gentili, dobbiamo sorriderci, dobbiamo evitare il conflitto almeno tra le 6 e le 7 e mezza. Poi dopo ci troviamo a colazione e possiamo tirarci i coltelli.
1: Grazie no, all'ironia no. Anche, al però, senso dello humor.
6: Decisamente, l'ironia è un'arma fondamentale per drammatizzare, per riderci sopra e per ricordarci che non siamo cardiochirurghi, ma tendenzialmente facciamo lavori per cui non abbiamo la vita delle persone nelle nostre mani.
1: Perfetto, e beh, insomma, questo ce lo dobbiamo ricordare pure qui, quotidianamente. Grazie Claudia, io vado in pubblicità, poi ritorniamo qui, insomma abbiamo ancora diverse cose da dirci, perché gestire i conflitti significa molto anche perché una comunità sia autenticamente democratica. A tra poco.
7: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
9: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Eccoci, rientriamo nel vivo della nostra riflessione. Per ricordare, anche ricordarci che saper stare dentro i conflitti, abitarli, gestirli, attraversarli, significa veramente essere persone di pace. Sembra un gran salto, ma non è così, e ci fa riflettere a questo riguardo, ci fanno riflettere anche le parole che il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato in occasione del suo discorso nell'ultimo giorno dell'anno, e noi vi proponiamo appunto un estratto.
17: Se ogni circostanza divenne pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche, di cui non conta il fondamento, ma soltanto la forza polemica, non si esprime una mentalità di pace, non se ne costruiscono le basi. La pace, in realtà, è un modo di pensare, quello di vivere insieme agli altri rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. Il modo di pensare, la mentalità, iniziano dalla vita quotidiana. Riguardano qualunque ambito, quello internazionale, quello interno ai singoli stati, a ogni comunità, piccola o grande. Per ogni popolo inizia dalla sua dimensione nazionale.
1: Ecco, che poi...

0: Poi, insomma, fra Marco appare evidente, no, da quello che abbiamo ascoltato, che il conflitto, che la pace, diciamo, sia nel contesto familiare che in quello geopolitico più ampio, non significa assolutamente assenza di conflitto, anzi, e in questo senso le parole pesano parecchio, il modo in cui lo usiamo, come le maneggiamo, tanto che Papa Leone XIV ci ha più volte consegnato un'espressione che stiamo facendo propria, che è quella, insomma, di disarmare le parole, perché le parole pesano, si cambia il mondo con le parole.
1: Sì, le parole pesano, disarmarle non vuol dire svuotarle, perché penso che sia anche questo importante, avere parole che hanno un peso, ma che non vengono lanciate come dei sassi, e questo penso che sia importante. Ascoltando le parole del Presidente della Repubblica mi veniva in mente, ho la possibilità di parafrasare un classico detto, no, la mia libertà finisce dove comincia la tua? Ecco, potremmo cominciare ad allenarci a pensare che la mia libertà finisce dove comincia la tua libertà, nel senso che il mio lavoro non è solamente determinare un confine della mia tranquillità, ma è poter pensare che la mia azione possa generare un processo di liberazione in te. E quindi le parole che io posso dirti, ecco il tema della gentilezza, possono in qualche modo essere generative. E tutte le volte che invece rompono l'immagine, l'idea dell'altro, diventa accendere un conflitto ulteriormente.
0: Professor Novara, restando su questo solco, le parole che rompono, diciamo, qualcosa, ci sono, quindi restando sul tema non solo di come si gestiscono i conflitti, ma come non si dovrebbero gestire, ci sono parole che pesano come macigni, che nel confronto, nel conflitto, vengono utilizzate e che vanno proprio a toccare quelli che le chiama i tasti dolenti, quelle parti di vissuto che ci fanno ancora male e che in noi suscitano spesso delle reazioni che sono sproporzionate. E la persona che si confronta con noi, ahimè, a volte lo sa.
2: Sì, certo, anch'io ho un piccolo tasto dolente per alcune questioni che stanno emergendo, ma me li tengo.
0: Come se le tiene? No, se ce lo
2: Me
0: dice
2: li
0: così.
2: tengo, ma vorrei dire questo. Ancora una volta i bambini ci insegnano. C'è una frase che dicono i bambini: le parole servono a litigare senza farsi male. I bambini, alla fine dell'uso del mio metodo litigare bene, si dicono: ci siamo chiariti. Ecco, il conflitto è un'occasione di chiarimento. È logico che dobbiamo imparare, per esempio, fare commenti. Quando c'è una situazione conflittuale, è un modo sbagliato di gestirlo, perché comunque il commento è sempre una sovrapposizione. Ecco, l'ascolto non è fare commenti, l'ascolto è proprio ascolto, cioè un'accoglienza di ciò che l'altro ci sta raccontando. Voglio dire che questo lavoro lo faccio ormai da 40 anni. E direi che bisogna che in qualche modo ci riferiamo anche a elementi molto tecnici, perché altrimenti diventa un po' retorico. Non è la quiete che dobbiamo cercare, no? Non è quella tranquillità. Ecco, dobbiamo cercare le modalità giuste per affrontare, e tenendo conto che, come ha detto lei, i tasti dolenti sono un elemento che ci straziano nella comunicazione. Quindi la prima cosa è tenere a bada tutto questo mondo che dall'infanzia ci tira fuori delle ferite antiche.
0: E ci
2: E
0: zavorra in
2: quindi
0: qualche
2: dobbiamo
0: modo,
2: saper
0: professore.
2: dialogare con questo.
0: E ci zavorra. Senti, Claudia, hai sentito le parole, del presidente Mattarella, i violenti scontri verbali, accuse reciproche, in cui poi alla fine non conta più neanche il fondamento, il contenuto del confronto, ma solo la forza polemica, la volontà di annichilire, chi rappresenta l'avversario. Qui c'è parecchio da imparare, ma non solo come genitori, direi, insomma, in vari contesti.
3: Assolutamente sì, io devo dire che come madre di maschi sono molto coinvolta dal

0: discorso della violenza di genere. E quello che ho imparato è che mentre noi donne, le ragazze, siamo assolutamente abituate a scandagliare i propri sentimenti e la gamma enorme del proprio animo, per cui sono capaci di dare i nomi a quello che sentono, i maschi lo sono molto meno. E quando sei un po' analfabeta da questo punto di vista, da un punto di vista emotivo, rischi di incanalare tutto in quella grande calderone che è la rabbia. E allora credo che sia anche responsabilità degli adulti insegnare ai figli, ai giovani in generale, ai bambini, proprio a nominare, in particolare ai maschi, a nominare tutta quella gamma di sensazioni che può essere perché ti senti male, perché sei triste, perché sei frustrato, perché sei malinconico, perché ci sono tante
1: Non
0: cose, non
1: c'è
0: è tutta
1: dubbio,
0: rabbia.
1: non c'è dubbio. Claudio, mi dai il là in conclusione per porgere una riflessione rapida ma fondamentale secondo me, perché appunto in una famiglia dove questo avviene, la lezione importante che viene veicolata è che insomma l'amore vive anche di contrasti, non è assenza di contrasti.
2: Certamente, l'amore sta proprio nella diversità, nella ospitalità della diversità dell'altro. Potremmo dire che non bisogna essere d'accordo per andare d'accordo. E
1: Ma
2: quindi
1: questo.
2: accettare questa differenza dell'altro penso che sia lo stile con cui possiamo costruire insieme.
1: Allora, io vi ringrazio e voglio ricordare, mentre insomma, ci prepariamo a salutarvi, l'ultimo libro del professor Novara, che insomma molto ha a che fare con le nostre riflessioni, Il papà peluche non serve a nulla, Il padre educativo, la nuova figura di cui i figli hanno bisogno, che è edito proprio da Rizzoli. Grazie a tutti voi che ci avete accompagnato in questa riflessione, è particolarmente interessante, che ci riguarda davvero tutti, e grazie a chi ci segue ogni giorno, ben sapendo che siamo qui ad aspettarvi dal lunedì al venerdì. Grazie a tutti.
3: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare di una grande istituzione italiana che ha le sue radici addirittura 8 secoli fa. Parliamo delle Misericordie d'Italia, dopo la sigla. Aiuto, soccorso, assistenza, una rete coordinata per fare del bene e rendere comunità, i territori, anche attraverso le loro fragilità e le difficoltà. Oggi parliamo delle Misericordie d'Italia, lo facciamo con i nostri ospiti che ringraziamo. Ben trovato, Monsignor Franco Costinelli,
2: Buonasera.
3: correttore spirituale nazionale delle Misericordie d'Italia. Poi si spiegherà anche cosa significa correttore.
2: Senz'altro.
3: È collegato da Rosolini, provincia di Siracusa, c'è Antonino Savarino, ben trovato, governatore della Misericordia di Rosolini. Eccoci qua, buonasera,
4: Buonasera, buonasera.
3: grazie, grazie per
4: Un
3: essere con
4: saluto
3: noi.
4: anche a Monsignore.
3: Allora, eccellenza, innanzitutto correttore, cosa significa
2: Sì,
3: correttore spirituale?
2: merita veramente una spiegazione perché la parola potrebbe indurci su strade sbagliate. Correttore è una parola composita dal latino cum regere, vale a dire governare la misericordia insieme ad altri, nella fattispecie il governatore, che è l'autorità prioritaria all'interno delle misericordie. Certamente anche il compito di correggere la rotta laddove, ecco, ci fossero delle devianze fuori da quello che è il percorso nostro, che fa parte della nostra identità, della nostra tradizione, che è il percorso cristiano, ecco.
3: Eccellenza, che anno è stato questo per le misericordie, questo giubileo,
2: Sì.
3: peregrinazio,
2: Certo.
3: una croce che ha girato? Abbiamo anche un documento, ci avete portato due volumi che raccontano un pochettino tutta questa esperienza da nord a sud, isole comprese.
2: Beh, per noi è stato un anno molto importante, molto significativo, che ci ha dato anche, direi, ecco, delle, chiamiamole pure soddisfazioni, ecco. Perché il giubileo, ecco, abbiamo pensato, non poteva essere la gita fuori porta, per
3: Certo.
2: intendersi, no? Una giornata ci si incontra a Roma, in Piazza San Pietro, e tutto finisce lì. Perché storicamente il giubileo non è questo. Il giubileo è veramente, aveva una valenza di carattere sociale che si protraeva durante tutto il periodo, l'arco di un anno, dove venivano rimessi i debiti, riconciliate le persone, eccetera. Per cui, ecco, ci siamo chiesti come far sì, ecco, che questa identità giubilare potesse accompagnarci durante tutto l'arco dell'anno. Allora ecco, ci siamo preparati evidentemente all'evento che abbiamo celebrato in Piazza San Pietro l'8 e il 9 di marzo, il giubileo del volontariato, certo, dove eravamo presenti 4.600 persone, eccetera. E poi ecco, abbiamo pensato, noi vogliamo continuare, perché sia la continuità in termini di riflessione, di preghiera, di confronto, e abbiamo pensato appunto a una peregrinazione, vale a dire un'icona giubilare che era una croce praticamente, dove c'era il motto Pellegrini di Speranza e nel retro della croce la parola pace scritta in tante lingue, soprattutto nelle lingue dei paesi co-belligeranti in un certo senso, che ha fatto il giro di tutte le misericordie d'Italia. Dico tutte, anche se è stata praticamente in 266 misericordie, ma erano le misericordie più importanti che hanno fatto da catalizzatrici, ecco, anche le altre misericordie dell'Interland e del territorio. E abbiamo fatto 20.000 chilometri, ecco, quindi, ma con la partecipazione che... Vi confesso, io non mi aspettavo tanta da parte della gente, non solo da parte delle misericordie, dei confratelli, delle consorelle che fanno parte della misericordia, ma da parte, vorrei dire, ecco, della comunità locale, e devo dire parrocchia, e devo dire associazioni del territorio, e devo dire anche autorità civili che hanno partecipato, ecco, a questo evento che si è andato verificando. Abbiamo iniziato il 14 di gennaio, con una accoglienza, diciamo pure una benedizione di Papa Francesco, il quale ci ha lasciato anche il suo autografo, la sua firma, la sua benedizione, e abbiamo concluso il 14 di febbraio, quindi pochi giorni fa,
3: 13 mesi,
2: ecco,
3: intensi,
2: con l'accoglienza da parte di Papa Leone, ecco.
3: Poi abbiamo anche la firma, magari più tardi vedremo anche la dedica che Papa Leone ha fatto a questa peregrinazione, a questo momento importante. Andrei da Nino Savarino anche per capire un po' la ferialità, no, delle misericordie. Quotidianamente le vediamo impegnate quando c'è da avere a che fare con le fragilità, il soccorso, tanti aspetti di una missione che, come dicevo in apertura, affonda le sue radici addirittura del 1244, sono andato a leggere. Nino, che cosa contraddistingue il carisma delle misericordie?
4: Le misericordie nascono per le esigenze che ci sono nei territori, ma nascono soprattutto per dare un aiuto concreto alle tantissime persone che sono in difficoltà. Nascono per affrontare i bisogni di ogni giorno. In realtà nel nome misericordia c'è tutto. Certo. Le misericordie nascono per fare opere di misericordia. Quindi qualsiasi azione che rientra nelle 14 opere di misericordia, questo fanno le misericordie. Soprattutto sono presenti in ambito sanitario e sociosanitario, ma abbiamo misericordie che si occupano anche di carcerati, che si occupano anche di accoglienza. Qui da noi, per esempio, che è una zona, una regione di confine, dove ci sono parecchie occasioni in cui arrivano i migranti, facciamo accoglienza dei migranti. E la Sicilia in questo è un avamposto, se possiamo dire. Quindi laddove c'è opera di misericordia, laddove c'è un bisogno, lì ci sono le misericordie.
3: Eccellenza, forse tanta riconoscenza, no? Ci diceva che questa peregrinazione è stata molto partecipata, e forse perché c'è anche un moto da parte dei territori di dire grazie in qualche modo ad un servizio silenzioso, presente, mette insieme tanti volontari e quindi tante famiglie, quindi è veramente capillare come movimento quello delle misericordie.
2: Indubbiamente, il movimento delle misericordie nasce in Toscana e quindi in Toscana registra il maggior numero di misericordie, però si stanno diffondendo in tutta Italia, nel sud Italia come appunto Nino stava dicendo, e in Sicilia, in Campania, in Calabria. Nel nord ancora hanno un po' più difficoltà dal punto di vista numerico, non dal punto di vista della qualità, perché lì sono attivissimi come ovunque. Ecco, è il nostro impegno, il nostro carisma, la nostra identità, io la chiamo la nostra profezia, perché noi non vorremmo soltanto portare degli aiuti di carattere pratico, diciamo pure, ma anche degli aiuti di carattere psicologico, morale, perché quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in ordine all'aiuto materiale, noi abbiamo ancora qualcosa da fare e da dire, magari sarà una parola, sarà un incoraggiamento, un sorriso, una vicinanza, in nome di quella carità samaritana che ci identifica, perché ecco da lì prende origine il nostro cammino.
3: Nino Savarino, nella tua storia personale, come hai incontrato le misericordie e perché poi hai deciso di continuare a servire fino a diventare, insomma, responsabile, governatore, no, delle misericordie?